Una ragione di più, vivere per vivere, baciami per domani, la musica è finita, e la chiamano estate, tante altre canzoni, appartengono al repertorio del Franco Califano autore. Non che io adesso autore non sia più, lo sono ancora, solo che adesso mi canto anche quello che faccio. Continuo a scrivere per gli altri, ma canto anche io, come tanti altri, e non credo di farlo molto peggio di tanti altri. Io non so veramente cosa dire. Se dovessi giudicarmi da fuori, non saprei esprimermi, non saprei dare un giudizio sul Califano cantante, mentre so di valere abbastanza così come autore. Come cantante non riesco ancora ad abituarmi a sentirmi alla radio, si prova ancora le emozioni del cantante all'inizio, eccetera. La cosa non so se è positiva o negativa. Comunque ho cominciato a cantare perché ho trovato il fondo giusto cantare delle canzoni dialettali, perché di più si addicono alla mia voce, che io ho una voce particolare, cioè la voce del romano classico, più di Vianello, più di tutti gli altri, perché ho proprio la voce rauca, la voce del romano periferico addirittura, ecco.

Quindi dicevamo, fai gente di borgata per Ivianella, fai gratta gratta per buon gusto, fai sentire queste canzoni ai discografi, agli editori, e ti senti dire: ma perché Califano non te le canti tu queste canzoni? In fondo c'hai la voce giusta per cantare queste canzoni. E mentre io mi sono sempre rifiutato di cantare canzoni italiane perché non ritengo di essere all'altezza di tanti cantanti che stimo molto molto più di me, in queste canzoni ritengo sia giusta la mia voce. E così ho provato, ho tentato, sto provando, la cosa sembra che stia andando bene, la gente accetta quello che io ho scritto e quello che io canto. Forse accetterà più quello che scrivo che quello che canto. Comunque nell'insieme non fa schifo sto disco, insomma.

Quattro regine e quattro re sono sicuro che piacerà a tutti gli uomini, come è già successo agli amici ai quali ho fatto sentire questa canzone, perché è una canzone che dà un pochino dei calci al movimento femminile, e, in senso buono naturalmente. Comunque bisogna insistere con le quattro regine, bisogna insistere con l'asso in più, perché sennò veramente finiamo dove non dovremmo mai finire.

Questo ultimo amico va via è molto triste per tutti in fondo, perché insieme a questo amico se ne va via, se ne vanno via un sacco di cose che non possono più tornare e di questo siamo consapevoli tutti, per cui si chiude un bar, o se non si chiude, si chiude per noi, insomma, il baretto della gioventù. La motocicletta, la Vespa che non c'è più, perché adesso se andiamo in moto ci vengono l'artrosi, quel matrimonio che ti porta via l'amico, l'ultimo veramente, quello con il quale giocavi a biliardo e tu resti solo aspettando il tuo turno, e così questo vivere da vitelloni, così, che era in fondo simpatico una volta, finisce così, finisce insieme alla gioventù.

Gratta, gratta, amico mio, se non vuoi morire di fame, eccetera, eccetera. Insomma, per morire di fame, cioè, non c'è bisogno che ti vieni a rubare proprio la macchina mia, come è successo stanotte. Io ho fatto gratta, gratta, amico mio, così. E mi sono trovato stanotte a scendere da casa e a vedere il posto vuoto, il posto che occupava un'ora prima la mia macchina, quindi sto in una crisi profonda perché io non viaggio in aereo, non viaggio in treno perché mi annoio, viaggio solo in macchina perché odio le valigie e sono pieno di pacchetti, li metto nel portabagagli, domani devo andare a Roma e sono distrutto, non so più cosa fare. Speriamo di ritrovarla questa macchina, se no sta gratta gratta amico mio, io non la cambio.

Molti credono che io sia romano di 300 generazioni o che sia il trastevrino classico, ma io purtroppo devo dare una delusione a questi. Io sono nato a Tripoli, sì, quella dell'Africa, di genitori napoletani. Ho vissuto 3 o 4 anni della mia infanzia a Napoli, ne ho vissuti 15 a Roma e adesso sto vivendo il resto della mia gioventù, se gioventù si può chiamare, a Milano. Per cui io non sono romano, ma mi sento romano, come tutti coloro che hanno vissuto a Roma 15 anni, 20 anni, cioè non ci si può non innamorarsi di Roma. E io canto queste canzoni in dialetto romano non solo per i romani, io canto queste canzoni in dialetto romano per tutti gli italiani, e mi esprimo in romano perché è il romano che io so, è il romano che io so esprimermi. Ma credo che questo la gente lo abbia capito, e infatti il mio disco va molto bene anche a Milano, va bene a Bergamo, a Brescia, non solo a Roma, perché hanno capito che in fondo, cioè, il romano oggi è un dialetto comprensibile a tutti, cioè il romano oggi è un italiano con accenti, non è più il dialetto di una volta del Belli, dei Trilussa, eccetera. E quindi io canto in romano, ma è come se mi esprimessi in tutti i dialetti italiani.

0: Chi è?
1: Andiamo a cantare al matrimonio.
0: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
0: Ci sono tre ladroni.
1: Oh, vabbè.
0: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.
0: Il secondo sudava.
1: Tra un ballo, una bionda e un panino.
0: Il terzo spiegava.

0: detto io. C'è uno che grida e fa i versi da quella finestra. Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi? Soliti.

0: mezzo alla strada.
1: Cosa c'è?
0: Sono tre coi forconi.
1: Ah, vabbè.
0: Ma i piccoli ladri li piccano sempre i grandi ladroni. Il primo strillava:
2: tutti in giro tondo, Forza Italia!
0: Secondo, fai conti,
2: mi scappa un portone.
0: Il tra licenziava:
2: ma

0: ya más. De minore, la minore, si minore, fa minore, so se.
1: L'ho preso e non lo mando più.
0: A Fabio si minore. No, adesso no.

la membrana, do via lino bianco pulito a tutte le anime del purgatorio. Ho un negozio di biancheria che si chiama Bianchissimo.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Don Giovanni o il convitato di pietra di Molière. Versione italiana di Cesare Vico Lodovici. Personaggi e interpreti. Don Giovanni, Giorgio De Lullo. Sganarello, servo di Don Giovanni, Romolo Valli. Elvira, sposa di Don Giovanni, Elsa Albani. Guzman, scudiero di Elvira, Vittorio Conge. Don Carlos, Don Alonso, fratelli di Elvira, Alessandro Sperlì, Silvio Spacesi. Don Luigi, padre di Don Giovanni, Renzo Ricci. Carlotta, Maturina, contadine, Anna Maria Guarnieri, Angela Cardile. Petruccio, contadino, Paolo Ferrari. La statua del commendatore, Valerio degli Abbati. La Violette, servo di Don Giovanni, Dante Biagioni. Ser Domenica, mercante, Vittorio Conge. La Ramè, spadaccino, Giorgio Bandiera. Un povero, Gino Pernice. Effetti e commenti sonori a cura di Luciano Berio. Regia di Mario Ferrero.
2: Seconda parte.
3: Sono davvero uno sciocco io a ragionare con voi. Ma credete quel che volete, mi importa assai che vi danniate o no.
4: Già, ma di ragionamento in ragionamento mi pare che abbiamo perduta la strada. Chiama un po' quell'uomo laggiù e domandagliela lui.
3: Sì. Ehi, laggiù! Uomo, compare, amico, una parolina per piacere. Per piacere. Da che parte si passa per andare in città?
5: Non avete che da andare per questa viottola, signori. E poi voltare a destra quando che sarete in fondo al bosco. Ma vi avverto che avete da tenere gli occhi aperti, perché qui in giro, da un po' in qua, ci sono i ladri.
4: Grazie di cuore, amico.
3: È obbligatissimo.
5: Se voleste, signore, magari farmi un po' d'elemosina.
4: I tuoi avvertimenti, a quel che vedo, sono interessati.
5: Io sono povero, signore. Da 10 anni sto qui in questo bosco, da solo in ritiro, ma non mi scorderò di pregare il cielo che ve ne renda merito in tutte le maniere.
4: Pregalo piuttosto che ti mandi un vestito da metterti addosso, invece di pensare ai guai degli altri.
6: Amico, voi non conoscete questo signore qui. Crede a una sola cosa lui, che 2 e 2 fanno 4 e 4 e 4 fanno 8.
4: E di che ti occupi, dalla mattina alla sera, in mezzo a questi alberi?
5: Prego il cielo per la prosperità della buona gente che mi dà qualche cosa.
4: Ah, e allora neanche a dirlo non ti manca nulla.
5: Oh, signore, mi manca proprio tutto.
4: Vorrei scherzare, eh? A un uomo che prega il cielo dalla mattina alla sera, gli affari devono andare a gonfie vele.
5: Per dir la verità, signore, il più delle volte non ho un pezzo di pane da mettermi sotto i denti.
4: Ma guarda un po', il tuo zelo mi pare piuttosto mal compensato. Te lo do io, un Luigi d'oro. Basta che tu bestemmi.
5: Signore, vorreste farmi commettere un peccato così grosso?
4: Devi solo decidere se ti vuoi guadagnare o no un Luigi d'oro. Eccolo qui, te lo do, se bestemmi. Do? Ma devi bestemmiare.
5: Signore,
4: a meno non l'avrai.
6: Dilla, va là, una bestemmiuccia, dilla, tanto non è peccato tuo.
4: Prendilo. Eccolo qui, prendilo. Prendilo, ti dico, ma bestemmia.
5: No, signore, piuttosto morir di fame.
4: Tieni, te lo do lo stesso. Per amore d'umanità.
3: Ma che è laggiù? Un uomo assalito da 3. La partita è troppo ineguale.
0: e io non devo permettere questa vigliaccheria!
3: Ecco, bella fissazione, quella del mio padrone, d'andarsi a buttarne i rischi quando nessuno lo cerca!
6: Però il soccorso è stato utile perché i due hanno fatto scappare i tre!
7: La fuga di quei tre predoni dimostra l'efficacia del vostro intervento! Concedetemi, signore, di rendervi grazie per il vostro atto così generoso.
4: Ho fatto, signore, né più né meno di quel che avreste fatto voi al mio posto. In certi casi resta impegnato l'onore personale. L'azione di quei tre furfanti era così vile che sarebbe stata complicità in non contrastarla. Ma come mai siete capitato tra le mani di quei tre galantuomini?
7: M'ero per caso allontanato da mio fratello e dalla gente del seguito. E mentre cercavo di raggiungerli mi sono imbattuto in quei tre che prima mi hanno ucciso il cavallo. Senza il vostro valore mi avrebbero fatto fare la stessa fine.
4: Era vostra intenzione di andare verso la città?
7: Sì, ma senza entrarci. Perché io e mio fratello ci troviamo costretti a battere la campagna per uno di quegli incresciosi casi che riducono un gentiluomo a far sacrificio di sé e della famiglia all'inflessibilità dell'onore.
4: Sarebbe troppa indiscrezione da parte mia chiedervi di che cosa si tratta.
7: Al punto che è la cosa. Non vale più farne mistero. Che una volta scoppiato lo scandalo, l'impegno d'onore non consiste nel nascondere l'onta, ma nel fare scoppiare la vendetta e a divulgarne perfino il progetto. E quindi, signore, non vi nasconderò che l'offesa che noi vogliamo vendicare è una sorella sedotta e rapita dal convento e che l'autore di questa offesa è un Don Giovanni Tenorio, figlio di Don Luigi Tenorio. Da vari giorni gli diamo la caccia. E da stamane lo stiamo inseguendo sulle indicazioni di un servo. Ma tutti i nostri sforzi sono stati inutili e non siamo riusciti a scoprire dove sia finito.
4: E lo conoscete voi, signore, questo Don Giovanni di cui state parlando?
7: No, non l'ho mai visto. L'ho soltanto sentito descrivere da mio fratello.
4: Voglio esservi di aiuto e risparmiarvi dei passi inutili. Sono amico di Don Giovanni e questo non posso far che non sia. Ma non è giusto che egli abbia da offendere impunemente dei gentiluomini e io resto garante che egli vi renderà ragione.
7: Ma quale ragione si può rendere per questa sorta di offese?
4: Tutte quelle che esigerà il vostro onore. Intanto, senza che vi diate altra pena per cercare Don Giovanni, mi impegno a farvelo trovare quando e dove meglio vi converrà.
7: Speranza assai dolce questa per un cuore offeso. Ma poiché tanto vi devo, sarebbe per me un dolore troppo vivo che voi foste dalla partita contro un vostro amico.
4: Sono talmente tutt'uno con Don Giovanni che egli non potrebbe mai battersi senza di me. Ne rispondo come di me stesso. E voi avete soltanto da dire quando desiderate che si presenti per darvi soddisfazione.
8: Portate a bere laggiù i miei cavalli. Desidero fare un tratto di via a piedi.
9: Possibile! Voi qui, fratello! In compagnia del nostro mortale nemico!
10: Il nostro mortale nemico!
9: Sì, sono io, Don Giovanni! E la imparità del numero non mi porterà certo a nascondere il mio nome!
10: Ah, traditore! Dovrai pagare con la vita!
11: Fermo! Fermo, fratello! Io gli devo la mia, poiché senza il soccorso della sua spada mi avrebbero ucciso certi ladri che ho incontrato!
10: E questo dovrebbe impedirsi la nostra vendetta!
11: Consentite, fratello! Che io possa qui restituire a lui quello che mi ha prestato! E che mi sdebiti immediatamente, concedendogli una dilazione alla nostra vendetta e lasciandogli così la libertà di godere per qualche giorno del frutto della sua azione generosa.
10: No, no! Differire la vendetta è come rimetterla al caso e l'occasione può non tornare più. Il cielo ce la offre qui, profittiamone!
11: Fratello! La nostra vendetta, per differita che sia, non sarà perciò meno clamorosa. Anzi, ne sarà avvantaggiata, perché l'essere stata portata di mano e differita la farà apparire anche più giusta agli occhi di tutti.
7: Don Giovanni, vedete bene che io metto tutto l'impegno a rendervi il beneficio che ho ricevuto da voi. Sta a voi il giudicare da questo quello che avverrà. Siate sicuro che l'impegno che io metto a restituire bene per bene non sarà minore né meno puntuale di quello che metterò a ripagarvi dell'offesa. Ricordatevi che fuori da qui io obblighi soltanto con l'onor mio!
9: Io non vi ho chiesto nulla e quel che ho promesso manterrò!
11: Andiamo, fratello! Un attimo di clemenza non offende per nulla il rigore del nostro dovere!
12: Olà! Ehi, Scannarello!
13: Sono qui!
12: Ah, poltrone! Scappi, quando mi assaltano!
13: Padrone, scusatemi, padrone, domando scusa, scusa. Ai. Torno giusto da qui dietro. Mi sta che questo vestito è purgativo, padrone. Chi lo porta? Ai, ha preso medicina.
12: Al diavolo, spudorato. Copri almeno la tua vigliaccheria con un velo più pulito. Lo sai chi è quello là a cui io ho salvato la vita?
13: Io? No.
12: È un fratello di donna Elvira. È un bravo uomo, si è portato benissimo e mi dispiace di essere in contesa con lui.
13: Ecco, mi sarebbe così facile accomodare ogni cosa.
12: Sì, ma la mia passione per donna Elvira si è consumata. I legami non si accordano col mio estro. Mi piace la libertà in amore, lo sai. E non potrei mai imprigionare il mio cuore tra quattro mura. Te l'ho detto mille volte, io ho una disposizione naturale a lasciarmi portare verso quel che mi attrae. Il mio cuore è di tutte le belle. Ed è a far loro di prenderselo a turno e di tenerselo, ognuna finché può. Ma che è quel superbo edificio che vedo lì tra gli alberi?
13: Non lo sapete?
12: No, davvero.
13: Padrone... Il Saumoleo è il mausoleo che il commendatore stava giusto fabbricandosi quando lo avete ammazzato.
12: Ma già è vero. Non sapevo che fosse da queste parti. Ho sentito dir mirabilia da tutti di questa grande opera. E anche della statua del commendatore.
13: La statua, quella la statua.
12: Ho voglia di andargli a fare una visita.
13: No! Non ci andate, padrone, no?
12: Perché?
13: Ma perché non è civile andare a trovare uno che avete ammazzato.
12: No, anzi, è una visita che gli faccio proprio per civiltà.
13: No, mannone, no!
12: Su!
13: No!
12: Entriamo!
13: No, mannone, no!

0: bellezza, che bei marmi, che bei pilastri, e che splendore, che lusso, che ne dite, padrone?
1: Che non potrebbe andare più in là l'ambizione di un trapassato. E mi pare soprattutto straordinario che un uomo cui in vita è bastata una modesta dimora ne voglia una così sontuosa, per quando non sa più che farsene.
0: Padrone! Eccola, eccola la statua, la statua, la statua del commendatore!
1: Bello, perbacco. Così vestito da antico romano.
0: Da redentriter, da antico romano, sì, ma è proprio ben fatto, ma sembra vivo, padrone, e lì lì per parlare. Oddio, padrone, come ci guardo con due occhi che mi farebbero paura se fossi solo. Mi sta che non gli va niente a genio questa visita.
1: Ma avrebbe torto. E sarebbe accogliere male l'onore che gli faccio. Domandagli se vuole venire a cena con me.
0: No, padrone, ma è una cosa che non ne ha bisogno, direi.
1: Domandaglielo, ti dico.
0: Che facciamo, per burla, padrone? Siamo matti adesso a metterci a parlare con le statue?
1: Fa quel che ti dico.
0: Che fantasie! Eccellenza! Roba da matti, eccellenza, ma lui vuole così! Eccellenza, il mio padrone, Don Giovanni, vi domanda se volete fargli l'onore di favorire a cena con lui. Che c'è? Che hai?
1: Su, parla! Parla, ti dico!
0: Chi parla? Se ne parla, di malattuata la coda, la calatola, tutto!
1: La statua cosa? Che vuoi dire? Ribaldo!
0: No, vi dico che la tuata, la statua!
1: La statua! Parla o ti massacro!
0: Padrone, la tusta, la statua mi ha fatto così!
1: Al diavolo, imbecille!
0: Oh, padrone, mi ha fatto così con la testa, vi dico! Quanto è vero il sole, è vero, padrone, provate un po' a dirglielo anche voi. Vedrete, vedrete che forse...
1: Vieni qui, Tanghero. Vieni qui.
0: Ai.
1: Voglio farti toccare con mano quanto sei vigliacco.
0: Ai.
1: Sta attento.
0: Dio mio.
1: Il signor commendatore vorrebbe compiacersi di venire a cena con me?
0: Ah, padrone! La tusta, avete visto?
1: Andiamo. Su. Fuori. Andiamo.
0: Adesso fuori, sì, adesso. Andiamo fuori, su, adesso andiamo. Eccoli, eccoli, eccoli i nostri spregiudicati che si vantano di non credere a nulla.

0: Comunque sia, lasciamola lì. È un'inezia e noi possiamo benissimo essere stati illusi da qualche gioco d'ombre o da vapori che ci hanno offuscato la vista.
1: No, padrone, no! Non cercate di smentire quello che abbiamo visto proprio con questi occhi qui! Niente, niente è così reale come quel cenno del capo. Oh? Oh! Dio mio, la tasta, la tusta, la statua, Dio mio, padrone, la tasta. Oh, Dio mio, io non ho il minimo dubbio, padrone, che il cielo, scandalizzato dalla vostra vita, abbia prodotto quel prodigio per convertirvi e per richiamarvi.
0: Ascolta!
1: Sì, padrone.
0: Se tu seguiti a importunarmi con le tue sciocche morali, se dici ancora una mezza parola, finisce che chiamo gente, mi faccio portare un nervo di bue, ti faccio tenere da 3 o 4 e ti appioppo un sacco di nerbate. Mai bene inteso?
1: Benissimo, benissimo, padrone, che meglio non si potrebbe. Voi vi spiegate chiaro, padrone, non c'è che dire. Voi avete di buono che la prendete alla larga, ma dite le cose con una precisione.
0: Avanti, fa portare in tavola.
1: Avanti, fai portare in tavola al più presto, Sganarello. Avanti, in tavola, Sganarello.
2: Signore, c'è qui il signor Domenica, il vostro fornitore, che chiede di parlarvi.
0: Bene, non ci mancava che questo. Le premure di un creditore. Ma che idea di venirci a chiedere denaro? E tu, perché non gli hai detto che il padrone non c'è?
2: Glielo sto dicendo da 3/4 d'ora. Ma lui non ci vuol credere e si è messo di là ad aspettare.
3: Beh, quando sarà stufo, se ne andrà.
0: No, fatelo passare. È una pessima politica quella di farsi negare ai creditori. Con qualche cosa bisogna pur pagarli e io conosco il segreto di mandarli via contenti senza sborsare neanche una doppia.
4: Oh, avanti, avanti! Signor Domenica, felicissimo di rivedervi.
0: Grazie.
4: E furibondo contro queste canaglie che non vi hanno fatto passare subito. Avevo dato ordine di non far passare nessuno, ma non vale per voi che avete il diritto di non trovare mai porta chiusa in casa mia.
5: Ecco, signore, vi sono obbligatissimo.
4: Erbacco, canaglie, vi insegnerò io a lasciare in anticamera il signor Domenica.
5: No.
4: Vi insegnerò io a riconoscere le persone.
5: Non fa nulla, signore.
4: Ma come? Calmo. Dire a voi che non ci sono, al signor Domenica, il migliore dei miei amici.
5: Un servitor vostro, signore, grazie. Io sono venuto...
4: Orsù, presto, da sedere per il signor Domenica.
5: Ma no, signore, sto bene così.
4: Mai più, voglio che vi mettiate a sedere qui, proprio di faccia a me.
5: Non è necessario.
4: Uno sgabello, una poltrona?
5: Signore, voi scherzate, io...
4: No, so quel che vi devo. Non voglio che ci sia distanza tra noi due.
5: Ecco, signore...
4: Prego, accomodatevi.
5: Ma non c'è bisogno, signore, non ho da dirvi che una parolina. Io sono venuto per...
4: Accomodatevi, vi dico.
5: Ma no, signore, sono comodissimo. Io sono venuto per...
4: No! Se non vi accomodate, io non vi ascolterò.
5: Per ubbidirvi, signore.
4: Io
5: sarei venuto per...
4: Bravo, signor Domenica. Come va la salute?
5: Bene, signore, per servirvi bene. Io ero venuto...
4: Fibra eccellente, labbra fresche, cera rubizza, occhi vivissimi.
5: Ecco, io vorrei...
4: E come sta la signora Domenica, vostra sposa?
5: Molto bene, signore, grazie a Dio, molto bene.
4: Brava donna.
5: Serva vostra, signore. Io sono
4: e
5: venuto...
4: E Claudina, la vostra figlioletta, come va?
5: A meraviglia.
4: Che amore di bambina, le voglio un gran bene.
5: Troppo onore, signoria. Io ero venuto...
4: E il piccolino Nicoletto fa sempre tutto quel putiferio col suo tamburo.
5: Oh, sempre, signore. Io
4: e Bruscolo, il canino, ringhia sempre così forte e morde sempre i polpacci a quelli che vengono a trovarmi.
5: Più che mai, signore, più che mai. È la nostra disperazione.
4: Non
5: ma...
4: stupitevi se vi domando notizie di tutta la famiglia, ma mi sta molto a cuore, proprio.
5: Ve ne siamo oltremodo grati, signore. Io ero...
4: Qua la mano, signor Domenica. Non siete voi mio buon amico?
5: Beh, io sono vostro servitore, signoria.
4: Perbacco, io sono vostro, con tutta l'anima.
5: Non mi fate troppo onore, ma io...
4: Non c'è cosa che non farei per voi.
5: È troppo buono, signore, troppo
4: è
5: buono.
4: È tutto senza interesse, potete credere.
5: Beh, io non ho proprio meritato tanta degnazione, davvero. Ecco, io, signore...
4: Ecco, signor Domenica, senza complimenti. Volete restare a cena con me?
5: No, grazie, no, devo andare via subito.
4: E allora presto, una fiaccola per accompagnare il mio caro signor Domenica. È una scorta di 4 o 5 archibugi.
5: Signore, non è necessario, me ne vado da solo, però io ero venuto
4: No, voglio che siate scortato, la vostra persona mi è troppo cara. Io vi sono servitore e per di più debitore.
5: Oh, ecco, signore.
4: E non ne faccio mistero, anzi, lo grido ai 4 venti.
5: Ma se...
4: Volete che vi accompagni?
5: Ma signore, volete... Ma voi mi urlate! Signore, mi...
4: No,
5: prego.
4: No, e allora qua un abbraccio, così. Vi prego ancora una volta di star certo che io sono tutto per voi e che non c'è cosa al mondo che non farei per servirvi.
5: Sì.
3: Bisogna riconoscere che avete nel mio padrone un amico che vi vuole un gran bene.
5: Sì, sì, eh? È vero, è vero. Mi fa tanti complimenti e cortesie che io non riuscirò mai a chiedergli il mio denaro.
3: Io ecco, vi do la mia parola d'onore che qui tutti si butterebbero nel fuoco per voi.
5: Sì, sì.
3: Ah,
5: sì.
3: E io vorrei quasi che vi capitasse qualche cosa.
5: Cosa?
3: Sì, sì, sì, che qualcuno si arrischiasse a bastonarvi,
5: Sganarello,
3: per esempio. Beh, vedreste allora.
5: Non ne dubito, non ne dubito. Ma Sganarello, io vorrei pregarvi di dirgli una parolina per quei miei soldi.
3: Non vi preoccupate, paga, paga.
5: Anche voi, Sganarello, personalmente, io mi dovete qualche cosa.
3: Oibò, non ne parliamo.
5: Come? Io voglio...
3: Io voglio... Non lo so che vi sono debitore.
5: Ah, lo sapete, ma allora...
3: Sì, ma andiamo, signor Domenica, vi faccio lume.
5: Ma i miei soldi?
3: Vorrete
5: no,
3: scherzare?
5: No, io voglio i miei soldi.
3: Ma via.
5: Pretendo che
3: andiamo,
5: mi si diano i soldi. Sganarello,
3: che...
5: io voglio i miei soldi. Cosa che?
3: No, dico, che? Ah. Ho detto che?
5: Ah.
3: Signor Domenica, che?
2: Signore.
4: Che c'è ancora?
2: C'è il vostro signor padre.
4: Eccomi al posto. Mancava questa visita per finire di avvelenarmi.
6: Vedo bene che la mia visita vi mette a disagio e che ne avreste molto volentieri fatto a meno. Per vero dire, andiamo stranamente d'accordo in questo, noi due. Che se a voi non è gradita la mia visita, io sono stanco, a mia volta, del vostro modo di comportarvi. In realtà, noi non sappiamo davvero quel che facciamo quando non lasciamo al cielo, alla provvidenza, la cura dei nostri interessi. Mi ero augurato un figlio con un ardore senza pari. L'ho domandato con insistenza, ininterrottamente, con fervore disperato. E questo figliolo, avuto a forza di stancare il cielo con le mie preghiere, ecco che è la tortura, il rammarico proprio di questa mia vita, di cui speravo che fosse la consolazione e la gioia. Con che animo, secondo voi, dovrei io assistere a quella sequela ininterrotta di male azioni che ci costringono a stancare la clemenza del sovrano e che hanno offuscato al suo cospetto il merito dei miei servizi? A qual grado di bassezza vi siete ridotto? E non arrossite di essere così poco degno del vostro casato? Avete il diritto voi di trarne comunque un vanto? E che avete fatto fin qui al mondo per essere un gentiluomo? Credete che basti portare il nome, lo stemma, e che sia una gloria discendere da una prosapia nobile quando è ignobile la nostra vita? Beh, no! No, non contano i natali dove non sia virtù. Noi non partecipiamo della gloria dei nostri antenati se non per quel tanto che ci sforziamo di assomigliare a loro. E lo splendore dei loro atti ci mette nell'impegno di fare a nostra volta onore a loro. Per voi è vana la discendenza da illustri antenati, anzi lo splendore della loro gloria non si riverbera su voi che a vostro scorno. Ricordatevi che un gentiluomo di malavita è un mostro di natura e che il primo titolo di nobiltà è la virtù. E io tengo in maggior conto il figlio di un facchino, se è un uomo onesto, che il figlio di un re, quando fa una vita come la vostra.
4: Signore, se foste seduto, non parlereste più comodo?
6: No, insolente, non voglio né sedermi, né parlare oltre. Che ben m'accorgo come le mie parole non facciano nessuna presa sull'anima tua. Ma sappi, figlio indegno, che il mio affetto paterno Tu l'hai spinta all'esasperazione col tuo modo d'agire e che io, più presto che tu non immagini, saprò segnare un limite alla tua dissolutezza, anticipare il castigo del cielo e con la tua punizione lavare l'onta di averti dato la vita.
0: E morite al più presto possibile. È il meglio che possiate fare. Bisogna pure che ciascuno abbia il suo turno. E mi dà i nervi vedere un padre vivere quanto i figli.
7: Oh, padrone, padrone, avete torto.
0: Torto?
7: Padrone.
0: Ho torto io?
7: Sì, padrone, dicevo, avete torto di esservele lasciate dire. Avreste dovuto cacciarlo a spintoni. Dove si è mai vista una simile impudenza? Un padre venire a fare dei rimproveri al suo figliolo e istigarlo a correggersi? A ricordargli delle sue origini? Ma è mai possibile che lo sopporti uno come voi, che sai vivere del mondo? Io ammiro la vostra pazienza, che io, al vostro posto, l'avrei mandato subito a quel paese. Maledetta condiscendenza! A cosa mi conduci? In nome dei Patri, Figli e Spiriti Santi.
0: Si va o non si va a tavola?
2: Signore, c'è una dama velata che vi vuol parlare.
0: Chi può essere?
7: Ah, vediamo. Della figlia della fusta, della figlia della statua, donna Elvira!
8: Non vi stupite, Don Giovanni, di vedermi così e a quest'ora? Un motivo urgente mi obbliga a questa visita. Non vengo qui piena di quel risentimento a cui ho dato libero sfogo quella mattina. Da quella di allora mi troverete molto mutata. Non sono più quell'Elvira che vi augurava il male e respirava solo vendetta. Il cielo ha bandito del tutto dall'animo mio gli impeti tumultuosi di una peccaminosa passione. Il mio cuore, adesso per voi, è rimasta solo una fiamma purificata da ogni scoria dei sensi, una tenerezza tutta santa che non tiene nulla per sé e non si dà pena che del vostro bene.
9: Tu piangi, eh?
7: Sì, perdonatemi.
8: Questo puro amore mi conduce qui per il bene vostro e per rivelarvi un segno del cielo. La sua tremenda collera sta per cadere su voi. Sta in voi levitarla con un sollecito pentimento. Non vi resta forse più neanche un giorno per potervi sottrarre alla più irreparabile di tutte le sciagure. Per me, io non sono più legata a voi da nessun vincolo mondano. Mi sono ripresa, grazie al cielo, di tutti i miei folli pensieri. Il mio ritiro è deciso. Ma proverei un estremo dolore vedendo la persona che ho adorato con tenerezza diventare funesto esempio della giustizia divina. Mi sarà gioia ineffabile se riuscirò a stornare da voi la tremenda minaccia che vi pende sul capo. Vi prego, Don Giovanni, concedetemi come estrema grazia questa dolce consolazione. Non rifiutatemi la vostra salvezza, che vi domando in lacrime. E se non siete sollecito del vostro bene, ascoltate almeno le mie preghiere. Risparmiatemi l'atroce dolore di vedervi condannato alla dannazione eterna.
7: Povera donna.
8: Vi ho amato con una tenerezza immensa. Niente al mondo mi è stato caro quanto voi. Per voi ho dimenticato i miei doveri. Per voi ho fatto tutto quello che ho fatto. E l'unica ricompensa che vi domando è di emendare la vostra vita e di scongiurare la vostra rovina. Salvatevi, vi scongiuro, o per amore di voi, o per amore di me. Se non bastano le lacrime di una persona che avete amato, ne scongiuro tutto quello che può arrivare a toccarmi il cuore.
3: Cuore di tigre.
8: Ne vado ora. Ho detto tutto quello che avevo da dirvi.
0: Signora, è tardi. Restate qui. Vi ospiteremo il meglio possibile.
8: No, no, no, Don Giovanni, non mi trattenete di più.
0: Vi assicuro, signora, che mi fareste un piacere a restare.
8: No, no, no, non lasciatemi andare subito. Non chiedetemi di rimanere. Pensate solo a approfittare del mio avvertimento.
0: Ma lo sai che quasi quasi stavo per provare una certa emozione? E che ho trovato un certo sapore in questo suo bizzarro mutamento, e che quella veste dimessa, quell'aria languida, quelle lacrime hanno riscovato in me qualche scintilla del fuoco ormai spento?
7: Ovvero sia, le sue parole non vi hanno fatto né caldo né freddo.
0: Presto, da cena.
7: Oh, Benone!
10: Subito, padrone!
0: Sganarello, bisogna pensare a emendarsi, non c'è dubbio.
11: Ah, oh, sì?
0: Sì, in fede mia bisogna emendarsi. Un'altra ventina d'anni o 30 di questa vita e poi... bisognerà pensare seriamente ai casi nostri. Che ne dici?
3: Oh, io niente, padrone, niente.
0: Oh, ecco la cena. Mi sbaglio o hai una flussione alla guancia? Che okay. Parla. Che hai fatto? Fa vedere. Perbacco, è proprio una flussione che gli ha preso la gota. Presto, una lancetta che tagliamo subito. Non ne può più, poverino. E questo ascesso potrebbe soffocarlo.
7: Padrone,
0: guarda, guarda, guarda com'era maturo. Birbante.
7: No, padrone, in coscienza, era solo per vedere se il cuoco non ci avesse messo un'eccedenza di sale o di pepe.
0: Tu mettiti lì e mangia.
7: Sì, padrone.
0: Dopo cena avrò bisogno di te. Hai fame, eh? A quel che vedo.
7: Lo dico anch'io, è da stamattina che non mangio, padrone. Sentite un po' questo, se c'è più gran delizia al mondo.
0: Chi si permette di picchiare in questo modo?
12: A chi diavolo viene a gastarci la cena?
0: Io voglio almeno cenare in pace. Non fate entrare nessuno.
12: Lasciate fare a me. Vado a vedere io.
7: Padrone! Padrone!
0: Che succede?
7: Il malumato dalla tenda è come un'ingannata dal giaumoleo del comendatore, la tostola dalla strada, la tosta, la tarta scapola del comendatore.
3: È qui.
0: Andiamo a vedere e mostriamo che niente ci scuote.
7: Bella nostra senza reclato, povero Sganarello, e dove ti ficcherai?
0: Una seggiola e una posata, presto! Avanti, a tavola, su!
7: Ah, padrone, chi sta? Non ho più fame.
0: Mettiti lì, ti dico, da bere. Alla salute del commendatore e alla tua, Sganarello. Dategli del vino.
7: Padrone, non ho più sete.
0: Bevi e canta la tua canzone in onore del commendatore.
13: Sono intasato, padrone.
0: Non fa niente, avanti. E voi altri qua a fare l'accompagnamento.
14: Don Giovanni.
7: Il dato del tuo mandatato ha parlato.
14: Ti invito a venire domani a cena da me. Ne avrete il coraggio?
0: Sì, verrò accompagnato da Sganarello soltanto.
7: No, padrone, obbligatissimo. Ma domani per me è giorno di digiuno.
0: Prendi quella fiaccola.
14: Non c'è bisogno di lume quando si è guidati dal cielo.
7: Dicono, vado per l'esame.
6: Che, figlio mio, la bontà del cielo avrebbe dunque esaudito i miei voti. Quello che mi dite è proprio vero. Non mi lusingherete con false speranze. Posso fare qualche affidamento sulla sorprendente novità di una tale conversione?
0: Sì. Voi mi vedete qui pentito dei miei tanti errori. Non sono più quello di ieri sera. Il cielo mi ha toccato l'anima e aperto gli occhi e io guardo ora con orrore la lunga cecità in cui mi sono trascinato e i delittuosi eccessi della vita che ho condotto fino ad oggi. Riconosco la grazia che la sua bontà mi ha fatto non castigandomi per le mie colpe e ho fatto proposito di trarne il debito profitto, far risplendere agli occhi del mondo il mio improvviso mutamento di vita.
6: Oh figlio mio, oh, come l'amore di un padre è pronto a risorgere e come le offese di un figlio svaniscono subito al primo cenno di pentimento. Io non ricordo già più i dispiaceri che mi hai dato e tutto è cancellato dalle parole che ho udito dalle tue labbra. Io mi sento mancare, lo confesso, io verso lacrime di gioia. Ogni mio desiderio è esaudito e non ho più nulla da chiedere al cielo. Abbracciami, figlio mio, e persisti, ti scongiuro, in questo lodevole pensiero. Io intanto vado a portare il felice annunzio a tua madre, a dividere con lei la gioia dolce della mia commozione e a rendere grazie al cielo per le sante decisioni che si è degnato di ispirarti.
7: Signore, che gioia vedervi convertito al bene, eh? È tanto che aspettavo questo, ed ecco che, grazie al cielo, tutti esauditi i miei voti.
0: Al diavolo, Baggiano!
7: Come, Baggiano?
0: Che? Hai preso per buona moneta quello che ho detto adesso? Hai creduto che la mia bocca fosse d'accordo col mio cuore?
7: Ma come, padrone? Non è... Voi non... Il vostro... Che uomo!
0: No, io non sono cambiato e i miei sentimenti sono sempre quelli.
7: Sicché voi non vi arrendete neanche al miracolo della statua parlante che si muove.
0: Lì sotto c'è di certo qualche cosa che non riesco a capire. Ma comunque sia, non sarà mai questo a persuadere la mia ragione, né a dare la minima scossa all'anima mia. Se ho detto di volermi emendare e mettermi sulla via di una vita esemplare, l'ho fatto per pura politica. Un utile stratagemma, un trucco necessario a cui voglio costringermi per tenere a bada mio padre, di cui ho bisogno, e mettermi al coperto di fronte agli uomini dai mille casi importuni che mi potrebbero capitare. Mi lascio andare con te, Sganarello, a queste confidenze, perché mi piace di avere un testimone del vero fondo dell'anima mia e dei veri motivi che mi spingono a fare quello che faccio.
7: Ma come? Oddio mio, voi non credete in niente? E intanto vorreste farvi passare per un uomo timorato?
0: E perché no? Ce n'è tanti, come me, che si ingegnano in questo mestiere e si servono proprio di questa maschera per ingannare la gente.
7: Che uomo!
0: Oggigiorno non c'è più nessuno che se ne vergogni. L'ipocrisia è un vizio di moda e tutti i vizi di moda passano per virtù. La parte dell'uomo da bene è la migliore.

0: nessuno osa rinfacciarli. Tutti gli altri vizi degli uomini sono esposti a censura. Ognuno è libero di attaccarli a gran voce. Ma l'ipocrisia è un vizio privilegiato. Con la sua mano chiude la bocca a tutti e si gode in pace il privilegio di una sovrana impunità. A forza di finzioni si riesce a stringere un accordo serrato con tutti i componenti di questo partito e chi ne tocca uno si tira addosso tutti gli altri. E quelli che nelle loro azioni sono magari di un'abituale buona fede, di una notoria e riconosciuta sincerità di sentimenti, proprio quelli, dico, restano sempre gabbati. Incappano pari pari nella rete dei mistificatori e spalleggiano senza accorgersene quelli che li scimmiottano. Credi che ne conosca pochi di costoro che con questo sotterfugio hanno rivestito con disinvoltura una svergognata giovinezza? E che, fattisi scudo del manto della religione, sotto quelle ossequiate spoglie si sono autorizzati ad agire impunemente da grandissime canaglie? Oh, sia un bel conoscere tutti i loro raggiri e pesarli per quel che sono. Non per questo cessano di aver credito tra la gente. E con qualche abbassar di testa, un sospiro di mortificazione, due stralunar d'occhi, rimediano in faccia al mondo tutte le loro malefatte. Ecco, sotto questo comodo riparo voglio salvarmi e mettere i miei affari in sicurezza. Non lascerò affatto le mie care abitudini, ma avrò cura di non mostrarmi e sotto sotto farò il comodo mio. Che se mai sarò scoperto, potrò assistere senza scomodarmi alla correre di tutti i compari in mio aiuto e sarò difeso da loro contro tutti. Insomma, ho trovato il vero modo per fare impunemente quel che mi pare. Mi erigerò a censore delle azioni altrui, dirò male di tutti e non avrò stima d'altri che di me. Se appena appena una volta oseranno toccarmi, non perdonerò più. Serberò senza parere un odio irriducibile. Sarò l'assertore delle ragioni del cielo e sotto questo comodo pretesto incalzerò i miei nemici, li accuserò di impietà. Saprò scatenare contro loro l'invadenza degli zelanti, i quali, senza cognizione di causa, li urleranno in pubblico, li copriranno d'improperi, li condanneranno dall'alto della loro privata autorità. Così si ha ad approfittare delle debolezze degli uomini. Così uno spirito illuminato si adegua ai vizi del suo secolo.
1: Oh, cielo! Ma che mi tocca sentire adesso? Oh, oh no, no. Ma non vi mancava più che fare l'ipocrita per essere rifinito di tutto punto. Eccoci al colmo dell'abominio, padrone. Ma quest'ultima mi rivolta. E non posso esimermi dal dirvi il fatto vostro. Sì, sì, fatemi tutto quello che volete. Sì, picchiatemi, bastonatemi, ammazzatemi magari, ma bisogna che io mi scarichi il cuore e che da servo fedele me la canti a dovere. Sappiate dunque, padrone, che tanto va la gatta al lardo che si lascia lo zampino. Oh, sì. E come dice benissimo quell'autore che io conosco, l'uomo è in questo mondo come l'uccello sul ramo e il ramo è attaccato all'albero. Sì, e chi si attacca all'albero segue buon precetto. E buon precetto vale più che buona parola. Le belle parole si trovano a corte, padrone, e a corte ci stanno i cortigiani. I cortigiani seguono la moda e la moda viene da fantasia. Fantasia è facoltà dell'anima. L'anima dà la vita finisce con la morte. La morte fa pensare al cielo. Il cielo è sopra la terra e la terra non è il mare. E il mare è soggetto alla tempesta. Certo, la tempesta fa danni ai bastimenti. I bastimenti hanno bisogno

0: Di pilota, il buon pilota porta prudenza. La prudenza non è dei giovani. I giovani devono obbedienza ai vecchi. I vecchi sono attaccati ai quattrini. I quattrini fanno uomo ricco. E i ricchi non sono poveri. I poveri sono in necessità. Necessità non ha legge. E chi non ha legge vive da bestia bruta. E di conseguenza voi andrete dritto, dritto all'inferno.
1: Bel ragionamento.
0: Sì, dopodiché... Se non metterete giudizio, peggio per voi!
2: Don Giovanni, vi trovo appunto. E sono contento di parlarvi qui piuttosto che a casa vostra, per domandarvi le vostre decisioni. Voi sapete che questo è affar mio, e che io me ne sono preso il carico in presenza vostra. Per me, non lo nascondo, desidero molto che le cose vadano all'amichevole e non tralascio nulla per avviare in questo senso l'animo vostro e vedervi pubblicamente confermare a mia sorella il nome di vostra sposa.
0: Ahimè, vorrei ben io con tutta l'anima darvi la soddisfazione che desiderate, ma vi si oppone direttamente il cielo che mi ha ispirato il proposito di cambiar vita. Sicché ora non ho altro pensiero che di lasciare ogni affetto mondano, di spogliarmi sollecitamente di ogni sorta di vanità, di emendare ormai con un'austera pratica di vita tutti i delittuosi trascorsi a cui mi ha condotto l'ardore di una cieca giovinezza.
2: Questi propositi, Don Giovanni, non contrastano affatto con quello che dico io. E la compagnia di una legittima sposa può bene accordarsi con i buoni pensieri che il cielo ci ispira.
0: Ahimè, no. È una linea di condotta impostami dalla stessa sorella vostra. Ella ha scelto il ritiro. La grazia ci ha toccato entrambi allo stesso tempo.
2: Noi non possiamo accettare che si ritiri in convento. Parrebbe un ripudio da parte vostra. E il nostro onore... esige che ella viva con voi.
0: Questo non è possibile, credetemi. Ne avevo il più grande desiderio del mondo, ma anche oggi ho chiesto al cielo di illuminarmi, ma proprio in quel punto ho sentito una voce ammonirmi di non pensare più a Donna Elvira, perché con lei non c'è dubbio. Non può esserci salvezza per me.
2: E credete proprio, Don Giovanni, di incantarci con queste belle scuse?
0: Obbedisco alla voce del cielo.
2: E supponete che io mi appaghi di simili ragioni?
0: Il cielo ha così disposto.
2: E mia sorella? L'avreste fatto uscire di convento per poi abbandonarla?
0: Il cielo vuole così.
2: E noi sopporteremo questa macchia sulla nostra famiglia?
0: Rivolgetevi al cielo.
2: Ah sì, il cielo, sempre il cielo.
0: Il cielo.
2: Basta, Don Giovanni. Non posso fermarmi qui. Il luogo non lo consente. Ma più presto che non crediate, saprò ritrovarvi.
0: Come v'aggrada. Voi sapete che il coraggio non mi manca e che all'occorrenza so servirmi della mia spada. Mi troverò tra poco per la stradetta fuori mano che porta al convento, ma sia ben chiaro che non sono io a volermi battere. Il cielo me lo proibisce. Se voi mi assalirete, vedremo che ne seguirà.
2: Lo vedremo, certo, lo vedremo.
0: No, padrone, ma che razza di stile andate assumendo? Questo è peggio di tutto il resto. Mi piacevate infinitamente di più come eravate prima. Sì, io speravo sempre nella vostra salvezza, padrone, ma ora sì che dispero. E credo che il cielo che vi ha sopportato fin qui quest'ultimo orrore, non lo sopporterà, padrone.
3: Va. Il cielo non è così puntuale come credi. E se ogni volta che noi uomini...
0: Ecco, padrone! Ecco il cielo che vi parla, che vi dà un avvertimento!
3: Se il cielo vuol darmi un avvertimento, se vuole che io l'intenda, bisognerà che parli

0: Avete inteso, padrone?
1: Chi osa parlarmi così? Questa voce io la conosco!
0: È la dall'anima volante, è la fantasima, padrone! La riconosco dall'andatura!
1: Spettro! Fantasma! Oh, diavolo! Voglio vedere che è!
0: Gesù, padrone! Avete visto che trasformazione?
1: No, niente potrà mai ridurmi al terrore. E adesso voglio provare a punta di spada se è un corpo o uno spirito.
0: No, padrone, arrendetevi all'evidenza di tante prove. Buttatevi subito al pentimento.
1: No, no, caschi il mondo. Non sarà mai detto che io mi pento. Andiamo!
2: Don Giovanni. Ieri mi avete dato parola di venire a cena da me.
1: Sì. Dove si va?
2: La mano.
1: Eccola.

che è questo fuoco che mi brucia? Non esiste! Sento il mio corpo tutto un braciere.

E adesso, le mie mesate. Già, le mie mesate. Ecco, ora che se n'è andato, tutti soddisfatti. Cielo offeso, leggi violate, ragazze sedotte, famiglie infamate, genitori oltraggiati, mogli messe nei guai, mariti spinti agli estremi, tutti soddisfatti adesso. Soltanto io ho da essere così disgraziato da non ricavarne dopo tanti anni di servizio altra mercede che la soddisfazione degli occhi a veder punita col più spaventoso castigo del mondo l'impietà del mio padrone. Ma e le mie mesate? Già, e le mie mesate? Ah, le mie mesate!

E con la fine del Don Giovanni di Molière, interpretato da Giorgio De Lullo, con Romolo Valli nel ruolo di Sganarello, finisce il lungo speciale dedicato alla Compagnia dei Giovani, una delle formazioni teatrali più longeve e ammirate delle nostre scene. Nata nel 1954 ad opera di Rossella Falk, De Lullo, Valli e Anna Maria Guarnieri, la Compagnia ha dato vita a un teatro di qualità, elegante, raffinato, e alla creazione di uno stile decisamente nuovo, in cui rigore, professionalità, studio attento dei testi e desiderio di novità si fondevano. Grande attenzione è stata data, infatti, alla scelta del repertorio, che puntava molto alla valorizzazione di autori italiani ancora sconosciuti al grande pubblico, come Giuseppe Padroni Griffi. Attraverso l'ascolto di alcune opere custodite negli archivi dell'Audioteca Rai, testimonianze d'epoca e una lunga conversazione con il critico teatrale Andrea Bisicchia, che ha conosciuto i giovani, abbiamo voluto ricostruire una storia unica delle nostre scene, basata sull'amicizia e la gioia del lavoro condiviso. Lo speciale sulla Compagnia dei Giovani avrà comunque un'appendice, perché questa settimana vi faremo ascoltare due commedie, Due voci per un assolo di Tom Kempinski e Il racconto di giovani mogli di Ronald James, che vedono protagoniste rispettivamente Rossella Falk e Anna Maria Guarnieri, le due grandi signore del teatro italiano che hanno fondato, come dicevamo, con Giorgio De Lullo e Romolo Valli, questa prestigiosa compagnia. Grazie a tutti per l'ascolto da Silvana Matarazzo e l'appuntamento dunque con i teatri alla radio è per domani.

Damasco 50 è il turno di Lidia Ravera, scrittrice che quando registra le 5 puntate originarie a Damasco su Radio 3 nel 2005 ha già pubblicato 20 romanzi, da quello d'esordio nel 76, il famosissimo Porci con le ali, scritto in forma di diario insieme a Marco Lombardo Radice e che ha segnato un'epoca. Noi di Techete vi proponiamo in due trasmissioni i libri da lei segnalati nel 2005. Cominciamo con L'idiota di Dostoevskij e con La linea d'ombra di Joseph Conrad.

0: Damasco con Lidia Ravera.
1: Sono molto contenta di essere qua a parlare del mio argomento preferito, che sono i libri. E ve ne voglio parlare non raccontando i libri secondo me più importanti o più belli, non la mia top 5, non la mia classifica di persona che ha letto tanto e che tanto ancora ha da leggere, ma vi voglio raccontare proprio i 5 libri che hanno segnato 5 passaggi importanti della mia vita, di quei passaggi esistenziali che, se non ci fosse l'arte, la letteratura, il cinema, forse a segnalarceli, ci risulterebbero quasi invisibili. E invece l'abitudine, l'esercizio di riflettere su di sé, che è quello a cui ci obbliga, a cui ci destina la letteratura, il frequentare la letteratura, questo esercizio rende questi passaggi esistenziali molto ben visibili e molto commoventi e molto affascinanti quando ci si volta indietro a cercare di riviverli. Io li ho rivissuti per voi attraverso 5 libri che hanno segnato proprio 5 passaggi quasi anagrafici della mia esistenza. La prima adolescenza, L'idiota di Dostoevskij, l'adolescenza, La linea d'ombra di Conrad, la giovinezza, Gita Alfaro, l'uscita dalla giovinezza, L'educazione sentimentale, l'inizio del viaggio verso la maturità, Rumore bianco di Don DeLillo. Staremo insieme 5 giorni e cercherò di rivivere con voi a ritroso la gioia e il piacere di questi miei antichi amori. Con buona pace di quelli, e sono parecchi, che mettono per abitudine e spesso alquanto meccanicamente la TV in contrapposizione alle buone letture, dirò che la mia prima folgorazione letteraria, il primo romanzo che mi ha letteralmente conquistata la letteratura e per sempre, fu proprio il regalo di uno sceneggiato televisivo. Correva l'anno 63-64, io avevo 11-12 anni, e la Rai, allora unica padrona del campo catodico, mandò in onda L'idiota di Fyodor Dostoevskij, romanzo sceneggiato. Io, che avevo il permesso di stare alzata proprio quella sera lì, fui molto attratta da quello che vedevo. Fui attratta soprattutto dal personaggio principale del romanzo, il principe Myshkin. Ma chi era il principe Myshkin? Era l'ultimo erede di una famiglia decaduta nella Russia zarista della prima metà dell'Ottocento, una creatura spiritualmente superiore in cui la generosità d'animo e una fede nel prossimo assoluta, candida fino alla soglia della demenza, si accompagnavano a una totale inesperienza di vita. Un personaggio quasi perfettamente buono, che mi folgorò. Per la prima volta ebbi la percezione che esistono le idee, che si può giocare con le idee. Ero poco più di una bambina. All'inizio della storia, il principe Myshkin torna in patria per la prima volta dopo un lungo soggiorno in Svizzera, dove è stato curato per una malattia nervosa. Ha 26 anni, ma è come se ne avesse 12. Potrebbe essere un ragazzino come me. E nello stesso tempo è come se ne avesse 100. È senza età, come le idee, come i santi, come le creature della mitologia. Io lo guardo, lo ascolto, e poi mia madre compra un disco in cui Giorgio Albertazzi, l'attore che recitava la parte, recita un monologo tratto da una delle scene finali del libro, quello che resta stampato nella mia memoria come monologo sugli alberi, quello in cui si dice: non capisco come si può passare davanti a un albero e non essere felice di vederlo.
2: Ascoltate, so che non è una bella cosa limitarsi a parlare. È meglio dare un semplice esempio. È meglio cominciare. Io l'ho già fatto e si può forse essere infelici. Cosa sono il mio dolore, la mia povertà, se ho la forza di essere felice? Sapete, io non capisco come si possa passare vicino a un albero e non essere felici di vederlo. Parlare con un uomo e non essere felici di amarlo. Ah, io non sono capace di esprimermi come si conviene. Eppure quante cose meravigliose vediamo a ogni angolo, cose che persino l'uomo più infelice può trovare straordinarie. Guardate un bambino, guardate l'alba, come cresce l'erba, guardate negli occhi coloro che vi guardano e che vi amano.

0: Dunque incomincio a convivere in una strana intimità con questo principe Myshkin, personaggio dostoevskiano, e chiedo a mio padre, a quel punto, di farmi leggere il libro da cui è stato tratto questo sceneggiato, di cui ho sentito quel disco sul suo giradischi. E lui mi guarda con un tantino di sufficienza e mi dice: no, sei troppo piccola, Dostoevskij è Dostoevskij. Io insisto, gli dico: provami, poi se non ce la faccio lo lascio. E lo leggo tutto, e sarà il primo di tutta la serie. Leggerò tutto Dostoevskij nel corso delle scuole medie inferiori. E una delle cose che mi ricordo benissimo, mi affascinavano, a parte questo continuare a lavorare con le idee, con i grandi temi, la felicità, l'infelicità, la bontà, la colpa, era il rapporto che aveva con i bambini. Il principe Myshkin si trovava bene soltanto con i bambini, perché non indossano ancora le maschere sociali. E la mia nascente identità ribelle mi faceva trovare estremamente offensivo essere trattata come un oggetto senza valore e tuttavia da proteggere. E quindi fui colpita profondamente e durevolmente dalla possibile esistenza di quell'ibrido meraviglioso. Un adulto perfettamente buono e quindi idiota e quindi contiguo alla condizione bambina che era la mia. Della trama non mi ricordo granché. Ricordo che aveva l'andamento convulso e frammentario del feuilleton a puntate. Ma anche di questo, anche di questa trama, Dostoevskij lo pubblicò a puntate su una rivista, ma anche di questa trama sono grata al destino, perché il mio primo approccio con la grande letteratura avvenne attraverso una trama forte, fitta, commovente, inverosimile, mal costruita, col gusto affinato con gli anni e anche, mi rendo conto, di grana grossa, ma piena di sentimento, piena di idee, di emotività e di intelligenza e di profondità, tutta cuore e testa. Cuore e testa, che è esattamente ciò di cui si ha bisogno per sorreggere la propria evoluzione in quel momento delicatissimo, il passaggio dalla fanciullezza all'adolescenza. Se posso dare un consiglio che può sembrare folle a tutte le mamme di ragazzini di quell'età, avvicinateli a Dostoevskij. Conquisterete alla letteratura molti nuovi adepti.
1: Io desidero spiegarvi tutto. Oh, certo, pensate che io sia un utopista, un ideologo? No, grazie al cielo, i miei sono tutti pensieri semplici. Non ci credete? Sorridete? Sapete che a volte sono vigliacco, perché perdo la fede. Poco fa sono arrivato qui e ho pensato: beh, in che modo comincerò a rivolgermi a loro? Con quali parole devo cominciare perché possano comprendere anche solo una minima parte di ciò che dirò? Avevo paura, ma più che per me, temevo per voi. È terribile, terribile. Eppure di cosa dovevo aver paura? Non è vergognoso provare un simile sentimento? Che importa se in rapporto a un progressista esistono abissi di arretratezza e malvagità? In questo consiste la mia felicità. Adesso infatti sono convinto che quegli abissi non esistono. Al loro posto ho trovato un materiale estremamente vitale. E non c'è motivo di turbarsi se siamo così ridicoli, non è forse vero? È proprio così, siamo ridicoli, avventati, abbiamo delle stupide abitudini, ci annoiamo. Non siamo capaci di vedere, non siamo in grado di comprendere, siamo tutti uguali, tutti, e io e voi e gli altri. Vedo che non vi offendete se vi dico apertamente che siete ridicoli. E se così è, non siete forse il materiale umano di cui parlavo prima? Sapete, a mio parere, essere ridicoli talvolta è addirittura un bene, anzi è meglio. Ci si può scusare reciprocamente in modo molto più sbrigativo, ci si può rappacificare più facilmente. Non si può capire tutto subito, non si può cominciare dalla perfezione. Per raggiungere la perfezione è necessario prima cominciare dal non capire molte cose. Se si comprende troppo in fretta, capita che non si capisca bene. Questo lo dico a voi, che molte cose le avete comprese e non comprese. Adesso non mi fate più paura. Non la prendete se un ragazzo come me vi dice queste cose, vero? Voi state ridendo, Ivan Petrovic. Pensate che io avessi paura per quegli altri, che fossi il loro avvocato, un democratico, un oratore dell'uguaglianza? Detto questo, scoppiò a ridere in modo isterico. Ad ogni momento esplodeva in una risata breve ed eccitata. Io temo per voi e per noi tutti al tempo stesso. Io sono un principe di antica stirpe e siedo con dei principi. Parlo allo scopo di salvare tutti noi, perché il nostro ceto non si estingua invano nelle tenebre, senza aver capito nulla, rimproverando tutti tutto e tutti e dopo aver perso tutto? Perché estinguersi e lasciare il posto ad altri quando si può essere gente all'avanguardia e capi al tempo stesso? Se siamo all'avanguardia, saremo anche capi. Cominciamo a essere servi per diventare capi.

0: Ho scoperto poi che L'idiota di Dostoevskij non è considerato un libro facile. È molto dettagliato. Pensate che una giornata del principe Myshkin, della durata di 15 ore, parte di una sua giornata, viene narrata addirittura in 16 capitoli, dalle 9 del mattino fin verso la mezzanotte. È inverosimilmente, fantasticamente stracolma. E ci sono delle digressioni che vengono considerate noiose. Invece io fui catturata subito, e questo è qualche cosa che mi ha sempre colpita quando ripenso al mio rapporto con la letteratura. Mi sono subito identificata in questo Myshkin che per 15 ore, 16 capitoli passa di salotto in salotto, perché ascolta, guarda e soprattutto parla. Ma parla come una bambina, come farei io se osassi farlo, la me stessa di allora, cioè dicendo sempre la verità. Per lo più a sproposito, sempre mal armonizzato sui ritmi e sui riti sociali degli altri, sempre lirico, sempre profondo e sempre ossessivamente teso a cercare la verità, l'essenza, ciò che corre sotto l'apparenza, a smascherare i maneggi superficiali dei grandi, nell'unico modo veramente efficace che esiste, che è il non capirli. In una parola, quello che Myshkin esercita con grazia sublime è il contrario dello small talk, il piccolo trotto mondano della conversazione, quello che poi negli anni ti viene imposto in tutte le cene cenette della tua vita, no? La piccola conversazione, il parlare di niente, no? Lui parla sempre di cose esagerate. Il principe Myshkin racconta di uno che viveva in prigione, racconta di un condannato a morte e racconta questo nei salotti della Russia zarista della metà dell'Ottocento, in mezzo a delle dame di varia età e avvenenza che lo guardano soggiogate, stupite, anche vagamente disgustate, perché non sono abituate. Lo small talk d'epoca era forse diverso dal nostro, ma esisteva. Il rituale sociale del riconoscersi, quello stare insieme senza dire niente, che annoia moltissimo i bambini. I bambini si alzano da tavola, incominciano a correre attorno al tavolo a tirare palline di pane perché si annoiano alle cene e ai pranzi quando durano troppo, perché li annoia la piccola conversazione. E invece i bambini sono sedotti dalle idee. Ai bambini sarebbe piaciuto ascoltare il brano che state per ascoltare.
1: Ma è meglio che io vi racconti di un mio incontro dell'anno scorso con un'altra persona. Si tratta di un episodio molto strano, strano nel vero senso della parola, perché casi simili accadono molto raramente. Quell'uomo una volta fu portato sul patibolo insieme ad altri e gli fu letta la sentenza di condanna a morte per fucilazione per un reato politico. Una ventina di minuti dopo gli fu letta la sentenza di grazia e gli venne commutata la pena. Però nell'intervallo di tempo tra le due sentenze, se non 20, almeno 15 minuti, lui visse con l'assoluta certezza che d'un tratto, entro pochi minuti, sarebbe morto. Mi interessava immensamente ascoltarlo, quando a volte ricordava le sue sensazioni di allora e talvolta gli facevo ripetere il racconto ponendogli molte domande. Ricordava tutto con straordinaria chiarezza e diceva che non avrebbe mai dimenticato nulla di quei minuti. A una ventina di passi dal patibolo presso cui stavano la folla e i soldati, erano stati piantati tre pali, siccome i condannati erano parecchi. Condussero i primi tre ai pali, li legarono, li vestirono con gli abiti mortuari, lunghe tuniche bianche, e infilarono loro dei cappucci bianchi fin sugli occhi, perché non vedessero i fucili. Dopodiché, di fronte a ogni palo, si schierò un plotone di alcuni soldati. Il mio conoscente era l'ottavo. E perciò gli sarebbe toccato andare al palo con il terzo turno. Il prete benedisse tutti con la croce. Significava che restavano da vivere non più di 5 minuti. Lui diceva che quei 5 minuti gli erano sembrati un tempo infinito, un'immensa ricchezza. Gli pareva di poter vivere tante vite in quei 5 minuti, che per il momento non doveva ancora pensare all'ultimo istante. E prese anche delle decisioni. Calcolò il tempo per dare l'addio ai suoi compagni e dispose per questo 2 minuti. Altri 2 minuti per pensare un'ultima volta a se stesso e il resto per guardarsi intorno per l'ultima volta. Ricordava molto bene di aver preso precisamente queste 3 decisioni e di aver suddiviso il tempo proprio così. Moriva a 27 anni, sano e forte. Ricordava che nel salutare i compagni a uno di loro aveva posto una domanda che non c'entrava nulla e si era anche molto interessato alla risposta. Dopo che ebbe dato l'addio ai compagni, vennero i 2 minuti che aveva destinato a pensare a se stesso. Sapeva già prima a che cosa avrebbe pensato. Aveva sempre desiderato figurarsi nel modo più rapido e chiaro possibile quel che sarebbe accaduto. Lui adesso esisteva e viveva, ma in capo a 3 minuti sarebbe stato già un non so che, qualcuno o qualcosa, ma chi e dove? Pensava di risolvere tutto questo in quei 2 minuti. Non lontano c'era una chiesa, il suo tetto dorato brillava sotto il sole splendente. Ricordava di aver fissato molto intensamente quella cupola e i raggi che vi si riflettevano. Non poteva staccarsi dai raggi. Gli pareva che quei raggi sarebbero stati la sua nuova natura e che 3 minuti dopo sarebbe in qualche modo confluito in essi. L'incertezza e la repulsione verso quell'ignoto che sarebbe diventato e che stava proprio per giungere erano tremende. Ma lui diceva che in quel momento niente per lui era più penoso dell'incessante pensiero: oh, poter non morire, poter far tornare indietro la vita, che eternità, e tutto questo sarebbe mio. Allora trasformerei ogni minuto in un intero secolo, non ne perderei niente, terrei in conto ogni minuto per non sprecare invano nemmeno più un istante. Diceva che questo pensiero alla fine gli era degenerato in una rabbia, ma una rabbia tale da fargli desiderare che gli sparassero al più presto.
0: Mi ricordo che, piccola com'ero, consideravo la letteratura una faccenda piuttosto personale, ogni libro era rivolto a me. Mi offesi un po' che la storia di quest'uomo che avevo imparato ad amare, il principe Myshkin, portasse per titolo L'idiota. Myshkin non somiglia agli idioti. Quando più tardi lessi Don Chisciotte, altro tentativo di protagonista perfettamente buono, almeno fuori dal tempo e innocente, non somiglia neanche a Don Chisciotte il principe Myshkin. Non vive in un mondo fantastico, non combatte contro i mulini a vento, non è innamorato di ciò che non è. Semmai sprofonda nel reale, come se non riuscisse a tenersi a galla. Sprofonda nel troppo umano, ma non è risibile. Né di lui ridono, anche se tutte quelle signore a cui regala le sue perle di profondità giudicano eccessiva la sua serietà, la sua coerenza, la sua generosità, e dicono idiota come per dispetto, perché la sua disponibilità assoluta all'altro da sé urta la loro tiepidezza. Cominciano ad ascoltarlo con un sorriso quasi di compianto, ma finiscono sempre seri, perché Myshkin non è mai comico. Di che cosa parla? Prima l'avete ascoltato, parla degli occhi di un condannato a morte. È qualcosa che mi è tornato in mente quando recentemente abbiamo visto le fotografie e il video di uno degli ultimi decapitati, gli occhi di un condannato a morte. Mi è tornato in mente quel brano letto quasi 40 anni fa, gli occhi di un condannato a morte. Oppure parla di una ragazza povera e brutta, violata e messa al bando nel paese svizzero, dove lui viene curato per la sua malattia nervosa, dove vive in mezzo ai bambini, e racconta come lui insegna ai bambini ad amare questa Marie, che poi morirà di tisi, abbandonata in una capanna, una storia straziantissima, però lui insegna ai bambini ad amarla e i bambini recepiscono. I bambini nell'idiota sono sempre un elemento positivo, sono un segnale di innocenza, sono quello che viene prima che la vita ti sporchi, che la vita ti lavori contro. Con l'amore che si ha per i propri primi innamoramenti letterari ho poi letto varie cose critiche, ma molti anni dopo, sull'idiota di Dostoevskij, mi ha colpito uno particolare, un saggio di Rossana Rossanda che diceva: la bontà non ha fortuna in letteratura. Sarà perché la letteratura rispecchia la vita? Devo a questo mio primo amore letterario una scoperta importante circa la letteratura, che diventerà poi il massimo conforto della mia vita. E la scoperta è questa: che la letteratura è il luogo delle ragioni di tutti, che che c'è spazio per ogni punto di vista, che i belli, brutti, buoni, cattivi, tutti hanno diritto di cittadinanza e di ricevere la loro quota di pietà. Il doppio cattivo del principe Myshkin si chiama Rogojin. Uccide per amore la bella Anastasia Filippovna. E anche il principe Myshkin ama Anastasia Filippovna anche in quel suo modo idiota, infantile, santo. Sotto finale lui è lì, seduto accanto all'assassino della ragazza che lui ama, che ha amato. E invece di odiarlo, veglia il suo delirio di colpevole e gli carezza la testa. Riuscite a immaginarvi l'impatto che una scena come questa può avere su un essere umano negli anni della formazione, nella prima adolescenza, a 11-12 anni? L'impatto che questa scena ha avuto su di me è stato enorme. Ed è stato enorme perché è accaduto in quell'età. Forse adesso mi colpirebbe meno, mi sembrerebbe forse anche un tantino stucchevole. Ma quando fai esperienza della pietà della letteratura, a quell'età tu non dimentichi. Non dimentichi più che la letteratura è il territorio della sospensione del giudizio, che la letteratura è il luogo dell'empatia, che soltanto chi si esercita a mettersi dal punto di vista degli altri, come accade a qualsiasi scrittore degno di questo nome, soltanto a chi si esercita a mettersi dal punto di vista degli altri è dato di essere una persona tollerante, di essere una persona non perfettamente buona come il nostro idiota principe Myshkin, ma tollerante e giusta, compassionevole, capace di non pensare solo a se stessa e di non valutare tutto sul metro dei propri interessi. Questo è uno dei miracoli della letteratura e forse uno dei più importanti. Io ho capito di averlo capito, l'ho capito dopo naturalmente, però sono certa di aver capito in quel momento, leggendo quella pagina, che non esiste nessun essere perfettamente cattivo. Così come forse non esiste nessun essere perfettamente buono, tant'è vero che Dostoevskij, che era un grande scrittore, ha dovuto fare del principe Myshkin un malato, uno che morirà giovane, non arriverà certo al traguardo della maturità, perché la vita ti rema contro e rimanere quasi perfettamente buoni fino a 50 anni è quasi perfettamente impossibile.
1: Tirò fuori dalla tasca un mazzo di carte avvolto in un pezzo di carta e lo porse al principe. Questi lo prese, quasi con esitazione. Un sentimento nuovo, malinconico e sconsolato attanagliò il suo cuore. Improvvisamente comprese che in quell'istante, così come era accaduto anche prima, aveva parlato di tutto fuorché di ciò di cui aveva bisogno di parlare. Che non aveva fatto tutto ciò che avrebbe dovuto fare e che quel mazzo di carte di cui si era rallegrato tanto, in quel momento, non gli sarebbe servito a niente. Si alzò e congiunse le mani. Rogojin se ne stava disteso, immobile, come se non avesse sentito o visto i movimenti del principe. Ma i suoi occhi brillavano in maniera assai intensa nelle tenebre, aperti e immobili, anch'essi. Il principe si mise a sedere sulla sedia e cominciò a guardarlo, con terrore. Trascorse mezz'ora. All'improvviso Rogojin cominciò a gridare forte, a ridere a scatti, come dimenticandosi che bisognava parlare sottovoce. «È l'ufficiale, l'ufficiale, ti ricordi? Che scodisciata ha dato a quell'ufficiale al concerto, ti ricordi? E quel cadetto, il cadetto, il cadetto che l'aveva aggredita a parole!» Il principe balzò dalla sedia, colto da un nuovo spavento. Quando Rogojin si calmò e lo fece immediatamente, il principe si chinò piano verso di lui. Gli si sedette accanto e col cuore che gli batteva forte, respirando a fatica, cominciò a guardarlo. Rogojin non voltò la testa verso di lui e sembrava quasi si fosse dimenticato della sua presenza. Il principe continuava a guardarlo e aspettava. Il tempo passava e cominciò ad albeggiare. Rogojin di tanto in tanto si metteva a brontolare ad alta voce, diceva parole senza senso, sconnesse, cominciava a gridare e a ridere. Il principe allora tendeva verso di lui la sua mano tremante e dolcemente gli accarezzava la testa, i capelli, le guance. Più di così non poteva fare. Anche lui ricominciò a tremare e si sentì venir meno improvvisamente. Una sensazione del tutto nuova addormentava il suo cuore, provava un'angoscia infinita. Intanto si era fatto giorno. Finalmente si lasciò cadere sul cuscino, quasi privo di forze e disperato. premette il proprio viso contro quello pallido e immobile di Rogoshin. Le sue lacrime cominciarono a scorrere dai suoi occhi e a bagnare le guance di Rogoshin, ma forse allora non si rendeva nemmeno conto che erano le sue, non le percepiva neanche più. Comunque, quando molte ore dopo alcune persone aprirono la porta ed entrarono, trovarono l'assassino completamente fuori di sé e in preda alla febbre. Il principe stava seduto accanto a lui, immobile, sul giaciglio, e sempre dolcemente, ogni volta che il malato emetteva dei gridi o delirava, si affrettava a passargli la sua mano tremante sui capelli e sulla testa, carezzandolo per calmarlo. Ma ormai anche lui non capiva più nulla di ciò che gli chiedevano e non riconosceva le persone che erano entrate e che lo circondavano. E se Schneider in persona fosse arrivato dalla Svizzera in quel momento per visitare il suo antico discepolo e paziente, memore della condizione in cui versava talvolta il principe nei primi anni di cura in Svizzera, avrebbe fatto sicuramente un gesto di scoramento con la mano e avrebbe commentato, come allora, idiota.
0: Oggi vi ho parlato del primo grande capolavoro della letteratura che ho letto nella mia vita, L'idiota di Dostoevskij, letto a 11-12 anni. Domani vi parlerò della scoperta dell'adolescenza attraverso La linea d'ombra di Joseph Conrad. È diventata già un'abitudine a quel punto nella mia vita quello di aiutarmi con la letteratura a passare da una fase all'altra dell'esistenza. E quindi a domani.
2: Damasco con Lidia Ravera.
0: Dunque, come vi ho raccontato ieri, scopersi la letteratura sugli 11-12 anni attraverso L'idiota di Dostoevskij e scopersi soprattutto che la letteratura aiuta a vivere, questo è il messaggio fondamentale. A quel punto divento avida, non faccio che leggere, e spigolando fra i libri sempre della libreria di mio padre, parliamo di pochi anni dopo, cerco quelli che mi possano illuminare sulla mia condizione esistenziale, perché io ho sempre faticato un po' a vivere, non a caso faccio la scrittrice, se no avrei fatto un'altra cosa. Ed è così che casco su Linea d'ombra di Joseph Conrad. È un vecchio Einaudi del 1947 che ancora possiedo, ormai completamente sgangherato. Apro questo libro, ho 14-15 anni, e casco su questa frase: è privilegio della prima gioventù di vivere in anticipo sui propri giorni. Leggo: uno chiude dietro a sé il piccolo cancello della mera fanciullezza ed entra in un giardino incantato. Mirabile descrizione del momento in cui mi trovavo. Stavo per entrare nel giardino incantato e ne ero spaventata e eccitata a fasi alterne. Tra l'altro, la prima adolescenza per me coincise con quella sorta di esplosione adolescente generale mondiale che fu il 68 e anni limitrofi. Tutto sembrava possibile, là, nel mondo, dove, cito da Joseph Conrad, perfino le ombre splendono di promesse. Tutto sembrava possibile e tutto ci metteva fretta. Avevamo voglia, come il protagonista della Linea d'ombra, di crescere, di assumere il nostro primo comando. È la storia di questo, La linea d'ombra, è un libro autobiografico. E racconta il primo comando che assunse il giovane Joseph Conrad come capitano di lungo corso. Avevamo voglia di emanciparci dalle famiglie. Emanciparci dalle famiglie aveva assunto la forma di un'ansia collettiva. Come Joseph, nella linea d'ombra, che abbandona il bastimento a vapore su cui copre il ruolo di secondo, in preda a un'impazienza intrisa di noia e di desiderio, che è l'impazienza dei principianti. La voglia di cominciare a vivere davvero, cioè a comandare la propria nave. A non essere più secondi, ma diventare i titolari della propria responsabilità. Divorai Linea d'ombra, romanzo breve, nitido, netto, pulito, essenziale, che andò a depositarsi sulla mia ansia di diventare grande, su questa fretta che mi buttava fuori di casa, come un balsamo e anche come una spiegazione psicologica. E questo è chiaro già fin dall'inizio, infatti ascolterete la prima pagina.
1: Solo i giovani hanno di questi momenti. Non parlo dei giovanissimi, no, i giovanissimi, per essere esatti, non hanno momenti. È privilegio della prima gioventù di vivere in anticipo sui propri giorni, in tutta una bella continuità di speranze che non conosce pause né introspezioni. Uno chiude dietro di sé il piccolo cancello della mera fanciullezza ed entra in un giardino incantato. Là perfino le ombre splendono di promesse. Ogni svolta del sentiero ha una sua seduzione. E non perché sia una terra ignota. Si sa bene che tutta l'umanità ha percorso quella strada, ma si è attratti dall'incanto dell'esperienza universale, da cui ci si attende di trovare una sensazione singolare o personale, un po' di se stessi. Si va avanti, allegri, frementi, riconoscendo le orme di chi ci ha preceduto, accogliendo il bene e il male insieme, le rose e le spine, come si dice, la variopinta sorte comune che offre tante possibilità a chi le merita, o forse a chi ha fortuna. Sì, uno va avanti. E il tempo pure va avanti, finché ci si scorge di fronte una linea d'ombra che ci avverte di dover lasciare alle spalle anche la regione della prima gioventù. Questo è il periodo della vita che può portare i momenti ai quali ho accennato. Quali momenti? Momenti di tedio, di stanchezza, di scontento, momenti di irriflessione. Parlo di quei momenti nei quali i giovani sono propensi a commettere atti inconsulti, come sposarsi all'improvviso o rinunziare a un'occupazione senza motivo. Questa non è la storia di un matrimonio, non andò così male. Il mio atto, per quanto avventato, ebbe più il carattere di un divorzio, quasi di una diserzione. Senza una ragione plausibile per una persona di buon senso, io piantai il mio lavoro, abbandonai il mio posto, lasciai il bastimento di cui non si sarebbe potuto dir altro di peggio che era un bastimento a vapore e che perciò forse non esigeva quella cieca fedeltà. Ma è inutile voler giustificare quel che io stesso, anche allora, immaginai fosse un po' un capriccio.
0: Linea d'ombra non parlava ai ragazzi di un ragazzo che imprevedibilmente assume anzitempo il comando di una nave, né della persistente bonaccia che prima lo costringe a stare fermo per settimane in acque stagnanti mentre tutto l'equipaggio si ammala e poi sparisce anche il chinino. Ma non parlava di questo, non parlava solo delle tempeste che poi la nave dovrà affrontare con gli unici due uomini quasi esenti da malaria, uno dei quali è malato di cuore. Non parlava soltanto di queste avventure marinare. Linea d'ombra parla di quella impervia navigazione che è la vita. Detto così sembra una banalità, però percepire questo dà tutta un'altra emozione nel leggere il libro, perché c'è la calma piatta che ti snerva e tu la rivedi nella tua vita, perché ci sono gli altri, no? L'equipaggio della tua esistenza, che di volta in volta sono deliranti, minacciosi, teneri, pericolosi, inutili, adorabili, solidali, odiosi, e tu sei il capitano della tua barca. Tu devi fare fronte. Ed è esattamente questo che significa crescere. Ed è molto importante scoprirlo leggendo un capolavoro sui 14-15 anni, perché poi la vita ti fa meno paura. Ho letto poi tanti anni dopo, in un bel saggio di Nadia Fusini, questa frase. Perché la vita non è che questo. Non è fatta né di premi né di successi, ma di prove. E questo è profondamente vero. Bisogna superare le prove. Bisogna dimostrare la propria forza. Non tanto agli altri quanto a se stessi. Bisogna tracciare il perimetro della propria esistenza adulta. Bisogna abitare il proprio destino da protagonisti. Non bisogna arrendersi, non bisogna subire, non bisogna essere mai passivi ma combattivi. E questo dentro i limiti imposti dalla natura. Bisogna regnare, monarchi incontrastati dei propri giorni, ma nei limiti imposti dalla natura che è, come si sa, matrigna e non madre. Questo stato d'animo che mi comunicò la linea d'ombra era così vicino allo stato d'animo mio nostro, cioè a quello mio personale e a quello generazionale dei quindicenni di quegli anni, che io mi identificai con il protagonista della linea d'ombra, che era poi lo stesso Conrad, perché si chiama, il sottotitolo è Una confessione, un libro autobiografico. Mi identificai con questo giovane marinaio al suo primo comando, cioè al suo ingresso nella vita. Mi stupì poi a scoprire che Conrad aveva quasi 50 anni quando decise di scrivere questo piccolo romanzo e lo dedicò a suo figlio, che ne aveva allora 17 e che stava per partire volontario per la guerra. La dedica è stampata all'inizio del libro, è questa. A Boris, Boris era suo figlio, e a tutti coloro che, come lui, nella prima gioventù, hanno passato la linea d'ombra della loro generazione, con affetto. La linea d'ombra di Boris era la guerra, quella di Conrad, il primo comando di una nave. Qual era la mia? Qual era la linea d'ombra della nostra generazione? La Seconda Guerra Mondiale era già finita da un pezzo prima che nascessimo. Vivevamo nell'Italia del boom economico, del benessere. Qual era la prova da superare per diventare grandi? Con grande clamore la maggior parte di noi scappò di casa, contestò professori, governo, capitalismo, divisione sociale del lavoro, poi anche quella sessuale. Ci rovesciamo nelle piazze, prendemmo qualche botta, qualche denuncia, qualche espulsione da scuola, qualche scenata paterna. Erano queste le tempeste che dovevamo attraversare? Qual era la dimensione straordinaria che ci avrebbe permesso di evadere dal conformismo, di non crescere uguali ai nostri padri e alle nostre madri, ai quali ci legava un rifiuto totale? Leggevo Linea d'ombra e piano piano capii quello che dovevo capire, che la linea d'ombra era un luogo dell'anima, che si trattava di ontologia, non di storia, che l'ansia con cui cercavo di sbarazzarmi della mia condizione e attingere a una libertà sognata era già il viaggio, ero già salita sulla nave e dovevo già destreggiarmi fra i marosi, ed era già cominciata la tempesta, quella che viene mirabilmente descritta nelle pagine che state per ascoltare, che comincia con una delle frasi, quelle frasi che mi conquistano, scusate il mio entusiasmo patetico. A un tratto, come devo dire, a un tratto le tenebre si convertirono
1: in pioggia. Questa è l'unica immagine adatta. Una pioggia torrenziale, un acquazzone, nell'avvicinarsi fa rumore. Si sente sul mare, nell'aria, venir da lontano, almeno mi pare. Ma qui fu tutt'altra cosa. Senza un mormorio, senza un fruscio preliminare, senza uno spruzzo, senza neppure il minimo tocco. In un baleno mi trovai bagnato fino alle ossa. Veramente non ci voleva molto perché avevo indosso soltanto il pigiama. E in un batter d'occhio l'acqua cominciò a grondarmi dai capelli, a scorrermi sulla pelle, entrandomi nel naso, negli occhi, negli orecchi, in un attimo ne inghiottì non so quanta. Gambril poi era mezzo soffocato. Tossiva da far pietà con dei colpi di tosse secca da malato e m'appariva come un pesce in un acquario alla luce di una lampada elettrica, una forma vaga, fosforescente, solo che non guizzò via, ma accadde dell'altro. Si spensero tutte e due le lampade della chiesola. Doveva esserci entrata dentro dell'acqua, sebbene ciò sembrasse impossibile, dato che il coperchio era ermeticamente chiuso. L'ultimo bagliore di luce nell'universo era scomparso, seguito da una sorda esclamazione di sgomento da parte di Gambril. Lo cercai a tastoni, l'afferrai per un braccio. Era magro da far paura. E gli dissi: non è niente, non hai bisogno di luce, non hai da fare altro che tenere sempre il vento alle spalle, capito? Sì, sì, sì, capitano, ma preferirei vederci. Soggiunse con un certo nervosismo. La nave intanto era rimasta immobile come una roccia. Il rumore dell'acqua che si riversava a torrenti giù dalle vele, dagli alberi e via dal pozzetto di poppa era cessato di colpo. Gli ombrinali gorgogliarono ancora per poco con suoni interrotti come singulti. Poi un assoluto silenzio, un'assoluta quiete, mostrarono che il malefizio, non ancora spezzato, era sempre là, nascosto nel buio, a minacciarci una tragica fine.
0: Sapete come funziona da giovani, no? Ci si innamora. Succede con le persone, succede anche coi libri. Se incontri un libro che ti piace e c'hai 14, 15, 16 anni, non ti limiti a leggere soltanto quello. Devi leggere tutto quello che ha scritto l'autore di quel libro. E subito, come se dovesse scapparti via, come L'idiota fu il mio primo Dostoevskij e seguirono tutti gli altri, così La linea d'ombra fu il mio primo Conrad. E dovetti leggere tutto, dalla follia di Almayer all'Orgime, da Tifone all'agente segreto. Leggevo come andando a un incontro con un innamorato, questo me lo ricordo. Mi resi conto che avevo incominciato con la fine, perché La linea d'ombra del 1917 è la sua penultima opera. Però cercai di ricostruire all'indietro la sua vita, il suo percorso. C'è una maniacalità nel rapporto d'amore, questo anche tra esseri umani, ne converrete, che si può trovare anche nel rapporto con la letteratura, perché non è la relazione fredda, compassata, razionale, dotta del letterato, è la passione acritica della groupie. Io ero come quelli lì che seguono i concerti rock. Amavo Conrad, lo amavo e in misura del mio amore lui prendeva corpo nei miei giorni, diventava una presenza fisica, diventava lui stesso uno dei suoi eroi solitari, quasi sempre fuggiaschi o reietti, segnati dalla sventura o dal rimorso, una specie di angeli caduti capaci di riscattarsi affrontando tempeste e salvando navi. Oppure, come il protagonista di Linea d'ombra, principianti assoluti, e anche questa è una stagione dell'eroismo. Come capita ai divoratori di libri, che non sono, lo ripeto, lettori comuni, il periodo

0: adorano, dice la Fusini, e ha ragione. La virilità come giusta commistione di forza e compassione, di violenza e tenerezza. È la consapevole virtù di chi sta di fronte alla sventura, agli errori propri e altrui, alla coscienza propria come di fronte alla necessità stessa. Di questa virilità, di questo uomo ideale, io mi innamorai attraverso i romanzi di Conrad, di questa alone di silenzio attorno a cui questi eroi taciturni, accigliati e in qualche modo sempre dolci e compassionevoli si muovevano. Mi innamorai di questo, mi innamorai anche della loro depressione, della leggera malinconia che sempre accompagnava le riflessioni che l'autore regalava ai suoi protagonisti maschili. Com'era mia tendenza all'epoca, quando mi innamoravo, invece di agghindarmi per conquistarne uno di questi eroi della virilità, mi ci identificai, ero io quello. Voi sapete che l'identità sessuale è una faccenda alquanto delicata a quell'età. Esci dall'infanzia. L'infanzia è la stagione in cui il corpo non presenta delle forme che ti inchiodino a essere visibilmente una femmina. Finché non hai seni, non hai fianchi, puoi darla a bere. Io ero una bambina che si arrampicava sugli alberi, seconda figlia femmina di una madre che anche alla prima gravidanza voleva un maschio. Ero sempre stata quella che pantaloncini, capelli corti, eccetera, eccetera. Il maschio mancato più che la ragazzina. A carnevale mi travestivano sempre da cowboy, mia sorella faceva la damina, insomma, sono disgrazie anche queste. Ma quando l'esplosione odiosa della pubertà mi restituì un corpo di donna e molto femminile, non sapevo assolutamente che farmene. Compresi con strazio che non sarei mai stata mozzo su una nave né capitano di lungo corso. Quel microcosmo di soli maschi che dondolava sull'oceano infuriato, l'avrei soltanto letto sui libri. E se ci avessi mai messo piede, sarei stata, come diceva mia madre, abusata e buttata. La linea d'ombra, i maschi erano attrezzati a superarla, perché avevano i corpi giusti, e noi, con l'impaccio mentale e materiale delle gonne, no? Mi ricordo benissimo i miei tormenti, il senso di non appartenere alla casta privilegiata dei coraggiosi. A 15 anni avrei volentieri venduto l'anima al diavolo per tramutarmi in maschio. Se un Faust prefemminista fosse comparso a propormi l'accordo, Conrad, con la sua prosa secca, con la sua tenerezza senza smarcerie, mi forniva l'invidiato modello. Avrei dato a Faust qualunque cosa per diventare maschio e diventare come uno dei capitani tristi e coraggiosi dei romanzi di Conrad. E ascoltate questa pagina per innamorarvi un po' anche voi e vedete che cosa pensavo di perdere. C'è un capitano anziano che parla col capitano giovane ed è un dialogo iniziatico tra maschi. Dovete sentirvi davvero molto stanco. No, risposi, non stanco. Ecco come mi sento, capitano Gilles. Mi sento vecchio. Ascoltate.
1: Dovete sentirvi davvero molto stanco, osservò acutamente. No, risposi, non stanco. Ecco, capitano Gilles, come mi sento. Mi sento vecchio e debbo esserlo diventato. Tutti voi qui a terra mi fate l'effetto di giovincelli spensierati che non hanno mai avuto preoccupazioni in vita loro. Non sorrise. Aveva un atteggiamento così compassato che urtava i nervi. Passerà, ma è un fatto che sembrate più vecchio. Oh, esclamai. No, no, la verità è che nella vita non bisogna dar troppo peso a nulla, né al bene né al male. Ah, vivere a velocità moderata, mormorai malignamente. Non tutti ne sono capaci. Potreste essere contento se vi riuscisse di andare sempre a quella velocità, ribatté con la sua aria virtuosa e compresa. Ho ancora una cosa da dirvi. Un uomo deve sapere affrontare la cattiva sorte, i propri errori, la propria coscienza. Del resto, con che altro mai si dovrebbe lottare? Tacqui. Dovette leggermi qualcosa in faccia perché a un tratto disse: come? Siete scoraggiato? Dio solo lo sa, fu la mia risposta sincera. Bene, disse calmo. Imparerete presto anche a non scoraggiarvi. Un uomo deve imparare tutto. Ecco quel che i giovani non vogliono capire. Sì, ma io non sono più un giovane.

0: giovane. È vero, annuì. Partite presto?
1: Vado dritto a bordo, risposi. Appena arriverà il nuovo equipaggio, tireremo su una delle ancore e alzeremo mezzo cavo dell'altra, e domani mattina all'alba ce ne andremo.
0: Proprio, mormorò il capitano Gilla approvando. Così mi piace.
1: Che cosa credevate? Che volessi stare una settimana a riposarmi? Dissi irritato dal tono che aveva preso. Non avrò pace finché non avrò portato la nave fuori dall'oceano indiano, e forse neppure allora.
0: Stava fumando il sigaro sopra pensiero, come se fosse cambiato. Sì, questo è l'essenziale, disse con aria assorta. Pareva che a un tratto si fosse alzato il sipario e fosse apparso un capitano Gil quale nessuno si sarebbe mai aspettato, solo per un istante. Appena il tempo di aggiungere: non c'è un momento di riposo nella vita per nessuno. Meglio non pensarci.
2: Avete sentito che cosa ha detto il capitano anziano al capitano principiante nella linea d'ombra? Non c'è un momento di riposo nella vita per nessuno. Meglio non pensarci. Con questa verità talmente malinconica da essere allegra, vi lascio per oggi e vi ritroverò domani a parlare di Gita al faro di Virginia Woolf, il libro che per me ha segnato l'uscita dall'adolescenza.
3: E finisce così la prima parte del racconto di Lidia Ravera a Damasco. Appuntamento a domani per altri tre libri ed altri tre autori.
4: Rai Radio Tech & Tech.

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno, buongiorno Marino, buongiorno agli ascoltatori. Questa è una puntata un po' particolare perché la nostra oca Sylvie Coyot non è qui in studio con noi, ma bensì fa l'inviata speciale. Sylvie, mi senti? Ecco, buongiorno.
2: Buongiorno agli ascoltatori, io mi trovo in un tempio dove sta un feticcio sacrosanto che è la fisica nucleare, quella delle particelle. Mi trovo a Ginevra, anzi poco distante da Ginevra, al CERN, che è il grande laboratorio, il più grande laboratorio al mondo per la ricerca sulle particelle elementari e al quale partecipano tutti i paesi dell'Unione Europea, altri 16 paesi esterni all'Unione Europea e poi inviati da tutto il mondo, non solo io oggi per conto delle oche di Lorenz, ma se attraversate i corridoi qui o andate appunto nelle sale dove ci sono i computer, vedete gente di tutti i colori. In realtà da ieri si è aperta qui la sesta conferenza internazionale sulla comunicazione al pubblico della scienza e della tecnologia. Sono una serie di seminari chiusi, diciamo, che si svolgono in parallelo. I più affollati in questo momento sono quelli che vedono gli scienziati presi un po' nella morsa fra opinione pubblica e opinione politica e decisioni politiche. Allora, per esempio, uno dei problemi sono gli scienziati che fanno gli esperti, mettiamo su mucca pazza, e che si trovano a dare dei pareri come se parlassero a degli scienziati, invece parlano della gente che poi usa questi pareri per prendere delle decisioni di tipo politico e tendono a dire è colpa degli scienziati se abbiamo fatto questo o quello, e loro poi i pareri che sono appoggiati su conclusioni dopo ragionamenti complicatissimi, calcoli, statistiche, eccetera, loro hanno dato solo un parere, hanno dato per esempio delle probabilità e poi si trovano a dover spiegare in giro al pubblico che cosa vuol dire per esempio prevedere le possibilità, le probabilità che qualcuno sia infettato attraverso il prione della mucca pazza. Però volevo, a proposito di questa interfaccia un po' scomoda fra la scienza, gli scienziati, i politici e il pubblico, volevo dire che durante l'intervallo della mensa ho incontrato Mariano Gago. José Mariano Gago è il ministro della ricerca del Portogallo e come spesso succede dice giornalista italiana, madonna cosa avete fatto voi, che complicazioni che ci avete creato con questa storia dei 7 leucemici soldati tornati dal Kosovo, l'uranio impoverito. Lui ha fatto una cosa straordinaria che credo altri ministri in Europa non hanno fatto. Quando ha avuto tutte queste notizie, ha chiesto al suo Ministero della Difesa di procurargli attraverso la NATO la mappa dei bombardamenti. Ha mandato due squadre di esperti scienziati a fare dei rilevamenti su 50 siti in Kosovo e 50 siti in Bosnia. E poi è andato di persona in Kosovo e in Bosnia a controllare anche lui, perché lui fra l'altro prima di fare il ministro, diciamo da giovane, fa il ministro dal 96 e è stato rieletto e quindi riscelto nel nuovo governo, quindi lo farà per altri 4 anni, cosa ha fatto? È andato a controllare quello che facevano quelli che lui aveva mandato a controllare. È tornato con circa mezza tonnellata di campioni prelevati nell'acqua, suolo, cibo, materiali anche da costruzione per esempio. E dice che loro hanno poi analizzato e rianalizzato, loro civili, attenzione, non loro militari, hanno poi rianalizzato il tutto, fatto controllare da esperti stranieri quello che avevano fatto i portoghesi e scoperto che non c'era nessuna radiazione aggiunta, salvo quando avevano prelevato i campioni dentro i buchi fatti dai proiettili a più di un metro di profondità. Ma, esempio ultimo che vi faccio, gli ascoltatori ricorderanno benissimo che era stata bombardata la stazione dei Pullman di Pristina. Loro sono andati lì ed è stato uno dei siti che hanno controllato più attentamente, dove ha fatto i prelievi più attenti, ci sono stati sì i bombardamenti e le distruzioni, non ci sono tracce aggiunte rispetto a altri siti dove non c'è stato nessun bombardamento, non ci sono tracce aggiunte di radioattività. Io credo che questa sia una buona notizia.
1: Beh, certo.
2: E su questa vi ripasso la linea, ma non senza avervi detto che ci risentiamo tra poco con la persona che ha aperto questa conferenza internazionale, che è un italiano, si chiama Massimiano Bucchi, lavora all'Università di Trento, normalmente in questi giorni però è occupato qui, e ci parlerà del perché agli scienziati tocca comunicare col pubblico.
1: Va bene, allora ci sentiamo dopo. Se verso il mese di giugno vi troverete per caso negli Stati Uniti, potreste incontrare la prima persona con un cuore completamente artificiale. Pochi giorni fa, la Food and Drug Administration ha dato il via libera a due società americane che li produrranno, e almeno 5 centri specializzati in cardiochirurgia sono pronti ad eseguire gli interventi. Ogni anno, oltre 100.000 americani aspettano un intervento urgente perché soffrono di malattie cardiocircolatorie, congenite o perché hanno gravi lesioni alle coronarie. Visto che i donatori per i trapianti sono solo 2.000, gran parte della ricerca puntava sugli xenotrapianti, cioè su organi prelevati da maiali modificati geneticamente perché i loro organi non siano rigettati dagli esseri umani. Il cuore artificiale, a cui stanno lavorando la Biomed di Danvers e un'altra società che ha voluto restare anonima, è costituito da un motore alimentato da una batteria a litio e da una pompa di materiale plastico forte e flessibile. La batteria dura 1 ora e mezzo. Quando sta per esaurirsi, può essere ricaricata attraverso la pelle con un dispositivo portatile che funziona con un sistema di induzione di corrente. In più, un sensore mantiene sotto controllo la pressione, in modo da incrementare il battito cardiaco in caso di necessità. Il paziente con il nuovo cuore meccanico peserà circa 900 grammi in più. La contaminazione dei suoli con l'arsenico, sostanza velenosa e cancerogena, è un fenomeno estremamente diffuso. Ripulire questi territori è spesso problematico e costoso, perché per questo gli scienziati sono sempre alla ricerca di nuove strategie. Buone notizie arrivano dall'Università della Florida, dove un gruppo di ricercatori ha scoperto che una particolare varietà di felce, la Pteris vittata, è in grado di accumulare grandi quantità di veleno nelle radici e soprattutto nelle foglie. Confrontando 14 specie di piante capaci di crescere su diversi terreni contaminati con varie quantità di composti chimici, i ricercatori hanno osservato che questa varietà di felce ha una capacità di assorbire ed accumulare arsenico in quantità molto superiori rispetto a tutte le altre specie esaminate. Sottoponendo foglie e radici ad analisi chimiche, i ricercatori hanno compreso che la pianta riesce ad accumulare una concentrazione di composti tossici anche 6 volte superiore a quella dello stesso suolo contaminato. Ma ancora più sorprendente è la scoperta che questa felce accumula arsenico anche quando cresce in terreni non contaminati, che ne contengono quindi solo una percentuale minima naturale. La Pteris vittata presenta ulteriori caratteristiche interessanti che la distinguono dalle altre felci e che la rendono una potenziale alleata nel recupero ambientale senza che sia necessariamente manipolata geneticamente. È una pianta forte e versatile, cresce al sole e non nel sottobosco, può raggiungere dimensioni notevoli e predilige i climi miti. Dalla descrizione riportata nell'articolo pubblicato sull'ultimo numero di Nature, la Pteris vittata sembra proprio adatta al nostro paese, anche questo un po' inquinato.

0: Allora, Ginevra, pronto, Cerna?
1: Sì, ci siamo.
0: Eccovi. Silvi, tu lì hai un ospite, ci dicevi?
1: Sì, in realtà la cosa che poteva colpire, diciamo, per chi arrivasse qui per la prima volta era che questa conferenza internazionale, c'è gente dall'Australia, c'è gente che viene da tutti i posti, soprattutto moltissimi scienziati, sia stata aperta dopo il buongiorno del direttore generale del CERN, che come sapete è un italiano, si chiama Luciano Maiani, e sia stata aperta da un altro italiano, che è un ricercatore, un giovane ricercatore in sociologia all'Università di Trento, il professor Massimiano Bucchi, e il quale aveva pubblicato in inglese, credo un paio di anni fa, ma lui mi correggerà, un libro che è stato tradotto adesso in italiano e si chiama La scienza e il pubblico, ed è pubblicato in italiano da McGraw-Hill, che forse qualcuno ricorderà perché aveva pubblicato poco prima un libro intitolato Vino, alghe e mucche pazze, la rappresentazione televisiva del rischio, per le edizioni Rai Eri o Eri Rai forse, ecco. Quindi Massimiano Bucchi ieri mattina, ha iniziato questa 3 giorni di seminari, incontri, workshop e dibattito, dicendo più o meno, spiegando a questo suo auditorio di scienziati perché era importante che loro si rivolgessero al pubblico. E volevo sapere se gentilmente Massimiano Bucchi ci prendeva anche noi per degli scienziati e ci riassumesse quello che ha detto.
2: Volentieri, io ho cercato semplicemente di dimostrare che la comunicazione della scienza, la comunicazione pubblica della scienza, ormai non è solo un dovere morale, come spesso si sente dire, o un interesse per gli scienziati, ma ormai è nei fatti, cioè gli scienziati non riescono più, dal mio punto di vista, a non comunicare con il pubblico, perché anche quando tacciono, lo abbiamo visto credo in molti casi recentemente, soprattutto di emergenze per la salute pubblica, è una comunicazione a volte che ha un impatto ancora maggiore sulla società. Per questo il mio intervento un po' provocatorio puntava a dire che in realtà la comunicazione pubblica della scienza, dal mio punto di vista, non è una cosa che comincia dopo che la scienza è già finita, ma è una parte ormai del fare scienza. E qui si possono fare tantissimi esempi, ne faccio soltanto uno. Uno studioso americano ha scoperto che gli articoli che compaiono sul New England Journal of Medicine, che è una delle più prestigiose riviste di medicina negli Stati Uniti, se vengono citati nel New York Times, quindi su un quotidiano, poi hanno 3 volte la probabilità, cioè si triplica la probabilità che vengano citati dagli stessi scienziati. Quindi in realtà ormai la sfera pubblica, i mass media, sono inevitabilmente, anche per la complessità che la letteratura scientifica ha assunto per gli stessi scienziati, uno spazio con il quale lo scienziato si trova inevitabilmente a confrontarsi.
1: Allora, il tema, diciamo, di questa 6ª conferenza era un po' cercare di vedere se la teoria di cui si è prodotto tanto, insomma, nel passato, poi si fosse tradotta in una pratica corretta. Cioè, funziona questa comunicazione degli scienziati con il pubblico o non funziona? Chiedo a Massimiano Bucchi.
2: Dunque, io credo che il fatto importante, la notizia, diciamo, giornalisticamente parlando, di questo convegno sia il fatto che si tiene al CERN, quindi in una delle istituzioni scientifiche più rilevanti, non solo nell'ambito europeo ma in quello internazionale, cosa che sarebbe stata impensabile, credo, fino a 10 anni fa. Ecco. Quindi in qualche modo gli scienziati, le istituzioni scientifiche cominciano a capire l'importanza della comunicazione scientifica. Ecco, il praticarla poi in modo efficace, credo che questo sia ancora lontano, e anche questo l'attualità ce lo mostra continuamente.
1: Secondo me Massimiano Bucchi può farci un esempio limpido di come non siano riusciti gli scienziati a comunicare il proprio lavoro, perché ha coordinato per poster, mi sembra, una ricerca che ha fatto parecchio rumore qualche mese fa, che riguardava le nuove tecnologie, le biotecnologie in particolare, e mi sembra che, nonostante gli sforzi fatti sia dai divulgatori di mestiere come le oche di Lawrence, diciamo, sia dagli scienziati, C'erano parecchi italiani convinti che com'era uno...
2: Circa un terzo convinti che i pomodori non contengano geni, i normali pomodori, ma solo i pomodori geneticamente modificati contengano geni.
1: Quindi la percezione della scienza è cioè la percezione del lavoro scientifico o comunque la comunicazione degli scienziati è mal percepita, è mal ascoltata, ci sarà qualcosa che non funziona perché, oddio... Dai tempi in cui si è cominciato a parlare di geni, si è detto che tutti gli esseri viventi, tutte le creature, le piante, i batteri hanno i geni. Quindi cosa è successo? Che cosa manca?
2: Io credo che quello che manca non sia solo l'informazione, o non sia tanto l'informazione spicciola. Credo che soprattutto in Italia manchi, ad esempio, un'educazione su come funziona la scienza, su qual è il metodo della scienza. Senza la quale poi è chiaro che qualunque informazione non può essere, non può acquisire un senso, non può essere inserita in un contesto e quindi rischia di essere mal compresa, dimenticata e però credo che da questo punto di vista si accusano sempre, a mio avviso ingenerosamente, i giornalisti e i mass media. Credo che qui invece ci sia un ruolo per le istituzioni educative, per la scuola, perché chiaramente i giornalisti cercano di informare, ma ripeto, dal mio punto di vista, nell'opinione pubblica, soprattutto italiana, ci sono delle lacune più strutturali che forse altre istituzioni avrebbero il compito di colmare.
1: Silvia Baglioni, forse ha qualche domanda?
0: No, io avevo qualche curiosità più che altro.
1: Sì?
0: Mi ricordo qualche giorno fa noi abbiamo parlato dell'articolo di Grillo.
1: Sì.
0: E che
1: dunque era un articolo, diciamo, contro i giornalisti italiani incapaci di fare informazione, un po' venduti, che era apparso sull'Avvenire. Sì.
0: Allora mi domandavo come noi facciamo comunicazione, cioè perché forse...
1: Vabbè, speriamo di no, dai, non chiediamocelo, non per adesso. Quello che però volevo dire è che appunto gli scienziati hanno difficoltà a capire che cos'è un mezzo di comunicazione e in qualche modo credo che l'interesse, Massimiano poi mi dirà se ho ragione o no, l'interesse di questo tipo di seminario, diciamo di conferenza internazionale, ma dei singoli seminari, è che li si può spiegare che noi alle 4:22 dobbiamo chiudere.
0: Esatto.
1: No, vero, è giusto.
0: Comunque mi rimane la curiosità di sapere se gli scienziati pensano che comunichiamo la scienza così male.
1: Ah, te lo chiederemo.
2: Beh, questo bisognerebbe chiederlo agli scienziati. Io volevo dire un'ultima cosa, se ne ho il tempo, è che credo che ci sia un equivoco però a volte tra due concetti, tra quello di scienziato e quello di esperto. Allora, dal mio punto di vista non sono la stessa cosa, cioè lo scienziato secondo me è una persona che fa un certo mestiere, che cerca di capire delle cose, mentre l'esperto, che è una figura secondo me di cui il pubblico, i policy maker, i giornalisti hanno legittimamente bisogno, è un'altra cosa, è una persona che dà le risposte puntuali nei tempi in cui gli vengono chieste, che cerca di dare certezze a volte anche dove la scienza le certezze non le ha. Allora credo che molti dei problemi spesso vengano dal fatto di chiedere agli scienziati di fare gli esperti e viceversa, per cui a volte, ripeto, l'ottimo scienziato, il grande scienziato può non essere un esperto adatto, perché l'esperto per esempio a volte è non lo specialista ma chi ha una visione un po' più ampia, una visione che tiene conto anche dei vincoli politici o ad esempio di come funzionano i mass media, che credo che oggi sia parte della nostra vita.
1: Massimiano Bucchi, grazie per questo intervento. Tutti e due dobbiamo tornare ai seminari, se no siamo un po' venuti qui per niente, quindi passeremo la linea a Milano ringraziando Milano dell'ospitalità.
0: Grazie a voi, ci sentiamo e ci rivediamo presto. Silvi, ti aspettiamo.
1: Mi frullano nell'acceleratore di partizione e torno intera domani.
0: Bene, ciao.

0: Il nostro ospite Massimiliano Bucchi diceva che la comunicazione della scienza ha un impatto sempre maggiore sulla società. Infatti comunicare la scienza spesso vuol dire anche parlare di argomenti che possono suscitare preoccupazione, come nel caso dei campi elettromagnetici. È giustificata questa preoccupazione o no? Lo chiediamo alla nostra ospite Margherita Fronte, giornalista scientifica qui in studio.
1: Buongiorno, questa preoccupazione sui campi elettromagnetici in effetti è diffusa fra la popolazione da almeno una decina d'anni. In realtà non è giustificata dai dati scientifici, anche se è comprensibile se si analizzano i metodi con cui gli aspetti sanitari dell'esposizione ai campi elettromagnetici sono stati divulgati sia dalla stampa sia dalle istituzioni. Gli errori sono iniziati molto presto, perché il primo studio che metteva in relazione i campi elettromagnetici con l'insorgenza della leucemia infantile, quindi nei bambini, è del 1979. Questo studio conteneva moltissimi aspetti che dovevano essere chiariti, e gli scienziati, che erano due americani, Nancy Wertheimer e Ed Lieper, gli stessi due scienziati avevano sottolineato nel loro articolo quali erano i punti che andavano chiariti, e avevano messo bene in chiaro che le loro conclusioni non erano definitive.
0: Quindi diciamo che in questo caso gli scienziati avevano preso tutte le loro precauzioni nel comunicare gli esperimenti e i risultati ottenuti, ma c'è stato un po' uno spingere il piede sull'acceleratore della paura.
1: C'è stato uno spingere il piede da parte di moltissime organizzazioni e anche da parte di molti scienziati, perché quello studio iniziale riguardava i bambini, in particolare era stato fatto a Denver. E la leucemia infantile è una malattia che colpisce moltissimo l'immaginario collettivo, proprio perché è una malattia che può avere esito letale, anche se adesso molte tecniche permettono di curarla, e soprattutto perché colpisce i bambini. Oltretutto, ai campi elettromagnetici siamo tutti esposti, quindi il rischio è stato percepito come qualcosa con cui tutti dovevano fare i conti, e come qualcosa di molto molto pericoloso. In realtà non era così. Gli studi successivi hanno in parte confermato e in parte smentito i risultati iniziali. Il problema è che la maggior parte delle volte i mezzi di informazione hanno diffuso soltanto i risultati che confermavano l'esistenza di un'associazione fra esposizione ai campi elettromagnetici e leucemia infantile, mentre mai diffondevano e divulgavano quegli studi che smentivano questa relazione.
0: Questo, dal tuo punto di osservazione di giornalista scientifico, succede spesso che si predilige, diciamo, il lavoro che fa allarmismo piuttosto che i lavori che tranquillizzerebbero?
1: E questo sicuramente succede spesso, anzi è quasi una regola. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici, però, sicuramente c'è stato un cambiamento nell'atteggiamento dei mezzi di comunicazione e anche degli stessi scienziati, perché ultimamente l'allarme è un po' rientrato. I campi elettromagnetici fanno ugualmente sempre paura, però se si leggono con attenzione gli articoli che compaiono sulla maggior parte dei giornali, la questione è trattata in modo obiettivo, piuttosto obiettivo, anche se non è una regola che vale sempre.
0: Mi sembra che recentemente siano stati pubblicati dei lavori in Inghilterra.
1: Recentemente sono stati pubblicati dei lavori sui telefoni cellulari. Allora bisogna fare una distinzione, perché questo primo studio, e per molti anni anche la maggior parte degli studi successivi, si riferiva ai campi elettromagnetici emessi dalle linee dell'alta tensione, quindi quelli a bassissima frequenza. Questi campi elettromagnetici sono diversi e hanno effetti diversi rispetto ai campi elettromagnetici ad alta frequenza emessi dai cellulari. E in questo settore, in quest'ultimo settore, cioè quello dei cellulari e delle antenne radiobase e anche dei ripetitori radiotelevisivi, gli studi sono più recenti, quindi anche meno uniformi fra loro e più contestabili, e diciamo non arrivano ancora a conclusioni certe ed effettivamente andranno approfondite. Quegli studi a cui ti riferivi tu sono due studi statunitensi in realtà, e entrambi hanno studiato la relazione fra esposizione ai campi elettromagnetici emessi dai telefoni cellulari e tumore al cervello. Entrambi gli studi escludono che esista una relazione fra la malattia e l'esposizione alle onde emesse dal cellulare.
0: Mi sembra che si prendevano in esame anche i bambini, no? Questi studi più recenti.
1: Questi ultimi due studi non prendevano in esame i bambini, mentre altri studi precedenti hanno analizzato il problema dei bambini. Bisogna dire che per i bambini non esistono ancora in realtà degli studi abbastanza consistenti come per esempio come numero di pazienti esaminati da poter dare delle conclusioni. Gli studi sono abbastanza ristretti e comunque molto difformi, per cui per i bambini è veramente giustificata l'applicazione di quello che l'OMS chiama il principio di precauzione, ovvero è il principio in base al quale nessuno deve essere esposto a un fattore di rischio di cui non sono noti gli effetti, compatibilmente con i costi economici. Ora, privare un bambino di un telefono cellulare non comporta costi economici rilevanti per la società e sicuramente lo evita che il bambino sia esposto a un agente i cui effetti non sono noti completamente.
0: Senti, come ultima domanda, tornando un po' a quello che diceva il nostro ospite Bucchi, lui diceva che c'è una mancanza di educazione alla scienza, a come funziona la scienza, e questa mancanza di educazione può essere un elemento in più per fare una cattiva informazione o comunque scatenare il panico.
1: Sì,
0: insomma.
1: Questo è sicuramente vero e nei campi elettromagnetici è stato molto evidente, perché l'incertezza iniziale dei ricercatori, che non riuscivano a capire se i campi elettromagnetici facevano male oppure no, è stata interpretata molto male sia dai media che poi dall'opinione pubblica. Cioè l'incertezza scientifica per chi si occupa di scienza, per gli scienziati, non significa che l'effetto, se c'è, è catastrofico. Significa, anzi, al contrario, che se c'è è piccolissimo, oppure che non c'è addirittura. Perché quando un effetto è grande, è importante, gli scienziati non hanno incertezze così rilevanti come quelle che c'erano all'inizio sui campi elettromagnetici.

Ringraziamo Margherita Fronte, ringraziamo la nostra inviata speciale Sylvie Coyot e il nostro ospite da Ginevra Massimiliano Bucchi. Ringraziamo anche Lauro Filiputti qui di Milano e Alberto Fognini e passiamo la linea a Roma.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi. E io che sono qui, prigioniero nel mio angolo. Io non ti ho avuta mai neanche per un attimo.

non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico. Però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, e da quando ci sei tu mi sembra il massimo.

sì il denaro, altro che no. Me ne accorgo soprattutto quando non ne ho. Conta sì il denaro, altro

se ti dicessi mio amore, che temo la mattinata. Non so che stelle sono queste, frecce puntate.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
2: Setlist, la musica che gira intorno al mondo. Interviste, dischi e concerti. In un programma di e con Ugo Coccia.

Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia, ben ritrovati su Setlist. Oggi nuova puntata dei dischi del 68, abbiamo un po' trascurato il jazz, ma ci sono delle gemme che non possono non essere citate e anche in quell'anno uscirono dei dischi eccezionali e innovativi soprattutto. Il 68 fu un anno che travolse un po' tutto, quindi anche le arti vennero così rivoluzionate da veri rivoluzionari della musica e non possiamo non citare e non coinvolgere Miles Davis, il grande jazzista che stava vivendo in quel momento il periodo più importante per quanto riguarda la sua musica, più importante perché la svolta in quel periodo fu veramente radicale, influenzato anche dai suoni del rock, entrò anche lui in quella piccola rivoluzione del new jazz, o meglio rock jazz, e il disco del 68 che oggi ascolteremo si intitola Miles in the Sky. Già dalla copertina non sembra un disco jazz, alcuni dicono che ci sia un riferimento alla canzone dei Beatles Lucy in the Sky with Diamonds, forse ci si spinge troppo in là, ma sicuramente il rock cominciava a entrare nelle orecchie del grande Miles. Miles in the Sky è però un disco in bilico tra il jazz acustico e i primi strumenti elettrici che vengono introdotti da Davis. È ovviamente un gradino verso quei cambiamenti che poi si consolideranno in Beaches Brew. Comunque già qui si notano diverse cose nuove. E la prima parte di questo disco vede due brani lunghi, uno si intitola Stuff e l'altro Parafernalia. Questi due sono i più innovativi rispetto alla facciata AB, proprio perché vengono introdotti pianoforte elettrico e chitarra elettrica. Il primo brano, Stuff, è composto dallo stesso Miles Davis e vede Herbie Hancock al pianoforte elettrico, mentre il successivo, Parafernalia, è composto invece da Wayne Shorter e vedrà invece George Benson alla chitarra elettrica. Quindi questi due strumenti già fanno capire come Miles Davis poi avrebbe intrapreso altre strade. Bene, buon ascolto con la prima parte di Miles in the Sky, i brani Stuff e Parafernalia.

Di nuovo Ugo Coccia in studio per parlare del disco di Miles Davis realizzato nel 1968, Miles in the Sky. Abbiamo ascoltato due brani intitolati Stuff e Parafernalia, adesso ne affrontiamo altri due, dove invece Miles Davis fa ancora affidamento alle sonorità del quintetto acustico, quello che tanto aveva influenzato molti jazzisti dell'epoca ed è riconosciuto come l'esempio più splendente della musica di Miles, quella del vecchio tipo, ovviamente quella pre-rock jazz. E a proposito, dobbiamo dire chi partecipa a questo disco oltre a Miles Davis ovviamente alla tromba: Wayne Shorter al sax tenore, Herbie Hancock piano e pianoforte elettrico, George Benson, come abbiamo sentito, ospite con la sua chitarra elettrica in parafernalia, e Ron Carter contrabbasso e basso elettrico in Stuff. Ron Carter che poi abbandonerà Miles Davis, anche perché la turnazione intorno a Davis in quel momento era feroce, lui era sempre in cerca di nuovi musicisti innovativi, e poi tutti questi nomi che abbiamo sentito negli anni 70 esploderanno e daranno veramente linfa nuova al jazz, ma sempre con un'ottica modernista, quindi legata molto anche al rock. E Tony Williams, batteria, l'ho lasciato alla fine perché è anche colui che firma il primo brano che ascolteremo, Black Comedy. Tony Williams è stato importantissimo con il suo gruppo Lifetime, dove sono entrati tantissimi jazzisti come John McLaughlin e tanti altri. Quindi ascoltiamo la seconda parte di Miles in the Sky con i due brani Black Comedy e Country Son, che chiude l'album firmato dallo stesso Miles Davis. Voglio ricordare solo che il disco fu registrato in quel mitico maggio del 68. Probabilmente Miles Davis non era legato alle tematiche europee di rivoluzione, ma sicuramente nel suo paese, per quanto riguarda la cultura, è stato sicuramente un rivoluzionario. Buon ascolto da parte di Ugo Coccia.

0: Rai Radio Techete.
1: Scritto e diretto da Giovanni Fago, doppia indagine per il commissario Ferro, si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 30 puntate. Ve lo riproponiamo per la sua sorprendente attualità in termini di tutela dell'ambiente, tema principale rifiuti tossici con alle spalle mafia e camorra, e per il suo impianto narrativo moderno, grazie a quattro ingredienti fondamentali. La bellezza dei luoghi dell'ambientazione, Puglia e Liguria principalmente. La bravura degli attori, tra gli altri Omero Antonutti nei panni del commissario di polizia in pensione Giulio Ferro, il protagonista, e Armando Bandini nelle vesti del suo amico Santini, archivista capo della questura. La narrazione con i ritmi e il susseguirsi delle vicende, al pari delle migliori fiction televisive dei giorni nostri. La caratterizzazione dei vari personaggi, che ci parla non solo di loro, ma dei valori e dei principi fondamentali del nostro vivere. Un esempio? Certe volte fare il proprio dovere significa quasi fare la rivoluzione, dice al maresciallo Terzi il cronista Gianni Pellegrini mentre pranzano con la frittura di Nunzio, la migliore di tutto il Mediterraneo. Non vi ricorda forse Salvo Montalbano mentre pranza in riva al mare nel suo ristorante preferito, magari con Mimì Augello?

Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. Terza puntata.

0: Come era prevedibile, è stata una battaglia dura su quella nave.
1: Siete riusciti ad ispezionare il carico?
0: Ci siamo dovuti accontentare delle loro dichiarazioni e dei documenti di porto. Siccome formalmente tutto era a posto, loro hanno avuto buon gioco a impedire una ricognizione diretta.
1: E che cosa trasporta la nave, ufficialmente?
0: Ufficialmente si tratta di materiali chimici, designati come pericolosi e tossici, chiusi in fusti metallici sigillati, con assoluto divieto di verifica diretta.
1: Con quale destinazione?
0: Il carico è stato effettuato a Tolone. La destinazione dovrebbe essere Lagos, Nigeria.
1: E perché dovrebbe essere?
0: Pare che la nave sia andata a zonzo per il Mediterraneo, senza dirigersi effettivamente verso il porto di destinazione. Almeno non ancora. E poi c'è stato quel Sauro, un assicuratore, un broker, come si dice, rappresentante della società armatoriale, che ha protestato in continuazione, dicendo che il fermo era illegale, che tutti i documenti erano in ordine, che il ritardo nella consegna poteva arrecare gravi danni economici all'armatore, danni di cui avremmo potuto rispondere.
1: Una bella faccia tosta. E il tuo amico capitano della finanza?
0: Tutto quello che siamo riusciti a sapere lo dobbiamo praticamente a lui. Sai, questa gente ha molta più paura della finanza che di noi. Ci tiene a restare in buoni rapporti con loro.
1: Ma chi sono gli armatori della nave?
0: Questa è una domanda da $1 milioni. Una società italiana che fa parte di un gruppo di società con sedi esotiche tipo Bahamas e che magari fa capo ad altre holding con nomi impossibili e con cittadinanza fiscale inafferrabile. Sai come succede in questi settori? Il rappresentante generale è proprio questo Sauro, che ha un'agenzia di assicurazioni navali e si occupa praticamente di tutto, almeno per quanto attiene all'Italia.
1: E il problema del marinaio scomparso?
0: Il comandante mi ha mostrato l'elenco dei componenti dell'equipaggio, dal quale non risulta alcun elemento mancante. Allora mi sono fatto mostrare i libri di bordo, i diari, gli elenchi precedenti e finalmente è venuto fuori che c'era un marinaio, un italiano, ma che è sbarcato a Marsiglia più di 10 giorni fa.
1: Insomma, un buco nell'acqua praticamente.
0: Poi è successo qualcosa di interessante. Mentre il capitano e Sauro discutevano sulla verifica del carico, io mi sono fatto un giro sul ponte, verso prua. Alcuni marinai stavano lavorando, ma un nero, doveva essere senegalese o guineano, senza farsi vedere dagli altri, mi ha fatto un gesto rapido, indicando la murata e qualcuno che sarebbe finito in mare.
1: Non sei riuscito a sapere altro?
0: Gli ho detto solo italiano. E lui ha fatto un breve cenno di assenso. Poi si è rimesso ad armeggiare al suo lavoro. Evidentemente aveva paura di tutto, anche dei suoi compagni.
1: Il che significherebbe che l'italiano non è sceso a Marsiglia, ma è stato buttato in mare.
0: O ci si è buttato da solo, anche se è meno probabile.
1: Hai tutti i nomi dell'equipaggio?
0: Ho fotocopiato tutti i documenti che ho potuto visionare, sia quelli sul personale che sul carico. Ecco, qui c'è il nome del marinaio italiano, quello che sarebbe sbarcato a Marsiglia, Cataldi. Nicola Cataldi, nato a Lecce nel 1965.
1: Forse converrà fare qualche accertamento supplementare. Prendi contatto con la questura di Lecce per sapere qualcosa di più.
0: Se è davvero sbarcato a Marsiglia, prima o poi si farà vivo da qualche parte. Anche se questi marittimi sono come gli zingari. Il primo imbarco che trovano vanno su e stanno in mare 6-8 mesi, magari nelle Antille o nel Pacifico.
1: E qual è stato l'ultimo scalo di questa azimut prima di arrivare qui a Genova?
0: Tolone.
1: Quindi il marinaio non è stato rimpiazzato?
0: Pare di no, a meno che uno di quelli attuali sia salito a Tolone. Bisogna spulciare meglio gli elenchi. Ma spesso queste notizie non ci sono, sai? Su questi mercantili i regolamenti spesso sono trascurati, soprattutto se si tratta di marinai africani o asiatici.
1: Come ai tempi dei corsari. Senti, Alberto, fammi una relazione, così posso dare notizie al questore. Mi aveva chiesto di tenerlo informato. Ah, e adesso la nave dov'è?
0: In banchina, nel porto. C'è voluta tutta la grinta del capitano della finanza. Forse lui vuole vederci più chiaro. Quel Sauro ha fatto fuoco e fiamme per impedirlo, dicendo che la nave doveva ripartire subito e ha minacciato di ricorrere in alto.
1: Senti, facciamo qualche indagine anche su questo Sauro. Non mi dispiacerebbe sapere chi è, cosa ha fatto. Forse riusciamo a sapere qualcosa anche su chi gli sta dietro. Perché questo tizio, con tutta la sua prosopopea, mi pare soltanto un gregario.

0: Pronto, Armando?
1: Giulio, bentornato. Hai trovato il mio messaggio?
0: Sì, ti ho cercato in questura, all'archivio, ma mi hanno detto che eri ancora in ferie.
1: Veramente sì, ho preso un'altra settimana anche perché avevo alcune cose da fare. Poi ho una montagna di ferie arretrate. E tu? Hai fatto un bel viaggio con il nipotino?
0: Ah, bellissimo, bellissimo. Ma perché non ci vediamo? Fuori dall'ufficio per una volta. Andiamo a prenderci un bel gelato sul mare.
1: Mi pare un'ottima idea. Così ti racconto un po' di cose e ti chiederò un consiglio.
0: Non fidarti troppo dei miei consigli. Senti, allora facciamo domattina, eh? Alle 11 da Gino, a Bocca d'Asse.
1: D'accordo, Giulio. A domani. Ciao.
0: Ciao. Venerdì? Dove ti sei cacciato? Guarda che il tuo pranzo è pronto. Oggi hai la pasta con i ritagli delle acciughe. Lo so che questo è uno dei tuoi piatti preferiti. Ecco qua.
2: Si calcola che quest'anno, grazie ai prezzi stabili e al cambio della lira favorevole agli stranieri, il turismo sia in aumento di oltre il 40%. Permane il mistero sul mercantile attraccato nel porto di Genova. La finanza e la polizia stanno cercando di chiarire la natura del carico e il mistero della presunta scomparsa di un marittimo italiano, componente dell'equipaggio. Il comandante ha dichiarato che non si tratta di alcuna scomparsa. Il marittimo sarebbe sbarcato volontariamente in un altro scalo. È probabile che il mercantile trasporti rifiuti tossici destinati ad un porto africano. Si annunciano altre agitazioni nel settore dei trasporti urbani.
0: Chissà perché non ha detto il nome del mercantile. E se fosse quello che abbiamo incrociato all'Elba?

0: Insomma, ho fatto 10 giorni in Val d'Aosta da mia sorella. Ho appena scampato la punta del caldo ed eccomi qua.
1: Sai, è abbastanza insolito vederci fuori dall'archivio a mangiare un gelato in santa pace. Ah. E poi qui il gelato è squisito, eh?
0: Sai, Giulio, mi hanno proposto il trasferimento a Roma, all'archivio centrale del ministero.
1: Perbacco, Armando, ma questo è un salto formidabile. Quello è un posto da alto dirigente. Credo che sia un livello da viceprefetto.
0: Ho detto che ci penserò. In realtà sarei tentato di rifiutare.
1: Senti, tu sai quanto mi dispiacerebbe perdere la compagnia di un amico affezionato come te. Ma penso che faresti una grande sciocchezza a rifiutare. È un segno di grande stima e apprezzamento nei tuoi confronti.
0: Sì, tutto quello che ti pare, ma ormai sono vicino alla pensione. L'idea di spostare tutta la mia vita in una città come Roma, no, non so. Io sono genovese abitudinario, la mia vita è sempre stata qui, tra i caruggi, con la vista del mare. E poi, se quel posto lo danno a me, vuol dire che c'è da sistemare un sacco di grani.
1: Avranno saputo come hai organizzato il lavoro qui all'archivio di Genova. Tutto perfetto e razionale. Ed è per questo che ti vogliono a Roma.
0: Comunque, guarda. La cosa non è imminente. La proposta mi è arrivata in via del tutto ufficiosa da un vecchio amico che ora è un pezzo grosso alla direzione del personale.
1: Anche se Roma è una città bellissima, dove non abiterei mai, in nome dell'antica amicizia verrei a trovarti spesso.
0: Io credo che anche il lavoro che abbiamo fatto insieme sia arrivato in qualche modo all'orecchio di qualche papavero.
1: È probabile. Ma se fosse per questo dovresti prendere la promozione non solo come premio, ma come pretesto per levarti di qui e fare un torto anche a me.
0: Devo confessarti che questa idea mi ha sfiorato subito, ma non credo che si possa arrivare a tanto.
1: Certamente i tuoi meriti sono il vero motivo, ma guarda che la gelosia dei colleghi è capace di questo e altro. Ti ricordi quelle frasi che mi disse quel funzionario mentre indagavamo sulla Banca Ligure?
0: Ma gli invidiosi sono sempre esistiti in tutti i mestieri.
1: Appunto, ma spesso gli invidiosi sono potenti o amici di potenti. E il fatto che abbia tagliato un po' d'erba sotto i piedi a qualcuno e per di più da pensionato deve aver irritato più di una persona. E magari tu sarai stato accusato di complicità.
0: Ah, essere tuo complice è un'accusa che mi fa onore.
1: Beh, adesso non esagerare, altrimenti mi monto la testa. Un fatto è certo. Insieme ci siamo divertiti a fare i detective. E senza il tuo aiuto non sarei davvero riuscito a combinare un granché.
0: Io spero proprio che avremo qualche altra occasione per divertirci allo stesso modo.
1: Chissà. Ti ho già detto che ho fatto un bellissimo viaggio col mio nipotino omonimo.
0: Avrai sfoderato tutto il tuo fascino di nonno esploratore e segugio.
1: Giulietto è un ragazzo davvero intelligente, pieno di intuito, di fantasia e poi è molto riflessivo. Confesso che quando era più piccolo l'ho trascurato un po', non so perché, ma i bambini troppo piccoli mi annoiano un tantino, anche se si tratta del primo nipote.
0: E il Giulio Junior si sarà divertito un mondo.
1: Abbiamo girato la Francia in lungo e in largo, dalla Bretagna alla Provenza. Sai, a Tolone è successo un episodio curioso. Visitando il porto, abbiamo conosciuto un marinaio italiano, direi pugliese, a giudicare dal suo accento, imbarcato su uno di quei mercantili un po' misteriosi. Insomma, Giulietto ha fatto amicizia con lui. Si è messo a parlare di navi, di pesca. Il marinaio gli ha insegnato alcuni trucchi per le esche. Sembravano due ragazzini. Poi Giulietto voleva visitare la nave, ma il nostro uomo non ha voluto. Il marinaio ha detto che si chiamava Nicola e che sarebbe venuto presto in Italia. All'Elba, addirittura. Giulietto era tutto elettrizzato.
0: Insomma, hanno proprio legato.
1: Già. Quando ho riaccompagnato mio nipote, Danna, all'Elba, mi sono fermato un paio di giorni e ho fatto una gita in motoscafo intorno all'isola con lui. E abbiamo avvistato il mercantile alla fonda, al largo di Portoferraio.
0: Il marinaio aveva detto la verità.
1: È stato Giulietto a riconoscere la nave subito. E poi si ricordava il nome. Azimut. Ci siamo avvicinati e lui con il binocolo ha guardato sul ponte e crede di aver riconosciuto Nicola. Allora si è messo a chiamarlo.
0: E lui gli ha risposto?
1: No, non so neanche se l'abbia sentito. Ma si è affacciato un tipo burbero e villano, credo il nostro uomo, il quale ci ha gridato di andarcene subito. Allora io gli ho detto che il ragazzo voleva salutare un marinaio, Nicola. Ma lui, con un cattivo accento italiano, ha detto che a bordo non c'era nessun Nicola e che dovevamo allontanarci immediatamente.
0: Ma Giulietto l'aveva visto, vero?
1: Penso proprio di sì. Il ragazzo non è affatto un visionario, ma ci è rimasto molto male. E poi il tono minaccioso di quel tipo.
0: Ah, guarda, con quella gente c'è da stare attenti, non ci mettono niente a sparare. Magari il cargo trasportava merce clandestina.
1: L'ho pensato anch'io. Poi, ieri sera alla radio, ho sentito che hanno fermato un mercantile al largo di Genova. Pare che un membro dell'equipaggio sia scomparso misteriosamente, anche se il comandante lo nega. Però non hanno detto il nome del mercantile. Ho il presentimento che si tratti della stessa nave.
0: È possibile. Beh, un giallo in piena regola. Di la verità, questo caso solletica la tua immaginazione.
1: Ma non proprio, anche se la deformazione professionale... No, mi dispiace per il mio nipotino. Chissà se anche lui ha sentito il notiziario.
0: Quando ritorna glielo puoi chiedere. Oppure sarà lui stesso a dirtelo.
1: Quasi quasi, domattina faccio un salto da Finardi. Può darsi che lui ne sappia qualcosa.
0: Se la nave è ancora ferma a Genova e c'è stata un'ispezione, sicuramente lui lo sa.
2: Ascoltato la terza puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione, Omero Antonutti. Santini, capo archivista della questura, Armando Bandini. Ennio Finardi, commissario di polizia, Brizio Montinaro. Alberto De Santis, ispettore di polizia, Saverio Indrio. Lettore notiziario radio, Laura Restivo. Coordinamento tecnico, Violetta Parodi. Assistente alla produzione, Giovanni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. Quarta puntata.

0: Sì. Il mercantile si chiama Azimuth e batte bandiera liberiana. Sia noi che la finanza abbiamo dovuto faticare molto con la burocrazia marittima per salire a bordo.
1: E il marinaio è scomparso?
0: Il comandante dice che è solo sbarcato, non è affatto scomparso. Ed è italiano. L'unico di quell'equipaggio assortito di almeno 10 nazionalità.
1: E il marinaio si chiama Nicola.
0: Sì. Ma come fa a saperlo, commissario?
1: Tra un momento te lo dico. Continua a raccontare.
0: Infatti, si chiama Nicola Cataldi, nato a Lecce.
1: L'avevo capito dall'accento.
0: Ma lei lo ha conosciuto allora?
1: Diciamo di sì. Chi lo ha conosciuto meglio è il mio nipotino. Ci ha parlato a lungo nel porto di Tolone.
0: Nel porto di Tolone, ha detto?
1: Sì, eravamo sulle banchine del porto e il mercantile era lì. Sarebbe salpato in serata.
0: È strano. Il comandante ha detto che questo Nicola sarebbe sbarcato a Marsiglia. E nel diario di bordo lo scalo a Marsiglia ha preceduto quello di Tolone.
1: Non solo, ma noi, il mercantile, alcuni giorni dopo l'abbiamo rivisto all'Elba, al largo di Portoferraio, alla fonda. Mio nipote ed io eravamo su un motoscafo. Ci siamo anche avvicinati e mio nipote lo ha chiamato più volte.
0: E quel Nicola era ancora a bordo?
1: Secondo mio nipote sì, e anche secondo me. Però non ci ha risposto.
0: Forse non era in condizione di farlo.
1: È possibile. Un nostromo ci ha cacciato via brutalmente, minacciandoci. Ma, scusa Finardi, voi come facevate a sapere che un marinaio era scomparso, se il comandante dice il contrario?
0: È una notizia assolutamente riservata, commissario. Ma è arrivato un dispaccio anonimo niente meno che al questore in persona.
1: Al questore? Un dispaccio anonimo? E da dove partiva quel messaggio?
0: Non lo sappiamo con esattezza. Ma forse dalla stessa nave.
1: Allora, l'unico che può averlo inviato è proprio Nicola, il marinaio scomparso. O qualcuno suo amico che magari sapeva della sua eliminazione.
0: In effetti, De Santis mi ha parlato di un africano, un marinaio, che a bordo gli ha fatto un cenno molto sommesso, che indicava che qualcuno era finito in mare. Ma non è stato possibile interrogare nessun altro. E probabilmente per paura anche l'africano avrebbe negato.
1: Ma accidenti, ma un interrogatorio andava fatto comunque.
0: Veramente ci si preparava a farlo. Tanto è vero che siamo riusciti, contro il parere del broker assicurativo, a far entrare la nave in porto e a farla attraccare in banchina.
1: Bene, e allora?
0: Allora, questa notte, la nave è ripartita.
1: Senza il permesso dell'autorità, è un reato!
0: Diciamo senza il nostro permesso. Perché un'autorità evidentemente più importante ha premuto perché la nave lasciasse il porto e ai ficcanaso come noi fosse impedito di continuare le indagini.
1: E questo? Chi te l'ha detto, il questore?
0: Praticamente sì. Ha detto che aveva ricevuto una telefonata da molto in alto, che si trattava evidentemente di un malinteso e che la nave non poteva subire ulteriori ritardi. Per cui la capitaneria ha dato l'ok per la partenza.
1: Dove era diretta la nave?
0: A Lagos, in Nigeria. E recava un carico non ispezionabile. Prodotti chimici ad alta tossicità, chiusi in fusti metallici.
1: Secondo me erano scorie radioattive. Sai anche tu che c'è un traffico molto intenso con l'Africa, che è diventata praticamente la pattumiera dell'Europa per quanto riguarda tutte le scorie pericolose.
0: Beh, certo, dopo quello che mi ha detto lei sulla nave e sul marinaio Nicola, le indagini potevano essere più mirate.
1: Se è arrivata quella telefonata da molto in alto, quelle indagini nessuno ve le avrebbe lasciate fare. Non avere rimorsi, Ennio. Comunque il mistero di Nicola resta intatto.
0: Diciamo che le probabilità che sia ancora vivo sono molto ridotte ora.
1: Forse lui stesso ha trasmesso quel messaggio, sapendo che sarebbe stato l'ultimo. E poi? Poi è stato tramortito e gettato fuori bordo. In mare è molto facile sbarazzarsi di gente fastidiosa. Al resto ci pensano gli squali o il freddo.
0: Chissà cosa voleva veramente dirci quel poveretto.
1: Comunque ha scelto il sistema peggiore per dirlo. Pace all'anima sua. Sai, Ennio, non so se racconterò tutta questa storia a mio nipote.

0: Se non veniva a prenderci l'elicottero, erano almeno 3 ore di macchina.
1: Su strade di montagna, poi.
0: Beh, le Alpi bavaresi non sono alte come le nostre.
1: Comunque sono bellissime.
0: Guarda, mi sembra di intravedere un castello.
1: Lì ce ne sono parecchi di quel genere. Come avranno fatto a costruirli? Sembrano nidi di aquile.
0: Non ti ricordi il film Ludwig? Magari è proprio uno di quelli.
1: Sì, ma a quell'epoca ci si arrivava in carrozza, mica in elicottero.
0: Deve essere proprio quello il castello. Mi sembra di vedere l'eliporto. È come un piattino appoggiato a picco tra le rocce.
1: Infatti stiamo scendendo.

0: Buongiorno, Margherita.
1: Buongiorno, Mr. Klaus. Credo che lei non conosca il nostro incaricato navale, il signor Sauro.
2: Molto piacere.
0: Buongiorno. Prego, accomodatevi. Qualcosa da bere?
1: Per me solo un bicchiere d'acqua.
2: Io prenderei un caffè.
0: Un caffè? Non sarà certo come quello italiano. Dall'acqua un caffè per questo giovanotto. Margherita, lei forse immagina il motivo per questa convocazione insolita?
1: Credo di sì.
0: E della mia richiesta di parlare personalmente con il signor Sauro?
1: Lo immagino. Siamo a sua disposizione.

0: Voglio dire subito che un episodio come quello accaduto alla nave Azimuth non si dovrà mai più verificare.
1: Mr. Klaus, io le assicuro che...
0: Lei parli solo quando è interrogato e non interrompa più, prego.
1: Mi scusi.
2: Si sono sommate diverse circostanze. La scomparsa del marinaio, l'ispezione.
0: Margherita, lei sa che per sistemare questo increscioso incidente siamo stati costretti a provocare un intervento assai autorevole.
2: L'ho immaginato, Mr. Klaus.
0: Intervento rischioso per chi ha dovuto farlo. Imputabile solo alla leggerezza del comportamento del signor Sauro.
1: Guardi che io...
2: Stia zitto almeno. Lasci parlare, Mr. Klaus.
0: Non credo che lei abbia validi giustificazioni da opporre. Comunque, per questa volta l'organizzazione non intende assumere provvedimenti definitivi nei suoi confronti. Ma lei deve toccare con mano gli errori che ha commesso e sapere che se situazioni simili dovessero ripetersi, il nostro atteggiamento non sarebbe più così indulgente.
1: Certo, capisco.
0: Non ne sono così sicuro. Lei non ha impedito validamente l'ispezione della vostra finanza.
1: Ma io...
0: Lei ha lasciato che la nave fosse attraccata in banchina quando le disposizioni che aveva erano tassativi. Una breve sosta in rada e nessuno, dico nessuno, che avesse accesso a bordo.
1: Ma l'ispezione era stata chiesta dalla polizia. Non è facile impedire procedimenti ufficiali.
0: Questo è proprio la sua funzione laggiù. Altrimenti potremmo fare a meno dei suoi servigi e delle spese che comportano.
1: Ma sono riuscito ad impedire l'ispezione del carico.
0: Il vero carico non c'era più a bordo, per fortuna. Ma anche quello di copertura poteva farci correre dei rischi molto seri.
2: Questo io non lo sapevo, Mr. Klaus.
1: E neanche io.
0: Non eravate tenuti a saperlo. Tantomeno lei, signor Sauro. Ecco perché, giovanotto, doveva attenersi strettamente alle disposizioni. Il suo compito è solo questo. Rispettare rigorosamente gli ordini, senza iniziative personali e a qualsiasi prezzo.
1: Ci sono molte persone incorruttibili, mi creda. E non tutti hanno un prezzo.
0: Questo è affar suo. La cosa non ci interessa. Il suo atteggiamento superficiale e tracotante ha messo in difficoltà l'organizzazione.
2: Ci deve essere stata una spiata alla polizia. Finora era filato tutto liscio.
0: Questo è un aspetto che dobbiamo ancora approfondire. Comunque, era una ragione in più per usare prudenza. Ora non è più il caso di discutere ulteriormente su questo incidente. Bisogna pensare alle prossime scadenze. Signor Sauro, mi uso la cortesia di accomodarsi nell'altra stanza. Ho bisogno di parlare privatamente con la signora Margherita.
1: Certo, Mr. Klaus.
0: Occorre sorvegliare meglio questo giovanotto. La prego di seguire personalmente la faccenda.
2: Lo farò, Mr. Klaus, stia tranquillo.
0: Bene. A questo punto bisogna anticipare l'attuazione del programma Omega per quanto concerne l'Azimuth. Appena avremo deciso la data, lo comunichi lei stessa al comandante tramite la consueta linea protetta.
2: Va bene.
0: L'Azimuth, fino a quel momento, incrocerà nel Tirreno e non toccherà più nessuno scalo. Ormai le autorità sono allerta e la loro curiosità potrebbe danneggiarci. La zona le sarà comunicata quanto prima. Gli esperti stanno cercando l'area più adatta.
2: Le modalità saranno simili alle precedenti?
0: Più o meno. Forse ci sarà qualche cambiamento. Diciamo una certa drammatizzazione. Quando sarà scoperta la vicenda dovrà risultare assolutamente credibile.
2: E per bloccare la stampa?
0: Come lei sa, abbiamo mezzi persuasivi per intervenire sugli organi più influenti.
2: Gli ambientalisti e i verdi sono poco addomesticabili, lei lo sa.
0: Lo so. E a volte anche pericolosi. Comunque, l'operazione avverrà di notte. E allora le golette verdi e gli scalmanati di Greenpeace dormiranno.
2: E la faccenda del marinaio scomparso? Forse la polizia vorrà vederci più chiaro.
0: La versione ufficiale è che non c'è alcun marinaio scomparso, se lo ricordi bene. Il mare è profondo e i pesci, come lei sa, non parlano. Questo è un ulteriore motivo per accelerare il programma Omega. Ora è bene che rientriate in sede.
2: Certo, Mr. Klaus. Attendo disposizioni.
0: Le avrà. E occhio a quel giovanotto, mi raccomando.
2: Non dubiti. Lo sorveglierò personalmente.

Avete ascoltato la quarta puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione, Omero Antonutti. Ennio Finardi, commissario di polizia, Brizio Montinaro. Mr. Klaus, boss dei trafficanti, Jeffrey Copleston. Margherita Bellini, manager, Patrizia De Clara. Sauro Alvisi, assicuratore marittimo, Massimo Palazzini. Assistente Mr. Klaus, Cinzia Villari. Coordinamento tecnico, Violetta Parodi. Assistente alla produzione, Giovanni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

I've got these excuses. They're tired.

0: osteggiati dal Papa Pio XII, che vedeva questo esperimento come un pericoloso diversivo dalla famiglia tradizionale, il progetto dei treni della felicità partì da un'idea di Teresa Noce. Il coordinamento femminile del Partito Comunista Italiano insieme all'UDI, l'Unione Donne Italiane, promossero il viaggio di 70.000 bambini, sia maschi che femmine, nell'Italia settentrionale, lontani dalle famiglie d'origine che vivevano nella maggior parte nel sud Italia.
1: Questa sfida in realtà nasce al nord, perché l'operazione nasce dalle donne. Lei prima ha detto il PC e l'UDI, io direi le l'UDI e il PC, perché nasce da un protagonismo femminile che a Milano trova il suo cuore con una donna straordinaria, che ha una vita straordinaria, che era Teresa Noce, e che a Milano con altre donne nella sede del Partito Comunista riesce a organizzare un primo trasferimento di bambini da Milano in Emilia Romagna e poi un secondo trasferimento di bambini da Torino in Lombardia, in particolare Mantova, Bergamo, Cremona. Cioè una storia che nasce dalle periferie povere delle città colpite dalla guerra, prima di tutto. E poi, ed è questo un nodo essenziale per capire questa storia, viene raccontata questa storia della stessa Teresa Noce al primo congresso del Partito Comunista, alla fine del dicembre 45, e lì Togliatti, i dirigenti comunisti, capiscono che questa operazione può essere trasferita al sud, dove il PC ha un'esigenza fondamentale, cioè proprio lì deve radicare la sua presenza e diventare un vero partito nazionale.
2: Allora, facciamo subito sentire una testimonianza dell'Istituto Luce del 1946. Da Ceprano, quindi nel Lazio, nel Basso Lazio, parte uno di questi treni e, come dicevamo prima, tra paura e speranza. Sentiamo allora il documento d'epoca.
3: Un'altra fitta schiera di bimbi si mette lietamente in viaggio. Per i fanciulli il treno è sempre una grande, piacevole avventura. Questi lasciano le terre più colpite dalla guerra, Cassino e i paesi della sociaria. E nell'Italia del Nord li attendono famiglie di lavoratori felici di accogliere per alcuni mesi nel loro seno un altro figlioletto. La benefica iniziativa dell'Unione Donne Italiane renderà la serenità allo sguardo di fanciulli che hanno dovuto vedere troppe rovine.
0: Un'esperienza che doveva essere transitoria, ma che poteva diventare definitiva. Da Roma per l'Emilia, i primi bimbi partirono il 19 gennaio 1946, dopo l'ultimo congresso del PC. Dopo due anni ritornarono in seno alle proprie famiglie, mantenendo contatto con chi li aveva ospitati. Molti scelsero di rimanere nel nord e vennero adottati dal nuovo nucleo familiare.
4: Calimero, il pulcino nero.
5: Sono proprio contenta. Uno, due, tre, quattro, quattro. E il quinto dove sei? Ma, parmistovo, esempio in dria di covatura, ciò.
6: Ehi, dove andai così de corsa? Spetene!

0: Piccolo, io non sono la tua mamma.
1: Ah,

0: Com'è difficile farsi una mamma per noi piccoli. Tu sei la mia mamma?
1: No, guarda che ti sbagli, sa. Qui non ho pulcini neri.
0: Ma se io fossi bianco mi vorresti?
1: Certamente, piccolo. Cosa c'è?
0: Non trovo la mia mamma perché sono nero.
2: Tu non sei nero, sei solo sporco. Là.
0: Ava, come lava?
3: Sì, lava bene, lava bianco, lava a fondo e pulito. Ma soprattutto
4: è bucato garanzia.
3: Perché Ava protegge il tessuto e ne garantisce la conservazione.
4: Bucato garanzia.
3: Fate voi stesse la prova oggettiva, il controluce. Lavato con Ava il tessuto resta integro, intatto, come nuovo.
4: Ava anche per lavatrice. E attenzione, contengono le figurine del concorso Mira Lanza.

0: Adottò una bambina, Palmiro Togliatti, che dalla compagna Nilde Iotti non aveva avuto figli. Il suo, Aldo, avuto dal primo matrimonio, era stato abbandonato in una clinica psichiatrica, scioccato dopo l'infanzia passata in Unione Sovietica. Non era comunista, Aldo, che chiamava il padre il vegliardo, e finì i suoi giorni in una clinica psichiatrica.
1: Quanto le ha pesato il cognome Togliatti nella sua vita?
2: Ah, sicuramente ci sono state situazioni in cui questo cognome è stato osteggiato, diciamo, ma diciamo che ero abbastanza corazzata. D'altronde, anche loro, tra virgolette, nella loro vita personale avevano avuto diversi ostacoli a causa delle loro idee e delle loro professioni, anche generali. Ricordiamoci, insomma, che sia Nilde che Togliatti furono molto osteggiati anche nella loro relazione, pur essendo entrambi già persone importanti, famose, deputati al Parlamento, insomma, cioè non erano.
1: Si ricorda di un episodio in particolare che ha dovuto subire Nilde?
2: Beh, Nilde sicuramente tanti ne ha dovuti subire da questo punto di vista. Nel senso che, per esempio, a un certo punto entrò in contrasto addirittura con i compagni di Reggio Emilia per la sua rielezione al Parlamento e dovette cambiare collegio, per dirne una.
0: La figlia adottiva si chiamava Marisa Malagodi, oggi psichiatra e docente universitaria in pensione. A 6 anni, il 9 gennaio 1950, il fratello venne ucciso durante uno sciopero e sull'onda emotiva il segretario del PC decise di adottare la bambina, che da quel momento chiamerà zio e zia la celebre coppia.
1: Il tema della famiglia è stato sempre centrale, sia all'Assemblea Costituente e poi per tutta la vita. Com'è stata come
2: Certo.
1: mamma barra zia?
2: Un'ottima mamma barra zia, nel senso che aveva molto il senso di dare fiducia, di apprezzare l'autonomia, di apprezzare anche le iniziative. Per esempio, per portarle un esempio, nel 1966 io ero all'università e partecipai all'occupazione dell'università per la morte di Paolo Rossi ad opera di un gruppazzo di fascisti. E lei la mattina, all'alba, alle 6, aveva scoperto una stradina laterale, un'entrata laterale dell'università. Mi veniva a portare il caffè, un po' di viveri, insomma, all'acqua minerale, e poi mi lasciava lì. Quindi, per dirle, una solidarietà molto esplicita, se vogliamo, da questo punto di vista, e anche un po' faticosa, visto che si doveva alzare alle 6 del mattino. Durante questa situazione dei funerali, Togliatti scrisse un bigliettino a Nilde dicendole: se aiutassimo una di queste famiglie degli operai che sono stati uccisi, magari anche aiutando quelle più povere. E quindi la scelta cadde sulla mia famiglia, che era una famiglia di mezzadri, quindi la mezzadriera era una forma, insomma, abbastanza di sfruttamento del lavoro dei contadini, e una famiglia quindi in cui si stava cominciando a evidenziare il fenomeno della, diciamo, urbanizzazione, per cui mio fratello Arturo, che allora aveva appena 21 anni, era proprio l'esempio, perché se no fino allora la maggior parte dei miei fratelli e sorelle lavoravano in campagna accanto ai genitori, da questo punto di vista. E quindi questa famiglia, composta di 11 persone, 11 figli, io ero la più piccola della serie, cadde l'attenzione, e tramite una deputata, Gina Borellini, medaglia d'oro della Resistenza, ci furono i contatti tra Nilde e la mia famiglia, dove in particolare i miei fratelli e sorelle più grandi spinsero molto i miei genitori a fare sì che io potessi andare a Roma a studiare, cioè a fare quella cosa che a loro era stata di fatto impedita dopo la quinta elementare, nonostante la loro passione, il loro interesse agli studi.
1: Quanti anni aveva
2: e
1: lei?
2: Quindi, allora, quando arrivo a Roma c'avevo 6 anni e mezzo, diciamo, era marzo del 1950 e facevo la prima elementare.
1: E arriva a casa di Palmiro Togliatti e Nilde Iotti.
2: Esatto, sì, esatto.
1: Dove
2: sì,
1: abitavate?
2: Già abitavano da dopo l'attentato del 14 luglio a Togliatti, abitavano a Largo Arbe 5, una graziosa villetta nel quartiere periferico di Montesacro.
1: E lei quando è arrivata lì come è stata accolta?
2: Ma io mi sono trovata subito molto bene ed ero anche molto incuriosita delle novità che trovavo. Per esempio cercavo dietro la radio, allora c'erano delle radio mastodontiche, la persona che parlava, mi stupivo del fatto che si accendeva, che con un pulsante si accendeva la luce elettrica, insomma avevo veramente voglia di scoprire un mondo nuovo.
0: Era con la celebre coppia quando Ayalta, il migliore, così era soprannominato Palmiro Togliatti, accusò il mancamento e morì. Era il 21 agosto 1964.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Super Slam, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
1: Amici sportivi, bentrovati al Super Club. Allora, come promesso, riprendiamo il racconto minuzioso delle stagioni nero-azzurre con i protagonisti in campo, i campioni della pazza Inter. Eravamo rimasti con lo zio Bergomi a parlare dell'estate del 94, un'estate molto calda per l'Inter. Apriamo dunque questa nuova puntata con chi, nell'estate del 94, divenne ufficialmente il nuovo portiere dell'Inter. Di chi sto parlando? Gianluca Pagliuca! Benvenuto Gianluca al Super Club. Dunque, diventasti ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter del presidente Pellegrini proprio nell'estate del 94. Sulla panchina trovasti mister Ottavio Bianchi, forte promotore del tuo acquisto. Quell'estate insieme a te arrivarono a Milano anche Bia, Seno, Del Vecchio e Orlandini. In campionato quell'Inter non risultò incisiva, almeno fino all'inizio del girone di ritorno. Poi nel febbraio del 95 Massimo Moratti divenne il nuovo presidente dell'FC Internazionale e da quel momento faceste registrare 8 risultati utili consecutivi, raccogliendo 20 punti. In quelle 8 gare c'era anche un derby vinto contro il Milan. A fine campionato dunque arrivaste al sesto posto, centrando la qualificazione alla Coppa UEFA. Gianluca, che ricordo hai di quella prima stagione a difesa dei pali nero-azzurri?
2: L'anno del 94 non cominciò bene, ovviamente abbiamo avuto dei problemi perché eravamo la squadra nuova, ma insomma ci siamo ripresi benissimo dopo che è arrivato il presidente Moratti. Abbiamo cominciato a vincere, non lo so perché dopo che è arrivato il presidente, ma no, avevamo probabilmente preso più coscienza dei nostri mezzi. Abbiamo fatto un giro di ritorno strepitoso e da metà classifica che eravamo siamo arrivati sesti in classifica, qualificandosi per la Coppa UEFA. Quindi sicuramente una stagione cominciata non bene, finita bene.
1: Per la stagione 95-96 il presidente Moratti operò immediatamente sul calciomercato, investendo e non poco per costruire una nuova Inter. La prima operazione di mercato portò in nero azzurro un certo Javier Zanetti. Insieme a lui arrivarono in nero azzurro anche Roberto Carlos e Polins, quindi Cinetti, Pedroni, Centofanti, Carbone e Ganz. Poi in autunno arrivarono anche Pistone, Branca e Caio. Mister Bianchi, dopo solo 4 giornate di campionato, venne sollevato dall'incarico e dal suo posto venne ingaggiato mister Luis Suarez, che invece restò alla guida della squadra per sole 2 giornate. Quindi dalla settima in poi la guida tecnica venne affidata al mister Roy Hodgson. Non fu un campionato facile per l'Inter, che stava dunque cercando una nuova identità. Dopo essere stati eliminati in semifinale di Coppa Italia dalla Fiorentina, arrivaste a chiudere il campionato con il 7° posto finale, raggiungendo ancora una volta la qualificazione alla Coppa UEFA.
2: Sì, quell'anno è stato all'incirca quasi simile all'annata precedente. Ecco, abbiamo cominciato con dei problemi grossi, siamo stati eliminati dalla Coppa UEFA da Lugano e poi dopo l'arrivo di Roy Hodgson abbiamo cominciato a fare dei risultati, abbiamo cominciato a fare delle vittorie e siamo stati eliminati sì dalla Coppa, anche dalla Coppa Italia, ma insomma nel giorno di ritorno abbiamo fatto sicuramente una serie positiva di risultati e poi siamo stati agevolati, ovviamente siamo arrivati settimi e siamo stati agevolati dalla vittoria della Coppa dei Campioni della Juventus, che ha liberato un posto per la Coppa UEFA. Quindi siamo qualificati anche perché la Juve vinse quell'anno la Champions, ma è stata l'unica volta che abbiamo tifato per la Juventus, ecco, dobbiamo essere sinceri.
1: Decisamente meglio faceste nella stagione 96-97. Mister Hodgson venne riconfermato sulla panchina nero-azzurra, almeno inizialmente. Roberto Carlos passò al Real Madrid. Le cronache diranno proprio per una forte incompatibilità con il tecnico inglese, mentre dal mercato in entrata arrivarono in nero-azzurro Galante, Anglomà, Sforza, Winter, Djorkaeff, Kanu e Zamorano. In Coppa Italia foste fermati dal Napoli in semifinale, ma in campionato dimostraste tutt'altro piglio rispetto alle precedenti stagioni, ingaggiando una lotta a 3 per il vertice con Juventus e Parma. Il 20 maggio 1997 l'Inter arrivò a giocare la finale di Coppa UEFA contro lo Schalke 04. L'andata finì 1-0 per i tedeschi, mentre quella sera Zamorano riportò il risultato sul pari, segnando per l'Inter un gol all'84° minuto. Nei tempi supplementari il risultato non cambiò, così arrivarono i rigori. Lo Schalke ne segna 4, l'Inter solo 1 e così il trofeo europeo volò in Germania. Poche ore dopo mister Hodgson rassegnò le dimissioni, lasciando dunque il giorno dopo Milano. Tant'è che chiuse la stagione in panchina mister Luciano Castellini. Gianluca, che momento fu?
2: Ma fu un'annata molto molto positiva, anche se non abbiamo raccolto niente, però siamo stati in terza classifica per diversi mesi e siamo arrivati in finale di Coppa UEFA, siamo arrivati in semifinale di Coppa Italia, avevamo sicuramente una buonissima squadra. Però purtroppo ci è mancata la zampata finale nel momento clou, ecco, con lo Schalke 04, la finale di Coppa UEFA, il ritorno in casa nostra, sembrava, insomma, non dico fatta, però abbiamo perso i rigori e siamo stati eliminati da Napoli in semifinale, in campionato siamo stati sempre tra le prime due, prime tre, e purtroppo poi dopo l'ho visto la Juve, però avevamo veramente gettato le basi per una grande annata che dopo si è dedicata alla quella successiva, quindi è stata veramente un'annata di transizione, però una grande annata, perché anche un'annata mia personale molto importante, che sono ritornato in nazionale, però ovviamente il grande dispiacere per aver perso una finale di Coppa UEFA ai rigori in casa.
1: Arrivando al campionato 97-98, il presidente Moratti dunque affidò la guida tecnica della squadra nero-azzurra al mister Luigi Simoni. Con assoluta tenacia Moratti continuò ad investire sul mercato ed arrivarono quell'anno a vestire la maglia nero-azzurra anche Colonnese, Sartor, West, Coè, Zé Elias, Checco Moriero, Diego Pablo Simeone e Alvaro Recoba. Ma quello fu anche l'anno dell'arrivo in Italia di un altro campione, e che campione, Luis Nazario de Lima Ronaldo. Il brasiliano venne acquistato dal Barcellona per 50 miliardi di lire, all'epoca il trasferimento più costoso della storia del calcio. Quell'Inter fu letteralmente rivoluzionata nel suo assetto. In campionato partiste subito alla grande, ingaggiando un testa a testa con la Juventus per il vertice della classifica, dualismo che perdurò per tutto il campionato fino a quella indimenticabile partita del 26 aprile del 1998. Gianluca, ricordi quei 90 minuti in campo?
2: 97-98 è stata un'annata molto importante, abbiamo vinto la Coppa UEFA in modo straordinario, però ci rimane quella grossissima delusione di quella partita a Torino con la Juve, partita che insomma è all'occhio di tutti, ecco. Potevamo anche vincerla, poi ovviamente ce l'hanno tra virgolette un po' anche impedito, no, di vincerla, anche perché successivamente nelle giornate precedenti la Juventus aveva fatto due o tre partite facendo qualche furto, rigori che non dati, gol che erano oltre la linea non convalidati, quindi è stata un'annata veramente sfortunata per noi, che potevamo sicuramente, oltre che la Coppa UEFA, vincere lo scudetto.
1: Insomma, ripercorriamo un attimo la cronistoria degli eventi. Ronaldo in area di rigore sposta la palla a Marc Giuliano, che lo atterra. L'arbitro non fischia il calcio di rigore. Contropiede della Juventus. Inzaghi viene messo giù in area di rigore da Taribo West e rigore per la Juve. Del Piero parte dagli 11 metri, ma Pagliuca la para. Gianluca, che cosa accade?
2: Ma no, accade che ovviamente c'era rigore per la Juventus, ma c'era anche per noi, quindi se si dava il rigore a noi non veniva dato quello della Juventus, poi ovviamente io l'ho parato, però ci manca quel rigore a noi che probabilmente cambiava la partita, cambiava il campionato, e quindi sinceramente per noi rimarrà sempre una grande delusione quella giornata, anche perché insomma probabilmente lo meritavamo noi di vincere col campionato.
1: A fine campionato dunque con l'Inter arrivaste secondi, ma questa volta arrivò la gioia in Europa. Il 6 maggio del 1998 al Parco dei Principi di Parigi si giocò la finale di Coppa UEFA. In finale Lazio ed Inter, quella partita finì 3-0 per i neroazzurri con gol di Zamorano, Zanetti e Ronaldo. L'Inter conquistò la terza Coppa UEFA della sua storia, il primo trofeo dell'era Moratti. Che emozione fu, Gianluca?
2: Fu una grandissima emozione, anche perché finalmente avevo riassaporato la gioia di alzare un trofeo, che erano 4 anni che non lo alzavo più, quindi è stata veramente una gioia incredibile che finalmente ero riuscito ad alzare un trofeo importante con la maglia dell'Inter, è un trofeo meritato, è stata una cavalcata straordinaria quell'anno, perché avevamo fatto delle rimonte quasi impossibili con Lione, con lo Strasburgo, con lo Spartak Mosca, con lo Schalke 04, insomma fu veramente un cammino difficile, ma è stato veramente bello, ecco. Poi la finale, tra virgolette, anche se è stata la più facile con la Lazio, la finale, perché eravamo molto arrabbiati dopo quell'episodio della Juventus, Juventus-Inter, dopo una settimana, quindi abbiamo veramente surclassato la Lazio.
1: Passiamo dunque alla stagione 98-99. Mister Simoni venne originariamente confermato alla guida dell'Inter e dal mercato estivo arrivarono in nero-azzurro Frey, Silvestre, Dabò, Pirlo, Ventola e Roberto Baggio. Il 12 agosto del 98 arrivò l'esordio di Gianluca Pagliuca in Champions League. La partita, Inter sconto, terminata 4-0 per i nero-azzurri, ma ben presto quella stagione si rivelò contro ogni aspettativa davvero difficile. Mister Simoni venne sollevato dall'incarico dopo l'undicesima giornata, al suo posto subentrò Mister Lucescu. Alla 25esima giornata di campionato anche Lucescu venne esonerato e toccò quindi a Mister Castellini tornare in panchina. Fin quando poi, dalla 31esima alla 34esima giornata di campionato, sulla panchina dell'Inter tornò Mister Hodgson. In Coppa Italia arrivaste in semifinale, in Champions vi fermaste ai quarti, mentre a fine campionato chiudeste all'ottavo posto finale. Gianluca, cosa stava accadendo?
2: Ma guarda, con tutto quello che ci è successo quell'anno, insomma, abbiamo fatto delle ottime cose. Non dimentichiamo che siamo stati eliminati ai quarti di finale da Manchester United, che poi quell'anno ha vinto la Champions. E in semifinale siamo stati eliminati dal Parma, e poi il Parma poi ha vinto la Coppa Italia. In campionato siamo arrivati ottavi, ma abbiamo avuto delle insomma, abbiamo cambiato quattro allenatori. Secondo me, con tutto il caos che ci è capitato, siamo riusciti a rifare una stagione, abbiamo salvato quasi una stagione, perché arrivare nei quarti di finale di Champions e in semifinale di Coppa Italia non è stato facile, con tutte le problematiche di quel periodo che abbiamo avuto.
1: Ad ogni modo, quella fu anche la tua ultima stagione in nero-azzurro. 165 presenze in campionato, di cui 162 consecutive, 234 presenze totali. Infinite parate memorabili, l'uomo derby, con Pagliuca in porta, in 10 partite giocate tra Inter e Milan, i rossoneri non vinsero mai contro i nero-azzurri tra il 1994 e il 1999. Indimenticabile tra tutte le prodezze, una su un tiro ravvicinato di Oliver Bierhoff, e chi la dimentica, nel derby dell'8 novembre del 1998. Gianluca, sei entrato di diritto nella storia dell'Inter. Qual è stato il momento più bello vissuto a difesa di quei pali?
2: Ma sicuramente le vittorie dei derby sono state veramente belle, perché ho fatto tanti derby e li ho vinti quasi tutti o pareggiati. Ecco, non ho perso uno di Coppa Italia, ma quelli di campionato sono sempre stati vincenti o pareggiati. Mi ricordo ottime parate sopra nei derby, ovvio quello di Biro, fa anche un colpo di testa di UEA, un tiro di Panucci, colpo di testa di Panucci, un tiro di volo di Boba. Ho fatto 3, 4, 5 parate nei derby veramente molto molto spettacolari. Però l'Inter sono stati 5 anni intensi, anche se ho vinto solo la Coppa UEFA, 5 anni intensi che non dimenticherò, perché l'Inter è stata la società che ha puntato su di me dopo che ero già un portiere già esperto, ecco, quindi dirò sempre grazie anche a questa società che veramente decide di puntare su di me.
1: Il momento più difficile?
2: Il momento più difficile ovviamente è quando c'è stata la separazione, perché inaspettata, sinceramente non era il momento giusto, non era il momento di che io mi dovessi separare dall'Inter, però purtroppo all'Inter è arrivato Marcello Lippi, che insomma avevamo avuto un po' di accredine, no? Negli anni prima, e quindi dopo che è arrivato Lippi ha chiesto la testa mia di Simeone, dello zio Bergomi, e il presidente Moratti purtroppo gli ha dato retta ed è finita la mia storia all'Inter, che secondo me poteva andare avanti ancora per diversi anni, perché sinceramente ero ancora veramente un portiere da Inter.
1: Il coro dei tifosi dell'Inter che porterai per sempre nel cuore e nella mente.
2: Vabbè, facile, Gianluca Pagliuca e io, proprio molto semplice, però era ripetuto diverse volte la domenica quando giocavo in casa, quindi la cosa mi faceva molto piacere.
1: Il saluto di Gianluca Pagliuca a tutti i tifosi dell'Inter nel mondo.
2: Un grande saluto, un grande abbraccio a tutti i tifosi dell'Inter, una società che per me è stata molto importante, che ha deciso di puntare su di me, insomma, dopo non dimentichiamo che ho dovuto prendere il posto non di un portiere qualunque, ma di Walter Zenga, quindi sinceramente è stato per me un grande onore indossare questa maglia, e auguro auguro a tutti i tifosi dell'Inter grandi vittorie, mi auguro veramente che possano sollevare dei trofei veramente importanti.
1: Come diceva Gianluca, quella fu l'ultima stagione per lo zio Beppe Bergomi con la maglia nero-azzurra, che torna a trovarci al Superclub. È davvero un grande piacere, bentornato Beppe. Dunque, il tuo ultimo trofeo conquistato con quella maglia fu effettivamente la Coppa UEFA vinta 3-0 contro la Lazio. Che partita fu quella?
3: No, grande partita, vi dico la verità, in finale con la Lazio, guarda, mi sono sempre rimaste in testa le parole di Nesta, ha detto: io penso di aver giocato al massimo delle mie potenzialità, ma contro quel Ronaldo non c'era nulla da fare, ma contro quella squadra, tu hai parlato di Zanetti, di Zamorano, di Simeone, di Djorkaeff, di Taribo West, Pagliuca, insomma, era veramente una grande squadra, e quindi con merito ha vinto quella Coppa, che l'anno prima avevamo perso i rigori, l'anno dopo insomma ce la siamo portata a casa, ecco. Quindi è stato un bellissimo traguardo.
1: Che ricordo hai, Beppe, invece di quell'ultima stagione, la 98-99, quando mister Simoni venne sollevato, ecco, dall'incarico, seppur originariamente confermato alla guida tecnica dell'Inter? Nella scorsa puntata del Superclub, come avrai ascoltato, anche il presidente Moratti, a distanza di tanti anni, ci ha raccontato che probabilmente, ecco, è stato un errore sollevare Simoni dall'incarico.
3: Ce l'ha messo il presidente. Ma sai perché? Perché quella era una squadra che si identificava in quell'allenatore. Quando è stato esonerato, noi, hai ricordato bene, abbiamo battuto la Salernitana. 3 giorni prima avevamo battuto il Real Madrid nella gara di ritorno. Ci eravamo qualificati per il turno successivo in Champions. Ed eravamo a 5 punti dalla prima in classifica, che era la Fiorentina, proprio del trap, perché poi quel campionato lo vinse il Milan. Quindi quello veramente è stato per noi un colpo duro, perché veramente c'era un feeling incredibile con mister Simoni. Poi le cose sono un po' cambiate, non ce l'abbiamo fatta, ecco, anche se poi il quarto di finale col Manchester ce lo siamo giocati alla grande, 2-0, ma con un gol annullato. Cioè, ma c'è stata una situazione che poi quel Manchester vinse quella Champions rocambolesca in finale con il Bayern Monaco con 2 gol in 2 minuti. Ecco. Però tendenzialmente quando cambi troppo diventa difficile poi dare continuità di risultati.
1: Beppe, quella per te fu anche l'ultima stagione con la maglia nero-azzurra. Il 23 maggio del 1999 scendesti per un'ultima volta in campo in quel 3-1 imposto al Bologna, passando la fascia da capitano poi a Ronaldo. Quel giorno lo zio, Beppe Bergomi, chiuse una carriera agonistica da record. 20 stagioni nero-azzurro, 750 partite giocate con quella maglia, di cui 519 in Serie A, impreziosite da 23 gol. Il secondo giocatore in assoluto con più presenze con la maglia nero-azzurra in campionato, tanto quanto nelle coppe, preceduto soltanto da Javier Zanetti. Beppe, che cosa ha significato per te l'Inter?
3: Ma tutto, perché dal settore giovanile mi ha fatto crescere, mi ha fatto diventare uomo. Io penso di aver dato tutto me stesso attraverso i comportamenti, attraverso l'esempio e l'attaccamento alla maglia. Ecco, io in 20 anni ho avuto anche possibilità di andare via, ma ho sempre scelto l'Inter. Anche nel finale di carriera, quando ho deciso di ritirarmi, il presidente Moratti mi ha detto: lei può ancora giocare. Ho detto: presidente, ma io non vado a giocare da nessun'altra parte. 20 anni di Inter, smetto nell'Inter e basta. E quindi è come una seconda pelle, io devo tutta questa squadra, ma penso di averla ripagata attraverso le prestazioni e dando tutto me stesso, nel bene o nel male. Io penso anche in una carriera lunga dove ci sono alti e bassi, dove ci sono dei momenti di difficoltà, saper resistere, saper essere punto di riferimento per i tuoi compagni, per i giovani ragazzi che arrivavano in prima squadra, per gli stranieri che arrivavano, no? A far capire cosa voleva dire indossare quella maglia. Ecco, ho sempre cercato di rappresentare l'Inter al meglio attraverso comportamenti e attraverso gli esempi.
1: Il momento più bello vissuto con la maglia dell'Inter?
3: Ma ce ne sono tanti, devo dire la verità, tanti. Certo che lo scudetto dei record è il momento più alto, ecco. Però io mi ricordo poi i primi anni, quando c'era solamente uno straniero, quella squadra di tutti italiani, dove io esordivo, avevo 18 anni, dove faccio una semifinale di Coppa dei Campioni, lo ricordo tantissimo, ecco. Oppure nel finale di stagione, piace di carriera con Gigi Simoni, perché con Gigi mi disse: tu hai 35 anni, ma per me siete tutti uguali, quello è il campo, chi merita gioca. E io sono tornato poi a giocare anche un mondiale a 35 anni nel 98 in Francia. Ecco, quindi sono tanti ricordi belli in vent'anni di carriera, però ripeto, lasciarne fuori qualcuno mi dispiace, ma è proprio la mia storia con l'Inter che mi completa e che, insomma, come ti ho detto prima, ho dato tutto per questa maglia e i momenti belli sono stati tanti.
1: Il momento più difficile?
3: Il momento più difficile sono stato, guarda, l'anno di Orrico, perché le responsabilità e gli errori venivano sempre dati a Zenga, Bergomi e Ferri, ma credimi, io quando giocavo non ho mai pensato di influenzare niente, ho sempre pensato a giocare, non ho mai inciso su nessun acquisto, su niente, e quindi quando sono i tuoi tifosi che ti fischiano diventa difficile, no, la gestione, ma è lì che secondo me viene fuori il carattere, dove devi rallentare, dove non devi buttare via le cose buone che hai fatto, e pian piano, come nella vita ma anche nella quotidianità, ci sono degli alti e dei bassi, bisogna reagire nella maniera giusta, lavorando, continuando a fare le cose per bene. Difatti le cose poi sono tornate al loro posto. Ecco, quello secondo me è stato il momento più difficile.
1: Il coro dei tifosi dell'Inter che porterai per sempre nel cuore e nella mente.
3: Beppe Bergomi, Beppe Bergomi, questo cantavano sempre, oppure c'è solo un capitano. Quindi sono dei cori che mi tengo dentro, forti, perché sono, insomma, si vive di emozione, di passione, ecco, questi sono i cori che facevano a me.
1: L'attaccante più temuto contro cui hai giocato?
3: Ma più temuto, più forte in assoluto è stato Marco Van Basten. In assoluto il giocatore più forte che ho affrontato è stato Diego Maradona, Diego Armando Maradona. Però dopo, però, io andavo, mi confrontavo molto con i centravanti, in quegli anni erano tutti in Italia, no? A fine anni 80, no? Anni 90, Van Basten era forte fisicamente, forte di testa, tecnico, veloce e cattivo anche agonisticamente, quindi indico sempre lui come attaccante più forte.
1: Me la daresti la formazione ideale della tua Inter?
3: Zenga in porta sicuramente, giocherei con Zanetti, Bergomi, Ferri e Breme, e poi in mezzo al campo Matteoli, Berti e Matteus, e davanti con sicuramente scontenterò qualcuno, perché nessuno me ne voglio bene a tutti quelli che ho giocato davanti, Ronaldo, Altobelli e Rummenigge.
1: Niente male, insomma.
3: Direi di sì.
1: E allora ti chiedo infine il saluto di Beppe Bergomi a tutti i tifosi dell'Inter nel mondo.
3: Ma guarda, a tutti i tifosi dell'Inter io do un abbraccio grande dallo zio, e cosa posso dire? Amala sempre e sempre forza Inter. Un saluto dallo zio a tutti.
1: E allora grazie zio Bergomi per questo meraviglioso privilegio che ci hai accordato con la presenza al Super Club. Certo, adesso siamo rimasti senza capitano, ragazzi. E bisognerebbe trovare un capitano che faccia al nostro caso. Ma ce lo abbiamo. Al Super Club diamo il benvenuto al capitano Javier Zanetti. Benvenuto Javier. La tua storia con l'Inter ebbe inizio, come abbiamo raccontato, nella primavera del 1995, quando mister Antonio Angelillo segnalò un certo Zanetti, detto Pupi, soprannome ereditato dal fratello Sergio, al presidente dell'FC Internazionale, Massimo Moratti. Il nuovo presidente nero-azzurro visionò questa videocassetta e subito dopo chiese di procedere con la documentazione necessaria ad avviare la trattativa. Così il 27 agosto del 1995 Javier Zanetti fece il suo esordio in Serie A con la maglia nero-azzurra. Un certo Diego Armando Maradona definì il tuo arrivo in Italia come il miglior acquisto dell'anno. Che emozione hai provato, Javier?
4: Fu una grande emozione, perché arrivare al calcio italiano, dove il calcio italiano in quel momento era pieno di campioni, io molto giovane dovevo dimostrare il mio valore in una squadra e una società gloriosa come l'Inter, e sinceramente la cosa che mi ha aiutato di più, che subito sono entrato in sintonia con l'ambiente, con la gente, con i miei compagni, e il fatto di giocare fin dall'inizio, questo sicuramente mi ha aiutato tantissimo.
1: Pupi, non posso evitare di chiedertelo, perché in quegli anni tu fosti uno dei protagonisti dell'Inter, Già dalla stagione 96-97 diventasti titolare fisso tra i neroazzurri, perciò credo sia davvero bello poter ascoltare i tuoi ricordi anche di quelle stagioni. Partiamo proprio dal 96-97, quando ci fu l'episodio tra te e Mr. Hodgson in quella intensa partita contro lo Schalke 04. Al 119esimo minuto di gioco Mr. Hodgson ti sostituì con Nicola Berti. La decisione non venne presa bene e di fatto Mr. Hodgson poi rassegnò le dimissioni qualche ora più tardi. Cosa accadde realmente, Javier?
4: No, però fu una cosa che è rimasta lì, che è durata pochissimo, perché subito dopo quel diverbio ci siamo abbracciati e sinceramente non è successo nulla. E diciamo che era una finale, c'era tanta tensione, ci stava magari avere un confronto, però è durato pochissimo e finita subito lì.
1: Javier, invece, per quanto riguarda il ricordo del 26 aprile del 98, in quella partita tra l'Inter e la Juventus, che poi rimase negli annali del calcio come la partita più discussa di sempre, ricordi quei momenti?
4: Un momento che credo che tutto il calcio italiano ha visto. E sinceramente fu una partita molto combattuta, come ce ne sono sempre con la Juventus. C'è stato questo episodio sullo 0-0 contro Ronaldo, che credo che per tutto il mondo del calcio era rigore tranne che per Ceccarini, e questo rigore non fu dato e la partita dopo finì 1-0. Sinceramente grande rammarico, perché facendo il risultato al Delle Alpi di sicuro avevamo grandi possibilità di poter vincere il campionato.
1: Arrivando invece alla conquista della Coppa UEFA contro la Lazio, in quel 3-0 segnasti anche tu, conquistando dunque il primo trofeo dell'era Moratti, ma anche il tuo primo trofeo. Che momento è stato?
4: È una grande emozione, perché era il mio primo trofeo con l'Inter, una finale italiana in il Parco dei Principi in Francia, due grandi tifoserie. Credo che in quella partita lì siamo riusciti a dimostrare tutto il nostro valore e meritatamente abbiamo vinto la Coppa UEFA.
1: Chiudendo invece con la stagione 98-99, Bergomi lasciò l'Inter e il 28 ottobre del 1998, per la prima volta, Javier Zanetti indossò l'iconica fascia da capitano nella sfida di Coppa Italia contro il Castel di Sangro. Che emozione provasti, Javier?
4: Indossare la fascia da capitano così giovane con l'Inter per me sicuramente è stato compiere un sogno, perché in quella squadra lì c'erano grandissimi campioni, e che io fossi il capitano aveva un grandissimo valore per me, e lì è stato credo che il punto di partenza di poi tutta la mia carriera all'Inter.
1: Senti, contro ogni pronostico quell'anno con l'Inter faceste molta fatica a replicare le ottime prestazioni raggiunte negli anni precedenti. Dopo la sconfitta subita in Champions contro il Real iniziarono anche le tante contestazioni della tifoseria nei riguardi di Mister Simoni, che di lì a breve venne sollevato dall'incarico. Per la precisione, subito dopo la vittoria in campionato che otteneste contro la Salernitana, dove tra l'altro segnasti proprio tu il gol della vittoria nei minuti di recupero. E sulla panchina neroazzurra arrivò Mister Lucescu, che durò ben poco, ovvero fin quando il Manchester United fermò il vostro cammino europeo. Esonerato Lucescu, arrivò Mister Castellini, subito dopo il quale venne agevolato sulla panchina neroazzurra Mister Hodgson, che tornò alla guida dei nerazzurri. Javier, che cosa accadde quell'anno?
4: Fu un anno particolare, perché cambiare 4 allenatori in una stagione vuol dire che le cose sinceramente non stavano andando come tutti volevamo, e purtroppo capitano queste Natali e sinceramente per il grande dispiacere da parte nostra e i nostri tifosi è stata credo che una stagione da dimenticare.
1: Ma arriveranno ben presto dei momenti migliori, e come, saranno dei momenti indimenticabili per tutti i tifosi neroazzurri, tifosi che avranno vissuto certamente dei momenti indimenticabili in famiglia, tra amici, e che stanno rivivendo magari in questi momenti ascoltando il Superclub quelle gioie e anche quei momenti insomma di sconforto. Ma nessuna notte così lunga da non permettere al sole di risorgere, ormai questa frase la conosciamo bene tutti, perciò appuntamento con la prossima puntata del Superclub, dove avremo ospiti un numero 1 e un numero 23. Vi dice nulla? Non posso spoilerare altro, perciò ringrazio davvero tutti voi per l'ascolto, ringrazio Beppe Bergomi, ringraziamo chiaramente anche Gianluca Pagliuca, il capitano Zanetti sarà con noi anche nella prossima puntata, da non perdere. Come, perché? Perché la storia continua!

Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: Tango un po' insolente, ora tutta la gente piange il tuo dolore. Cantore di un tango equilibrista, più che cantore artista, col vizio di cantare.
1: Lo vedi, c'è Buenos Aires varia, ci manca sempre l'aria se la voce tua non c'è. Non c'è, e tanto mi ha insegnato la volta che hai cantato sul palco insieme a me.

Una ragione di più, vivere per vivere, baciami per domani, la musica è finita, e la chiama l'estate, altre, tante altre canzoni, appartengono al repertorio del Franco Califano autore. Non che io adesso autore non sia più, lo sono ancora, solo che adesso mi canto anche quello, canto anche quello che faccio. Scrivo, continuo a scrivere per gli altri, ma canto anche io, come tanti altri, e non credo di farlo molto peggio di tanti altri. Io non so veramente cosa dire. Se dovessi giudicarmi da fuori non saprei esprimermi, non saprei dare un giudizio sul Califano cantante, mentre so di valere abbastanza così come autore. Come cantante non riesco ancora ad abituarmi a sentirmi alla radio, così provo ancora le emozioni del cantante all'inizio, eccetera. La cosa non so se è positiva o negativa. Comunque ho cominciato a cantare perché ho trovato il fondo giusto cantare delle canzoni dialettali, perché di più si addicono alla mia voce, che io ho una voce particolare, cioè la voce del romano classico, più di Vianello, più di tutti gli altri, perché ho proprio la voce rauca, la voce del romano periferico addirittura, ecco.

quindi dicevamo, fai gente di borgata per i Vianella, fai gratta gratta per buon gusto, fai sentire queste canzoni ai discografici, agli editori, e ti senti dire: ma perché Carifano non te le canti tu queste canzoni? In fondo c'hai la voce giusta per cantare queste canzoni. E mentre io mi sono sempre rifiutato di cantare canzoni italiane perché non ritengo di essere all'altezza di tanti cantanti che stimo molto molto più di me, in queste canzoni ritengo sia giusta la mia voce. E così ho provato, ho tentato, sto provando, la cosa sembra che stia andando bene, la gente accetta quello che io ho scritto e quello che io canto. Forse accetterà più quello che scrivo che quello che canto. Comunque nell'insieme non fa schifo sto disco, insomma.

Quattro regine, quattro re, sono sicuro che piacerà a tutti gli uomini, come è già successo agli amici ai quali ho fatto sentire questa canzone, perché è una canzone che dà un pochino dei calci al movimento femminile, e, in senso buono naturalmente. Comunque bisogna insistere con le quattro regine, bisogna insistere con l'asso in più, perché sennò veramente finiamo dove non dovremmo mai finire.

Questo ultimo amico va via è molto triste per tutti in fondo, perché insieme a questo amico se ne va via, se ne vanno via un sacco di cose che non possono più tornare, e di questo siamo consapevoli tutti, per cui si chiude un bar, o se non si chiude, si chiude per noi, insomma, il baretto della gioventù. La motocicletta, la Vespa che non c'è più, perché adesso se andiamo in moto c'è l'artrosi, il matrimonio che ti porta via l'amico, l'ultimo veramente, quello con il quale giocavi a biliardo, e tu resti solo aspettando il tuo turno, e così questo vivere da vitelloni, così, che era in fondo simpatico una volta, finisce così, finisce insieme alla gioventù.

Gratta, gratta, amico mio, se non vuoi morire di fame, eccetera, eccetera. Insomma, per morire di fame, cioè, non c'è bisogno che ti vieni a rubare proprio la macchina mia, come è successo stanotte. Io ho fatto gratta, gratta, amico mio, così. E mi sono trovato stanotte a scendere da casa e a vedere il posto vuoto, il posto che occupava un'ora prima la mia macchina. Quindi sto in una crisi profonda, perché io non viaggio in aereo, non viaggio in treno perché mi annoio, viaggio solo in macchina perché odio le valigie e sono pieno di pacchetti, li metto nel portabagagli, domani devo andare a Roma e sono distrutto, non so più cosa fare. Speriamo di ritrovarla questa macchina, se no sta gratta gratta, amico mio, io non la canto.

Molti credono che io sia romano di 300 generazioni o che sia il trasteverino classico, ma io purtroppo devo dare una delusione a questi. Io sono nato a Tripoli, sì, quella dell'Africa, di genitori napoletani. Ho vissuto 3 o 4 anni della mia infanzia a Napoli, ne ho vissuti 15 a Roma e adesso sto vivendo il resto della mia gioventù, se gioventù si può chiamare, a Milano. Per cui io non sono romano, ma mi sento romano, come tutti coloro che hanno vissuto a Roma 15 anni, 20 anni, cioè non ci si può non innamorarsi di Roma. E io canto queste canzoni in dialetto romano non solo per i romani, io canto queste canzoni in dialetto romano per tutti gli italiani, e mi esprimo in romano perché è in romano che io so esprimermi. Ma credo che questo la gente lo abbia capito, ed infatti il mio disco va molto bene anche a Milano, va bene a Bergamo, a Brescia, non solo a Roma, perché hanno capito che in fondo, cioè, il romano oggi è un dialetto comprensibile a tutti, cioè il romano oggi è un italiano con accenti, non è più il dialetto di una volta, del Belli, dei Trilussa, eccetera. E quindi io canto in romano, ma è come se mi esprimessi in tutti i dialetti italiani.

di luci sgargianti, con i bicchieri pieni di limonata fresca e sotto i tigli verdi a passeggiare e basta. E sono belli i tigli quando giugno arriva e l'aria è così dolce e se la si respira si sente bene il suono della città vicina, si sente bene il vino mischiato alla benzina.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Don Giovanni o il convitato di pietra di Molière. Versione italiana di Cesare Vico Lodovici. Personaggi e interpreti. Don Giovanni, Giorgio De Lullo. Sganarello, servo di Don Giovanni, Romolo Valli. Elvira, sposa di Don Giovanni, Elsa Albani. Guzman, scudiero di Elvira, Vittorio Conge. Don Carlos, Don Alonso, fratelli di Elvira, Alessandro Sperlì, Silvio Spacesi. Don Luigi, padre di Don Giovanni, Renzo Ricci. Carlotta, Maturina, contadine, Anna Maria Guarnieri, Angela Cardile. Petruccio, contadino, Paolo Ferrari. La statua del commendatore, Valerio degli Abbati. La Violette, servo di Don Giovanni, Dante Biagioni. Ser Domenica, mercante, Vittorio Conge. La Ramè, spadaccino, Giorgio Bandiera. Un povero, Gino Pernice. Effetti e commenti sonori a cura di Luciano Berio. Regia di Mario Ferrero.
0: Seconda parte.
2: Sono davvero uno sciocco io a ragionare con voi. Ma credete quel che volete, mi importa assai che vi danniate o no.
3: Già, ma di ragionamento in ragionamento mi pare che abbiamo perduta la strada. Chiama un po' quell'uomo laggiù e domandagliela lui.
2: Sì. Ehi, laggiù! Uomo, compare, amico, una parolina per piacere. Per piacere. Da che parte si passa per andare in città?
4: Non avete che da andare per questa viottola, signori. E poi voltare a destra quando che sarete in fondo al bosco. Ma vi avverto che avete da tenere gli occhi aperti, perché qui in giro, da un po' in qua, ci sono i ladri.
3: Grazie di cuore, amico. È obbligatissimo.
4: Se voleste, signore, magari farmi un po' d'elemosina.
3: I tuoi avvertimenti, a quel che vedo, sono interessati.
4: Io sono povero, signore. Da 10 anni sto qui in questo bosco, da solo in ritiro. Ma non mi scorderò di pregare il cielo che ve ne renda merito in tutte le maniere.
3: Pregalo piuttosto che ti mandi un vestito da metterti addosso, invece di pensare ai guai degli altri.
5: Amico, voi non conoscete questo signore qui. Crede a una sola cosa lui, che 2 e 2 fanno 4 e 4 e 4 fanno 8.
3: E di che ti occupi, dalla mattina alla sera, in mezzo a questi alberi?
4: Prego il cielo per la prosperità della buona gente che mi dà qualche cosa.
3: Ah, e allora neanche a dirlo non ti manca nulla.
4: Oh, signore, mi manca proprio tutto.
3: Vorrai scherzare, eh? A un uomo che prega il cielo dalla mattina alla sera, gli affari devono andare a gonfie vele.
4: Per dir la verità, signore, il più delle volte non ho un pezzo di pane da mettermi sotto i denti.
3: Ma guarda un po', il tuo zelo mi pare piuttosto mal compensato. Te lo do io, un Luigi d'oro. Basta che tu bestemmi.
4: Signore, vorreste farmi commettere un peccato così grosso?
3: Devi solo decidere se ti vuoi guadagnare o no un Luigi d'oro. Eccolo qui, te lo do, se bestemmi. Toh? Ma devi bestemmiare.
4: Signore,
3: a meno non l'avrai.
5: Dilla, va là, una bestemmiuccia, dilla, tanto non è peccato tuo.
3: Prendilo, eccolo qui, prendilo. Prendilo, ti dico, ma bestemmia.
4: No, signore, piuttosto morir di fame.
3: Tieni, te lo do lo stesso. Per amore d'umanità.
6: Ma che è laggiù? Un uomo assalito da 3. La partita è troppo ineguale. E io non devo permettere questa vigliaccheria!
7: Ecco, bella fissazione! Quella del mio padrone, d'andarsi a buttarne i rischi quando nessuno lo cerca!
5: Però il soccorso è stato utile perché i due hanno fatto scappare i tre!
8: La fuga di quei tre predoni dimostra l'efficacia del vostro intervento! Concedetemi, signore, di rendervi grazie per il vostro atto così generoso.
3: Ho fatto, signore, né più né meno di quel che avreste fatto voi al mio posto. In certi casi resta impegnato l'onore personale. L'azione di quei tre furfanti era così vile che sarebbe stata complicità in non contrastarla. Ma come mai siete capitato tra le mani di quei tre galantuomini?
8: M'ero per caso allontanato da mio fratello e dalla gente del seguito. E mentre cercavo di raggiungerli mi sono imbattuto in quei tre che prima mi hanno ucciso il cavallo. E senza il vostro valore mi avrebbero fatto fare la stessa fine.
3: Era vostra intenzione di andare verso la città?
8: Sì, ma senza entrarci. Perché io e mio fratello ci troviamo costretti a battere la campagna per uno di quegli incresciosi casi che riducono un gentiluomo a far sacrificio di sé e della famiglia all'inflessibilità dell'onore.
3: Sarebbe troppa indiscrezione da parte mia chiedervi di che cosa si tratta.
8: Al punto che è la cosa. Non vale più farne mistero. Che una volta scoppiato lo scandalo, l'impegno d'onore non consiste nel nascondere l'onta, ma nel fare scoppiare la vendetta e a divulgarne perfino il progetto. E quindi, signore, non vi nasconderò che l'offesa che noi vogliamo vendicare è una sorella sedotta e rapita dal convento e che l'autore di questa offesa è un Don Giovanni Tenorio, figlio di Don Luigi Tenorio. Da vari giorni gli diamo la caccia. E da stamane lo stiamo inseguendo sulle indicazioni di un servo. Ma tutti i nostri sforzi sono stati inutili e non siamo riusciti a scoprire dove sia finito.
3: E lo conoscete voi, signore, questo Don Giovanni di cui state parlando?
8: No, non l'ho mai visto. L'ho soltanto sentito descrivere da mio fratello.
3: Voglio esservi di aiuto e risparmiarvi dei passi inutili. Sono amico di Don Giovanni e questo non posso far che non sia. Ma non è giusto che egli abbia da offendere impunemente dei gentiluomini e io resto garante che egli vi renderà ragione.
8: Ma quale ragione si può rendere per questa sorta di offese?
3: Tutte quelle che esigerà il vostro onore. Intanto, senza che vi diate altra pena per cercare Don Giovanni, mi impegno a farvelo trovare quando e dove meglio vi converrà.
8: Speranza assai dolce questa per un cuore offeso. Ma poiché tanto vi devo, sarebbe per me un dolore troppo vivo che voi foste dalla partita contro un vostro amico.
3: Sono talmente tutt'uno con Don Giovanni che egli non potrebbe mai battersi senza di me. Ne rispondo come di me stesso. E voi avete soltanto da dire quando desiderate che si presenti per darvi soddisfazione.
9: Portate bene laggiù nei cavalli. Desidero fare un tratto di via a piedi.
10: Possibile! Voi qui, fratello! In compagnia del nostro mortale nemico!
11: Il nostro mortale nemico!
10: Sì, sono io, Don Giovanni! E la imparità del numero non mi porterà certo a nascondere il mio nome!
12: Ah, traditore! Dovrai pagare con la vita!
11: Fermo! Fermo, fratello! Io gli devo la mia, poiché senza il soccorso della sua spada mi avrebbero ucciso certi ladri che ho incontrato!
12: E questo dovrebbe impedirsi la nostra vendetta!
11: Consentite, fratello! Che io possa qui restituire a lui quello che mi ha prestato! E che mi sdebiti immediatamente, concedendogli una dilazione alla nostra vendetta e lasciandogli così la libertà di godere per qualche giorno del frutto della sua azione generosa.
12: No, no! Differire la vendetta è come rimetterla al caso e l'occasione può non tornare più. Il cielo ce la offre qui, profittiamone!
11: Fratello! La nostra vendetta, per differita che sia, non sarà perciò meno clamorosa. Anzi, ne sarà avvantaggiata, perché l'essere stata portata di mano e differita la farà apparire anche più giusta agli occhi di tutti.
8: Don Giovanni, vedete bene che io metto tutto l'impegno a rendervi il beneficio che ho ricevuto da voi. Sta a voi il giudicare da questo quello che avverrà. Siate sicuro che l'impegno che io metto a restituire bene per bene non sarà minore né meno puntuale di quello che metterò a ripagarvi dell'offesa. Ricordatevi che fuori da qui io obblighi soltanto con l'onor mio!
10: Io non vi ho chiesto nulla e quel che ho promesso manterrò!
11: Andiamo, fratello! Un attimo di clemenza non offende per nulla il rigore del nostro dovere!
10: Olà! Ehi, Sganarello!
13: Sono qui!
10: Ah, poltrone! Scappi, quando mi assaltano!
13: Padrone, scusatemi, padrone, domando scusa. Ai. Torno giusto da qui dietro. Mi sta che questo vestito è purgativo, padrone. Chi lo porta? Ai, ha preso medicina.
10: Al diavolo, spudorato. Copri almeno la tua vigliaccheria con un velo più pulito. Lo sai chi è quello là a cui io ho salvato la vita?
13: Io? No.
10: È un fratello di donna Elvira. È un bravo uomo, si è portato benissimo e mi dispiace di essere in contesa con lui.
13: Ecco, mi sarebbe così facile accomodare ogni cosa.
10: Sì, ma la mia passione per donna Elvira si è consumata. I legami non si accordano col mio estro. Mi piace la libertà in amore, lo sai. E non potrei mai imprigionare il mio cuore tra quattro mura. Te l'ho detto mille volte, io ho una disposizione naturale a lasciarmi portare verso quel che mi attrae. Il mio cuore è di tutte le belle. Ed è affar loro di prenderselo a turno e di tenerselo, ognuna finché può. Ma che è quel superbo edificio che vedo lì tra gli alberi?
13: Non lo sapete?
10: No, davvero.
13: È il mausoleo che il commendatore stava giusto fabbricandosi quando lo avete ammazzato.
10: Ma già è vero. Non sapevo che fosse da queste parti. Ho sentito dir mirabilia da tutti di questa grande opera. E anche della statua del commendatore.
13: La statua, quella la statua.
10: Ho voglia di andargli a fare una visita.
13: No! Non ci andate, padrone, no.
10: Perché?
13: Non è civile andare a trovare uno che avete ammazzato.
10: No, anzi, è una visita che gli faccio proprio per civiltà.
13: No, ma non, no.
10: Su, no. Entriamo.
13: No, padrone, no.

0: bellezza, che bei mari, che bei pilastri, e che splendore, che lusso, che ne dite, padrone,
1: che non potrebbe andare più in là l'ambizione di un trapassato. E mi pare soprattutto straordinario che un uomo cui in vita è bastata una modesta dimora ne voglia una così sontuosa, per quando non sa più che farsene.
2: Padrone!
0: Eccola, eccola la statua, la statua, la statua del commendatore!
1: Bello, perbacco. Così vestito da antico romano.
0: Da redentritor, da antico romano, sì, ma è proprio ben fatto, ma sembra vivo, padrone, e lì lì per parlare. Oddio, padrone, come ci guardo con due occhi che mi farebbero paura se fossi solo. Mi sta che non gli va niente a genio questa visita.
1: Ma avrebbe torto. E sarebbe accogliere male l'onore che gli faccio. Domandagli se vuole venire a cena con me.
0: No, padrone, ma è una cosa che non ne ha bisogno, direi.
1: Domandaglielo, ti dico.
0: Che facciamo per burla, padrone? Siamo matti adesso a metterci a parlare con le statue?
1: Fa quel che ti dico.
0: Ah, che fantasie! Dio mio. Eccellenza! Roba da matti, eccellenza, ma lui vuole così! Eccellenza, il mio padrone, Don Giovanni, vi domanda se volete fargli l'onore di favorire a cena con lui. Che c'è, che hai?
1: Su, parla! Parla, ti dico!
0: Ma chi parla? Se ne parla, di malattuata la coda, la calatola, tutto!
1: La statua cosa? Che vuoi dire? Ribaldo!
0: No, mi dico che la tuata, la statua!
1: La statua! Parla o ti massacro!
0: Padrone, la tusta, la statua mi ha fatto così!
1: Al diavolo, imbecille!
0: Oh, padrone, mi ha fatto così con la testa, vi dico! Quanto è vero il sole, è vero, padrone, provate un po' a dirglielo anche voi. Vedrete, vedrete che forse...
1: Vieni qui, Tanghero. Vieni qui.
0: Ai.
1: Voglio farti toccare con mano quanto sei vigliacco.
0: Ai.
1: Sta attento.
0: Dio mio.
1: Il signor commendatore vorrebbe compiacersi di venire a cena con me?
0: Ah, padrone! La tusta, avete visto?
1: Andiamo. Su. Fuori. Andiamo.
0: Adesso fuori, sì, adesso. Andiamo fuori, su, adesso andiamo. Eccoli, eccoli, eccoli i nostri spregiudicati che si vantano di non credere a nulla.

0: Comunque sia, lasciamola lì. È un'inezia e noi possiamo benissimo essere stati illusi da qualche gioco d'ombre o da vapori che ci hanno offuscato la vista.
1: No, padrone, no! Non cercate di smentire quello che abbiamo visto proprio con questi occhi qui! Niente, niente è così reale come quel cenno del capo. Oh, oh! Dio mio, la tata, la tusta, la stata, Dio mio, padrone, la tasta. Oh, Dio mio, io non ho il minimo dubbio, padrone, che il cielo, scandalizzato dalla vostra vita, abbia prodotto quel prodigio per convertirvi e per richiamarvi.
0: Ascolta!
1: Sì, padrone.
0: Se tu seguiti a importunarmi con le tue sciocche morali, se dici ancora una mezza parola, finisce che chiamo gente, mi faccio portare un nervo di bue, ti faccio tenere da 3 o 4 e ti appioppo un sacco di nerbate. Mai bene inteso?
1: Benissimo, benissimo, padrone, che meglio non si potrebbe. Voi vi spiegate chiaro, padrone, non c'è che dire. Voi avete di buono che la prendete alla larga, ma dite le cose con una precisione.
0: Avanti, fa portare in tavola.
1: Avanti, fai portare in tavola il più presto, Sganarello. Avanti, in tavola, Sganarello.
2: Signore, c'è qui il signor Domenica, il vostro fornitore, che chiede di parlarvi.
0: Bene, non ci mancava che questo. Le premure di un creditore. Ma che idea di venirci a chiedere denaro? E tu, perché non gli hai detto che il padrone non c'è?
2: Glielo sto dicendo da 3/4 d'ora. Ma lui non ci vuol credere e si è messo di là ad aspettare.
3: Quando sarà stufo, se ne andrà.
0: No, fatelo passare. È una pessima politica quella di farsi negare ai creditori. Con qualche cosa bisogna pur pagarli e io conosco il segreto di mandarli via contenti senza sborsare neanche una doppia.
4: Oh, avanti, avanti! Signor Domenica, felicissimo di rivedervi.
0: Grazie.
4: E furibondo contro queste canaglie che non vi hanno fatto passare subito.
0: No.
4: Avevo dato ordine di non far passare nessuno, ma non vale per voi che avete il diritto di non trovare mai porta chiusa in casa mia.
5: Ecco, signore, vi sono obbligatissimo.
4: Perbacco, canaglie, vi insegnerò io a lasciare in anticamera il signor Domenica.
0: No.
4: Vi insegnerò io a riconoscere le persone.
5: Non fa nulla, signore.
4: Ma come? Calmo. Dire a voi che non ci sono, al signor Domenica, il migliore dei miei amici.
5: Servitor vostro, signore, grazie. Io sono venuto...
4: Orsù, presto, da sedere per il signor Domenica.
5: Ma no, signore, sto bene così.
4: Mai più, voglio che vi mettiate a sedere qui proprio di faccia a me.
5: Non è necessario.
4: Uno sgabello, una poltrona?
5: Signore, voi scherzate, io...
4: No, so quel che vi devo. Non voglio che ci sia distanza tra noi due.
5: Ecco, signore...
4: Prego, accomodatevi.
5: Ma non c'è bisogno, signore, non ho da dirvi che una parolina. Io sono venuto per...
4: Accomodatevi, vi dico.
5: Ma no, signore, sono comodissimo. Io sono venuto per...
4: No! Se non vi accomodate, io non vi ascolterò.
5: Oh, per ubbidirvi, signore. Io sarei venuto
4: per... bravo, signor Domenica. Come va la salute?
5: Bene, signore, per servirvi bene. Io ero venuto...
4: Fibra eccellente, labbra fresche, cera rubizza, occhi vivissimi.
5: Ecco, io vorrei...
4: E come sta la signora Domenica, vostra sposa?
5: Molto bene, signore, grazie a Dio, molto bene.
4: Brava donna.
5: Serva vostra, signore. Io sono venuto...
4: E Claudina, la vostra figlioletta, come va?
5: A meraviglia.
4: Che amore di bambina, le voglio un gran bene.
5: Oh, troppo onore, signoria. Io ero venuto...
4: E il piccolino Nicoletto fa sempre tutto quel putiferio col suo tamburo.
5: Oh, sempre, signore. Io
4: e Bruscolo, il canino, ringhia sempre così forte e morde sempre i polpacci a quelli che vengono a trovarmi.
5: Più che mai, signore, è la nostra disperazione.
4: Non stupitevi se vi domando notizie di tutta la famiglia, ma mi sta molto a cuore, proprio.
5: Ve ne siamo oltremodo grati, signore. Io ero...
4: Qua la mano, signor Domenica. Non siete voi mio buon amico?
5: Beh, io sono vostro servitore, signoria.
4: Perbacco, io sono vostro, con tutta l'anima.
5: Non mi fate troppo onore, ma io...
4: Non c'è cosa che non farei per voi.
5: È troppo buono, signore, troppo
4: è
5: buono.
4: È tutto senza interesse, potete credere.
5: Beh, io non ho proprio meritato tanta degnazione, davvero. Ecco io, signore...
4: Ecco, signor Domenica, senza complimenti. Volete restare a cena con me?
5: No, grazie, no, devo andare via subito.
4: E allora presto, una fiaccola per accompagnare il mio caro signor Domenica. E una scorta di 4 o 5 archibugi.
5: Signore, non è necessario, me ne vado da solo, però io ero venuto
4: No, voglio che siate scortato, la vostra persona mi è troppo cara. Io vi sono servitore e per di più debitore.
5: Oh, ecco, signore.
4: E non ne faccio mistero, anzi, lo grido ai quattro venti.
5: Ma se...
4: Volete che vi accompagni?
5: Ma signore, volete... Ma voi mi urlate! Signore, mi...
4: No, prego. E allora qua un abbraccio, così. Vi prego ancora una volta di star certo che io sono tutto per voi e che non c'è cosa al mondo che non farei per servirvi.
5: Sì.
3: Bisogna riconoscere che avete nel mio padrone un amico che vi vuole un gran bene.
5: Sì, sì, eh? È vero, è vero. Mi fa tanti complimenti e cortesie che io non riuscirò mai a chiedergli il mio denaro.
3: Io ecco. Vi do la mia parola d'onore che qui tutti si butterebbero nel fuoco per voi.
5: Sì, sì.
3: Ah, sì. E io vorrei quasi che vi capitasse qualche cosa.
5: Cosa?
3: Sì, sì, che qualcuno si arrischiasse a bastonarvi, per esempio. Beh, vedreste allora.
5: Non ne dubito. Ma Sganarello, io vorrei pregarvi di dirgli una parolina per quei miei soldi.
3: Non vi preoccupate, paga.
5: Anche voi, Sganarello, personalmente, mi dovete qualche cosa.
3: Oibò, non ne parliamo.
5: Come? Io voglio...
3: Io voglio... Non lo so che vi sono debitore.
5: Ah, lo sapete, ma allora...
3: Sì, ma andiamo, signor Domenica, vi faccio lume.
5: Ma i miei soldi?
3: Vorrete scherzare?
5: No, io voglio i miei soldi.
3: Ma via.
5: Pretendo che mi si diano i soldi. Sganarello, io voglio i miei soldi. Cosa che?
3: No, dico, che? Ah. Ho detto che? Ah. Signor Domenica, che?
2: Signore.
0: Che c'è ancora?
2: C'è il vostro signor padre.
0: Eccomi al posto. Mancava questa visita per finire di avvelenarmi.
6: Vedo bene che la mia visita vi mette a disagio e che ne avreste molto volentieri fatto a meno. Per vero dire, andiamo stranamente d'accordo in questo, noi due. Che se a voi non è gradita la mia visita, io sono stanco, a mia volta, del vostro modo di comportarvi. In realtà, noi non sappiamo davvero quel che facciamo quando non lasciamo al cielo, alla provvidenza, la cura dei nostri interessi. Mi ero augurato un figlio con un ardore senza pari. L'ho domandato con insistenza, ininterrottamente, con fervore disperato. E questo figliolo, avuto a forza di stancare il cielo con le mie preghiere, ecco che è la tortura, il rammarico proprio di questa mia vita, di cui speravo che fosse la consolazione e la gioia. Con che animo, secondo voi, dovrei io assistere a quella sequela ininterrotta di male azioni che ci costringono a stancare la clemenza del sovrano e che hanno offuscato al suo cospetto il merito dei miei servizi? A qual grado di bassezza vi siete ridotto? E non arrossite di essere così poco degno del vostro casato? Avete il diritto voi di trarne comunque un vanto? E che avete fatto fin qui al mondo per essere un gentiluomo? Credete che basti portare il nome e lo stemma e che sia una gloria discendere da una prosapia nobile quando è ignobile la nostra vita? Beh, no! No, non contano i natali dove non sia virtù. Noi non partecipiamo della gloria dei nostri antenati se non per quel tanto che ci sforziamo di assomigliare a loro. E lo splendore dei loro atti ci mette nell'impegno di fare a nostra volta onore a loro. Per voi è vana la discendenza da illustri antenati. Anzi, lo splendore della loro gloria non si riverbera su voi che a vostro scorno. Ricordatevi che un gentiluomo di malavita è un mostro di natura e che il primo titolo di nobiltà è la virtù. E io tengo in maggior conto il figlio di un facchino, se è un uomo onesto, che il figlio di un re, quando fa una vita come la vostra.
0: Signore, se foste seduto, non parlereste più comodo?
6: No, insolente, non voglio né sedermi, né parlare oltre. Che ben m'accorgo come le mie parole non facciano nessuna presa sull'anima tua. Ma sappi, figlio indegno, che il mio affetto paterno Tu l'hai spinta all'esasperazione col tuo modo d'agire e che io, più presto che tu non immagini, saprò segnare un limite alla tua dissolutezza, anticipare il castigo del cielo e con la tua punizione lavare l'onta di averti dato la vita.
0: E morite al più presto possibile. È il meglio che possiate fare. Bisogna pure che ciascuno abbia il suo turno e mi dà i nervi vedere un padre vivere quanto i figli.
7: Oh, padrone, padrone, avete torto.
0: Torto?
7: Padrone.
0: Ho torto io?
7: Sì, padrone, dicevo, avete torto di esservele lasciate dire. Avreste dovuto cacciarlo a spintoni. Dove si è mai vista una simile impudenza? Un padre venire a fare dei rimproveri al suo figliolo, istigarlo a correggersi, a ricordargli delle sue origini? Ma è mai possibile che lo sopporti uno come voi, che sai vivere del mondo? Io ammiro la vostra pazienza, che io, al vostro posto, l'avrei mandato subito a quel paese. Maledetta condiscendenza! A cosa vi conduci? In nome dei Padri, Figli e Spiriti Santi.
0: Si va o non si va a tavola?
2: Signore, c'è una dama velata che vi vuol parlare.
0: Chi può essere?
7: Vediamo.
6: La figlia della fusta, la figlia della statua, donna Elvira.
8: Non vi stupite, Don Giovanni, di vedermi così e a quest'ora? Un motivo urgente mi obbliga a questa visita. Non vengo qui piena di quel risentimento a cui ho dato libero sfogo quella mattina. Da quella di allora mi troverete molto mutata. Non sono più quell'Elvira che vi augurava il male e respirava solo vendetta. Il cielo ha bandito del tutto dall'animo mio gli impeti tumultuosi di una peccaminosa passione. E il mio cuore, adesso per voi, è rimasta solo una fiamma purificata da ogni scoria dei sensi. Una tenerezza tutta santa che non tiene nulla per sé e non si dà pena che del vostro bene.
9: Tu piangi, eh?
6: Sì, perdonatemi.
8: Questo puro amore mi conduce qui per il bene vostro e per rivelarvi un segno del cielo. La sua tremenda collera sta per cadere su voi. Sta in voi levitarla con un sollecito pentimento. Non vi resta forse più neanche un giorno per potervi sottrarre alla più irreparabile di tutte le sciagure. Per me, io non sono più legata a voi da nessun vincolo mondano. Mi sono ripresa, grazie al cielo, di tutti i miei folli pensieri. Il mio ritiro è deciso. Ma proverei un estremo dolore vedendo la persona che ho adorato con tenerezza diventare funesto esempio della giustizia divina. Mi sarà gioia ineffabile se riuscirò a stornare da voi la tremenda minaccia che vi pende sul capo. Vi prego, Don Giovanni, concedetemi come estrema grazia questa dolce consolazione. Non rifiutatemi la vostra salvezza, che vi domando in lacrime. Se non siete sollecito del vostro bene, ascoltate almeno le mie preghiere. Risparmiatemi l'atroce dolore di vedervi condannato alla dannazione eterna.
7: Povera donna.
8: Vi ho amato con una tenerezza immensa. Niente al mondo mi è stato caro quanto voi. Per voi ho dimenticato i miei doveri. Per voi ho fatto tutto quello che ho fatto. E l'unica ricompensa che vi domando è di emendare la vostra vita e di scongiurare la vostra rovina. Salvatevi, vi scongiuro, o per amore di voi, o per amore di me. Se non bastano le lacrime di una persona che avete amato, ne scongiuro. quello che può arrivare a toccarmi il cuore.
3: Cuore di tigre.
8: Me ne vado ora. Ho detto tutto quello che avevo da dirvi.
10: Signora, è tardi. Restate qui. Vi ospiteremo il meglio possibile.
8: No, no, no, Don Giovanni, non mi trattenete di più.
10: Vi assicuro, signora, che mi fareste un piacere a restare.
8: No, no, no, non lasciatemi andare subito. Non chiedetemi di rimanere. Pensate solo a approfittare del mio avvertimento.
10: Ma lo sai che quasi quasi stavo per provare una certa emozione? E che ho trovato un certo sapore in questo suo bizzarro mutamento, e che quella veste dimessa, quell'aria languida, quelle lacrime hanno riscovato in me qualche scintilla del fuoco ormai spento?
3: Ovvero sia, le sue parole non vi hanno fatto né caldo né freddo.
4: Presto, da cena.
3: Oh, Benone!
11: Subito, padrone!
4: Scanarello, bisogna pensare a emendarsi, non c'è dubbio.
12: Ah, sì?
4: Sì, in fede mia bisogna emendarsi. Un'altra ventina d'anni o 30 di questa vita e poi... bisognerà pensare seriamente ai casi nostri. Che ne dici?
3: Oh, io niente, padrone, niente.
4: Oh,
3: ecco la cena.
4: Mi sbaglio, hai una flussione alla guancia? Che okay. Parla. Che hai fatto?
3: Io niente, padrone.
4: Fa vedere. Perbacco, è proprio una flussione che gli ha preso la gota. Presto, una lancetta che tagliamo subito. Non ne può più, poverino. E questo ascesso potrebbe soffocarlo.
3: Padrone,
4: guarda, guarda, guarda com'era maturo. Birbante.
3: No, padrone, in coscienza. Era solo per vedere se il cuoco non ci avesse messo un'eccedenza di sale o di pepe.
4: Tu mettiti lì e mangia.
3: Sì, padrone.
4: Dopo cena avrò bisogno di te. Hai fame, eh? A quel che vedo.
3: Lo dico anch'io, è da stamattina che non mangio, padrone. Sentite un po' questo, se c'è più gran delizia al mondo.
4: Chi si permette di picchiare in questo modo?
3: A chi diavolo viene a gastarci la cena?
4: Io voglio almeno cenare in pace, non fate entrare nessuno.
3: Lasciate fare a me, vado a vedere io.
12: Padrone!
3: Padrone!
4: Che succede?
12: Come un'indianata dal zaumoleo del comendatore, la tosta, la strada, la tosta, la tarta, scapola, il comendatore.
3: È qui.
4: Andiamo a vedere e mostriamo che niente ci scuote.
12: Bella, non so se l'hai sentato, cladolo, povero Scalarello, e dove ti ficcherai?
4: Una seggiola e una posata, presto! Avanti, a tavola, su!
12: Ah, padrone, chissà, non ho più fame.
4: Mettiti lì, ti dico, da bere. Alla salute del commendatore e alla tua, Scanarello. Dategli del vino.
12: Padrone, non ho più sete.
4: Bevi e canta la tua canzone in onore del commendatore.
13: Sono intasato, padrone.
4: Non fa niente, avanti. E voi altri qua a fare l'accompagnamento.
14: Giovanni,
12: il dato del tuo mandatato ha parlato.
14: Invito a venire domani a cena da me. Ne avrete il coraggio?
4: Sì, verrò accompagnato da Scanarello soltanto.
12: No, padrone, obbligatissimo, ma domani per me è giorno di digiuno.
4: Prendi quella fiaccola.
14: Non c'è bisogno di lume quando si è guidati dal cielo.
12: Dicono, vado per l'esame.
6: Perché, figlio mio, la bontà del cielo avrebbe dunque esaudito i miei voti. Quello che mi dite è proprio vero. Non mi lusingherete con false speranze. Posso fare qualche affidamento sulla sorprendente novità di una tale conversione?
10: Sì. Voi mi vedete qui pentito dei miei tanti errori. Non sono più quello di ieri sera. Il cielo mi ha toccato l'anima e aperto gli occhi e io guardo ora con orrore la lunga cecità in cui mi sono trascinato e i delittuosi eccessi della vita che ho condotto fino ad oggi. Riconosco la grazia che la sua bontà mi ha fatto non castigandomi per le mie colpe e ho fatto proposito di trarne il debito profitto, far risplendere agli occhi del mondo il mio improvviso mutamento di vita.
6: Oh figlio mio, oh come l'amore di un padre è pronto a risorgere e come le offese di un figlio svaniscono subito al primo cenno di pentimento. Io non ricordo già più i dispiaceri che mi hai dato e tutto è cancellato dalle parole che ho udito dalle tue labbra. Io mi sento mancare, lo confesso, io verso lacrime di gioia. Ogni mio desiderio è esaudito e non ho più nulla da chiedere al cielo. Abbracciami, figlio mio, e persisti, ti scongiuro, in questo lodevole pensiero. Io intanto vado a portare il felice annunzio a tua madre, a dividere con lei la gioia dolce della mia commozione e a rendere grazie al cielo per le sante decisioni che si è degnato di ispirarti.
7: Oh, signore, signore, che gioia, che gioia vedervi convertito al bene. È tanto che aspettavo questo. Ed ecco che, grazie al cielo, tutti esauditi i miei voti.
4: Al diavolo, Baggiano!
7: Come, Baggiano? Che?
4: Hai preso per buona moneta quello che ho detto adesso? Hai creduto che la mia bocca fosse d'accordo col mio cuore?
7: Ma come, padrone? Non è... Voi non... Il vostro... Oh, che uomo!
4: No, io non sono cambiato e i miei sentimenti sono sempre quelli.
7: Sicché voi non vi arrendete neanche al miracolo della statua parlante che si muove.
4: Lì sotto c'è di certo qualche cosa che non riesco a capire. Ma comunque sia, non sarà mai questo a persuadere la mia ragione, né a dare la minima scossa all'anima mia. Se ho detto di volermi emendare e mettermi sulla via di una vita esemplare, l'ho fatto per pura politica. Un utile stratagemma, un trucco necessario a cui voglio costringermi per tenere a bada mio padre, di cui ho bisogno, e mettermi al coperto di fronte agli uomini dai mille casi importuni che mi potrebbero capitare. Mi lascio andare con te, Sganarello, a queste confidenze, perché mi piace di avere un testimone del vero fondo dell'anima mia e dei veri motivi che mi spingono a fare quello che faccio.
7: Ma come? Oddio mio, voi non credete in niente? E intanto vorreste farvi passare per un uomo timorato.
4: E perché no? Ce n'è tanti, come me, che si ingegnano in questo mestiere e si servono proprio di questa maschera per ingannare la gente.
7: Ah, che uomo!
4: Oggigiorno non c'è più nessuno che se ne vergogni. L'ipocrisia è un vizio di moda e tutti i vizi di moda passano per virtù. La parte dell'uomo da bene è la migliore di tutte le parti che si possono recitare. Oggi la professione d'ipocrita rende a meraviglia. È un'arte sempre rispettata nei suoi inganni e quando anche si scoprono, nessuno
0: osa rinfacciarli. Tutti gli altri vizi degli uomini sono esposti a censura. Ognuno è libero di attaccarli a gran voce. Ma l'ipocrisia è un vizio privilegiato. Con la sua mano chiude la bocca a tutti e si gode in pace il privilegio di una sovrana impunità. A forza di finzioni si riesce a stringere un accordo serrato con tutti i componenti di questo partito, e chi ne tocca uno si tira addosso tutti gli altri, e quelli che nelle loro azioni sono magari di un'abituale buona fede, di una notoria e riconosciuta sincerità di sentimenti, proprio quelli, dico, restano sempre gabbati. Incappano pari pari nella rete dei mistificatori e spalleggiano senza accorgersene quelli che li scimmiottano. Credi che ne conosca pochi di costoro che con questo sotterfugio hanno rivestito con disinvoltura una svergognata giovinezza? E che, fattisi scudo del manto della religione, sotto quelle ossequiate spoglie si sono autorizzati ad agire impunemente da grandissime canaglie? Oh, si ha un bel conoscere tutti i loro raggiri e pesarli per quel che sono. Non per questo cessano di aver credito tra la gente. E con qualche abbassar di testa, un sospiro di mortificazione, due stralunar d'occhi, rimediano in faccia al mondo tutte le loro malefatte. Ecco, sotto questo comodo riparo voglio salvarmi e mettere i miei affari in sicurezza. Non lascerò affatto le mie care abitudini, ma avrò cura di non mostrarmi e sotto sotto farò il comodo mio. Che se mai sarò scoperto, potrò assistere senza scomodarmi all'accorrere di tutti i compari in mio aiuto e sarò difeso da loro contro tutti. Insomma, ho trovato il vero modo per fare impunemente quel che mi pare. Mi erigerò a censore delle azioni altrui, dirò male di tutti e non avrò stima d'altri che di me. Se appena appena una volta oseranno toccarmi, non perdonerò più. Serberò senza parere un odio irriducibile. Sarò l'assertore delle ragioni del cielo e sotto questo comodo pretesto incalzerò i miei nemici, li accuserò di impietà, saprò scatenare contro loro l'invadenza degli zelanti, i quali, senza cognizione di causa, li urleranno in pubblico, li copriranno d'improperi, li condanneranno dall'alto della loro privata autorità. Così si ha da approfittare delle debolezze degli uomini. Così uno spirito illuminato si adegua ai vizi del suo secolo.
15: Oh cielo! Ma che mi tocca sentire adesso? Non vi mancava più che fare l'ipocrita per essere rifinito di tutto punto. Eccoci al colmo dell'abominio, padrone. Ma quest'ultima mi rivolta e non posso esimermi dal dirvi il fatto vostro. Sì, fatemi tutto quello che volete. Sì, picchiatemi, bastonatemi, ammazzatemi magari, ma bisogna che io mi scarichi il cuore e che da servo fedele ve la canti a dovere. Sappiate dunque, padrone, che tanto va la gatta al lardo che si lascia lo zampino. Sì, e come dice benissimo quell'autore che io conosco, l'uomo è in questo mondo come l'uccello sul ramo, e il ramo è attaccato all'albero. Sì, e chi si attacca all'albero?

0: L'anima dà la vita finisce con la morte. La morte fa pensare al cielo, il cielo è sopra la terra. E la terra non è il mare! E il mare è soggetto alla tempesta. Certo, la tempesta fa danni ai bastimenti. I bastimenti hanno bisogno di pilota, il buon pilota porta prudenza. La prudenza non è dei giovani. I giovani devono obbedienza ai vecchi. I vecchi sono attaccati ai quattrini. I quattrini fanno l'uomo ricco. E sì, e i ricchi non sono poveri. I poveri sono in necessità. Necessità non ha legge. E chi non ha legge vive da bestia bruta. E di conseguenza voi andrete dritto, dritto all'inferno. Ah.
1: Bel ragionamento.
0: Sì, dopodiché, se non metterete giudizio, peggio per voi.
2: Don Giovanni, vi trovo appunto e sono contento di parlarvi qui piuttosto che a casa vostra per domandarvi le vostre decisioni. Voi sapete che questo è affar mio e che io me ne sono preso il carico in presenza vostra. Per me, non lo nascondo, desidero molto che le cose vadano all'amichevole. E non tralascio nulla per avviare in questo senso l'animo vostro e vedervi pubblicamente confermare a mia sorella il nome di vostra sposa.
0: Ahimè, vorrei ben io, con tutta l'anima, darvi la soddisfazione che desiderate, ma vi si oppone direttamente il cielo che mi ha ispirato il proposito di cambiar vita. Sicché ora non ho altro pensiero che di lasciare ogni affetto mondano, di spogliarmi sollecitamente di ogni sorta di vanità, di emendare ormai con un'austera pratica di vita tutti i delittuosi trascorsi a cui mi ha condotto l'ardore di una cieca giovinezza.
2: Questi propositi, Don Giovanni, non contrastano affatto con quello che dico io. E la compagnia di una legittima sposa può bene accordarsi con i buoni pensieri che il cielo ci ispira.
0: Ahimè, no. È una linea di condotta impostami dalla stessa sorella vostra. Ella ha scelto il ritiro. La grazia ci ha toccato entrambi allo stesso tempo.
2: Noi non possiamo accettare che si ritiri in convento. Parrebbe un ripudio da parte vostra. E il nostro onore esige che ella viva con voi.
0: Questo non è possibile, credetemi. Ne avevo il più grande desiderio del mondo, ma anche oggi ho chiesto al cielo di illuminarmi, ma proprio in quel punto ho sentito una voce ammonirmi di non pensare più a Donna Elvira, perché con lei non c'è dubbio, non può esserci salvezza per me.
2: E credete proprio, Don Giovanni, di incantarci con queste belle scuse?
0: Obbedisco alla voce del cielo.
2: E supponete che io mi appaghi di simili ragioni?
0: Il cielo ha così disposto.
2: E mia sorella? L'avreste fatta uscire di convento per poi abbandonarla?
0: Il cielo vuole così.
2: E noi sopporteremo questa macchia sulla nostra famiglia?
0: Rivolgetevi al cielo.
2: Ah sì, il cielo, sempre il cielo.
0: Il cielo.
2: Basta, Don Giovanni. Non posso fermarmi qui. Il luogo non lo consente. Ma più presto che non crediate, saprò ritrovarvi.
0: Come v'aggrada. Voi sapete che il coraggio non mi manca e che all'occorrenza so servirmi della mia spada. Mi troverò tra poco per la stradetta fuorimano che porta al convento, ma sia ben chiaro che non sono io a volermi battere. Il cielo me lo proibisce. Se voi mi assalirete, vedremo che ne seguirà.
2: Lo vedremo, certo, lo vedremo.
0: No, padrone, padrone, padrone, ma che razza di stile andate assumendo? Questo è peggio di tutto il resto. Mi piacevate infinitamente di più come eravate prima. Sì, io speravo sempre nella vostra salvezza, padrone, ma ora sì che dispero. E credo che il cielo che vi ha sopportato fin qui quest'ultimo orrore non lo sopporterà, padrone.
3: Va, va, va, va! Il cielo non è così puntuale come credi. E se ogni volta che noi uomini...
0: Ecco, padrone! Ecco il cielo che vi parla, che vi dà un avvertimento!
3: Se il cielo vuol darmi un avvertimento, se vuole che io l'intenda, bisognerà che parli più chiaro!

0: Avete inteso, padrone? Chi osa parlarmi così? Questa voce io la conosco!
1: È la dall'anima volante! È la fantasima, padrone! La riconosco dall'andatura!
0: Spettro! Fantasma! Oh, diavolo! Voglio vedere che è!
1: Gesù, padrone! Avete visto che trasformazione?
0: No, niente potrà mai ridurmi al terrore. E adesso voglio provare a punta di spada se è un corpo o uno spirito.
1: No, padrone, arrendetevi all'evidenza di tante prove! Buttatevi subito al pentimento!
0: No, caschi il mondo! Non sarà mai detto che io mi pento! Andiamo!

0: cena da me.
1: Sì. Dove? Si va?
0: La mano.
1: Eccola.
0: Don Giovanni ha ripetuti peccati, segue morte funesta. E chi respinge la misericordia del cielo

che è questo fuoco che mi brucia. Non esiste. Sento il mio corpo tutto bracere.

E adesso? Le mie mesate. Già, le mie mesate. Ecco, ora che se n'è andato, tutti soddisfatti. Cielo offeso, leggi violate, ragazze sedotte, famiglie infamate, genitori oltraggiati, mogli messe nei guai, mariti spinti agli estremi, tutti soddisfatti adesso. Soltanto io ho da essere così disgraziato da non ricavarne dopo tanti anni di servizio altra mercede che la soddisfazione degli occhi a veder punita col più spaventoso castigo del mondo l'impietà del mio padrone. Ma e le mie mesate? Già, e le mie mesate? Ah, le mie mesate!

E con la fine del Don Giovanni di Molière, interpretato da Giorgio De Lullo, con Romolo Valli nel ruolo di Sganarello, finisce il lungo speciale dedicato alla Compagnia dei Giovani, una delle formazioni teatrali più longeve e ammirate delle nostre scene. Nata nel 1954 ad opera di Rossella Falk, De Lullo, Valli e Anna Maria Guarnieri, la Compagnia ha dato vita a un teatro di qualità, elegante, raffinato, e alla creazione di uno stile decisamente nuovo, in cui rigore, professionalità, studio attento dei testi e desiderio di novità si fondevano. Grande attenzione è stata data, infatti, alla scelta del repertorio, che puntava molto alla valorizzazione di autori italiani ancora sconosciuti al grande pubblico, come Giuseppe Padroni Griffi. Attraverso l'ascolto di alcune opere custodite negli archivi dell'Audioteca Rai, testimonianze d'epoca e una lunga conversazione con il critico teatrale Andrea Bisicchia, che ha conosciuto i giovani, abbiamo voluto ricostruire una storia unica delle nostre scene, basata sull'amicizia e la gioia del lavoro condiviso. Lo speciale sulla Compagnia dei Giovani avrà comunque un appendice, perché questa settimana vi faremo ascoltare due commedie, Due voci per una solo di Tom Kempinski e Il racconto di giovani mogli di Ronald Jeans, che vedono protagoniste rispettivamente Rossella Falk e Anna Maria Guarnieri, le due grandi signore del teatro italiano che hanno fondato, come dicevamo, con Giorgio De Lullo e Romolo Valli, questa prestigiosa compagnia. Grazie a tutti per l'ascolto da Silvana Matarazzo e l'appuntamento dunque con i teatri alla radio è per domani.

Damasco 50 è il turno di Lidia Ravera, scrittrice che quando registra le 5 puntate originarie a Damasco su Radio 3 nel 2005 ha già pubblicato 20 romanzi, da quello d'esordio nel 76, il famosissimo Porci con le ali, scritto in forma di diario insieme a Marco Lombardo Radice e che ha segnato un'epoca. Noi di Tech & Te vi proponiamo in due trasmissioni i libri da lei segnalati nel 2005. Cominciamo con L'idiota di Dostoevskij e con La linea d'ombra di Joseph Conrad.

0: Damasco con Lidia Ravera.
1: Sono molto contenta di essere qua a parlare del mio argomento preferito, che sono i libri. E ve ne voglio parlare non raccontando i libri secondo me più importanti o più belli, non la mia top 5, non la mia classifica di persona che ha letto tanto e che tanto ancora ha da leggere, ma vi voglio raccontare proprio i 5 libri che hanno segnato 5 passaggi importanti della mia vita, di quei passaggi esistenziali che, se non ci fosse l'arte, la letteratura, il cinema, forse a segnalarceli, ci risulterebbero quasi invisibili. E invece l'abitudine, l'esercizio di riflettere su di sé, che è quello a cui ci obbliga, a cui ci destina la letteratura, il frequentare la letteratura, questo esercizio rende questi passaggi esistenziali molto ben visibili e molto commoventi e molto affascinanti quando ci si volta indietro a cercare di riviverli. Io li ho rivissuti per voi attraverso 5 libri che hanno segnato proprio 5 passaggi quasi anagrafici della mia esistenza. La prima adolescenza, L'idiota di Dostoevskij, l'adolescenza, La linea d'ombra di Conrad, la giovinezza, Gita al faro, l'uscita dalla giovinezza, L'educazione sentimentale, l'inizio del viaggio verso la maturità, Rumore bianco di Don DeLillo. Staremo insieme 5 giorni e cercherò di rivivere con voi a ritroso la gioia e il piacere di questi miei antichi amori. Con buona pace di quelli, e sono parecchi, che mettono per abitudine e spesso alquanto meccanicamente la TV in contrapposizione alle buone letture, dirò che la mia prima folgorazione letteraria, il primo romanzo che mi ha letteralmente conquistata la letteratura e per sempre, fu proprio il regalo di uno sceneggiato televisivo. Correva l'anno 63-64, io avevo 11-12 anni e la Rai, allora unica padrona del campo catodico, mandò in onda L'idiota di Fyodor Dostoevskij, romanzo sceneggiato. Io, che avevo il permesso di stare alzata proprio quella sera lì, fui molto attratta da quello che vedevo. Fui attratta soprattutto dal personaggio principale del romanzo, il principe Myshkin. Ma chi era il principe Myshkin? Era l'ultimo erede di una famiglia decaduta nella Russia zarista della prima metà dell'Ottocento, una creatura spiritualmente superiore in cui la generosità d'animo e una fede nel prossimo assoluta, candida fino alla soglia della demenza, si accompagnavano a una totale inesperienza di vita. Un personaggio quasi perfettamente buono che mi folgorò. Per la prima volta ebbi la percezione che esistono le idee, che si può giocare con le idee. Ero poco più di una bambina. All'inizio della storia, il principe Myshkin torna in patria per la prima volta dopo un lungo soggiorno in Svizzera, dove è stato curato per una malattia nervosa. Ha 26 anni, ma è come se ne avesse 12. Potrebbe essere un ragazzino come me. E nello stesso tempo è come se ne avesse 100. È senza età, come le idee, come i santi, come le creature della mitologia. Io lo guardo, lo ascolto e poi mia madre compra un disco in cui Giorgio Albertazzi, l'attore che recitava la parte, recita un monologo tratto da una delle scene finali del libro. Quello che resta stampato nella mia memoria come monologo sugli alberi, quello in cui si dice: non capisco come si può passare davanti a un albero e non essere felice di vederlo.
2: Ascoltate, so che non è una bella cosa limitarsi a parlare. È meglio dare un semplice esempio. È meglio cominciare. Io l'ho già fatto e si può forse essere infelici. Cosa sono il mio dolore, la mia povertà, se ho la forza di essere felice? Sapete, io non capisco come si possa passare vicino a un albero e non essere felici di vederlo. Parlare con un uomo e non essere felici di amarlo. Ah, io non sono capace di esprimermi come si conviene. Eppure quante cose meravigliose vediamo a ogni angolo, cose che persino l'uomo più infelice può trovare straordinarie. Guardate un bambino, guardate l'alba, come cresce l'erba, guardate negli occhi coloro che vi guardano e che vi amano.

0: Dunque incomincio a convivere in una strana intimità con questo principe Myshkin, personaggio dostoevskiano, e chiedo a mio padre a quel punto di farmi leggere il libro da cui è stato tratto questo sceneggiato, di cui ho sentito quel disco sul suo giradischi. E lui mi guarda con un tantino di sufficienza e mi dice: no, sei troppo piccola, Dostoevsky è Dostoevsky. Io insisto, gli dico: provami, poi se non ce la faccio lo lascio. E lo leggo tutto, e sarà il primo di tutta la serie. Leggerò tutto Dostoevsky nel corso delle scuole medie inferiori. E una delle cose che mi ricordo benissimo, mi affascinavano, a parte questo continuare a lavorare con le idee, con i grandi temi, la felicità, l'infelicità, la bontà, la colpa, era il rapporto che aveva con i bambini. Il principe Myshkin si trovava bene soltanto con i bambini, perché non indossano ancora le maschere sociali. E la mia nascente identità ribelle mi faceva trovare estremamente offensivo essere trattata come un oggetto senza valore e tuttavia da proteggere. E quindi fui colpita profondamente e durevolmente dalla possibile esistenza di quell'ibrido meraviglioso. Un adulto perfettamente buono e quindi idiota e quindi contiguo alla condizione bambina che era la mia. Della trama non mi ricordo granché. Ricordo che aveva l'andamento convulso e frammentario del feuilleton a puntate. Ma anche di questo, anche di questa trama, Dostoevsky lo pubblicò a puntate su una rivista, ma anche di questa trama sono grata al destino, perché il mio primo approccio con la grande letteratura avvenne attraverso una trama forte, fitta, commovente, inverosimile, mal costruita, col gusto affinato con gli anni e anche, mi rendo conto, di grana grossa, ma piena di sentimento, piena di idee, di emotività e di intelligenza e di profondità, tutta cuore e testa. Cuore e testa, che è esattamente ciò di cui si ha bisogno per sorreggere la propria evoluzione in quel momento delicatissimo, il passaggio dalla fanciullezza all'adolescenza. Se posso dare un consiglio che può sembrare folle a tutte le mamme di ragazzini di quell'età, avvicinateli a Dostoevsky. Conquisterete alla letteratura molti nuovi adepti.
1: Io desidero spiegarvi tutto, tutto, tutto, tutto. Oh, certo, pensate che io sia un utopista, un ideologo. No, no, no, no, grazie al cielo, i miei sono tutti pensieri semplici. Non ci credete, sorridete? Sapete che a volte sono vigliacco, perché perdo la fede. Poco fa sono arrivato qui e ho pensato: beh, in che modo comincerò a rivolgermi a loro? Con quali parole devo cominciare perché possano comprendere anche solo una minima parte di ciò che dirò? Avevo paura, ma più che per me, temevo per voi. È terribile, terribile. Eppure di cosa dovevo aver paura? Non è vergognoso provare un simile sentimento? Che importa se in rapporto a un progressista esistono abissi di arretratezza e malvagità? In questo consiste la mia felicità. Adesso infatti sono convinto che quegli abissi non esistono. Al loro posto ho trovato un materiale estremamente vitale. E non c'è motivo di turbarsi se siamo così ridicoli, non è forse vero? È proprio così, siamo ridicoli, avventati, abbiamo delle stupide abitudini, ci annoiamo. Non siamo capaci di vedere, non siamo in grado di comprendere, siamo tutti uguali, tutti, e io e voi e gli altri. Vedo che non vi offendete se vi dico apertamente che siete ridicoli. E se così è, non siete forse il materiale umano di cui parlavo prima? Sapete, a mio parere, essere ridicoli talvolta è addirittura un bene, anzi è meglio. Ci si può scusare reciprocamente in modo molto più sbrigativo, ci si può rappacificare più facilmente. Non si può capire tutto subito, non si può cominciare dalla perfezione. Per raggiungere la perfezione è necessario prima cominciare dal non capire molte cose. Se si comprende troppo in fretta, capita che non si capisca bene. Questo lo dico a voi, che molte cose le avete comprese e non comprese. Adesso non mi fate più paura. Non la prendete se un ragazzo come me vi dice queste cose, vero? Voi state ridendo, Ivan Petrovich. Pensate che io avessi paura per quegli altri, che fossi il loro avvocato, un democratico, un oratore dell'uguaglianza. Detto questo, scoppiò a ridere in modo isterico. Ad ogni momento esplodeva in una risata breve ed eccitata. Io temo per voi e per noi tutti al tempo stesso. Io sono un principe di antica stirpe e siedo con dei principi. Parlo allo scopo di salvare tutti noi, perché il nostro ceto non si estingua invano nelle tenebre, senza aver capito nulla, rimproverando tutto. tutto e tutti e dopo aver perso tutto? Perché estinguersi e lasciare il posto ad altri quando si può essere gente all'avanguardia e capi al tempo stesso? Se siamo all'avanguardia, saremo anche capi. Cominciamo a essere servi per diventare capi.

0: Ho scoperto poi che L'idiota di Dostoevskij non è considerato un libro facile. È molto dettagliato. Pensate che una giornata del principe Myshkin, della durata di 15 ore, parte di una sua giornata, viene narrata addirittura in 16 capitoli, dalle 9 del mattino fin verso la mezzanotte. È inverosimilmente, fantasticamente stracolma. E ci sono delle digressioni che vengono considerate noiose. Invece io fui catturata subito. Questo è qualche cosa che mi ha sempre colpita quando ripenso al mio rapporto con la letteratura. Mi sono subito identificata in questo Myshkin che per 15 ore, 16 capitoli passa di salotto in salotto, perché ascolta, guarda e soprattutto parla. Ma parla come una bambina. Come farei io se osassi farlo, la me stessa di allora. Cioè, dicendo sempre la verità. Per lo più a sproposito, sempre mal armonizzato sui ritmi e sui riti sociali degli altri, sempre lirico, sempre profondo e sempre ossessivamente teso a cercare la verità, l'essenza, ciò che corre sotto l'apparenza, a smascherare i maneggi superficiali dei grandi, nell'unico modo veramente efficace che esiste, che è il non capirli. In una parola, quello che Myshkin esercita con grazia sublime è il contrario dello small talk, il piccolo trotto mondano della conversazione, quello che poi negli anni ti viene imposto in tutte le cene cenette della tua vita, no? La piccola conversazione, il parlare di niente, no? Lui parla sempre di cose esagerate. Il principe Myshkin racconta di uno che viveva in prigione, racconta di un condannato a morte e racconta questo nei salotti della Russia zarista della metà dell'Ottocento, in mezzo a delle dame di varia età e avvenenza che lo guardano soggiogate, stupite, anche vagamente disgustate, perché non sono abituate. Lo small talk d'epoca era forse diverso dal nostro, ma esisteva. Il rituale sociale del riconoscersi, quello stare insieme senza dire niente, che annoia moltissimo i bambini. I bambini si alzano da tavola e incominciano a correre attorno al tavolo e a tirare palline di pane perché si annoiano alle cene e ai pranzi quando durano troppo, perché li annoia la piccola conversazione. E invece i bambini sono sedotti dalle idee. Ai bambini sarebbe piaciuto ascoltare il brano che state per ascoltare.
1: Ma è meglio che io vi racconti di un mio incontro dell'anno scorso con un'altra persona. Si tratta di un episodio molto strano, strano nel vero senso della parola, perché casi simili accadono molto raramente. Quell'uomo una volta fu portato sul patibolo insieme ad altri e gli fu letta la sentenza di condanna a morte per fucilazione per un reato politico. Una ventina di minuti dopo gli fu letta la sentenza di grazia e gli venne commutata la pena. Però nell'intervallo di tempo tra le due sentenze, se non 20 almeno 15 minuti, lui visse con l'assoluta certezza che d'un tratto, entro pochi minuti, sarebbe morto. Mi interessava immensamente ascoltarlo, quando a volte ricordava le sue sensazioni di allora e talvolta gli facevo ripetere il racconto ponendogli molte domande. Ricordava tutto con straordinaria chiarezza e diceva che non avrebbe mai dimenticato nulla di quei minuti. A una ventina di passi dal patibolo presso cui stavano la folla e i soldati erano stati piantati 3 pali, siccome i condannati erano parecchi. Condussero i primi 3 ai pali, li legarono, li vestirono con gli abiti mortuari, lunghe tuniche bianche e infilarono loro dei cappucci bianchi fin sugli occhi perché non vedessero i fucili. Dopodiché, di fronte a ogni palo, si schierò un plotone di alcuni soldati. Il mio conoscente era l'ottavo e perciò gli sarebbe toccato andare al palo con il terzo turno. Il prete benedisse tutti con la croce. Significava che restavano da vivere non più di 5 minuti. Lui diceva che quei 5 minuti gli erano sembrati un tempo infinito, un'immensa ricchezza. Gli pareva di poter vivere tante vite in quei 5 minuti, che per il momento non doveva ancora pensare all'ultimo istante. E prese anche delle decisioni. Calcolò il tempo per dare l'addio ai suoi compagni e dispose per questo 2 minuti. Altri 2 minuti per pensare un'ultima volta a se stesso e il resto per guardarsi intorno per l'ultima volta. Ricordava molto bene di aver preso precisamente queste 3 decisioni e di aver suddiviso il tempo proprio così. Moriva a 27 anni, sano e forte. Ricordava che nel salutare i compagni a uno di loro aveva posto una domanda che non c'entrava nulla e si era anche molto interessato alla risposta. Dopo che ebbe dato l'addio ai compagni, vennero i 2 minuti che aveva destinato a pensare a se stesso. Sapeva già prima a che cosa avrebbe pensato. Aveva sempre desiderato figurarsi nel modo più rapido e chiaro possibile quel che sarebbe accaduto. Lui adesso esisteva e viveva, ma in capo a 3 minuti sarebbe stato già un non so che, qualcuno o qualcosa, ma chi e dove? Pensava di risolvere tutto questo in quei 2 minuti. Non lontano c'era una chiesa e il suo tetto dorato brillava sotto il sole splendente. Ricordava di aver fissato molto intensamente quella cupola e i raggi che vi si riflettevano. Non poteva staccarsi dai raggi. Gli pareva che quei raggi sarebbero stati la sua nuova natura e che 3 minuti dopo sarebbe in qualche modo confluito in essi. L'incertezza e la repulsione verso quell'ignoto che sarebbe diventato e che stava proprio per giungere erano tremende. Ma lui diceva che in quel momento niente per lui era più penoso dell'incessante pensiero: oh, poter non morire, poter far tornare indietro la vita, che eternità, e tutto questo sarebbe mio. Allora trasformerei ogni minuto in un intero secolo, non ne perderei niente, terrei in conto ogni minuto per non sprecare invano nemmeno più un istante. Diceva che questo pensiero alla fine gli era degenerato in una rabbia, ma una rabbia tale da fargli desiderare che gli sparassero al più presto.
0: Mi ricordo che, piccola com'ero, e consideravo la letteratura una faccenda piuttosto personale, ogni libro era rivolto a me. Mi offesi un po' che la storia di quest'uomo che avevo imparato ad amare, il principe Myshkin, portasse per titolo L'idiota. Myshkin non somiglia agli idioti. Quando più tardi lessi Don Chisciotte, altro tentativo di protagonista perfettamente buono, almeno fuori dal tempo e innocente, non somiglia neanche a Don Chisciotte il principe Myshkin. Non vive in un mondo fantastico, non combatte contro i mulini a vento, non è innamorato di ciò che non è. Semmai sprofonda nel reale, come se non riuscisse a tenersi a galla. Sprofonda nel troppo umano, ma non è risibile. Né di lui ridono, anche se tutte quelle signore a cui regala le sue perle di profondità giudicano eccessiva la sua serietà, la sua coerenza, la sua generosità, e dicono idiota come per dispetto, perché la sua disponibilità assoluta all'altro da sé urta la loro tiepidezza. Cominciano ad ascoltarlo con un sorriso, quasi di compianto, ma finiscono sempre seri, perché Myshkin non è mai comico. Di che cosa parla? Prima l'avete ascoltato, parla degli occhi di un condannato a morte. È qualcosa che mi è tornato in mente quando recentemente abbiamo visto le fotografie e il video di uno degli ultimi decapitati, gli occhi di un condannato a morte. Mi è tornato in mente quel brano letto quasi 40 anni fa, gli occhi di un condannato a morte. Oppure parla di una ragazza povera e brutta, violata e messa al bando nel paese svizzero dove lui viene curato per la sua malattia nervosa, dove vive in mezzo ai bambini, e racconta come lui insegna ai bambini ad amare questa Marie, che poi morirà di tisi, abbandonata in una capanna, una storia straziantissima, però lui insegna ai bambini ad amarla e i bambini recepiscono. I bambini nell'idiota sono sempre un elemento positivo, sono un segnale di innocenza, sono quello che viene prima che la vita ti sporchi, che la vita ti lavori contro. Con l'amore che si ha per i propri primi innamoramenti letterari, ho poi letto varie cose critiche, ma molti anni dopo, sull'idiota di Dostoevskij, mi ha colpito uno particolare, un saggio di Rossana Rossanda che diceva: la bontà non ha fortuna in letteratura. Sarà perché la letteratura rispecchia la vita? Devo a questo mio primo amore letterario una scoperta importante circa la letteratura, che diventerà poi il massimo conforto della mia vita. E la scoperta è questa: che la letteratura è il luogo delle ragioni di tutti, che c'è spazio per ogni punto di vista, che i belli, brutti, buoni, cattivi, tutti hanno diritto di cittadinanza e di ricevere la loro quota di pietà. Il doppio cattivo del principe Myshkin si chiama Rogojin. Uccide per amore la bella Anastasia Filippovna. E anche il principe Myshkin ama Anastasia Filippovna anche in quel suo modo idiota, infantile, santo. Sotto finale lui è lì, seduto accanto all'assassino della ragazza che lui ama, che ha amato. E invece di odiarlo, veglia il suo delirio di colpevole e gli carezza la testa. Riuscite a immaginarvi l'impatto che una scena come questa può avere su un essere umano negli anni della formazione, nella prima adolescenza, a 11-12 anni? L'impatto che questa scena ha avuto su di me è stato enorme. Ed è stato enorme perché è accaduto in quell'età. Forse adesso mi colpirebbe meno, mi sembrerebbe forse anche un tantino stucchevole. Ma quando fai esperienza della pietà della letteratura, a quell'età tu non dimentichi. Non dimentichi più che la letteratura è il territorio della sospensione del giudizio, che la letteratura è il luogo dell'empatia, che soltanto chi si esercita a mettersi dal punto di vista degli altri, come accade a qualsiasi scrittore degno di questo nome, soltanto a chi si esercita a mettersi dal punto di vista degli altri è dato di essere una persona tollerante, di essere una persona non perfettamente buona come il nostro idiota principe Myshkin, ma tollerante e giusta, compassionevole, capace di non pensare solo a se stessa e di non valutare tutto sul metro dei propri interessi. Questo è uno dei miracoli della letteratura e forse uno dei più importanti. Io ho capito di averlo capito, l'ho capito dopo naturalmente, però sono certa di aver capito in quel momento, leggendo quella pagina, che non esiste nessun essere perfettamente cattivo. Così come forse non esiste nessun essere perfettamente buono, tant'è vero che Dostoevskij, che era un grande scrittore, ha dovuto fare del principe Myshkin un malato, uno che morirà giovane, non arriverà certo al traguardo della maturità, perché la vita ti rema contro e rimanere quasi perfettamente buoni fino a 50 anni è quasi perfettamente impossibile.
1: Tirò fuori dalla tasca un mazzo di carte avvolto in un pezzo di carta e lo porse al principe. Questi lo prese, quasi con esitazione. Un sentimento nuovo, malinconico e sconsolato attanagliò il suo cuore. Improvvisamente comprese che in quell'istante, così come era accaduto anche prima, aveva parlato di tutto fuorché di ciò di cui aveva bisogno di parlare. Che non aveva fatto tutto ciò che avrebbe dovuto fare e che quel mazzo di carte di cui si era rallegrato tanto, in quel momento, non gli sarebbe servito a niente. Si alzò e congiunse le mani. Rogojin se ne stava disteso, immobile, come se non avesse sentito o visto i movimenti del principe. Ma i suoi occhi brillavano in maniera assai intensa nelle tenebre, aperti e immobili, anch'essi. Il principe si mise a sedere sulla sedia e cominciò a guardarlo, con terrore. Trascorse mezz'ora. All'improvviso Rogojin cominciò a gridare forte, a ridere a scatti, come dimenticandosi che bisognava parlare sottovoce. «E l'ufficiale, l'ufficiale, ti ricordi? Che scodisciata ha dato a quell'ufficiale al concerto, ti ricordi? E quel cadetto, il cadetto, il cadetto, che l'aveva aggredita a parole!» Il principe balzò dalla sedia, colto da un nuovo spavento. Quando Rogojin si calmò e lo fece immediatamente, il principe si chinò, piano, verso di lui. Gli si sedette accanto e col cuore che gli batteva forte, respirando a fatica, cominciò a guardarlo. Rogojin non voltò la testa verso di lui e sembrava quasi si fosse dimenticato della sua presenza. Il principe continuava a guardarlo e aspettava. Il tempo passava e cominciò ad albeggiare. Rogojin di tanto in tanto si metteva a brontolare ad alta voce, diceva parole senza senso, sconnesse, cominciava a gridare e a ridere. Il principe allora tendeva verso di lui la sua mano tremante e dolcemente gli accarezzava la testa, i capelli, le guance. Più di così non poteva fare. Anche lui ricominciò a tremare e si sentì venir meno improvvisamente. Una sensazione del tutto nuova addormentava il suo cuore, provava un'angoscia infinita. Intanto si era fatto giorno. Finalmente si lasciò cadere sul cuscino, quasi privo di forze e disperato. premette il proprio viso contro quello pallido e immobile di Rogoshin. Le sue lacrime cominciarono a scorrere dai suoi occhi e a bagnare le guance di Rogoshin, ma forse allora non si rendeva nemmeno conto che erano le sue, non le percepiva neanche più. Comunque, quando molte ore dopo alcune persone aprirono la porta ed entrarono, trovarono l'assassino completamente fuori di sé e in preda alla febbre. Il principe stava seduto accanto a lui, immobile, sul giaciglio, e sempre dolcemente, ogni volta che il malato emetteva dei gridi o delirava, si affrettava a passargli la sua mano tremante sui capelli e sulla testa, carezzandolo per calmarlo. Ma ormai anche lui non capiva più nulla di ciò che gli chiedevano e non riconosceva le persone che erano entrate e che lo circondavano. E se Schneider in persona fosse arrivato dalla Svizzera in quel momento per visitare il suo antico discepolo e paziente, memore della condizione in cui versava talvolta il principe nei primi anni di cura in Svizzera, avrebbe fatto sicuramente un gesto di scoramento con la mano e avrebbe commentato, come allora, idiota.
0: Oggi vi ho parlato del primo grande capolavoro della letteratura che ho letto nella mia vita, L'idiota di Dostoevskij, letto a 11-12 anni. Domani vi parlerò della scoperta dell'adolescenza attraverso La linea d'ombra di Joseph Conrad. È diventata già un'abitudine a quel punto nella mia vita quello di aiutarmi con la letteratura a passare da una fase all'altra dell'esistenza. E quindi a domani.
2: Damasco con Lidia Ravera.
0: Dunque, come vi ho raccontato ieri, scopersi la letteratura sugli 11-12 anni attraverso L'idiota di Dostoevskij e scopersi soprattutto che la letteratura aiuta a vivere, questo è il messaggio fondamentale. A quel punto divento avida, non faccio che leggere, e spigolando fra i libri sempre della libreria di mio padre, parliamo di pochi anni dopo, cerco quelli che mi possano illuminare sulla mia condizione esistenziale, perché io ho sempre faticato un po' a vivere, non a caso faccio la scrittrice, se no avrei fatto un'altra cosa. Ed è così che casco su Linea d'ombra di Joseph Conrad. È un vecchio Einaudi del 1947 che ancora possiedo, ormai completamente sgangherato. Apro questo libro, ho 14-15 anni, e casco su questa frase: è privilegio della prima gioventù di vivere in anticipo sui propri giorni. Leggo: uno chiude dietro a sé il piccolo cancello della mera fanciullezza ed entra in un giardino incantato. Mirabile descrizione del momento in cui mi trovavo. Stavo per entrare nel giardino incantato e ne ero spaventata e eccitata a fasi alterne. Tra l'altro, la prima adolescenza per me coincise con quella sorta di esplosione adolescente generale mondiale che fu il 68 e anni limitrofi. Tutto sembrava possibile, là, nel mondo, dove, cito da Joseph Conrad, perfino le ombre splendono di promesse. Tutto sembrava possibile e tutto ci metteva fretta. Avevamo voglia, come il protagonista della Linea d'ombra, di crescere, di assumere il nostro primo comando. La storia di questo, La linea d'ombra, è un libro autobiografico. E racconta il primo comando che assunse il giovane Joseph Conrad come capitano di lungo corso. Avevamo voglia di emanciparci dalle famiglie. Emanciparci dalle famiglie aveva assunto la forma di un'ansia collettiva. Come Joseph, nella Linea d'ombra, che abbandona il bastimento a vapore su cui copre il ruolo di secondo, in preda a un'impazienza intrisa di noia e di desiderio, che è l'impazienza dei principianti. La voglia di cominciare a vivere davvero, cioè a comandare la propria nave. A non essere più secondi, ma diventare i titolari della propria responsabilità. Divorai Linea d'ombra, romanzo breve, nitido, netto, pulito, essenziale, che andò a depositarsi sulla mia ansia di diventare grande, su questa fretta che mi buttava fuori di casa, come un balsamo e anche come una spiegazione psicologica. E questo è chiaro già fin dall'inizio, infatti ascolterete la prima pagina.
1: Solo i giovani hanno di questi momenti. Non parlo dei giovanissimi, no, i giovanissimi, per essere esatti, non hanno momenti. È privilegio della prima gioventù di vivere in anticipo sui propri giorni, in tutta una bella continuità di speranze che non conosce pause né introspezioni. Uno chiude dietro di sé il piccolo cancello della mera fanciullezza ed entra in un giardino incantato. Là perfino le ombre splendono di promesse. Ogni svolta del sentiero ha una sua seduzione. E non perché sia una terra ignota. Si sa bene che tutta l'umanità ha percorso quella strada, ma si è attratti dall'incanto dell'esperienza universale, da cui ci si attende di trovare una sensazione singolare o personale, un po' di se stessi. Si va avanti, allegri, frementi, riconoscendo le orme di chi ci ha preceduto, accogliendo il bene e il male insieme, le rose e le spine, come si dice, la variopinta sorte comune che offre tante possibilità a chi le merita, o forse a chi ha fortuna. Sì, uno va avanti. E il tempo pure va avanti, finché ci si scorge di fronte una linea d'ombra che ci avverte di dover lasciare alle spalle anche la regione della prima gioventù. Questo è il periodo della vita che può portare i momenti ai quali ho accennato. Quali momenti? Momenti di tedio, di stanchezza, di scontento, momenti di irriflessione. Parlo di quei momenti nei quali i giovani sono propensi a commettere atti inconsulti, come sposarsi all'improvviso o rinunziare a un'occupazione senza motivo. Questa non è la storia di un matrimonio, non andò così male. Il mio atto, per quanto avventato, ebbe più il carattere di un divorzio, quasi di una diserzione. Senza una ragione plausibile per una persona di buon senso, io piantai il mio lavoro, abbandonai il mio posto, lasciai il bastimento di cui non si sarebbe potuto dire altro di peggio che era un bastimento a vapore e che perciò forse non esigeva quella cieca fedeltà. Ma è inutile voler giustificare quel che io stesso, anche allora, immaginai fosse un po' un capriccio.
0: Linea d'ombra non parlava ai ragazzi di un ragazzo che imprevedibilmente assume anzitempo il comando di una nave, né della persistente bonaccia che prima lo costringe a stare fermo per settimane in acque stagnanti mentre tutto l'equipaggio si ammala e poi sparisce anche il chinino. Ma non parlava di questo, non parlava solo delle tempeste che poi la nave dovrà affrontare con gli unici due uomini quasi esenti da malaria, uno dei quali è malato di cuore. Non parlava soltanto di queste avventure marinare. Linea d'ombra parla di quella impervia navigazione che è la vita. Detto così sembra una banalità, però percepire questo dà tutta un'altra emozione nel leggere il libro, perché c'è la calma piatta che ti snerva e tu la rivedi nella tua vita, perché ci sono gli altri, no? L'equipaggio della tua esistenza, che di volta in volta sono deliranti, minacciosi, teneri, pericolosi, inutili, adorabili, solidali, odiosi, e tu sei il capitano della tua barca. Tu devi fare fronte. Ed è esattamente questo che significa crescere. Ed è molto importante scoprirlo leggendo un capolavoro sui 14-15 anni, perché poi la vita ti fa meno paura. Ho letto poi tanti anni dopo, in un bel saggio di Nadia Fusini, questa frase. Perché la vita non è che questo. Non è fatta né di premi né di successi, ma di prove. E questo è profondamente vero. Bisogna superare le prove. Bisogna dimostrare la propria forza. Non tanto agli altri quanto a se stessi. Bisogna tracciare il perimetro della propria esistenza adulta. Bisogna abitare il proprio destino da protagonisti. Non bisogna arrendersi, non bisogna subire, non bisogna essere mai passivi ma combattivi. E questo dentro i limiti imposti dalla natura. Bisogna regnare, monarchi incontrastati dei propri giorni, ma nei limiti imposti dalla natura che è, come si sa, matrigna e non madre. Questo stato d'animo che mi comunicò la linea d'ombra era così vicino allo stato d'animo mio nostro, cioè a quello mio personale e a quello generazionale dei quindicenni di quegli anni, che io mi identificai con il protagonista della linea d'ombra, che era poi lo stesso Conrad, perché si chiama, il sottotitolo è Una confessione, un libro autobiografico. Mi identificai con questo giovane marinaio al suo primo comando, cioè al suo ingresso nella vita. Mi stupì poi a scoprire che Conrad aveva quasi 50 anni quando decise di scrivere questo piccolo romanzo e lo dedicò a suo figlio, che ne aveva allora 17 e che stava per partire volontario per la guerra. La dedica è stampata all'inizio del libro, è questa. A Boris era suo figlio, e a tutti coloro che, come lui, nella prima gioventù, hanno passato la linea d'ombra della loro generazione, con affetto. La linea d'ombra di Boris era la guerra, quella di Conrad, il primo comando di una nave. Qual era la mia? Qual era la linea d'ombra della nostra generazione? La Seconda Guerra Mondiale era già finita da un pezzo prima che nascessimo. Vivevamo nell'Italia del boom economico, del benessere. Qual era la prova da superare per diventare grandi? Con grande clamore la maggior parte di noi scappò di casa, contestò professori, governo, capitalismo, divisione sociale del lavoro, poi anche quella sessuale. Ci rovesciamo nelle piazze, prendemmo qualche botta, qualche denuncia, qualche espulsione da scuola, qualche scenata paterna. Erano queste le tempeste che dovevamo attraversare? Qual era la dimensione straordinaria che ci avrebbe permesso di evadere dal conformismo, di non crescere uguali ai nostri padri e alle nostre madri, ai quali ci legava un rifiuto totale? Leggevo Linea d'ombra e piano piano capii quello che dovevo capire. Che la linea d'ombra era un luogo dell'anima, che si trattava di ontologia, non di storia. Che l'ansia con cui cercavo di sbarazzarmi della mia condizione e attingere a una libertà sognata era già il viaggio. Ero già salita sulla nave e dovevo già destreggiarmi fra i marosi. Ed era già cominciata la tempesta, quella che viene mirabilmente descritta nelle pagine che state per ascoltare, che comincia con una delle frasi, quelle frasi che mi conquistano, scusate il mio entusiasmo patetico. A un tratto, come devo dire, a un tratto le tenebre si convertirono
1: in pioggia. Questa è l'unica immagine adatta. Una pioggia torrenziale, un acquazzone, nell'avvicinarsi fa rumore. Si sente sul mare, nell'aria, venire da lontano, almeno mi pare. Ma qui fu tutt'altra cosa. Senza un mormorio, senza un fruscio preliminare, senza uno spruzzo, senza neppure il minimo tocco. In un baleno mi trovai bagnato fino alle ossa. Veramente non ci voleva molto perché avevo indosso soltanto il pigiama. E in un batter d'occhio l'acqua cominciò a grondarmi dai capelli, a scorrermi sulla pelle, entrandomi nel naso, negli occhi, negli orecchi. In un attimo ne inghiottì non so quanta. Gambril poi era mezzo soffocato. Tossiva da far pietà con dei colpi di tosse secca da malato e m'appariva come un pesce in un acquario alla luce di una lampada elettrica, una forma vaga, fosforescente, solo che non guizzò via, ma accadde dell'altro. Si spensero tutte e due le lampade della chiesola. Doveva esserci entrata dentro dell'acqua, sebbene ciò sembrasse impossibile, dato che il coperchio era ermeticamente chiuso. L'ultimo bagliore di luce nell'universo era scomparso, seguito da una sorda esclamazione di sgomento da parte di Gambril. Lo cercai a tastoni, l'afferrai per un braccio. Era magro da far paura. Gli dissi: non è niente, non hai bisogno di luce, non hai da fare altro che tenere sempre il vento alle spalle, capito? Sì, sì, capitano, ma preferirei vederci, soggiunse con un certo nervosismo. La nave intanto era rimasta immobile come una roccia. Il rumore dell'acqua che si riversava a torrenti giù dalle vele, dagli alberi e via dal pozzetto di poppa era cessato di colpo. Gli ombrinali gorgogliarono ancora per poco con suoni interrotti come singulti. Poi un assoluto silenzio, un'assoluta quiete mostrarono che il malefizio, non ancora spezzato, era sempre là, nascosto nel buio, a minacciarci una tragica fine.
0: Sapete come funziona da giovani, no? Ci si innamora. Succede con le persone, succede anche coi libri. Se incontri un libro che ti piace e c'hai 14, 15, 16 anni, non ti limiti a leggere soltanto quello. Devi leggere tutto quello che ha scritto l'autore di quel libro. E subito, come se dovesse scapparti via. Come L'idiota fu il mio primo Dostoevskij e seguirono tutti gli altri, così La linea d'ombra fu il mio primo Conrad. E dovetti leggere tutto. Dalla follia di Almayer all'Orgime, da Tifone all'agente segreto. Leggevo come andando a un incontro con un innamorato, questo me lo ricordo. Mi resi conto che avevo incominciato con La fine, perché La linea d'ombra del 1917 è la sua penultima opera. Però cercai di ricostruire all'indietro la sua vita, il suo percorso. C'è una maniacalità nel rapporto d'amore, questo anche tra esseri umani, ne converrete, che si può trovare anche nel rapporto con la letteratura, perché non è la relazione fredda, compassata, razionale, dotta del letterato, è la passione acritica della gruppi. Io ero come quelli lì che seguono i concerti rock. Amavo Conrad, lo amavo e in misura del mio amore lui prendeva corpo nei miei giorni, diventava una presenza fisica, diventava lui stesso uno dei suoi eroi solitari, quasi sempre fuggiaschi o reietti, segnati dalla sventura o dal rimorso, una specie di angeli caduti capaci di riscattarsi affrontando tempeste e salvando navi. Oppure, come il protagonista di Linea d'ombra, principianti assoluti, e anche questa è una stagione dell'eroismo. Come capita ai divoratori di libri, che non sono, lo ripeto, lettori comuni, il periodo Conrad della mia vita coincise, questo è buffo, con la nascita del mio culto per la virilità, intesa in senso alto. Lo descrive bene Nadia Fusini, in quel saggio che ho letto molti anni dopo. È la virilità come valore e ideale che le donne adorano, dice la Fusini, e ha ragione. La virilità come giusta commistione di forza e compassione, di violenza e tenerezza. È la consapevole virtù di chi sta di fronte alla sventura, agli errori propri e altrui, alla coscienza propria, come di fronte alla necessità stessa. Di questa virilità, di questo uomo ideale, io mi innamorai attraverso i romanzi di Conrad, di questa alone di silenzio attorno a cui questi eroi taciturni, accigliati e in qualche modo sempre dolci e compassionevoli si muovevano. Mi innamorai di questo, mi innamorai anche della loro depressione, della leggera malinconia che sempre accompagnava le riflessioni che l'autore regalava ai suoi protagonisti maschili. Com'era mia tendenza all'epoca, quando mi innamoravo, invece di agghindarmi per conquistarne uno di questi eroi della virilità, mi ci identificai. Ero io quello. Voi sapete che l'identità sessuale è una faccenda alquanto delicata a quell'età. Esci dall'infanzia. L'infanzia è la stagione in cui il corpo non presenta delle forme che ti inchiodino a essere visibilmente una femmina. Finché non hai seni, non hai fianchi, puoi darla a bere. Io ero una bambina che si arrampicava sugli alberi, seconda figlia femmina di una madre che anche alla prima gravidanza voleva un maschio. Ero sempre stata quella che pantaloncini, capelli corti, eccetera, eccetera. Il maschio mancato più che la ragazzina. A carnevale mi travestivano sempre da cowboy, mia sorella faceva la damina, insomma, sono disgrazie anche queste. Ma quando l'esplosione odiosa della pubertà mi restituì un corpo di donna e molto femminile, non sapevo assolutamente che farmene. Compresi con strazio che non sarei mai stata mozzo su una nave né capitano di lungo corso. Quel microcosmo di soli maschi che dondolava sull'oceano infuriato, l'avrei soltanto letto sui libri. E se ci avessi mai messo piede, sarei stata, come diceva mia madre, abusata e buttata. La linea d'ombra, i maschi erano attrezzati a superarla, perché avevano i corpi giusti, e noi, con l'impaccio mentale e materiale delle gonne, no? Mi ricordo benissimo i miei tormenti, il senso di non appartenere alla casta privilegiata dei coraggiosi. A 15 anni avrei volentieri venduto l'anima al diavolo per tramutarmi in maschio. Se un Faust prefemminista fosse comparso a propormi l'accordo, Conrad, con la sua prosa secca, con la sua tenerezza senza smarcerie, mi forniva l'invidiato modello. Avrei dato a Faust qualunque cosa per diventare maschio e diventare come uno dei capitani tristi e coraggiosi dei romanzi di Conrad. E ascoltate questa pagina per innamorarvi un po' anche voi e vedete che cosa pensavo di perdere. C'è un capitano anziano che parla col capitano giovane ed è un dialogo iniziatico tra maschi. Dovete sentirvi davvero molto stanco. No, risposi, non stanco. Ecco come mi sento, capitano Gilles. Mi sento vecchio. Ascoltate.
1: Dovete sentirvi davvero molto stanco, osservò acutamente. No, risposi, non stanco. Ecco, capitano Gilles, come mi sento. Mi sento vecchio e devo esserlo diventato. Tutti voi qui a terra mi fate l'effetto di giovincelli spensierati che non hanno mai avuto preoccupazioni in vita loro. Non sorrise. Aveva un atteggiamento così compassato che urtava i nervi. Passerà, ma è un fatto che sembrate più vecchio. Oh, esclamai. No, no, la verità è che nella vita non bisogna dar troppo peso a nulla, né al bene né al male. Ah, vivere a velocità moderata, mormorai malignamente. Non tutti ne sono capaci. Potreste essere contento se vi riuscisse di andare sempre a quella velocità, ribatté con la sua aria virtuosa e compresa. Ho ancora una cosa da dirvi. Un uomo deve sapere affrontare la cattiva sorte, i propri errori, la propria coscienza.

0: fu la mia risposta sincera. «Bene», disse calmo. «Imparerete presto anche a non scoraggiarvi. Un uomo deve imparare tutto. Ecco quel che i giovani non vogliono capire. Sì, ma io non sono più un giovane». «È vero», annuì. «Partite presto?» «Vado dritto a bordo», risposi. «Appena arriverà il nuovo equipaggio, tireremo su una delle ancore e alzeremo mezzo cavo dell'altra, e domani mattina all'alba ce ne andremo». «Proprio», mormorò il capitano Gilla approvando. «Così mi piace». «Che cosa credevate? Che volessi stare una settimana a riposarmi?» dissi irritato dal tono che aveva preso. «Non avrò pace finché non avrò portato la nave fuori dall'oceano indiano, e forse neppure allora». Stava fumando il sigaro sopra pensiero, come se fosse cambiato. «Sì, questo è l'essenziale», disse con aria assorta. Pareva che a un tratto si fosse alzato il sipario e fosse apparso un capitano Gil quale nessuno si sarebbe mai aspettato, solo per un istante, appena il tempo di aggiungere: «Non c'è un momento di riposo nella vita per nessuno. Meglio non pensarci».
1: Avete sentito che cosa ha detto il capitano anziano al capitano principiante nella linea d'ombra? «Non c'è un momento di riposo nella vita per nessuno. Meglio non pensarci». Con questa verità talmente malinconica da essere allegra, vi lascio per oggi e vi ritroverò domani a parlare di Gita al faro di Virginia Woolf, il libro che per me ha segnato l'uscita dall'adolescenza.
2: E finisce così la prima parte del racconto di Lidia Ravera a Damasco. Appuntamento a domani per altri tre libri ed altri tre autori.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Canto solamente insieme a pochi amici. Quando ci troviamo a casa e abbiamo bevuto, non pensare che l'abbiamo dimenticato. Proprio ieri sera parlavamo di te, camminando verso casa mi sei tornata in mente. A letto mi son girato e non ho detto niente. E ho ripensato alla tua voce così fresca e strana, che da

0: Rai Radio Tech & Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno, buongiorno Marino, buongiorno agli ascoltatori. Questa è una puntata un po' particolare perché la nostra oca Sylvie Coyot non è qui in studio con noi, ma bensì fa l'inviata speciale. Sylvie, mi senti? Ecco, buongiorno.
2: Buongiorno agli ascoltatori, io mi trovo in un tempio dove sta un feticcio sacrosanto che è la fisica nucleare, quella delle particelle. Mi trovo a Ginevra, anzi poco distante da Ginevra, al CERN, che è il grande laboratorio, il più grande laboratorio al mondo per la ricerca sulle particelle elementari e al quale partecipano tutti i paesi dell'Unione Europea, altri 16 paesi esterni all'Unione Europea e poi inviati da tutto il mondo, non solo io oggi per conto delle oche di Lorenz, ma se attraversate i corridoi qui o andate appunto nelle sale dove ci sono i computer, vedete gente di tutti i colori. In realtà da ieri si è aperta qui la sesta conferenza internazionale sulla comunicazione al pubblico della scienza e della tecnologia. Sono una serie di seminari chiusi, diciamo, che si svolgono in parallelo. I più affollati in questo momento sono quelli che vedono gli scienziati presi un po' nella morsa fra opinione pubblica e opinione politica e decisioni politiche. Allora, per esempio, uno dei problemi sono gli scienziati che fanno gli esperti, mettiamo su mucca pazza, e che si trovano a dare dei pareri come se parlassero a degli scienziati, invece parlano della gente che poi usa questi pareri per prendere delle decisioni di tipo politico e tendono a dire è colpa degli scienziati se abbiamo fatto questo o quello, e loro poi i pareri che sono appoggiati su conclusioni dopo ragionamenti complicatissimi, calcoli, statistiche, eccetera, loro hanno dato solo un parere, hanno dato per esempio delle probabilità e poi si trovano a dover spiegare in giro al pubblico che cosa vuol dire per esempio prevedere le possibilità, le probabilità che qualcuno sia infettato attraverso il prione della mucca pazza. Però volevo, a proposito di questa interfaccia un po' scomoda fra la scienza, gli scienziati, i politici e il pubblico, volevo dire che durante l'intervallo della mensa ho incontrato Mariano Gago. José Mariano Gago è il ministro della ricerca del Portogallo e come spesso succede dice giornalista italiana, madonna cosa avete fatto voi, che complicazioni che ci avete creato con questa storia dei 7 leucemici soldati tornati dal Kosovo, l'uranio impoverito. Lui ha fatto una cosa straordinaria che credo altri ministri in Europa non hanno fatto. Quando ha avuto tutte queste notizie, ha chiesto al suo Ministero della Difesa di procurargli attraverso la NATO la mappa dei bombardamenti. Ha mandato due squadre di esperti scienziati a fare dei rilevamenti su 50 siti in Kosovo e 50 siti in Bosnia. E poi è andato di persona in Kosovo e in Bosnia a controllare anche lui, perché lui fra l'altro prima di fare il ministro, diciamo da giovane, fa il ministro dal 96 e è stato rieletto e quindi riscelto nel nuovo governo, quindi lo farà per altri 4 anni. Cosa ha fatto? È andato a controllare quello che facevano quelli che lui aveva mandato a controllare. È tornato con circa mezza tonnellata di campioni prelevati nell'acqua, suolo, cibo, materiali anche da costruzione per esempio. E dice che loro hanno poi analizzato e rianalizzato, loro civili, attenzione, non loro militari, hanno poi rianalizzato il tutto, fatto controllare da esperti stranieri quello che avevano fatto i portoghesi e scoperto che non c'era nessuna radiazione aggiunta, salvo quando avevano prelevato i campioni dentro i buchi fatti dai proiettili a più di un metro di profondità. Ma, esempio ultimo che vi faccio, gli ascoltatori ricorderanno benissimo che era stata bombardata la stazione dei Pullman di Pristina. Loro sono andati lì ed è stato uno dei siti che hanno controllato più attentamente, dove ha fatto i prelievi più attenti, ci sono stati sì i bombardamenti e le distruzioni, non ci sono tracce aggiunte rispetto a altri siti dove non c'è stato nessun bombardamento, non ci sono tracce aggiunte di radioattività. Io credo che questa sia una buona notizia.
1: Beh, certo.
2: E su questa vi ripasso la linea, ma non senza avervi detto che ci risentiamo tra poco con la persona che ha aperto questa conferenza internazionale, che è un italiano, si chiama Massimiano Bucchi, lavora all'Università di Trento, normalmente in questi giorni però è occupato qui, e ci parlerà del perché agli scienziati tocca comunicare col pubblico.
1: Va bene, allora ci sentiamo dopo. Se verso il mese di giugno vi troverete per caso negli Stati Uniti, potreste incontrare la prima persona con un cuore completamente artificiale. Pochi giorni fa, la Food and Drug Administration ha dato il via libera a due società americane che li produrranno, e almeno 5 centri specializzati in cardiochirurgia sono pronti ad eseguire gli interventi. Ogni anno oltre 100.000 americani aspettano un intervento urgente perché soffrono di malattie cardiocircolatorie congenite o perché hanno gravi lesioni alle coronarie. Visto che i donatori per i trapianti sono solo 2.000, gran parte della ricerca puntava sugli xenotrapianti, cioè su organi prelevati da maiali modificati geneticamente perché i loro organi non siano rigettati dagli esseri umani. Il cuore artificiale, a cui stanno lavorando la Biomed di Danvers e un'altra società che ha voluto restare anonima, è costituito da un motore alimentato da una batteria a litio e da una pompa di materiale plastico forte e flessibile. La batteria dura 1 ora e mezzo. Quando sta per esaurirsi, può essere ricaricata attraverso la pelle con un dispositivo portatile che funziona con un sistema di induzione di corrente. In più, un sensore mantiene sotto controllo la pressione, in modo da incrementare il battito cardiaco in caso di necessità. Il paziente con il nuovo cuore meccanico peserà circa 900 grammi in più. La contaminazione dei suoli con l'arsenico, sostanza velenosa e cancerogena, è un fenomeno estremamente diffuso. Ripulire questi territori è spesso problematico e costoso, perché per questo gli scienziati sono sempre alla ricerca di nuove strategie. Buone notizie arrivano dall'Università della Florida, dove un gruppo di ricercatori ha scoperto che una particolare varietà di felce, la Pteris vittata, è in grado di accumulare grandi quantità di veleno nelle radici e soprattutto nelle foglie. Confrontando 14 specie di piante capaci di crescere su diversi terreni contaminati con varie quantità di composti chimici, i ricercatori hanno osservato che questa varietà di felce ha una capacità di assorbire ed accumulare arsenico in quantità molto superiori rispetto a tutte le altre specie esaminate. Sottoponendo foglie e radici ad analisi chimiche, i ricercatori hanno compreso che la pianta riesce ad accumulare una concentrazione di composti tossici anche 6 volte superiore a quella dello stesso suolo contaminato. Ma ancora più sorprendente è la scoperta che questa felce accumula arsenico anche quando cresce in terreni non contaminati, che ne contengono quindi solo una percentuale minima naturale. La Pteris vittata presenta ulteriori caratteristiche interessanti che la distinguono dalle altre felci e che la rendono una potenziale alleata nel recupero ambientale senza che sia necessariamente manipolata geneticamente. È una pianta forte e versatile, cresce al sole e non nel sottobosco, può raggiungere dimensioni notevoli e predilige i climi miti. Dalla descrizione riportata nell'articolo pubblicato sull'ultimo numero di Nature, la Pteris vittata sembra proprio adatta al nostro paese, anche questo un po' inquinato.

0: Allora, Ginevra, pronto, CERN?
1: Sì, ci siamo.
0: Eccovi. Silvi, tu lì hai un ospite, ci dicevi?
1: Sì, in realtà la cosa che poteva colpire, diciamo, per chi arrivasse qui per la prima volta era che questa conferenza internazionale, c'è gente dall'Australia, gente che viene da tutti i posti, soprattutto moltissimi scienziati, sia stata aperta dopo il buongiorno del direttore generale del CERN, che come sapete è un italiano, si chiama Luciano Maiani, e sia stata aperta da un altro italiano, che è un ricercatore, un giovane ricercatore in sociologia all'Università di Trento, il professor Massimiano Bucchi, e il quale aveva pubblicato in inglese, credo un paio di anni fa, ma lui mi correggerà, un libro che è stato tradotto adesso in italiano e si chiama La scienza e il pubblico, ed è pubblicato in italiano da McGraw-Hill, che forse qualcuno ricorderà perché aveva pubblicato poco prima un libro intitolato Vino, alghe e mucche pazze, la rappresentazione televisiva del rischio, per le edizioni Rai Eri o Eri Rai forse, ecco. Quindi Massimiano Bucchi questa mattina ha iniziato questa 3 giorni di seminari, incontri, workshop e dibattito, dicendo più o meno, spiegando a questo suo auditorio di scienziati perché era importante che loro si rivolgessero al pubblico. E volevo sapere se gentilmente Massimiano Bucchi ci prendeva anche noi per degli scienziati e ci riassumesse quello che ha detto.
2: Volentieri, io ho cercato semplicemente di dimostrare che la comunicazione della scienza, la comunicazione pubblica della scienza, ormai non è solo un dovere morale, come spesso si sente dire, o un interesse per gli scienziati, ma ormai è nei fatti, cioè gli scienziati non riescono più, dal mio punto di vista, a non comunicare con il pubblico, perché anche quando tacciono, lo abbiamo visto credo in molti casi recentemente, soprattutto di emergenze per la salute pubblica, è una comunicazione a volte che ha un impatto ancora maggiore sulla società. Per questo il mio intervento un po' provocatorio puntava a dire che in realtà la comunicazione pubblica della scienza, dal mio punto di vista, non è una cosa che comincia dopo che la scienza è già finita, ma è una parte ormai del fare scienza. E qui si possono fare tantissimi esempi, ne faccio soltanto uno. Uno studioso americano ha scoperto che gli articoli che compaiono sul New England Journal of Medicine, che è una delle più prestigiose riviste di medicina negli Stati Uniti, se vengono citati nel New York Times, quindi su un quotidiano, poi hanno 3 volte la probabilità, cioè si triplica la probabilità che vengano citati dagli stessi scienziati. Quindi in realtà ormai la sfera pubblica, i mass media, sono inevitabilmente, anche per la complessità che la letteratura scientifica ha assunto per gli stessi scienziati, uno spazio con il quale lo scienziato si trova inevitabilmente a confrontarsi.
1: Allora, il tema, diciamo, di questa 6ª conferenza era un po' cercare di vedere se la teoria di cui si è prodotto tanto, insomma, nel passato, poi si fosse tradotta in una pratica corretta. Cioè, funziona questa comunicazione degli scienziati con il pubblico o non funziona? Chiedo a Massimiano Bucchi.
2: Dunque, io credo che il fatto importante, la notizia, diciamo, giornalisticamente parlando, di questo convegno sia il fatto che si tiene al CERN, quindi in una delle istituzioni scientifiche più rilevanti, non solo nell'ambito europeo ma in quello internazionale, cosa che sarebbe stata impensabile, credo, fino a 10 anni fa. Ecco. Quindi in qualche modo gli scienziati, le istituzioni scientifiche cominciano a capire l'importanza della comunicazione scientifica. Ecco, il praticarla poi in modo efficace, credo che questo sia ancora lontano, e anche questo l'attualità ce lo mostra continuamente.
1: Secondo me Massimiano Bucchi può farci un esempio limpido di come non siano riusciti gli scienziati a comunicare il proprio lavoro, perché ha coordinato per poster, mi sembra, una ricerca che ha fatto parecchio rumore qualche mese fa, che riguardava le nuove tecnologie, le biotecnologie in particolare, e mi sembra che, nonostante gli sforzi fatti sia dai divulgatori di mestiere come le oche di Lawrence, diciamo, sia dagli scienziati, c'erano parecchi italiani convinti che com'era
2: circa un terzo convinti che i pomodori non contengano geni, i normali pomodori, ma solo i pomodori geneticamente modificati contengano geni.
1: Quindi la percezione della scienza è cioè la percezione del lavoro scientifico o comunque la comunicazione degli scienziati è mal percepita, è mal ascoltata, ci sarà qualcosa che non funziona, perché oddio, dai tempi in cui si è cominciato a parlare di geni si è detto che tutti gli esseri viventi, tutte le creature, le piante, i batteri hanno i geni. Quindi cosa è successo? Che cosa manca?
2: Io credo che quello che manca non sia solo l'informazione, o non sia tanto l'informazione spicciola. Credo che soprattutto in Italia manchi, ad esempio, un'educazione su come funziona la scienza, su qual è il metodo della scienza. Senza la quale poi è chiaro che qualunque informazione non può acquisire un senso, non può essere inserita in un contesto e quindi rischia di essere mal compresa, dimenticata, e però credo che da questo punto di vista si accusano sempre, a mio avviso, ingenerosamente i giornalisti e i mass media. Credo che qui invece ci sia un ruolo per le istituzioni educative, per la scuola, perché chiaramente i giornalisti cercano di informare, ma ripeto, dal mio punto di vista, nell'opinione pubblica, soprattutto italiana, ci sono delle lacune più strutturali che forse altre istituzioni avrebbero il compito di colmare.
1: Silvia Baglioni, forse ha qualche domanda?
0: No, io avevo qualche curiosità più che altro.
1: Sì?
0: Mi ricordo qualche giorno fa noi abbiamo parlato dell'articolo di Grillo.
1: Sì.
0: E che
1: dunque era un articolo, diciamo, contro i giornalisti italiani incapaci di fare informazione, un po' venduti, che era apparso sull'Avvenire. Sì.
0: Allora mi domandavo come noi facciamo comunicazione, cioè, perché forse
1: vabbè, speriamo di no, dai, non chiediamocelo, non per adesso. Quello che però volevo dire è che appunto gli scienziati hanno difficoltà a capire che cos'è un mezzo di comunicazione, e in qualche modo credo che l'interesse, Massimiano poi mi dirà se ho ragione o no, l'interesse di questo tipo di seminario, diciamo di conferenza internazionale, ma dei singoli seminari, che li si può spiegare che noi alle 4:22 dobbiamo chiudere.
0: Esatto.
1: No, vero, è giusto.
0: Comunque mi rimane la curiosità di sapere se gli scienziati pensano che comunichiamo la scienza così male.
1: Ah, glielo chiederemo.
2: Beh, questo bisognerebbe chiederlo agli scienziati. Io volevo dire un'ultima cosa, se ne ho il tempo, è che credo che ci sia un equivoco però a volte tra due concetti, tra quello di scienziato e quello di esperto. Allora, dal mio punto di vista non sono la stessa cosa, cioè lo scienziato secondo me è una persona che fa un certo mestiere, che cerca di capire delle cose, mentre l'esperto, che è una figura secondo me di cui il pubblico, i policy maker, i giornalisti hanno legittimamente bisogno, è un'altra cosa, è una persona che dà le risposte puntuali nei tempi in cui gli vengono chieste, che cerca di dare certezze a volte anche dove la scienza le certezze non le ha. Allora credo che molti dei problemi spesso vengano dal fatto di chiedere agli scienziati di fare gli esperti e viceversa, per cui a volte, ripeto, l'ottimo scienziato, il grande scienziato può non essere un esperto adatto, perché l'esperto per esempio a volte è non lo specialista, ma chi ha una visione un po' più ampia, una visione che tiene conto anche dei vincoli politici o ad esempio di come funzionano i mass media, che credo che oggi sia parte della nostra vita.
1: Massimiano Bucchi, grazie per questo intervento. Tutti e due dobbiamo tornare ai seminari, se no siamo un po' venuti qui per niente, quindi passeremo la linea a Milano, ringraziando Milano dell'ospitalità.
0: Grazie a voi, ci sentiamo e ci rivediamo presto. Silvi, ti aspettiamo.
1: Mi frullano nell'acceleratore di particelle e torno intera domani.
0: Bene, ciao.

0: Il nostro ospite Massimiliano Bucchi diceva che la comunicazione della scienza ha un impatto sempre maggiore sulla società. Infatti comunicare la scienza spesso vuol dire anche parlare di argomenti che possono suscitare preoccupazione, come nel caso dei campi elettromagnetici. È giustificata questa preoccupazione o no? Lo chiediamo alla nostra ospite Margherita Fronte, giornalista scientifica qui in studio.
1: Buongiorno, questa preoccupazione sui campi elettromagnetici in effetti è diffusa fra la popolazione da almeno una decina d'anni. In realtà non è giustificata dai dati scientifici, anche se è comprensibile se si analizzano i metodi con cui gli aspetti sanitari dell'esposizione ai campi elettromagnetici sono stati divulgati sia dalla stampa sia dalle istituzioni. Gli errori sono iniziati molto presto, perché il primo studio che metteva in relazione i campi elettromagnetici con l'insorgenza della leucemia infantile, quindi nei bambini, è del 1979. Questo studio conteneva moltissimi aspetti che dovevano essere chiariti, e gli scienziati, che erano due americani, Nancy Wertheimer e Ed Lieper, gli stessi due scienziati avevano sottolineato nel loro articolo quali erano i punti che andavano chiariti, e avevano messo bene in chiaro che le loro conclusioni non erano definitive.
0: Quindi diciamo che in questo caso gli scienziati avevano preso tutte le loro precauzioni nel comunicare gli esperimenti e i risultati ottenuti, ma c'è stato un po' uno spingere il piede sull'acceleratore della paura.
1: C'è stato uno spingere il piede da parte di moltissime organizzazioni e anche da parte di molti scienziati, perché quello studio iniziale riguardava i bambini, in particolare era stato fatto a Denver. E la leucemia infantile è una malattia che colpisce moltissimo l'immaginario collettivo, proprio perché è una malattia che può avere esito letale, anche se adesso molte tecniche permettono di curarla, e soprattutto perché colpisce i bambini. Oltretutto, ai campi elettromagnetici siamo tutti esposti, quindi il rischio è stato percepito come qualcosa con cui tutti dovevano fare i conti, e come qualcosa di molto molto pericoloso. In realtà non era così. Gli studi successivi hanno in parte confermato e in parte smentito i risultati iniziali. Il problema è che la maggior parte delle volte i mezzi di informazione hanno diffuso soltanto i risultati che confermavano l'esistenza di un'associazione fra esposizione ai campi elettromagnetici e leucemia infantile, mentre mai diffondevano e divulgavano quegli studi che smentivano questa relazione.
0: Questo, dal tuo punto di osservazione di giornalista scientifico, succede spesso che si predilige, diciamo, il lavoro che fa allarmismo piuttosto che i lavori che tranquillizzerebbero?
1: E questo sicuramente succede spesso, anzi è quasi una regola. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici, però, sicuramente c'è stato un cambiamento nell'atteggiamento dei mezzi di comunicazione e anche degli stessi scienziati, perché ultimamente l'allarme è un po' rientrato. I campi elettromagnetici fanno ugualmente sempre paura, però se si leggono con attenzione gli articoli che compaiono sulla maggior parte dei giornali, la questione è trattata in modo obiettivo, piuttosto obiettivo, anche se non è una regola che vale sempre.
0: Mi sembra che recentemente siano stati pubblicati dei lavori in Inghilterra.
1: Recentemente sono stati pubblicati dei lavori sui telefoni cellulari. Allora bisogna fare una distinzione, perché questo primo studio, e per molti anni anche la maggior parte degli studi successivi, si riferiva ai campi elettromagnetici emessi dalle linee dell'alta tensione, quindi quelli a bassissima frequenza. Questi campi elettromagnetici sono diversi e hanno effetti diversi rispetto ai campi elettromagnetici ad alta frequenza emessi dai cellulari. E in questo settore, in quest'ultimo settore, cioè quello dei cellulari e delle antenne radiobase e anche dei ripetitori radiotelevisivi, gli studi sono più recenti, quindi anche meno uniformi fra loro e più contestabili, e, diciamo, non arrivano ancora a conclusioni certe ed effettivamente andranno approfondite. Quegli studi a cui ti riferivi tu sono due studi statunitensi in realtà, e entrambi hanno studiato la relazione fra esposizione ai campi elettromagnetici emessi dai telefoni cellulari e tumore al cervello. Entrambi gli studi escludono che esista una relazione fra la malattia e l'esposizione alle onde emesse dal cellulare.
0: Mi sembra che si prendevano in esame anche i bambini, no? Questi studi più recenti.
1: Questi ultimi due studi non prendevano in esame i bambini, mentre altri studi precedenti hanno analizzato il problema dei bambini. Bisogna dire che per i bambini non esistono ancora in realtà degli studi abbastanza consistenti come per esempio come numero di pazienti esaminati da poter dare delle conclusioni. Gli studi sono abbastanza ristretti e comunque molto difformi, per cui per i bambini è veramente giustificata l'applicazione di quello che l'OMS chiama il principio di precauzione, ovvero è il principio in base al quale nessuno deve essere esposto a un fattore di rischio di cui non sono noti gli effetti, compatibilmente con i costi economici. Ora, privare un bambino di un telefono cellulare non comporta costi economici rilevanti per la società e sicuramente lo evita che il bambino sia esposto a un agente i cui effetti non sono noti completamente.
0: Senti, come ultima domanda, tornando un po' a quello che diceva il nostro ospite Bucchi, lui diceva che c'è una mancanza di educazione alla scienza, a come funziona la scienza, e questa mancanza di educazione può essere un elemento in più per fare una cattiva informazione o comunque scatenare il panico.
1: Sì,
0: insomma,
1: questo è sicuramente vero e nei campi elettromagnetici è stato molto evidente, perché l'incertezza iniziale dei ricercatori, che non riuscivano a capire se i campi elettromagnetici facevano male oppure no, è stata interpretata molto male sia dai media che poi dall'opinione pubblica. Cioè l'incertezza scientifica per chi si occupa di scienza, per gli scienziati, non significa che l'effetto, se c'è, è catastrofico. Significa, anzi, al contrario, che se c'è è piccolissimo, oppure che non c'è addirittura. Perché quando un effetto è grande, è importante, gli scienziati non hanno incertezze così rilevanti come quelle che c'erano all'inizio sui campi elettromagnetici.

Ringraziamo Margherita Fronte, ringraziamo la nostra inviata speciale Silvi Quaiò e il nostro ospite da Ginevra Massimiliano Bucchi. Ringraziamo anche Lauro Filiputti qui di Milano e Alberto Fognini e passiamo la linea a Roma.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
2: Setlist, la musica che gira intorno al mondo. Interviste, dischi e concerti. In un programma di e con Ugo Coccia.

Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia, ben ritrovati su Setlist. Oggi nuova puntata dei dischi del 68, abbiamo un po' trascurato il jazz, ma ci sono delle gemme che non possono non essere citate e anche in quell'anno uscirono dei dischi eccezionali e innovativi soprattutto. Il 68 fu un anno che travolse un po' tutto, quindi anche le arti vennero così rivoluzionate da veri rivoluzionari della musica e non possiamo non citare e non coinvolgere Miles Davis, il grande jazzista che stava vivendo in quel momento il periodo più importante per quanto riguarda la sua musica, più importante perché la svolta in quel periodo fu veramente radicale, influenzato anche dai suoni del rock, entrò anche lui in quella piccola rivoluzione del new jazz, o meglio rock jazz, e il disco del 68 che oggi ascolteremo si intitola Miles in the Sky. Già dalla copertina non sembra un disco jazz, alcuni dicono che ci sia un riferimento alla canzone dei Beatles Lucy in the Sky with Diamonds, forse ci si spinge troppo in là, ma sicuramente il rock cominciava a entrare nelle orecchie del grande Miles. Miles in the Sky è però un disco in bilico tra il jazz acustico e i primi strumenti elettrici che vengono introdotti da Davis. È ovviamente un gradino verso quei cambiamenti che poi si consolideranno in Beaches Brew. Comunque già qui si notano diverse cose nuove. La prima parte di questo disco vede due brani lunghi, uno si intitola Stuff e l'altro Parafernalia. Questi due sono i più innovativi rispetto alla facciata AB, proprio perché vengono introdotti pianoforte elettrico e chitarra elettrica. Il primo brano, Stuff, è composto dallo stesso Miles Davis e vede Herbie Hancock al pianoforte elettrico, mentre il successivo, Parafernalia, è composto invece da Wayne Shorter e vedrà invece George Benson alla chitarra elettrica. Quindi questi due strumenti già fanno capire come Miles Davis poi avrebbe intrapreso altre strade. Bene, buon ascolto con la prima parte di Miles in the Sky, i brani Stuff e Parafernalia.

Di nuovo Ugo Coccia in studio per parlare del disco di Miles Davis realizzato nel 1968, Miles in the Sky. Abbiamo ascoltato due brani intitolati Stuff e Parafernalia, adesso ne affrontiamo altri due, dove invece Miles Davis fa ancora affidamento alle sonorità del quintetto acustico, quello che tanto aveva influenzato molti jazzisti dell'epoca ed è riconosciuto come l'esempio più splendente della musica di Miles, quella del vecchio tipo, ovviamente quella pre-rock jazz. E a proposito, dobbiamo dire chi partecipa a questo disco oltre a Miles Davis ovviamente alla tromba: Wayne Shorter al sax tenore, Herbie Hancock piano e pianoforte elettrico, George Benson, come abbiamo sentito, ospite con la sua chitarra elettrica in parafernalia, e Ron Carter contrabbasso e basso elettrico in Stuff. Ron Carter che poi abbandonerà Miles Davis, anche perché la turnazione intorno a Davis in quel momento era feroce, lui era sempre in cerca di nuovi musicisti innovativi, e poi tutti questi nomi che abbiamo sentito negli anni 70 esploderanno e daranno veramente linfa nuova al jazz, ma sempre con un'ottica modernista, quindi legata molto anche al rock. E Tony Williams, batteria, l'ho lasciato alla fine perché è anche colui che firma il primo brano che ascolteremo, Black Comedy. Tony Williams è stato importantissimo con il suo gruppo Lifetime, dove sono entrati tantissimi jazzisti come John McLaughlin e tanti altri. Quindi ascoltiamo la seconda parte di Miles in the Sky con i due brani Black Comedy e Country Son, che chiude l'album firmato dallo stesso Miles Davis. Voglio ricordare solo che il disco fu registrato in quel mitico maggio del 68. Probabilmente Miles Davis non era legato alle tematiche europee di rivoluzione, ma sicuramente nel suo paese, per quanto riguarda la cultura, è stato sicuramente un rivoluzionario. Buon ascolto da parte di Ugo Coccia.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Scritto e diretto da Giovanni Fago, doppia indagine per il commissario Ferro si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 30 puntate. Ve lo riproponiamo per la sua sorprendente attualità in termini di tutela dell'ambiente, tema principale rifiuti tossici con alle spalle mafia e camorra, e per il suo impianto narrativo moderno, grazie a quattro ingredienti fondamentali: la bellezza dei luoghi dell'ambientazione, Puglia e Liguria principalmente, la bravura degli attori, tra gli altri Omero Antonutti nei panni del commissario di polizia in pensione Giulio Ferro, il protagonista, e Armando Bandini nelle vesti del suo amico Santini, archivista capo della questura. La narrazione con i ritmi e il susseguirsi delle vicende, al pari delle migliori fiction televisive dei giorni nostri. La caratterizzazione dei vari personaggi, che ci parla non solo di loro, ma dei valori e dei principi fondamentali del nostro vivere. Un esempio? Certe volte fare il proprio dovere significa quasi fare la rivoluzione, dice al maresciallo Terzi il cronista Gianni Pellegrini mentre pranzano con la frittura di Nunzio, la migliore di tutto il Mediterraneo. Non vi ricorda forse Salvo Montalbano mentre pranza in riva al mare nel suo ristorante preferito, magari con Mimì Augello?

doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. Terza puntata.

0: era prevedibile, è stata una battaglia dura su quella nave.
1: Siete riusciti ad ispezionare il carico?
0: Ci siamo dovuti accontentare delle loro dichiarazioni e dei documenti di porto. Siccome formalmente tutto era a posto, loro hanno avuto buon gioco a impedire una ricognizione diretta.
1: E che cosa trasporta la nave, ufficialmente?
0: Ufficialmente si tratta di materiali chimici, designati come pericolosi e tossici, chiusi in fusti metallici sigillati, con assoluto divieto di verifica diretta.
1: Con quale destinazione?
0: Il carico è stato effettuato a Tolone. La destinazione dovrebbe essere Lagos, Nigeria.
1: E perché dovrebbe essere?
0: Pare che la nave sia andata a zonzo per il Mediterraneo, senza dirigersi effettivamente verso il porto di destinazione. Almeno non ancora. E poi c'è stato quel Sauro, un assicuratore, un broker, come si dice, rappresentante della società armatoriale, che ha protestato in continuazione, dicendo che il fermo era illegale, che tutti i documenti erano in ordine, che il ritardo nella consegna poteva arrecare gravi danni economici all'armatore, danni di cui avremmo potuto rispondere.
1: Una bella faccia tosta. E il tuo amico capitano della finanza?
0: Tutto quello che siamo riusciti a sapere lo dobbiamo praticamente a lui. Sai, questa gente ha molta più paura della finanza che di noi. Ci tiene a restare in buoni rapporti con loro.
1: Ma chi sono gli armatori della nave?
0: Questa è una domanda da $1 milione. Una società italiana che fa parte di un gruppo di società con sedi esotiche tipo Bahamas e che magari fa capo ad altre holding con nomi impossibili e con cittadinanza fiscale inafferrabile. Sai come succede in questi settori? Il rappresentante generale è proprio questo Sauro, che ha un'agenzia di assicurazioni navali e si occupa praticamente di tutto, almeno per quanto attiene all'Italia.
1: E il problema del marinaio scomparso?
0: Il comandante mi ha mostrato l'elenco dei componenti dell'equipaggio, dal quale non risulta alcun elemento mancante. Allora mi sono fatto mostrare i libri di bordo, i diari, gli elenchi precedenti e finalmente è venuto fuori che c'era un marinaio, un italiano, ma che è sbarcato a Marsiglia più di 10 giorni fa.
1: Insomma, un buco nell'acqua praticamente.
0: Poi è successo qualcosa di interessante. Mentre il capitano e Sauro discutevano sulla verifica del carico, io mi sono fatto un giro sul ponte, verso prua. Alcuni marinai stavano lavorando, ma un nero, doveva essere senegalese o guineano, senza farsi vedere dagli altri, mi ha fatto un gesto rapido, indicando la murata e qualcuno che sarebbe finito in mare.
1: Non sei riuscito a sapere altro?
0: Gli ho detto solo italiano. E lui ha fatto un breve cenno di assenso. Poi si è rimesso ad armeggiare al suo lavoro. Evidentemente aveva paura di tutto, anche dei suoi compagni.
1: Il che significherebbe che l'italiano non è sceso a Marsiglia, ma è stato buttato in mare.
0: O ci si è buttato da solo, anche se è meno probabile.
1: Hai tutti i nomi dell'equipaggio?
0: Ho fotocopiato tutti i documenti che ho potuto visionare, sia quelli sul personale che sul carico. Ecco, qui c'è il nome del marinaio italiano, quello che sarebbe sbarcato a Marsiglia, Cataldi. Nicola Cataldi, nato a Lecce nel 1965.
1: Forse converrà fare qualche accertamento supplementare. Prendi contatto con la questura di Lecce per sapere qualcosa di più.
0: Se è davvero sbarcato a Marsiglia, prima o poi si farà vivo da qualche parte. Anche se questi marittimi sono come gli zingari. Il primo imbarco che trovano vanno su e stanno in mare 6-8 mesi, magari nelle Antille o nel Pacifico.
1: E qual è stato l'ultimo scalo di questa azimut prima di arrivare qui a Genova?
0: Tolone.
1: Quindi il marinaio non è stato rimpiazzato?
0: Pare di no, a meno che uno di quegli attuali sia salito a Tolone. Bisogna spulciare meglio gli elenchi. Ma spesso queste notizie non ci sono, sai, su questi mercantili i regolamenti spesso sono trascurati, soprattutto se si tratta di marinai africani o asiatici.
1: Come ai tempi dei corsari. Senti, Alberto, fammi una relazione, così posso dare notizie al questore. Mi aveva chiesto di tenerlo informato. Ah, e adesso la nave dov'è?
0: In banchina, nel porto. Ci è voluta tutta la grinta del capitano della finanza. Forse lui vuole vederci più chiaro. Quel Sauro ha fatto fuoco e fiamme per impedirlo, dicendo che la nave doveva ripartire subito e ha minacciato di ricorrere in alto.
1: Senti, facciamo qualche indagine anche su questo Sauro. Non mi dispiacerebbe sapere chi è, cosa ha fatto. Forse riusciamo a sapere qualcosa anche su chi gli sta dietro. Perché questo tizio, con tutta la sua prosopopea, mi pare soltanto un gregario.

0: Pronto, Armando?
1: Giulio, bentornato. Hai trovato il mio messaggio?
0: Sì, ti ho cercato in questura, all'archivio, ma mi hanno detto che eri ancora in ferie.
1: Veramente sì, ho preso un'altra settimana anche perché avevo alcune cose da fare. Poi ho una montagna di ferie arretrate. E tu? Hai fatto un bel viaggio con il nipotino?
0: Ah, bellissimo, bellissimo. Ma perché non ci vediamo? Fuori dall'ufficio per una volta. Andiamo a prenderci un bel gelato sul mare.
1: Mi pare un'ottima idea. Così ti racconto un po' di cose e ti chiederò un consiglio.
0: Non fidarti troppo dei miei consigli. Senti, allora facciamo domattina, eh? Alle 11 da Gino, a Bocca d'Asse.
1: D'accordo, Giulio. A domani. Ciao.
0: Ciao. Venerdì? Dove ti sei cacciato? Guarda che il tuo pranzo è pronto. Oggi hai la pasta con i ritagli delle acciughe. Lo so che questo è uno dei tuoi piatti preferiti. Ecco, ecco qua.
2: Si calcola che quest'anno, grazie ai prezzi stabili e al cambio della lira favorevole agli stranieri, il turismo sia in aumento di oltre il 40%. Permane il mistero sul mercantile attraccato nel porto di Genova. La finanza e la polizia stanno cercando di chiarire la natura del carico e il mistero della presunta scomparsa di un marittimo italiano, componente dell'equipaggio. Il comandante ha dichiarato che non si tratta di alcuna scomparsa. Il marittimo sarebbe sbarcato volontariamente in un altro scalo. È probabile che il mercantile trasporti rifiuti tossici destinati ad un porto africano. Si annunciano altre agitazioni nel settore dei trasporti urbani.
0: Chissà perché non ha detto il nome del mercantile. E se fosse quello che abbiamo incrociato all'Elba?

0: Insomma, ho fatto 10 giorni in Val d'Aosta da mia sorella. Ho appena scampato la punta del caldo ed eccomi qua.
1: Sai, è abbastanza insolito vederci fuori dall'archivio a mangiare un gelato in santa pace. Ah. E poi qui il gelato è squisito, eh?
0: Sai, Giulio, mi hanno proposto il trasferimento a Roma, all'archivio centrale del ministero.
1: Perbacco, Armando, ma questo è un salto formidabile. Quello è un posto da alto dirigente. Credo che sia un livello da viceprefetto.
0: Ho detto che ci penserò. In realtà sarei tentato di rifiutare.
1: Senti, tu sai quanto mi dispiacerebbe perdere la compagnia di un amico affezionato come te. Ma penso che faresti una grande sciocchezza a rifiutare. È un segno di grande stima e apprezzamento nei tuoi confronti.
0: Sì, tutto quello che ti pare, ma ormai sono vicino alla pensione. L'idea di spostare tutta la mia vita in una città come Roma, no, non so. Io sono genovese abitudinario, la mia vita è sempre stata qui, tra i caruggi, con la vista del mare. E poi, se quel posto lo danno a me, vuol dire che c'è da sistemare un sacco di grani.
1: Avranno saputo come hai organizzato il lavoro qui all'archivio di Genova. Tutto perfetto e razionale. Ed è per questo che ti vogliono a Roma.
0: Comunque, guarda. La cosa non è imminente. La proposta mi è arrivata in via del tutto ufficiosa da un vecchio amico che ora è un pezzo grosso alla direzione del personale.
1: Anche se Roma è una città bellissima, dove non abiterei mai, in nome dell'antica amicizia verrei a trovarti spesso.
0: Io credo che anche il lavoro che abbiamo fatto insieme sia arrivato in qualche modo all'orecchio di qualche papavero.
1: È probabile. Ma se fosse per questo dovresti prendere la promozione non solo come premio, ma come pretesto per levarti di qui e fare un torto anche a me.
0: Devo confessarti che questa idea mi ha sfiorato subito, ma non credo che si possa arrivare a tanto.
1: Certamente i tuoi meriti sono il vero motivo, ma guarda che la gelosia dei colleghi è capace di questo e altro. Ti ricordi quelle frasi che mi disse quel funzionario mentre indagavamo sulla Banca Ligure?
0: Ma gli invidiosi sono sempre esistiti in tutti i mestieri.
1: Appunto, ma spesso gli invidiosi sono potenti o amici di potenti. È il fatto che abbia tagliato un po' d'erba sotto i piedi a qualcuno e per di più da pensionato deve aver irritato più di una persona. E magari tu sarai stato accusato di complicità.
0: Essere tuo complice è un'accusa che mi fa onore.
1: Beh, adesso non esagerare, altrimenti mi monto la testa. Un fatto è certo. Insieme ci siamo divertiti a fare i detective. E senza il tuo aiuto non sarei davvero riuscito a combinare un granché.
0: Io spero proprio che avremo qualche altra occasione per divertirci allo stesso modo.
1: Chissà. Ti ho già detto che ho fatto un bellissimo viaggio col mio nipotino omonimo.
0: Avrai sfoderato tutto il tuo fascino di nonno esploratore e segugio.
1: Giulietto è un ragazzo davvero intelligente, pieno di intuito, di fantasia e poi è molto riflessivo. Confesso che quando era più piccolo l'ho trascurato un po', non so perché, ma i bambini troppo piccoli mi annoiano un tantino, anche se si tratta del primo nipote.
0: E il Giulio Junior si sarà divertito un mondo.
1: Abbiamo girato la Francia in lungo e in largo, dalla Bretagna alla Provenza. Sai, a Tolone è successo un episodio curioso. Visitando il porto, abbiamo conosciuto un marinaio italiano, direi pugliese, a giudicare dal suo accento, imbarcato su uno di quei mercantili un po' misteriosi. Insomma, Giulietto ha fatto amicizia con lui. Si è messo a parlare di navi, di pesca. Il marinaio gli ha insegnato alcuni trucchi per le esche. Sembravano due ragazzini. Poi Giulietto voleva visitare la nave, ma il nostro uomo non ha voluto. Il marinaio ha detto che si chiamava Nicola e che sarebbe venuto presto in Italia. All'Elba, addirittura. Giulietto era tutto elettrizzato.
0: Insomma, hanno proprio legato.
1: Già. Quando ho riaccompagnato mio nipote, da Anna, all'Elba, mi sono fermato un paio di giorni. E ho fatto una gita in motoscafo intorno all'isola con lui. E abbiamo avvistato il mercantile alla fonda, al largo di Portoferraio.
0: Il marinaio aveva detto la verità.
1: È stato Giulietto a riconoscere la nave subito. E poi si ricordava il nome, Azimut. Ci siamo avvicinati. E lui con il binocolo ha guardato sul ponte e crede di aver riconosciuto Nicola. Allora si è messo a chiamarlo.
0: E lui gli ha risposto?
1: No, non so neanche se l'abbia sentito. Ma si è affacciato un tipo burbero e villano, credo il nostro uomo, il quale ci ha gridato di andarcene subito. Allora io gli ho detto che il ragazzo voleva salutare un marinaio, Nicola. Ma lui, con un cattivo accento italiano, ha detto che a bordo non c'era nessun Nicola e che dovevamo allontanarci immediatamente.
0: Ma Giulietto l'aveva visto, vero?
1: Penso proprio di sì. Il ragazzo non è affatto un visionario, ma ci è rimasto molto male. E poi, il tono minaccioso di quel tipo.
0: Ah, guarda, con quella gente c'è da stare attenti, non ci mettono niente a sparare. Magari il cargo trasportava merce clandestina.
1: L'ho pensato anch'io. Poi, ieri sera alla radio, ho sentito che hanno fermato un mercantile al largo di Genova. Pare che un membro dell'equipaggio sia scomparso misteriosamente, anche se il comandante lo nega. Però non hanno detto il nome del mercantile. Ho il presentimento che si tratti della stessa nave.
0: È possibile. Beh, un giallo in piena regola. Di la verità, questo caso solletica la tua immaginazione.
1: Ma non proprio, anche se la deformazione professionale... No, mi dispiace per il mio nipotino. Chissà se anche lui ha sentito il notiziario.
0: Quando ritorna glielo puoi chiedere. Oppure sarà lui stesso a dirtelo.
1: Quasi quasi, domattina faccio un salto da Finardi. Può darsi che lui ne sappia qualcosa.
0: Se la nave è ancora ferma a Genova e c'è stata un'ispezione, sicuramente lui lo sa.
2: Avete ascoltato la terza puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione, Omero Antonutti. Santini, capo archivista della questura, Armando Bandini. Ennio Finardi, commissario di polizia, Brizio Montinaro. Alberto De Santis, ispettore di polizia, Saverio Indrio. Lettore notiziario radio, Laura Restivo. Coordinamento tecnico, Violetta Parodi. Assistente alla produzione, Giovanni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

Propria indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. Quarta puntata.

0: Sì. Il mercantile si chiama Azimut e batte bandiera liberiana. Sia noi che la finanza abbiamo dovuto faticare molto con la burocrazia marittima per salire a bordo.
1: E il marinaio è scomparso?
0: Il comandante dice che è solo sbarcato, non è affatto scomparso. Ed è italiano. L'unico di quell'equipaggio assortito di almeno 10 nazionalità.
1: E il marinaio si chiama Nicola.
0: Sì. Ma come fa a saperlo, commissario?
1: Tra un momento te lo dico. Continua a raccontare.
0: Infatti, si chiama Nicola Cataldi, nato a Lecce.
1: L'avevo capito dall'accento.
0: Ma lei lo ha conosciuto allora?
1: Diciamo di sì. Chi lo ha conosciuto meglio è il mio nipotino. Ci ha parlato a lungo nel porto di Tolone.
0: Nel porto di Tolone, ha detto?
1: Sì, eravamo sulle banchine del porto e il mercantile era lì. Sarebbe salpato in serata.
0: È strano. Il comandante ha detto che questo Nicola sarebbe sbarcato a Marsiglia. E nel diario di bordo lo scalo a Marsiglia ha preceduto quello di Tolone.
1: Non solo, ma noi, il mercantile, alcuni giorni dopo l'abbiamo rivisto all'Elba, al largo di Portoferraio, alla fonda. Mio nipote ed io eravamo su un motoscafo. Ci siamo anche avvicinati e mio nipote lo ha chiamato più volte.
0: E quel Nicola era ancora a bordo?
1: Secondo mio nipote sì, e anche secondo me. Però non ci ha risposto.
0: Forse non era in condizione di farlo.
1: È possibile. Un nostromo ci ha cacciato via brutalmente, minacciandoci. Ma, scusa, Finardi, voi come facevate a sapere che un marinaio era scomparso, se il comandante dice il contrario?
0: È una notizia assolutamente riservata, commissario. Ma è arrivato un dispaccio anonimo niente meno che al questore in persona.
1: Al questore? Un dispaccio anonimo? E da dove partiva quel messaggio?
0: Non lo sappiamo con esattezza, ma forse dalla stessa nave.
1: Allora, l'unico che può averlo inviato è proprio Nicola, il marinaio scomparso, o qualcuno suo amico che magari sapeva della sua eliminazione.
0: In effetti, De Santis mi ha parlato di un africano, un marinaio, che a bordo gli ha fatto un cenno molto sommesso, che indicava che qualcuno era finito in mare. Ma non è stato possibile interrogare nessun altro. E probabilmente per paura anche l'africano avrebbe negato.
1: Ma accidenti, ma un interrogatorio andava fatto comunque.
0: Veramente ci si preparava a farlo. Tanto è vero che siamo riusciti, contro il parere del broker assicurativo, a far entrare la nave in porto e a farla attraccare in banchina.
1: Bene, e allora?
0: Allora, questa notte, la nave è ripartita.
1: Senza il permesso dell'autorità, è un reato.
0: Diciamo senza il nostro permesso. Perché un'autorità evidentemente più importante ha premuto perché la nave lasciasse il porto e ai ficcanaso come noi fosse impedito di continuare le indagini.
1: E questo? Chi te lo ha detto, il questore?
0: Praticamente sì. Ha detto che aveva ricevuto una telefonata da molto in alto, che si trattava evidentemente di un malinteso e che la nave non poteva subire ulteriori ritardi. Per cui la capitaneria ha dato l'ok per la partenza.
1: Dove era diretta la nave?
0: A Lagos, in Nigeria. E recava un carico non ispezionabile. Prodotti chimici ad alta tossicità, chiusi in fusti metallici.
1: Secondo me erano scorie radioattive. Sai anche tu che c'è un traffico molto intenso con l'Africa, che è diventata praticamente la pattumiera dell'Europa per quanto riguarda tutte le scorie pericolose.
0: Beh, certo, dopo quello che mi ha detto lei sulla nave e sul marinaio Nicola, le indagini potevano essere più mirate.
1: Se è arrivata quella telefonata da molto in alto, quelle indagini nessuno ve le avrebbe lasciate fare. Non avere rimorsi, Ennio. Comunque il mistero di Nicola resta intatto.
0: Diciamo che le probabilità che sia ancora vivo sono molto ridotte ora.
1: Forse lui stesso ha trasmesso quel messaggio, sapendo che sarebbe stato l'ultimo. E poi? Poi è stato tramortito e gettato fuori bordo. In mare è molto facile sbarazzarsi di gente fastidiosa. Al resto ci pensano gli squali o il freddo.
0: Chissà cosa voleva veramente dirci quel poveretto.
1: Comunque ha scelto il sistema peggiore per dirlo. Pace all'anima sua. Sai, Ennio, non so se racconterò tutta questa storia a mio nipote.

0: Se non veniva a prenderci l'elicottero, erano almeno 3 ore di macchina.
1: Su strade di montagna, poi.
0: Beh, le Alpi bavaresi non sono alte come le nostre.
1: Comunque sono bellissime.
0: Guarda, mi sembra di intravedere un castello.
1: Lì ce ne sono parecchi di quel genere. Come avranno fatto a costruirli? Sembrano nidi di aquile.
0: Non ti ricordi il film Ludwig? Magari è proprio uno di quelli.
1: Sì, ma a quell'epoca ci si arrivava in carrozza, mica in elicottero.
0: Deve essere proprio quello il castello. Mi sembra di vedere l'eliporto. È come un piattino appoggiato a picco tra le rocce.
1: Infatti stiamo scendendo.

0: Buongiorno, Margherita.
1: Buongiorno, Mr. Klaus. Credo che lei non conosca il nostro incaricato navale, il signor Sauro.
2: Molto piacere.
0: Buongiorno. Prego, accomodatevi. Qualcosa da bere?
1: Per me solo un bicchiere d'acqua.
2: Io prenderei un caffè.
0: Un caffè? Non sarà certo come quello italiano. Dall'acqua un caffè per questo giovanotto. Margherita, lei forse immagina il motivo per questa convocazione insolita?
1: Credo di sì.
0: E della mia richiesta di parlare personalmente con il signor Sauro?
1: Lo immagino, siamo a sua disposizione.

0: Voglio dire subito che un episodio come quello accaduto alla nave Azimuth non si dovrà mai più verificare.
1: Mr. Klaus, io le assicuro che...
0: Lei parli solo quando è interrogato e non interrompa più, prego.
1: Mi scusi.
2: Si sono sommate diverse circostanze. La scomparsa del marinaio, l'ispezione.
0: Margherita, lei sa che per sistemare questo increscioso incidente siamo stati costretti a provocare un intervento assai autorevole.
2: L'ho immaginato, Mr. Klaus.
0: Intervento rischioso per chi ha dovuto farlo, imputabile solo alla leggerezza del comportamento del signor Sauro.
1: Guardi che io...
2: Stia zitto almeno. Lasci parlare, Mr. Klaus.
0: Non credo che lei abbia valide giustificazioni da opporre. Comunque, per questa volta l'organizzazione non intende assumere provvedimenti definitivi nei suoi confronti. Ma lei deve toccare con mano gli errori che ha commesso e sapere che se situazioni simili dovessero ripetersi, il nostro atteggiamento non sarebbe più così indulgente.
1: Certo, capisco.
0: Non ne sono così sicuro. Lei non ha impedito validamente l'ispezione della vostra finanza.
1: Ma io...
0: Lei ha lasciato che la nave fosse attraccata in banchina, quando le disposizioni che aveva erano tassativi. Una breve sosta in rada e nessuno, dico nessuno, che avesse accesso a bordo.
1: Ma l'ispezione era stata chiesta dalla polizia. Non è facile impedire procedimenti ufficiali.
0: Questo è proprio la sua funzione laggiù. Altrimenti potremmo fare a meno dei suoi servigi e delle spese che comportano.
1: Ma sono riuscito ad impedire l'ispezione del carico.
0: Il vero carico non c'era più a bordo, per fortuna. Ma anche quello di copertura poteva farci correre dei rischi molto seri.
2: Questo io non lo sapevo, Mr. Klaus.
1: E neanche io.
0: Non eravate tenuti a saperlo. Tantomeno lei, signor Sauro. Ecco perché, giovanotto, doveva attenersi strettamente alle disposizioni. Il suo compito è solo questo: rispettare rigorosamente gli ordini, senza iniziative personali e a qualsiasi prezzo.
1: Ci sono molte persone incorruttibili, mi creda. E non tutti hanno un prezzo.
0: Questo è affar suo. La cosa non ci interessa. Il suo atteggiamento superficiale e tracotante ha messo in difficoltà l'organizzazione.
2: Ci deve essere stata una spiata alla polizia. Finora era filato tutto liscio.
0: Questo è un aspetto che dobbiamo ancora approfondire. Comunque, era una ragione in più per usare prudenza. Ora non è più il caso di discutere ulteriormente su questo incidente. Bisogna pensare alle prossime scadenze. Signor Sauro, mi usa la cortesia di accomodarsi nell'altra stanza. Ho bisogno di parlare privatamente con la signora Margherita.
1: Certo, Mr. Klaus.
0: Occorre sorvegliare meglio questo giovanotto. La prego di seguire personalmente la faccenda.
2: Lo farò, Mr. Klaus, stia tranquillo.
0: Bene. A questo punto bisogna anticipare l'attuazione del programma Omega per quanto concerne l'Azimuth. Appena avremo deciso la data, lo comunichi lei stessa al comandante tramite la consueta linea protetta.
2: Va bene.
0: L'Azimuth, fino a quel momento, incrocerà nel Tirreno e non toccherà più nessuno scalo. Ormai le autorità sono allerta e la loro curiosità potrebbe danneggiarci. La zona le sarà comunicata quanto prima. Gli esperti stanno cercando l'area più adatta.
2: Le modalità saranno simili alle precedenti?
0: Più o meno. Forse ci sarà qualche cambiamento. Diciamo una certa drammatizzazione. Quando sarà scoperta, la vicenda dovrà risultare assolutamente credibile.
2: E per bloccare la stampa?
0: Come lei sa, abbiamo mezzi persuasivi per intervenire sugli organi più influenti.
2: Gli ambientalisti e i verdi sono poco addomesticabili, lei lo sa.
0: Lo so. E a volte anche pericolosi. Comunque, l'operazione avverrà di notte. E allora le golette verdi e gli scalmanati di Greenpeace dormiranno.
2: E la faccenda del marinaio scomparso? Forse la polizia vorrà vederci più chiaro.
0: La versione ufficiale è che non c'è alcun marinaio scomparso, se lo ricordi bene. Il mare è profondo e i pesci, come lei sa, non parlano. Questo è un ulteriore motivo per accelerare il programma Omega. Ora è bene che rientriate in sede.
2: Certo, Mr. Klaus. Attendo disposizioni.
0: Le avrà. E occhio a quel giovanotto, mi raccomando.
2: Non dubiti. Lo sorveglierò personalmente.

Avete ascoltato la quarta puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione, Omero Antonutti. Ennio Finardi, commissario di polizia, Brizio Montinaro. Mr. Klaus, boss dei trafficanti, Jeffrey Copleston. Margherita Bellini, manager, Patrizia De Clara. Sauro Alvisi, assicuratore marittimo, Massimo Palazzini. Assistente Mr. Klaus, Cinzia Villari. Coordinamento tecnico, Violetta Parodi. Assistente alla produzione, Giovanni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

0: osteggiati dal Papa Pio XII, che vedeva questo esperimento come un pericoloso diversivo dalla famiglia tradizionale, il progetto dei treni della felicità partì da un'idea di Teresa Noce. Il coordinamento femminile del Partito Comunista Italiano insieme all'UDI, l'Unione Donne Italiane, promossero il viaggio di 70.000 bambini, sia maschi che femmine, nell'Italia settentrionale, lontani dalle famiglie d'origine che vivevano nella maggior parte nel sud Italia.
1: Questa sfida in realtà nasce al nord, perché l'operazione nasce dalle donne. Lei prima ha detto il PC e l'UDI, io direi l'UDI e il PC, perché nasce da un protagonismo femminile che a Milano trova il suo cuore con una donna straordinaria, che ha una vita straordinaria, che era Teresa Noce, e che a Milano con altre donne nella sede del Partito Comunista riesce a organizzare un primo trasferimento di bambini da Milano in Emilia Romagna e poi un secondo trasferimento di bambini da Torino in Lombardia, in particolare Mantova, Bergamo, Cremona. Cioè una storia che nasce dalle periferie povere delle città colpite dalla guerra, prima di tutto. E poi, ed è questo un nodo essenziale per capire questa storia, viene raccontata questa storia della stessa Teresa Noce al primo congresso del Partito Comunista alla fine del dicembre 45, e lì Togliatti, i dirigenti comunisti, capiscono che questa operazione può essere trasferita al sud, dove il PC ha un'esigenza fondamentale, cioè proprio lì deve radicare la sua presenza e diventare un vero partito nazionale.
2: Allora, facciamo subito sentire una testimonianza dell'Istituto Luce del 1946. Da Ceprano, quindi nel Lazio, nel Basso Lazio, parte uno di questi treni e, come dicevamo prima, tra paura e speranza. Sentiamo allora il documento d'epoca.
3: Un'altra fitta schiera di bimbi si mette lietamente in viaggio. Per i fanciulli il treno è sempre una grande, piacevole avventura. Questi lasciano le terre più colpite dalla guerra, Cassino e i paesi della ciociaria. E nell'Italia del Nord li attendono famiglie di lavoratori felici di accogliere per alcuni mesi nel loro seno un altro figlioletto. La benefica iniziativa dell'Unione Donne Italiane renderà la serenità allo sguardo di fanciulli che hanno dovuto vedere troppe rovine.
0: Un'esperienza che doveva essere transitoria, ma che poteva diventare definitiva. Da Roma per l'Emilia, i primi bimbi partirono il 19 gennaio 1946, dopo l'ultimo congresso del PC. Dopo due anni ritornarono in seno alle proprie famiglie, mantenendo contatto con chi li aveva ospitati. Molti scelsero di rimanere nel nord e vennero adottati dal nuovo nucleo familiare.
4: Calimero, il pulcino nero.
5: Sono proprio contenta. 1, 2, 3, 4, 4. E il quinto dove sei? Ma parmistovo, il zempo imbrio di covatura ciò.
6: Ehi, dove andai così de corsa? Spetene!

0: Piccolo, io non sono la tua mamma.
1: Scusa.

0: Papai, Kiko. Com'è difficile farsi una mamma per noi piccoli. Tu sei la mia mamma?
1: No, guarda che ti sbagli, sa. Qui non ho pulcini neri.
0: Ma se io fossi bianco mi vorresti?
1: Certamente, piccolo. Cosa c'è?
0: Non trovo la mia mamma perché sono nero.
2: Tu non sei nero, sei solo sporco. Là.
0: Ava, come lava?
3: Sì, lava bene, lava bianco, lava a fondo e pulito. Ma soprattutto
4: è bucato garanzia.
3: Perché Ava protegge il tessuto e ne garantisce la conservazione.
4: Bucato garanzia.
3: Fate voi stesse la prova oggettiva, il controluce. Lavato con Ava il tessuto resta integro, intatto, come nuovo.
4: Ava anche per lavatrice. E attenzione, contengono le figurine del concorso Miralanza.

0: Adottò una bambina, Palmiro Togliatti, che dalla compagna Nilde Iotti non aveva avuto figli. Il suo, Aldo, avuto dal primo matrimonio, era stato abbandonato in una clinica psichiatrica, scioccato dopo l'infanzia passata in Unione Sovietica. Non era comunista, Aldo, che chiamava il padre il Vegliardo, e finì i suoi giorni in una clinica psichiatrica.
1: Quanto le ha pesato il cognome Togliatti nella sua vita?
2: Ah, sicuramente ci sono state situazioni in cui questo cognome è stato osteggiato, diciamo, ma diciamo che ero abbastanza corazzata. D'altronde anche loro, tra virgolette, nella loro vita personale avevano avuto diversi ostacoli a causa delle loro idee e delle loro professioni anche generali. Ricordiamoci, insomma, che sia Nilde che Togliatti furono molto osteggiati anche nella loro relazione, pur essendo entrambi già persone importanti, famose, deputati al Parlamento, insomma, cioè non erano...
1: Si ricorda di un episodio in particolare che ha dovuto subire Nilde?
2: Beh, Nilde sicuramente tanti ne ha dovuti subire da questo punto di vista, nel senso che per esempio a un certo punto entrò in contrasto addirittura con i compagni di Reggio Emilia per la sua rielezione al Parlamento e dovette cambiare collegio, per dirne una.
0: La figlia adottiva si chiamava Marisa Malagodi, oggi psichiatra e docente universitaria in pensione. A 6 anni, il 9 gennaio 1950, il fratello venne ucciso durante uno sciopero e sull'onda emotiva il segretario del PC decise di adottare la bambina, che da quel momento chiamerà zio e zia, la celebre coppia.
1: Il tema della famiglia è stato sempre centrale, sia all'Assemblea Costituente e poi per tutta la vita. Com'è stata come mamma barra zia?
2: Un'ottima mamma barra zia, nel senso che... aveva molto il senso di dare fiducia, di apprezzare l'autonomia, di apprezzare anche le iniziative. Per esempio, per portarle un esempio, nel 1966 io ero all'università e partecipai all'occupazione dell'università per la morte di Paolo Rossi ad opera di un gruppazzo di fascisti. E lei la mattina, all'alba, alle 6, aveva scoperto una stradina laterale, un'entrata laterale dell'università, mi veniva a portare il caffè, un po' di viveri, insomma, all'acqua minerale e poi mi lasciava lì. Quindi, per dirle, una solidarietà molto esplicita, se vogliamo, da questo punto di vista, è anche un po' faticosa, visto che si doveva alzare alle 6 del mattino. Durante questa situazione dei funerali, Togliatti scrisse un bigliettino a Nilde dicendole se aiutassimo una di queste famiglie degli operai che sono stati uccisi, magari anche aiutando quelle più povere. E quindi la scelta cadde sulla mia famiglia, che era una famiglia di mezzadri, quindi la mezzadria era una forma, insomma, abbastanza di sfruttamento del lavoro dei contadini, e una famiglia quindi in cui si stava cominciando a evidenziare il fenomeno della diciamo urbanizzazione, per cui mio fratello Arturo, che allora aveva appena 21 anni, era proprio l'esempio, perché se no fino allora la maggior parte dei miei fratelli e sorelle lavoravano in campagna accanto ai genitori, da questo punto di vista. E quindi questa famiglia composta di 11 persone, 11 figli, io ero la più piccola della serie, cadde l'attenzione, e tramite una deputata, Gina Borellini, medaglia d'oro della Resistenza, ci furono i contatti tra Nilde e la mia famiglia, dove in particolare i miei fratelli e sorelle più grandi spinsero molto i miei genitori a fare sì che io potessi andare a Roma a studiare, cioè a fare quella cosa che a loro era stata di fatto impedita dopo la quinta elementare, nonostante la loro passione, il loro interesse agli studi.
1: Quanti anni aveva
2: e
1: lei?
2: Quindi, allora, quando arrivo a Roma c'avevo 6 anni e mezzo, diciamo, era marzo del 1950 e facevo la prima elementare.
1: E arriva a casa di Palmiro Togliatti e Nilde Iotti.
2: Esatto, sì, esatto.
1: Dove
2: sì,
1: abitavate? Sì.
2: Già abitavano da dopo l'attentato del 14 luglio a Togliatti, abitavano a Largo Arbe 5, una graziosa villetta nel quartiere periferico di Montesacro.
1: E lei quando è arrivata lì come è stata accolta?
2: Ma io mi sono trovata subito molto bene ed ero anche molto incuriosita delle novità che trovavo. Per esempio cercavo dietro la radio, allora c'erano delle radio mastodontiche, la persona che parlava, mi stupivo del fatto che si accendeva, che con un pulsante si accendeva la luce elettrica, insomma avevo veramente voglia di scoprire un mondo nuovo.
0: Era con la celebre coppia quando Ayalta, il migliore, così era soprannominato Palmiro Togliatti, accusò il mancamento e morì. Era il 21 agosto 1964.

nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Senti che bel rumore.
1: Rai Radio Tech & Tech.

la voce tua che al tango dà emozione, fissando inizio e fine come nessuno mai. La voce tua che è spirito e fantasma, hai il rantolo dell'asma di un vecchio bandoneone.

0: cupo insolente, ora tutta la gente piange il tuo dolore. Cantore di un tango equilibrista, più che cantore artista, col vizio di cantare.
1: Lo vedi, c'è Buenos Aires varia, ci manca sempre l'aria se la voce tua non c'è. Non c'è, e tanto mi ha insegnato la volta che hai cantato sul palco insieme a me.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Super Trap, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
1: Amici sportivi, ben trovati al Super Club. Allora, come promesso, riprendiamo il racconto minuzioso delle stagioni nero-azzurre con i protagonisti in campo, i campioni della pazza Inter. Eravamo rimasti con lo zio Bergomi a parlare dell'estate del 94, un'estate molto calda per l'Inter. Apriamo dunque questa nuova puntata con chi, nell'estate del 94, divenne ufficialmente il nuovo portiere dell'Inter. Di chi sto parlando? Gianluca Pagliuca! Benvenuto Gianluca al Super Club. Dunque, diventasti ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter del presidente Pellegrini proprio nell'estate del 94. Sulla panchina trovasti mister Ottavio Bianchi, forte promotore del tuo acquisto. Quell'estate insieme a te arrivarono a Milano anche Bia, Seno, Del Vecchio e Orlandini. In campionato quell'Inter non risultò incisiva, almeno fino all'inizio del girone di ritorno. Poi nel febbraio del 95 Massimo Moratti divenne il nuovo presidente dell'FC Internazionale e da quel momento faceste registrare 8 risultati utili consecutivi, raccogliendo 20 punti. In quelle 8 gare c'era anche un derby vinto contro il Milan. A fine campionato dunque arrivaste al sesto posto, centrando la qualificazione alla Coppa UEFA. Gianluca, che ricordo hai di quella prima stagione a difesa dei pali nero-azzurri?
2: Quell'anno del 94 non cominciò bene, ovviamente abbiamo avuto dei problemi perché eravamo la squadra nuova, ma insomma ci siamo ripresi benissimo. Dopo che è arrivato il presidente Moratti abbiamo cominciato a vincere, non lo so perché dopo che è arrivato il presidente, ma no, avevamo probabilmente preso più coscienza dei nostri mezzi. Abbiamo fatto un giro di ritorno strepitoso e da metà classifica che eravamo siamo arrivati sesti in classifica, qualificandosi per la Coppa UEFA. Quindi sicuramente una stagione cominciata non bene, finita bene.
1: Per la stagione 95-96 il presidente Moratti operò immediatamente sul calciomercato, investendo e non poco per costruire una nuova Inter. La prima operazione di mercato portò in nero azzurro un certo Javier Zanetti. Insieme a lui arrivarono in nero azzurro anche Roberto Carlos e Polins, quindi Cinetti, Pedroni, Centofanti, Carbone e Ganz. Poi in autunno arrivarono anche Pistone, Branca e Caio. Mister Bianchi, dopo solo 4 giornate di campionato, venne sollevato dall'incarico e dal suo posto venne ingaggiato mister Luis Suarez, che invece restò alla guida della squadra per sole 2 giornate. Quindi dalla settima in poi la guida tecnica venne affidata al mister Roy Hodgson. Non fu un campionato facile per l'Inter, che stava dunque cercando una nuova identità. Dopo essere stati eliminati in semifinale di Coppa Italia dalla Fiorentina, arrivaste a chiudere il campionato con il 7° posto finale, raggiungendo ancora una volta la qualificazione alla Coppa UEFA.
2: Sì, quell'anno è stato all'incirca quasi simile all'annata precedente. Ecco, abbiamo cominciato con dei problemi grossi, siamo stati eliminati dalla Coppa UEFA dal Lugano e poi dopo l'arrivo di Roy Hodgson abbiamo cominciato a fare dei risultati, abbiamo cominciato a fare delle vittorie e siamo stati eliminati sì dalla Coppa, anche dalla Coppa Italia, ma insomma nel giorno di ritorno abbiamo fatto sicuramente una serie positiva di risultati e poi siamo stati agevolati, ovviamente siamo arrivati settimi e siamo stati agevolati dalla vittoria della Coppa dei Campioni della Juventus, che ha liberato un posto per la Coppa UEFA. Quindi siamo stati siamo qualificati anche perché la Juve vinse quell'anno la Champions, ma è stata l'unica volta che abbiamo tifato per la Juventus, ecco, dobbiamo essere sinceri.
1: Decisamente meglio faceste nella stagione 96-97. Mister Hodgson venne riconfermato sulla panchina nero-azzurra, almeno inizialmente. Roberto Carlos passò al Real Madrid. Le cronache diranno proprio per una forte incompatibilità con il tecnico inglese, mentre dal mercato in entrata arrivarono in nero-azzurro Galante, Anglomà, Sforza, Winter, Djorkaeff, Kanu e Zamorano. In Coppa Italia foste fermati dal Napoli in semifinale, ma in campionato dimostraste tutt'altro piglio rispetto alle precedenti stagioni, ingaggiando una lotta a 3 per il vertice con Juventus e Parma. Il 20 maggio 1997 l'Inter arrivò a giocare la finale di Coppa UEFA contro lo Schalke 04. L'andata finì 1-0 per i tedeschi, mentre quella sera Zamorano riportò il risultato sul pari, segnando per l'Inter un gol all'84esimo minuto. Nei tempi supplementari il risultato non cambiò, così arrivarono i rigori. Lo Schalke ne segna 4, l'Inter solo 1 e così il trofeo europeo volò in Germania. Poche ore dopo mister Hodgson rassegnò le dimissioni, lasciando dunque il giorno dopo Milano. Tant'è che chiuse la stagione in panchina mister Luciano Castellini. Gianluca, che momento fu?
2: Ma fu un'annata molto molto positiva, anche se non abbiamo raccolto niente, però siamo stati in terza classifica per diversi mesi e siamo arrivati in finale di Coppa UEFA, siamo arrivati in semifinale di Coppa Italia, avevamo sicuramente una buonissima squadra. E però purtroppo ci è mancata la zampata finale nel momento clou, ecco, con lo Schalke 04 la finale di Coppa UEFA tra il ritorno in casa nostra sembrava, insomma, non dico fatta, però abbiamo perso i rigori e siamo stati eliminati da Napoli in semifinale. In campionato siamo stati sempre tra le prime due, prime tre, e purtroppo poi dopo ho visto la Juve, però avevamo veramente gettato le basi per una grande annata che dopo si è dedicata alla quella successiva, quindi è stata veramente un'annata di transizione, però una grande annata, perché anche un'annata mia personale molto importante, che sono ritornato in nazionale. Però ovviamente il grande dispiacere per aver perso una finale di Coppa UEFA ai rigori in casa.
1: Arrivando al campionato 97-98, il presidente Moratti dunque affidò la guida tecnica della squadra nero-azzurra al mister Luigi Simoni. Con assoluta tenacia Moratti continuò ad investire sul mercato ed arrivarono quell'anno a vestire la maglia nero-azzurra anche Colonnese, Sartor, West, Coè, Ze Elias, Checco Moriero, Diego Pablo Simeone e Alvaro Recoba. Ma quello fu anche l'anno dell'arrivo in Italia di un altro campione, e che campione, Luis Nazario de Lima Ronaldo. Il brasiliano venne acquistato dal Barcellona per 50 miliardi di lire, all'epoca il trasferimento più costoso della storia del calcio. Quell'Inter fu letteralmente rivoluzionata nel suo assetto. In campionato partiste subito alla grande, ingaggiando un testa a testa con la Juventus per il vertice della classifica, dualismo che perdurò per tutto il campionato fino a quella indimenticabile partita del 26 aprile del 1998. Gianluca, ricordi quei 90 minuti in campo?
2: 97-98 è stata un'annata molto importante, abbiamo vinto la Coppa UEFA in modo straordinario, però ci rimane quella grossissima delusione di quella partita a Torino con la Juve, partita che insomma è all'occhio di tutti, ecco. Potevamo anche vincerla, poi ovviamente ce l'hanno tra virgolette un po' anche impedito, no, di vincerla, anche perché successivamente nelle giornate precedenti la Juventus aveva, insomma, aveva fatto due o tre partite facendo qualche furto, rigori che non dati, gol che erano oltre la linea non convalidati, quindi è stata un'annata veramente sfortunata per noi, che potevamo sicuramente, oltre che la Coppa UEFA, vincere lo scudetto.
1: Insomma, ripercorriamo un attimo la cronistoria degli eventi. Ronaldo in area di rigore sposta la palla a Marc Giuliano, che lo atterra. L'arbitro non fischia il calcio di rigore. Contropiede della Juventus. Inzaghi viene messo giù in area di rigore da Taribo West e rigore per la Juve. Del Piero parte dagli 11 metri, ma Pagliuca la para. Gianluca, che cosa accade?
2: Ma no, accade che ovviamente c'era rigore per la Juventus, c'era, ma c'era anche per noi, quindi se si dava il rigore a noi non veniva dato quello della Juventus, poi ovviamente io l'ho parato, però ci manca quel rigore a noi che probabilmente cambiava la partita, cambiava il campionato, e quindi sinceramente per noi rimarrà sempre una grande delusione quella giornata, anche perché insomma probabilmente lo meritavamo noi di vincere col campionato.
1: A fine campionato dunque con l'Inter arrivaste secondi, ma questa volta arrivò la gioia in Europa. Il 6 maggio del 1998 al Parco dei Principi di Parigi si giocò la finale di Coppa UEFA. In finale Lazio ed Inter, quella partita finì 3-0 per i neroazzurri con gol di Zamorano, Zanetti e Ronaldo. L'Inter conquistò la terza Coppa UEFA della sua storia, il primo trofeo dell'era Moratti. Che emozione fu, Gianluca?
2: Fu una grandissima emozione, anche perché finalmente avevo riassaporato la gioia di alzare un trofeo, che erano 4 anni che non lo alzavo più, quindi è stata veramente una gioia incredibile che finalmente ero riuscito a alzare un trofeo importante con la maglia dell'Inter. È un trofeo meritato, è stata una cavalcata straordinaria quell'anno, perché avevamo fatto delle rimonte quasi impossibili con Lione, con lo Strasburgo, poi vincemmo con lo Spartak Mosca, con lo Schalke 04, insomma fu veramente un cammino difficile, ma è stato veramente bello, ecco. Poi la finale, tra virgolette, anche se è stata la più facile con la Lazio, la finale, perché eravamo molto arrabbiati dopo quell'episodio della Juventus, Juventus-Inter, dopo una settimana, quindi abbiamo veramente surclassato la Lazio.
1: Passiamo dunque alla stagione 98-99. Mister Simoni venne originariamente confermato alla guida dell'Inter e dal mercato estivo arrivarono in nero-azzurro Frey, Silvestre, Dabò, Pirlo, Ventola e Roberto Baggio. Il 12 agosto del 98 arrivò l'esordio di Gianluca Pagliuca in Champions League. La partita, Inter sconto, terminata 4-0 per i nero-azzurri, ma ben presto quella stagione si rivelò contro ogni aspettativa davvero difficile. Mister Simoni venne sollevato dall'incarico dopo l'undicesima giornata, al suo posto subentrò Mister Lucescu. Alla 25esima giornata di campionato anche Lucescu venne esonerato e toccò quindi a Mister Castellini tornare in panchina. Fin quando poi, dalla 31esima alla 34esima giornata di campionato, sulla panchina dell'Inter tornò Mister Hodgson. In Coppa Italia arrivaste in semifinale, in Champions vi fermaste ai quarti, mentre a fine campionato chiudeste all'ottavo posto finale. Gianluca, cosa stava accadendo?
2: Ma guarda, con tutto quello che ci è successo quell'anno abbiamo fatto delle ottime cose. Non dimentichiamo che siamo stati eliminati ai quarti di finale da Manchester United, che poi quell'anno ha vinto la Champions. E in semifinale siamo stati eliminati dal Parma, e poi il Parma poi ha vinto la Coppa Italia. In campionato siamo arrivati ottavi, ma siamo veramente, abbiamo avuto delle insomma, qua abbiamo cambiato quattro allenatori, secondo me con tutto il caos che ci è capitato siamo riusciti a rifare una stagione, abbiamo salvato quasi una stagione, perché arrivare nei quarti di finale di Champions e in semifinali di Coppa Italia non è stato facile con tutte le problematiche di quel periodo che abbiamo avuto.
1: Ad ogni modo, quella fu anche la tua ultima stagione in nero-azzurro. 165 presenze in campionato, di cui 162 consecutive, 234 presenze totali. Infinite parate memorabili, l'uomo derby, con Pagliuca in porta, in 10 partite giocate tra Inter e Milan, i rossoneri non vinsero mai contro i nero-azzurri tra il 1994 e il 1999. Indimenticabile tra tutte le prodezze, una su un tiro ravvicinato di Oliver Bierhoff, e chi la dimentica, nel derby dell'8 novembre del 1998. Gianluca, sei entrato di diritto nella storia dell'Inter. Qual è stato il momento più bello vissuto a difesa di quei pali?
2: Ma sicuramente le vittorie dei derby sono state veramente belle, perché ho fatto tanti derby e li ho vinti quasi tutti o pareggiati. Ecco, non ho perso uno di Coppa Italia, ma quelli di campionato sono sempre stati vincenti o pareggiati. Mi ricordo ottime parate sopra nei derby, e ovvio quello di Biro fa anche un colpo di testa di UEA, un tiro di Panucci, colpo di testa di Panucci, tiro al volo di Boba. Ho fatto 3, 4, 5 parate nei derby veramente molto molto spettacolari. Però l'Inter sono stati 5 anni intensi, anche se ho vinto solo la Coppa UEFA, 5 anni intensi che non dimenticherò, perché l'Inter è stata la società che mi ha puntato su di me dopo che ero già un portiere insomma già esperto, ecco, quindi dirò sempre grazie anche a questa società che veramente decide di puntare su di me.
1: Il momento più difficile?
2: Il momento più difficile ovviamente è quando c'è stata la separazione, perché inaspettata, sinceramente non era il momento giusto, non era il momento di che io mi dovessi separare dall'Inter, però purtroppo all'Inter è arrivato Marcello Lippi, che insomma avevamo avuto un po' di accredine, no? Negli anni prima, e quindi dopo che è arrivato Lippi ha chiesto la testa mia di Simeone e dello zio Bergomi, e il presidente Moratti mi ha purtroppo dato retta ed è finita la mia storia all'Inter, che secondo me poteva andare avanti ancora per diversi anni, perché sinceramente ero ancora veramente un portiere da Inter.
1: Il coro dei tifosi dell'Inter che porterai per sempre nel cuore e nella mente.
2: Vabbè, facile, Gianluca Pagliuca e io, proprio molto semplice, però era insomma ripetuto diverse volte la domenica quando giocavo in casa, quindi la cosa mi fa molto piacere.
1: Il saluto di Gianluca Pagliuca a tutti i tifosi dell'Inter nel mondo.
2: Un grande saluto, un grande abbraccio a tutti i tifosi dell'Inter, una società che per me è stata molto importante, che ha deciso di puntare su di me, insomma, dopo non dimentichiamo che ho dovuto prendere il posto non di un portiere qualunque, ma di Walter Zenga, quindi sinceramente è stato per me un grande onore indossare questa maglia, e auguro auguro a tutti i tifosi dell'Inter grandi vittorie, mi auguro veramente che possano sollevare dei trofei veramente importanti.
1: Come diceva Gianluca, quella fu l'ultima stagione per lo zio Beppe Bergomi con la maglia nero-azzurra, che torna a trovarci al Superclub. È davvero un grande piacere, bentornato Beppe. Dunque, il tuo ultimo trofeo conquistato con quella maglia fu effettivamente la Coppa UEFA vinta 3-0 contro la Lazio. Che partita fu quella?
3: No, grande partita, vi dico la verità, in finale con la Lazio, guarda, mi sono sempre rimaste in testa le parole di Nesta, ha detto: io penso di aver giocato al massimo delle mie potenzialità, ma contro quel Ronaldo non c'era nulla da fare, ma contro quella squadra, tu hai parlato di Zanetti, di Zamorano, di Simeone, di Giorga F, di Taribo West, Pagliuca, insomma, era veramente una grande squadra, e quindi con merito ha vinto quella Coppa, che l'anno prima avevamo perso i rigori, l'anno dopo insomma ce la siamo portata a casa, ecco. Quindi è stato un bellissimo traguardo.
1: Che ricordo hai, Beppe, invece di quell'ultima stagione, la 98-99, quando mister Simoni venne sollevato, ecco, dall'incarico, seppur originariamente confermato alla guida tecnica dell'Inter? Nella scorsa puntata del Superclub, come avrai ascoltato, anche il presidente Moratti, a distanza di tanti anni, ci ha raccontato che probabilmente, ecco, è stato un errore sollevare Simoni dall'incarico.
3: Ce l'ha messo il presidente. Ma sai perché? Perché quella era una squadra che si identificava in quell'allenatore. Quando è stato esonerato, noi, hai ricordato bene, abbiamo battuto la Salernitana. 3 giorni prima avevamo battuto il Real Madrid nella gara di ritorno. Ci eravamo qualificati per il turno successivo in Champions. Ed eravamo a 5 punti dalla prima in classifica, che era la Fiorentina, proprio del trap, perché poi quel campionato lo vinse il Milan. Quindi quello veramente è stato per noi un colpo duro, perché veramente c'era un feeling incredibile con mister Simoni. Poi le cose sono un po' cambiate, non ce l'abbiamo fatta, ecco, anche se poi il quarto di finale col Manchester ce lo siamo giocati alla grande, 2-0, con un gol annullato, insomma c'è stata una situazione che poi quel Manchester vinse quella Champions rocambolesca in finale con il Bayern Monaco con 2 gol in 2 minuti, ecco. Però tendenzialmente quando cambi troppo diventa difficile poi dare continuità di risultati.
1: Beppe, quella per te fu anche l'ultima stagione con la maglia nero-azzurra. Il 23 maggio del 1999 scendesti per un'ultima volta in campo in quel 3-1 imposto al Bologna, passando la fascia da capitano poi a Ronaldo. Quel giorno lo zio, Beppe Bergomi, chiuse una carriera agonistica da record. 20 stagioni in nero-azzurro, 750 partite giocate con quella maglia, di cui 519 in Serie A, impreziosite da 23 gol. Il secondo giocatore in assoluto con più presenze con la maglia nero-azzurra in campionato, tanto quanto nelle coppe, preceduto soltanto da Javier Zanetti. Beppe, che cosa ha significato per te l'Inter?
3: Ma tutto, perché dal settore giovanile mi ha fatto crescere, mi ha fatto diventare uomo. Io penso di aver dato tutto me stesso attraverso i comportamenti, attraverso l'esempio e l'attaccamento alla maglia. Ecco, io in 20 anni ho avuto anche possibilità di andare via, ma ho sempre scelto l'Inter. Anche nel finale di carriera, quando ho deciso di ritirarmi, il presidente Moratti mi ha detto: lei può ancora giocare. Ho detto: presidente, ma io non vado a giocare da nessun'altra parte. 20 anni di Inter, smetto nell'Inter e basta. E quindi è come una seconda pelle, io devo tutta questa squadra, ma penso di averla ripagata attraverso le prestazioni e dando tutto me stesso, nel bene o nel male. Io penso anche in una carriera lunga dove ci sono alti e bassi, dove ci sono dei momenti di difficoltà, saper resistere, saper essere punto di riferimento per i tuoi compagni, per i giovani ragazzi che arrivavano in prima squadra, per gli stranieri che arrivavano, no? Far capire cosa voleva dire indossare quella maglia. Ecco, ho sempre cercato di rappresentare l'Inter al meglio attraverso comportamenti e attraverso gli esempi.
1: Il momento più bello vissuto con la maglia dell'Inter?
3: Ma ce ne sono tanti, devo dire la verità, tanti. Certo che lo scudetto dei record è il momento più alto, ecco. Però io ricordo poi i primi anni, quando c'era solamente uno straniero, quella squadra di tutti italiani, dove io esordivo, avevo 18 anni, dove faccio una semifinale di Coppa dei Campioni, lo ricordo tantissimo, ecco. Oppure nel finale di stagione, piace di carriera con Gigi Simoni, perché con Gigi mi disse: tu hai 35 anni, ma per me siete tutti uguali, quello è il campo, chi merita gioca. E io sono tornato poi a giocare anche un mondiale a 35 anni nel 98 in Francia, ecco. Quindi sono tanti ricordi belli in vent'anni di carriera, però ripeto, lasciarne fuori qualcuno mi dispiace, ma è proprio la mia storia con l'Inter che mi completa e che, insomma, come ti ho detto prima, ho dato tutto per questa maglia e i momenti belli sono stati tanti.
1: Il momento più difficile?
3: Il momento più difficile sono stato, guarda, l'anno di Orrico, perché le responsabilità e gli errori venivano sempre dati a Zenga, Bergomi e Ferri, ma credimi, io quando giocavo non ho mai pensato di influenzare niente, ho sempre pensato a giocare, non ho mai inciso su nessun acquisto, su niente, e quindi quando sono i tuoi tifosi che ti fischiano diventa difficile, no, la gestione, ma è lì che secondo me viene fuori il carattere, dove devi rallentare, dove non devi buttare via le cose buone che hai fatto, e pian piano, come nella vita ma anche nella quotidianità, ci sono degli alti e dei bassi, bisogna reagire nella maniera giusta, lavorando, continuando a fare le cose per bene, difatti le cose poi sono tornate al loro posto. Ecco, quello secondo me è stato il momento più difficile.
1: Il coro dei tifosi dell'Inter che porterai per sempre nel cuore e nella mente.
3: Beppe Bergomi, Beppe Bergomi, questo cantavano sempre, oppure c'è solo un capitano, quindi sono dei cori che mi tengo dentro, forti, perché sono, insomma, si vive di emozione, di passione, ecco, questi sono i cori che facevano a me.
1: L'attaccante più temuto contro cui hai giocato?
3: Ma più temuto, più forte in assoluto è stato Marco Van Basten, in assoluto il giocatore più forte che ho affrontato è stato Diego Maradona, Diego Armando Maradona, però io andavo, mi confrontavo molto con i centravanti, in quegli anni erano tutti in Italia, no? A fine anni 80, no? Anni 90, Van Basten era forte fisicamente, forte di testa, tecnico, veloce e cattivo anche agonisticamente, quindi indico sempre lui come attaccante più forte.
1: Me la daresti la formazione ideale della tua Inter?
3: Zenga in porta, sicuramente. Giocherei con Zanetti, Bergomi, Ferri e Breme, e poi in mezzo al campo Matteoli, Berti e Matteus, e davanti con sicuramente scontenterò qualcuno, perché nessuno me ne voglia, voglio bene a tutti quelli che ho giocato, davanti Ronaldo, Altobelli e Rummenig.
1: Niente male, insomma.
3: Direi di sì.
1: E allora ti chiedo infine il saluto di Beppe Bergomi a tutti i tifosi dell'Inter nel mondo.
3: Ma guarda, a tutti i tifosi dell'Inter io do un abbraccio grande dallo zio, e cosa posso dire? Amala sempre e sempre forza Inter. Un saluto dallo zio a tutti.
1: E allora grazie zio Bergomi per questo meraviglioso privilegio che ci hai accordato con la presenza al Super Club. Certo, adesso siamo rimasti senza capitano, ragazzi. E bisognerebbe trovare un capitano che faccia al nostro caso. Ma ce lo abbiamo. Al Super Club diamo il benvenuto al capitano Javier Zanetti. Benvenuto Javier. La tua storia con l'Inter ebbe inizio, come abbiamo raccontato, nella primavera del 1995, quando mister Antonio Angelillo segnalò un certo Zanetti, detto Pupi, soprannome ereditato dal fratello Sergio, al presidente dell'FC Internazionale, Massimo Moratti. Il nuovo presidente nero-azzurro visionò questa videocassetta e subito dopo chiese di procedere con la documentazione necessaria ad avviare la trattativa. Così il 27 agosto del 1995 Javier Zanetti fece il suo esordio in Serie A con la maglia nero-azzurra. Un certo Diego Armando Maradona definì il tuo arrivo in Italia come il miglior acquisto dell'anno. Che emozione hai provato, Javier?
4: Fu una grande emozione, perché arrivare al calcio italiano, dove il calcio italiano in quel momento era pieno di campioni, io molto giovane dovevo dimostrare il mio valore in una squadra e una società gloriosa come l'Inter, e sinceramente la cosa che mi ha aiutato di più, che subito sono entrato in sintonia con l'ambiente, con la gente, con i miei compagni, e il fatto di giocare fin dall'inizio, questo sicuramente mi ha aiutato tantissimo.
1: Pupi, non posso evitare di chiedertelo, perché in quegli anni tu fosti uno dei protagonisti dell'Inter, Già dalla stagione 96-97 diventasti titolare fisso tra i neroazzurri. Perciò credo sia davvero bello poter ascoltare i tuoi ricordi anche di quelle stagioni. Partiamo proprio dal 96-97, quando ci fu l'episodio tra te e Mr. Hodgson in quella intensa partita contro lo Schalke 04. Al 119esimo minuto di gioco Mr. Hodgson ti sostituì con Nicola Berti. La decisione non venne presa bene, di fatto Mr. Hodgson poi rassegnò le dimissioni qualche ora più tardi. Cosa accadde realmente, Javier?
4: No, però fu una cosa che è rimasta lì, che è durata pochissimo, perché subito dopo quel diverbio ci siamo abbracciati e sinceramente non è successo nulla. E diciamo che era una finale, c'era tanta tensione, ci stava magari avere un confronto, però è durato pochissimo e finita subito lì.
1: Javier, invece, per quanto riguarda il ricordo del 26 aprile del 98, in quella partita tra l'Inter e la Juventus, che poi rimase negli annali del calcio come la partita più discussa di sempre, ricordi quei momenti?
4: Un momento che credo che tutto il calcio italiano ha visto, e sinceramente fu una partita molto combattuta, come ce ne sono sempre con la Juventus. C'è stato questo episodio sullo 0-0 contro Ronaldo, che credo che per tutto il mondo del calcio era rigore tranne che per Ceccarini, e questo rigore non fu dato e la partita dopo finì 1-0. Sinceramente grande rammarico, perché facendo il risultato al Delle Alpi di sicuro avevamo grandi possibilità di poter vincere il campionato.
1: Arrivando invece alla conquista della Coppa UEFA contro la Lazio, in quel 3-0 segnasti anche tu, conquistando dunque il primo trofeo dell'era Moratti, ma anche il tuo primo trofeo. Che momento è stato?
4: È una grande emozione, perché era il mio primo trofeo con l'Inter, una finale italiana in il Parco del Principe in Francia, due grandi tifoserie. Credo che in quella partita lì siamo riusciti a dimostrare tutto il nostro valore e meritatamente abbiamo vinto la Coppa UEFA.
1: Chiudendo invece con la stagione 98-99, Bergomi lasciò l'Inter e il 28 ottobre del 1998, per la prima volta, Javier Zanetti indossò l'iconica fascia da capitano nella sfida di Coppa Italia contro il Castel di Sangro. Che emozione provasti, Javier?
4: Indossare la fascia da capitano così giovane con l'Inter per me sicuramente è stato compiere un sogno, perché in quella squadra lì c'erano grandissimi campioni. E che io fossi il capitano aveva un grandissimo valore per me, e lì è stato credo che il punto di partenza di poi tutta la mia carriera all'Inter.
1: Senti, contro ogni pronostico quell'anno con l'Inter faceste molta fatica a replicare le ottime prestazioni raggiunte negli anni precedenti. Dopo la sconfitta subita in Champions contro il Real iniziarono anche le tante contestazioni della tifoseria nei riguardi di Mister Simoni, che di lì a breve venne sollevato dall'incarico. Per la precisione, subito dopo la vittoria in campionato che otteneste contro la Salernitana, dove tra l'altro segnasti proprio tu il gol della vittoria nei minuti di recupero. E sulla panchina neroazzurra arrivò Mister Lucescu, che durò ben poco, ovvero fin quando il Manchester United fermò il vostro cammino europeo. Esonerato Lucescu, arrivò Mister Castellini, subito dopo il quale venne agevolato sulla panchina neroazzurra Mister Hodgson, che tornò alla guida dei nerazzurri. Javier, che cosa accadde quell'anno?
4: Fu un anno particolare, perché cambiare 4 allenatori in una stagione vuol dire che le cose sinceramente non stavano andando come tutti volevamo, e purtroppo capitano queste Natali e sinceramente per il grande dispiacere da parte nostra e i nostri tifosi è stata credo che una stagione da dimenticare.
1: Ma arriveranno ben presto dei momenti migliori, e come, saranno dei momenti indimenticabili per tutti i tifosi neroazzurri, tifosi che avranno vissuto certamente dei momenti indimenticabili in famiglia, tra amici, e che stanno rivivendo magari in questi momenti ascoltando il Super Club quelle gioie e anche quei momenti insomma di sconforto. Ma nessuna notte così lunga da non permettere al sole di risorgere, ormai questa frase la conosciamo bene tutti, perciò appuntamento con la prossima puntata del Super Club, dove avremo ospiti un numero 1 e un numero 23. Vi dice nulla? Non posso spoilerare altro, perciò ringrazio davvero tutti voi per l'ascolto, ringrazio Beppe Bergomi, ringraziamo chiaramente anche Gianluca Pagliuca, il capitano Zanetti sarà con noi anche nella prossima puntata, da non perdere. Come, perché? Perché la storia continua!

dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.

Una ragione di più, vivere per vivere, baciami per domani, la musica è finita, e la chiama l'estate, altre, tante altre canzoni, appartengono al repertorio del Franco Califano autore. Non che io adesso autore non sia più, lo sono ancora, solo che adesso mi canto anche quello, canto anche quello che faccio. Scrivo, continuo a scrivere per gli altri, ma canto anche io, come tanti altri, e non credo di farlo molto peggio di tanti altri. Io non so veramente cosa dire. Se dovessi giudicarmi da fuori non saprei esprimermi, non saprei dare un giudizio sul Califano cantante, mentre so di valere abbastanza così come autore. Come cantante non riesco ancora ad abituarmi a sentirmi alla radio, così provo ancora le emozioni del cantante all'inizio, eccetera. La cosa non so se è positiva o negativa. Comunque ho cominciato a cantare perché ho trovato il fondo giusto cantare delle canzoni dialettali, perché di più si addicono alla mia voce, che io ho una voce particolare, cioè la voce del romano classico, più di Vianello, più di tutti gli altri, perché ho proprio la voce rauca, la voce del romano periferico addirittura, ecco.

Quindi dicevamo, fai gente di borgata per i Vianella, fai gratta gratta per buon gusto, fai sentire queste canzoni ai discografici, agli editori, e ti senti dire: ma perché Carifano non te le canti tu queste canzoni? In fondo c'hai la voce giusta per cantare queste canzoni. E mentre io mi sono sempre rifiutato di cantare canzoni italiane perché non ritengo di essere all'altezza di tanti cantanti che stimo molto molto più di me, in queste canzoni ritengo sia giusta la mia voce. E così ho provato, ho tentato, sto provando, la cosa sembra che stia andando bene, la gente accetta quello che io ho scritto e quello che io canto. Forse accetterà più quello che scrivo che quello che canto. Comunque nell'insieme non fa schifo sto disco, insomma.

Quattro regine e quattro re sono sicuro che piacerà a tutti gli uomini, come è già successo agli amici ai quali ho fatto sentire questa canzone, perché è una canzone che dà un pochino dei calci al movimento femminile, e, in senso buono naturalmente. Comunque bisogna insistere con le quattro regine, bisogna insistere con l'asso in più, perché sennò veramente finiamo dove non dovremmo mai finire.

Questo ultimo amico va via è molto triste per tutti in fondo, perché insieme a questo amico se ne va via, se ne vanno via un sacco di cose che non possono più tornare, e di questo siamo consapevoli tutti, per cui si chiude un bar, o se non si chiude, si chiude per noi, insomma, il baretto della gioventù. La motocicletta, la Vespa che non c'è più, perché adesso se andiamo in moto c'è l'artrosi, il matrimonio che ti porta via l'amico, l'ultimo veramente, quello con il quale giocavi a biliardo, e tu resti solo aspettando il tuo turno, e così questo vivere da vitelloni, così, che era in fondo simpatico una volta, finisce così, finisce insieme alla gioventù.

Gratta, gratta, amico mio, se non vuoi morire di fame, eccetera, eccetera. Insomma, per morire di fame, cioè, non c'è bisogno che ti vieni a rubare proprio la macchina mia, come è successo stanotte. Io ho fatto gratta, gratta, amico mio, così. E mi sono trovato stanotte a scendere da casa e a vedere il posto vuoto, il posto che occupava un'ora prima la mia macchina. Quindi sto in una crisi profonda, perché io non viaggio in aereo, non viaggio in treno perché mi annoio, viaggio solo in macchina perché odio le valigie e sono pieno di pacchetti, li metto nel portabagagli, domani devo andare a Roma e sono distrutto, non so più cosa fare. Speriamo di ritrovarla questa macchina, se no sta gratta gratta amico mio, io non la cambio.

Molti credono che io sia romano di 300 generazioni o che sia il trastevereno classico, ma io purtroppo devo dare una delusione a questi. Io sono nato a Tripoli, sì, quella dell'Africa, di genitori napoletani. Ho vissuto 3 o 4 anni della mia infanzia a Napoli, ne ho vissuti 15 a Roma e adesso sto vivendo il resto della mia gioventù, se gioventù si può chiamare, a Milano. Per cui io non sono romano, ma mi sento romano, come tutti coloro che hanno vissuto a Roma 15 anni, 20 anni, cioè non ci si può non innamorarsi di Roma. E io canto queste canzoni in dialetto romano non solo per i romani, io canto queste canzoni in dialetto romano per tutti gli italiani, e mi esprimo in romano perché è in romano che io so esprimermi. Ma credo che questo la gente lo abbia capito, ed infatti il mio disco va molto bene anche a Milano, va bene a Bergamo, a Brescia, non solo a Roma, perché hanno capito che in fondo, cioè, il romano oggi è un dialetto comprensibile a tutti, cioè il romano oggi è un italiano con accenti, non è più il dialetto di una volta, del Belli, dei Trilussa, eccetera. E quindi io canto in romano, ma è come se mi esprimessi in tutti i dialetti italiani.

sparato la membrana, do via lino bianco pulito a tutte le anime del purgatorio. Ho un negozio di biancheria che si chiama

0: Chi è?
1: Andiamo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Ah, oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava,
1: ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava,
1: tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava.

0: detto io. C'è uno che grida e fa i versi da quella finestra. Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi?
0: Soliti.

0: mezzo alla strada.
1: Cosa c'è?
0: Sono tre coi forconi.
1: Ah, vabbè.
0: Ma i piccoli ladri li piccano sempre i grandi ladroni. Il primo strillava:
2: tutti in giro tondo, Forza Italia!
0: Secondo, fai conti,
2: mi scappa un porcone.
0: Il tra licenziava:

0: solita orchestra,
1: i soliti accordi.
0: Ciao, buonasera, arrivederci.
1: Grazie.
0: Pazienza.
2: Rai Radio Tech & Tech.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone, da qui. Ho conosciuto

0: Don Giovanni o Il convitato di pietra di Molière. Versione italiana di Cesare Vico Lodovici. Personaggi e interpreti. Don Giovanni, Giorgio De Lullo. Sganarello, servo di Don Giovanni, Romolo Valli. Elvira, sposa di Don Giovanni, Elsa Albani. Guzman, scudiero di Elvira, Vittorio Conge. Don Carlos, Don Alonso, fratelli di Elvira, Alessandro Sperlì, Silvio Spacesi. Don Luigi, padre di Don Giovanni, Renzo Ricci. Carlotta, Maturina, contadine, Anna Maria Guarnieri, Angela Cardile. Petruccio, contadino, Paolo Ferrari. La statua del commendatore, Valerio degli Abbati. La Violette, servo di Don Giovanni, Dante Biagioni. Ser Domenica, mercante, Vittorio Conge. La Ramè, spadaccino, Giorgio Bandiera. Un povero, Gino Pernice. Effetti e commenti sonori a cura di Luciano Berio. Regia di Mario Ferrero.
1: Seconda parte.
2: Sono davvero uno sciocco io a ragionare con voi. Ma credete quel che volete, mi importa assai che vi danniate o no.
3: Già, ma di ragionamento in ragionamento mi pare che abbiamo perduta la strada. Chiama un po' quell'uomo laggiù e domandagliela a lui.
2: Sì. Ehi, laggiù! Uomo, compare, amico, una parolina per piacere. Per piacere. Da che parte si passa per andare in città?
4: Non avete che da andare per questa viottola, signori. E poi voltare a destra quando che sarete in fondo al bosco. Ma vi avverto che avete da tenere gli occhi aperti, perché qui in giro, da un po' in qua, ci sono i ladri.
3: Grazie di cuore, amico. È obbligatissimo.
4: Se voleste, signore, magari farmi un po' d'elemosina.
3: I tuoi avvertimenti, a quel che vedo, sono interessati.
4: Io sono povero, signore. Da 10 anni sto qui in questo bosco, da solo in ritiro. Ma non mi scorderò di pregare il cielo che ve ne renda merito in tutte le maniere.
3: Pregalo piuttosto che ti mandi un vestito da metterti addosso, invece di pensare ai guai degli altri.
5: Amico, voi non conoscete questo signore qui. Crede a una sola cosa lui, che 2 e 2 fanno 4 e 4 e 4 fanno 8.
3: E di che ti occupi, dalla mattina alla sera, in mezzo a questi alberi?
4: Prego il cielo per la prosperità della buona gente che mi dà qualche cosa.
3: Ah, e allora neanche a dirlo non ti manca nulla.
4: Oh, signore, mi manca proprio tutto.
3: Vorrai scherzare, eh? A un uomo che prega il cielo dalla mattina alla sera, gli affari devono andare a gonfie vele.
4: Per dir la verità, signore, il più delle volte non ho un pezzo di pane da mettermi sotto i denti.
3: Ma guarda un po', il tuo zelo mi pare piuttosto mal compensato. Te lo do io, un Luigi d'oro. Basta che tu bestemmi.
4: Signore, vorreste farmi commettere un peccato così grosso?
3: Devi solo decidere se ti vuoi guadagnare o no un Luigi d'oro. Eccolo qui. Te lo do. Se bestemmi. To? Ma devi bestemmiare.
4: Signore.
3: A meno non l'avrai.
5: Dilla, va là, una bestemmiuccia, dilla. Tanto non è peccato tuo.
3: Prendilo. Eccolo qui, prendilo. Prendilo, ti dico. Ma bestemmia.
4: No, signore, piuttosto morir di fame.
3: Tieni, te lo do lo stesso. Per amore d'umanità. Ma che è laggiù? Un uomo assalito da 3. La partita è troppo ineguale. E io non devo permettere questa vigliaccheria!
6: Ecco, bella fissazione, quella del mio padrone, ad andarsi a buttarne i rischi quando nessuno lo cerca!
7: Però, il soccorso è stato utile perché i 2 hanno fatto scappare i 3! Quei tre predoni dimostra l'efficacia del vostro intervento. Concedetemi, signore, di rendervi grazie per il vostro atto così generoso.
3: Ho fatto, signore, né più né meno di quel che avreste fatto voi al mio posto. In certi casi resta impegnato l'onore personale. L'azione di quei tre furfanti era così vile che sarebbe stata complicità in non contrastarla. Ma come mai siete capitato tra le mani di quei tre galantuomini?
7: M'ero per caso allontanato da mio fratello e dalla gente del seguito. E mentre cercavo di raggiungerli mi sono imbattuto in quei tre che prima mi hanno ucciso il cavallo. E senza il vostro valore mi avrebbero fatto fare la stessa fine.
3: Era vostra intenzione di andare verso la città?
7: Sì, ma senza entrarci. Perché io e mio fratello ci troviamo costretti a battere la campagna per uno di quegli incresciosi casi che riducono un gentiluomo a far sacrificio di sé e della famiglia all'inflessibilità dell'onore.
3: Sarebbe troppa indiscrezione da parte mia chiedervi di che cosa si tratta.
7: Al punto che è la cosa, non vale più farne mistero. Che una volta scoppiato lo scandalo, l'impegno d'onore non consiste nel nascondere l'onta, ma nel fare scoppiare la vendetta e a divulgarne perfino il progetto. E quindi, signore, non vi nasconderò che l'offesa che noi vogliamo vendicare è una sorella sedotta e rapita dal convento, e che l'autore di questa offesa è un Don Giovanni Tenorio, figlio di Don Luigi Tenorio. Da vari giorni gli diamo la caccia, e da stamane lo stiamo inseguendo sulle indicazioni di un servo, ma tutti i nostri sforzi sono stati inutili e non siamo riusciti a scoprire dove sia finito.
3: E lo conoscete voi, signore, questo Don Giovanni di cui state parlando?
7: No, non l'ho mai visto. L'ho soltanto sentito descrivere da mio fratello.
3: Voglio esservi di aiuto e risparmiarvi dei passi inutili. Sono amico di Don Giovanni e questo non posso far che non sia. Ma non è giusto che egli abbia da offendere impunemente dei gentiluomini e io resto garante che egli vi renderà ragione.
7: Ma quale ragione si può rendere per questa sorta di offese?
3: Tutte quelle che esigerà il vostro onore. Intanto, senza che vi diate altra pena per cercare Don Giovanni, mi impegno a farvelo trovare quando e dove meglio vi converrà.
7: Speranza assai dolce questa per un cuore offeso. Ma poiché tanto vi devo, sarebbe per me un dolore troppo vivo che voi foste dalla partita contro un vostro amico.
3: Sono talmente tutt'uno con Don Giovanni che egli non potrebbe mai battersi senza di me. Ne rispondo come di me stesso. E voi avete soltanto da dire quando desiderate che si presenti per darvi soddisfazione.
8: Portate a bere laggiù nei cavalli. Desidero fare un tratto di via a piedi.
9: Possibile! Voi qui, fratello! In compagnia del nostro mortale nemico!
10: Il nostro mortale nemico!
9: Sì, sono io, Don Giovanni! E la imparità del numero non mi porterà certo a nascondere il mio nome!
10: Ah, traditore! Dovrai pagare con la vita!
8: Fermo! Fermo, fratello! Io gli devo la mia, poiché senza il soccorso della sua spada mi avrebbero ucciso certi ladri che ho incontrato!
10: E questo dovrebbe impedirsi la nostra vendetta!
8: Consentite, fratello! Che io possa qui restituire a lui quello che mi ha prestato e che mi sdebiti immediatamente, concedendogli una dilazione alla nostra vendetta e lasciandogli così la libertà di godere per qualche giorno del frutto della sua azione generosa.
10: No, no! Differire la vendetta è come rimetterla al caso e l'occasione può non tornare più! Il cielo ce la offre qui! Profittiamone!
8: Fratello! La nostra vendetta, per differita che sia, non sarà perciò meno clamorosa. Anzi, ne sarà avvantaggiata! Perché l'essere stata portata di mano e differita la farà apparire anche più giusta agli occhi di tutti.
7: Don Giovanni, vedete bene che io metto tutto l'impegno a rendervi il beneficio che ho ricevuto da voi. Sta a voi il giudicare da questo quello che avverrà. Siate sicuro che l'impegno che io metto a restituire bene per bene non sarà minore né meno puntuale di quello che metterò a ripagarvi dell'offesa. Ricordatevi che fuori da qui io obblighi soltanto con l'onor mio.
9: Io non vi ho chiesto nulla e quel che ho promesso manterrò.
8: Andiamo, fratello. Un attimo di clemenza non offende per nulla il rigore del nostro dovere.
9: Olà! Ehi, sganarello! Ah, poltrone. Scappi, quando mi assaltano.
11: Scappa, ai, padrone, scusatemi, padrone, domando scusa. Ai, torno giusto da qui dietro. Mi sta che questo vestito è purgativo, padrone. Chi lo porta? Ai, ha preso medicina.
3: Al diavolo, spudorato. Copri almeno la tua vigliaccheria con un velo più pulito. Lo sai chi è quello là a cui io ho salvato la vita?
11: Io? No.
3: È un fratello di donna Elvira. È un bravo uomo, si è portato benissimo e mi dispiace di essere in contesa con lui.
6: Ecco, mi sarebbe così facile accomodare ogni cosa.
3: Sì, ma la mia passione per donna Elvira si è consumata. I legami non si accordano col mio estro. Mi piace la libertà in amore, lo sai. E non potrei mai imprigionare il mio cuore tra quattro mura. No, te l'ho detto mille volte, io ho una disposizione naturale a lasciarmi portare verso quel che mi attrae. Il mio cuore è di tutte le belle. Ed è affar loro di prenderselo a turno e di tenerselo, ognuna finché può. Ma che è quel superbo edificio che vedo lì tra gli alberi?
12: Non lo sapete?
3: No, davvero.
12: Il mausoleo che il commendatore stava giusto fabbricandosi quando lo avete ammazzato.
3: Già, è vero. Non sapevo che fosse da queste parti. Ho sentito dir mirabilia da tutti di questa grande opera. E anche della statua del commendatore.
12: La statua, quella, la statua.
3: Ho voglia di andargli a fare una visita.
12: No, no, no. Non ci andate, padrone, no?
3: Perché?
12: Ma perché no, non è civile andare a trovare uno che avete ammazzato.
3: No, anzi, è una visita che gli faccio proprio per civiltà.
12: No, ma no, no, no.
3: Su,
12: no.
3: Entriamo.
12: No, padrone, no.

0: bellezza, che bei marmi, che bei pilastri, e che splendore, che lusso, che ne dite, padrone?
1: Che non potrebbe andare più in là l'ambizione di un trapassato. E mi pare soprattutto straordinario che un uomo cui in vita è bastata una modesta dimora ne voglia una così sontuosa, per quando non sa più che farsene.
0: Padrone!
2: Eccola, eccola la statua, la statua, la statua del commendatore!
1: Bello, perbacco. Così vestito da antico romano.
2: Da redentritor, da antico romano, sì, ma è proprio ben fatto, ma sembra vivo, padrone, e lì lì per parlare. Dio, padrone, come ci guardo con due occhi che mi farebbero paura se fossi solo. Mi sta che non gli va niente a genio questa visita.
1: Avrebbe torto e sarebbe accogliere male l'onore che gli faccio. Domandagli se vuole venire a cena con me.
2: No, padrone, ma è una cosa che non ne ha bisogno, direi.
1: Domandaglielo, ti dico.
2: Che facciamo per burla, padrone? Siamo matti adesso a metterci a parlare con le statue.
1: Ma quel che ti dico.
2: Ah, che fantasie. Eccellenza! Roba da matti, eccellenza, ma lui vuole così! Eccellenza, il mio padrone, Don Giovanni, vi domanda se volete fargli l'onore di favorire a cena con lui. Che c'è? Che hai?
1: Su, parla! Parla, ti dico!
2: Ma chi parla? Se ne parla, dimmi la tua alta lacuna, la cicalato, la tutto!
1: La statua cosa? Che vuoi dire? Ribaldo!
2: No, mi dico che la tua alta, la statua!
1: La statua! Parla o ti massacro!
2: Padrone, la tua, la statua mi ha fatto così!
1: Al diavolo, imbecille!
2: Oh, padrone, mi ha fatto così con la testa, vi dico! Quanto è vero il sole, è vero, padrone, provate un po' a dirglielo anche voi. Vedrete, vedrete che forse...
1: Vieni qui, Tanghero.
2: Ai.
1: Vieni qui. Ai. Voglio farti toccar con mano quanto sei vigliacco.
2: Ai.
1: Sta attento.
2: Dio mio.
1: Il signor commendatore vorrebbe compiacersi di venire a cena con me?
2: Ah, padrone! La tua, avete visto?
1: Andiamo. Su. Fuori. Andiamo.
2: Adesso fuori, sì, adesso. Andiamo fuori, su, adesso andiamo. Eccoli, eccoli, eccoli i nostri spregiudicati che si vantano di non credere a nulla.

0: Comunque sia, lasciamola lì. È un'inezia e noi possiamo benissimo essere stati illusi da qualche gioco d'ombre
1: no,
0: o da vapori che
1: no.
0: ci hanno offuscato la vista.
1: No, padrone, no! Non cercate di smentire quello che abbiamo visto proprio con questi occhi qui! Niente, niente è così reale come quel cenno del capo. Oh? Oh! Dio mio, la tasta, la tusta, la tasta, oddio, Dio mio, padrone, la tasta. Oh, Dio mio, io non ho il minimo dubbio, padrone, che il cielo, scandalizzato dalla vostra vita, abbia prodotto quel prodigio per convertirvi e per richiamarvi.
0: Ascolta!
1: Sì, padrone.
0: Se tu seguiti a importunarmi con le tue sciocche morali, se dici ancora una mezza parola, finisce che chiamo gente, mi faccio portare un nervo di bue, ti faccio tenere da 3 o 4 e ti appioppo un sacco di nerbate. Mai bene inteso?
1: Benissimo, benissimo, padrone, che meglio non si potrebbe. Voi vi spiegate chiaro, padrone, non c'è che dire. Voi avete di buono che la prendete alla larga, ma dite le cose con una precisione.
0: Avanti, fa portare in tavola.
1: Avanti, fai portare in tavola al più presto, Sganarello. Avanti, in tavola, Sganarello.
2: Signore, c'è qui il signor Domenica, il vostro fornitore, che chiede di parlarvi.
0: Bene, non ci mancava che questo. Le premure di un creditore. Ma che idea di venirci a chiedere denaro? E tu, perché non gli hai detto che il padrone non c'è?
2: Glielo sto dicendo da 3/4 d'ora. Ma lui non ci vuol credere e si è messo di là ad aspettare.
3: Beh, quando sarà stufo, se ne andrà.
0: No, no, no, no, fatelo passare. È una pessima politica quella di farsi negare ai creditori. Con qualche cosa bisogna pur pagarli e io conosco il segreto di mandarli via contenti senza sborsare neanche una doppia.
4: Oh, avanti, avanti! Signor Domenica, felicissimo di rivedervi.
0: Grazie.
4: E furibondo contro queste canaglie che non vi hanno fatto passare subito.
0: Oh.
4: Avevo dato ordine di non far passare nessuno, ma non vale per voi che avete il diritto di non trovare mai porta chiusa in casa mia.
5: Ecco, signore, vi sono obbligatissimo.
4: Erbacco, canaglie, vi insegnerò io a lasciare in anticamera il signor Domenica.
0: No.
4: Vi insegnerò io a riconoscere le persone.
5: Non fa nulla, signore.
4: Ma come? Calmo. Dire a voi che non ci sono, al signor Domenica, il migliore dei miei amici.
5: Servitor vostro, signore, grazie. Io sono venuto.
4: Orsù, presto, da sedere per il signor Domenica.
5: Ma no, signore, sto bene così.
4: Mai più, mai più. Voglio che vi mettiate a sedere qui, proprio di faccia a me.
5: Non è necessario.
4: Uno sgabello, una poltrona?
5: Signore, voi scherzate. Io...
4: No, no, no, no, no, no, no, no, no. So quel che vi devo.
5: Ah,
4: e
5: ah.
4: Non voglio che ci sia distanza tra noi due.
5: Ecco, signore.
4: Prego, accomodatevi.
5: Ma non c'è bisogno, signore. Non ho da dirvi che una parolina. Io sono venuto per...
4: Accomodatevi, vi dico.
5: Ma no, signore, sono comodissimo. Io sono venuto
4: no,
5: per...
4: No, no e no! Se non vi accomodate, io non vi ascolterò.
5: Per ubbidirvi, signore.
4: Oh.
5: Io sarei venuto
4: e
5: per...
4: Bravo, signor Domenica. Come va la salute?
5: Bene, signore, per servirvi bene. Io ero venuto...
4: Fibra eccellente, labbra fresche, cera rubizza, occhi vivissimi.
5: Ecco, io vorrei...
4: E come sta la signora Domenica, vostra sposa?
5: Molto bene, signore, grazie a Dio, molto bene.
4: Brava donna.
5: Serva vostra, signore. Io sono
4: e
5: venuto...
4: E Claudina, la vostra figlioletta, come va?
5: A meraviglia.
4: Che amore di bambina, le voglio un gran bene.
5: Oh, troppo onore, signoria. Io ero venuto...
4: E il piccolino Nicoletto fa sempre tutto quel putiferio col suo tamburo.
5: Oh, sempre, signore. Io
4: e Bruscolo, il canino, ringhia sempre così forte e morde sempre i polpacci a quelli che vengono a trovarmi.
5: Più che mai, signore, più che mai. È la nostra disperazione.
4: Non
5: ma...
4: stupitevi se vi domando notizie di tutta la famiglia, ma mi sta molto a cuore, proprio.
5: Ve ne siamo oltremodo grati, signore. Io ero...
4: Qua la mano, signor Domenica. Non siete voi mio buon amico?
5: Beh, io sono vostro servitore, signoria.
4: Perbacco, io sono vostro, con tutta l'anima.
5: Non mi fate troppo onore, ma io...
4: Non c'è cosa che non farei per voi.
5: È troppo buono, signore, troppo
4: è
5: buono.
4: È tutto senza interesse, potete credere.
5: Beh, io non ho proprio meritato tanta degnazione, davvero. Ecco, io, signore...
4: Ecco, ecco, signor Domenica, senza complimenti. Volete restare a cena con me?
5: No, grazie, no, devo andare via subito.
4: E allora presto, una fiaccola per accompagnare il mio caro signor Domenica. E una scorta di 4 o 5 archibugi.
5: Signore, non è necessario, me ne vado da solo, però io ero venuto
4: ah,
5: per...
4: No, no, no, no, voglio che siate scortato, la vostra persona mi è troppo cara. Io vi sono servitore e per di più debitore.
5: Oh, ecco, signore.
4: E io... non ne faccio mistero, anzi, lo grido ai 4 venti.
5: Ma se...
4: Volete che vi accompagni?
5: Ma signore, volete... Ma voi mi urlate! Signore, signore, mi
4: no,
5: prego!
4: No, no, no, e allora qua un abbraccio, così. Vi prego ancora una volta di star certo che io sono tutto per voi e che non c'è cosa al mondo che non farei per servirvi.
5: Sì, sì, sì.
3: Bisogna riconoscere che avete nel mio padrone un amico che vi vuole un gran bene.
5: Sì, sì, eh? È vero, mi fa tanti complimenti e cortesie che io non riuscirò mai a chiedergli il mio denaro.
3: Io ecco, vi do la mia parola d'onore che qui tutti si butterebbero nel fuoco per voi.
5: Sì, sì.
3: Ah, sì. E io vorrei quasi che vi capitasse qualche cosa.
5: Cosa?
3: Sì, sì, sì, che qualcuno si arrischiasse a bastonarvi,
5: Sganarello,
3: per esempio. Beh, vedreste allora.
5: Non ne dubito, non ne dubito. Ma Sganarello, io vorrei pregarvi di dirgli una parolina per quei miei soldi.
3: Non vi preoccupate, paga, paga.
5: Anche voi, Sganarello, personalmente, mi dovete qualche cosa.
3: Oibò, non ne parliamo.
5: Come? Io voglio...
3: Io voglio... Non lo so che vi sono debitore.
5: Ah, lo sapete, ma allora...
3: Sì, ma andiamo, signor Domenica, vi faccio lume.
5: Ma i miei soldi?
3: Vorrete
5: no,
3: scherzare?
5: No, io voglio i miei soldi.
3: Ma via.
5: Pretendo
3: andiamo
5: che mi siano i soldi. Sganarello,
3: che...
5: io voglio i miei soldi. Cosa che?
3: No, dico, che? Ah. Ho detto che. Ah. Signor Domenica, che?
2: Signore.
0: Che c'è ancora?
2: C'è il vostro signor padre.
0: Eccomi a posto. Mancava questa visita per finire di avvelenarmi.
6: Vedo bene che la mia visita vi mette a disagio e che ne avreste molto volentieri fatto a meno. Per vero dire, andiamo stranamente d'accordo in questo, noi due. Che se a voi non è gradita la mia visita, io sono stanco, a mia volta, del vostro modo di comportarvi. In realtà, noi non sappiamo davvero quel che facciamo quando non lasciamo al cielo, alla provvidenza, la cura dei nostri interessi. Mi ero augurato un figlio con un ardore senza pari. L'ho domandato con insistenza, ininterrottamente, con fervore disperato. E questo figliolo, avuto a forza di stancare il cielo con le mie preghiere, ecco che è la tortura, il rammarico proprio di questa mia vita, di cui speravo che fosse la consolazione e la gioia. Con che animo, secondo voi, dovrei io assistere a quella sequela ininterrotta di male azioni che ci costringono a stancare la clemenza del sovrano e che hanno offuscato al suo cospetto il merito dei miei servizi? A qual grado di bassezza vi siete ridotto? E non arrossite di essere così poco degno del vostro casato? Avete il diritto voi di trarne comunque un vanto? E che avete fatto fin qui al mondo per essere un gentiluomo? Credete che basti portare il nome, lo stemma, e che sia una gloria discendere da una prosapia nobile quando è ignobile la nostra vita? Beh, no! No, non contano i natali dove non sia virtù. Noi non partecipiamo della gloria dei nostri antenati se non per quel tanto che ci sforziamo di assomigliare a loro. E lo splendore dei loro atti ci mette nell'impegno di fare a nostra volta onore a loro. Per voi è vana la discendenza da illustri antenati. Anzi, lo splendore della loro gloria non si riverbera su voi che a vostro scorno. Ricordatevi che un gentiluomo di malavita è un mostro di natura e che il primo titolo di nobiltà è la virtù. E io tengo in maggior conto il figlio di un facchino, se è un uomo onesto, che il figlio di un re, quando fa una vita come la vostra.
0: Signore, se foste seduto, non parlereste più comodo?
6: No, insolente, non voglio né sedermi, né parlare oltre. Che ben m'accorgo come le mie parole non facciano nessuna presa sull'anima tua. Ma sappi, figlio indegno, che il mio affetto paterno Tu l'hai spinta all'esasperazione col tuo modo d'agire e che io, più presto che tu non immagini, saprò segnare un limite alla tua dissolutezza, anticipare il castigo del cielo e con la tua punizione lavare l'onta di averti dato la vita.
0: E morite al più presto possibile. È il meglio che possiate fare. Bisogna pure che ciascuno abbia il suo turno e mi dà i nervi vedere un padre vivere quanto i figli.
7: Oh, padrone, padrone, avete torto.
0: Torto?
7: Padrone.
0: Ho torto io?
7: Sì, padrone, dicevo, avete torto di esservele lasciate dire. Avreste dovuto cacciarlo a spintoni. Dove si è mai vista una simile impudenza? Un padre venire a fare dei rimproveri al suo figliolo e istigarlo a correggersi? A ricordargli delle sue origini? Ma è mai possibile che lo sopporti uno come voi, che sai vivere del mondo? Io ammiro la vostra pazienza, che io, al vostro posto, l'avrei mandato subito a quel paese. Maledetta condiscendenza! A cosa mi conduci? In nome dei Padri, Figli e Spiriti Santi.
0: Si va o non si va a tavola?
2: Signore, c'è una dama velata che vi vuol parlare.
0: Chi può essere?
7: Ah, vediamo. La figlia della fusta, la figlia della statua, donna Elvira.
8: Non vi stupite, Don Giovanni, di vedermi così e a quest'ora? Un motivo urgente mi obbliga a questa visita. Non vengo qui piena di quel risentimento a cui ho dato libero sfogo quella mattina. Da quella di allora mi troverete molto mutata. Non sono più quell'Elvira che vi augurava il male e respirava solo vendetta. Il cielo ha bandito del tutto dall'animo mio gli impeti tumultuosi di una peccaminosa passione. Il mio cuore, adesso per voi, è rimasta solo una fiamma purificata da ogni scoria dei sensi, una tenerezza tutta santa che non tiene nulla per sé e non si dà pena del vostro bene.
9: Tu piangi, eh?
7: Sì. Perdonatemi.
8: Questo puro amore mi conduce qui per il bene vostro e per rivelarvi un segno del cielo. La sua tremenda collera sta per cadere su voi. Sta in voi levitarla con un sollecito pentimento. Non vi resta forse più neanche un giorno per potervi sottrarre alla più irreparabile di tutte le sciagure. Per me, io non sono più legata a voi da nessun vincolo mondano. Mi sono ripresa, grazie al cielo, di tutti i miei folli pensieri. Il mio ritiro è deciso. Ma proverei un estremo dolore vedendo la persona che ho adorato con tenerezza diventare funesto esempio della giustizia divina. Mi sarà gioia ineffabile se riuscirò a stornare da voi la tremenda minaccia che vi pende sul capo. Vi prego, Don Giovanni, concedetemi come estrema grazia questa dolce consolazione. Non rifiutatemi la vostra salvezza, che vi domando in lacrime. Se non siete sollecito del vostro bene, ascoltate almeno le mie preghiere, risparmiatevi l'atroce dolore di vedervi condannato alla dannazione eterna.
7: Povera donna.
8: Vi ho amato con una tenerezza immensa. Niente al mondo mi è stato caro quanto voi. Per voi ho dimenticato i miei doveri, per voi ho fatto tutto quello che ho fatto. E l'unica ricompensa che vi domando è di emendare la vostra vita e di scongiurare la vostra rovina. Salvatevi, vi scongiuro, o per amore di voi o per amore di me. Se non bastano le lacrime di una persona che avete amato, ne scongiuro. tutto quello che può arrivare a toccarmi il cuore.
3: Cuore di tigre.
8: Me ne vado ora. Ho detto tutto quello che avevo da dirvi.
0: Signora, è tardi. Restate qui. Vi ospiteremo il meglio possibile.
8: No, no, no, Don Giovanni, non mi trattenete di più.
0: Vi assicuro, signora, che mi fareste un piacere a restare.
8: No, no, no, non lasciatemi andare subito. Non chiedetemi di rimanere. Pensate solo a approfittare del mio avvertimento.
0: Ma lo sai che quasi quasi stavo per provare una certa emozione? E che ho trovato un certo sapore in questo suo bizzarro mutamento, e che quella veste dimessa, quell'aria languida, quelle lacrime hanno riscovato in me qualche scintilla del fuoco ormai spento.
10: Ovvero sia, le sue parole non vi hanno fatto né caldo né freddo.
0: Presto, da cena.
3: Oh, Benone!
11: Subito, padrone.
0: Sganarello, bisogna pensare a emendarsi, non c'è dubbio.
12: Ah, sì?
0: Sì, in fede mia bisogna emendarsi. Un'altra ventina d'anni o 30 di questa vita e poi... bisognerà pensare seriamente ai casi nostri. Che ne dici?
3: Oh, io niente, padrone, niente.
0: Oh, ecco la cena. Mi sbaglio o hai una flussione alla guancia? Okay. Parla. Che hai fatto? Fa vedere. Perbacco, è proprio una flussione che gli ha preso la gota. Presto, una lancetta che tagliamo subito. Non ne può più, poverino. E questo ascesso potrebbe soffocarlo.
3: Padrone,
0: guarda, guarda, guarda com'era maturo. Birbante.
3: No, padrone, in coscienza. Era solo per vedere se il cuoco non ci avesse messo un'eccedenza di sale o di pepe.
0: Tu, mettiti lì e mangia.
3: Sì, padrone.
0: Dopo cena avrò bisogno di te. Hai fame, eh? A quel che vedo.
3: Lo dico anch'io, è da stamattina che non mangio, padrone. Sentite un po' questo, se c'è più gran delizia al mondo.
0: Chi si permette di picchiare in questo modo?
13: A chi diavolo viene a gastarci la cena?
0: Io voglio almeno cenare in pace, non fate entrare nessuno.
13: Lasciate fare a me, vado a vedere io.
12: Padrone!
3: Padrone!
0: Che succede?
12: Come un'indianata dal giaumoleo del comendatore, la tostola dalla strada, la tosta, la tarta, scapola il comendatore.
3: È qui.
0: Andiamo a vedere e mostriamo che niente ci scuote.
12: Bella non sussere senza meclatolo, povero Sganarello, e dove ti ficcherai?
0: Una seggiola e una posata, presto! Avanti, a tavola, su!
12: Ah, padrone, che stanno, no, non ho più fame.
0: Mettiti lì, ti dico, da bere. Alla salute del commendatore e alla tua, Sganarello. Dategli del vino.
12: Padrone, non ho più sete.
0: Bevi e canta la tua canzone in onore del commendatore.
14: Sono intasato, padrone.
0: Non fa niente, avanti. E voi altri qua a fare l'accompagnamento.
15: Don Giovanni.
12: Il dato del tuo mendatato ha parlato.
15: Ti invito a venire domani a cena da me. Ne avrete il coraggio?
0: Sì, verrò accompagnato da Sganarello soltanto.
12: No, padrone, obbligatissimo. Ma domani per me è giorno di digiuno.
0: Prendi quella fiaccola.
15: Non c'è bisogno di lume quando si è guidati dal cielo.
12: Ti incoronato per l'esame.
6: Figlio mio, la bontà del cielo avrebbe dunque esaudito i miei voti. Quello che mi dite è proprio vero. Non mi lusingherete con false speranze. Posso fare qualche affidamento sulla sorprendente novità di una tale conversione.
0: Sì. Voi mi vedete qui pentito dei miei tanti errori. Non sono più quello di ieri sera. Il cielo mi ha toccato l'anima e ha aperto gli occhi e io guardo ora con orrore la lunga cecità in cui mi sono trascinato e i delittuosi eccessi della vita che ho condotto fino ad oggi. Riconosco la grazia che la sua bontà mi ha fatto non castigandomi per le mie colpe e ho fatto proposito di trarne il debito profitto, far risplendere agli occhi del mondo il mio improvviso mutamento di vita.
6: Oh figlio mio, oh, come l'amore di un padre è pronto a risorgere e come le offese di un figlio svaniscono subito al primo cenno di pentimento. Io non ricordo già più i dispiaceri che mi hai dato e tutto è cancellato dalle parole che ho udito dalle tue labbra. Io mi sento mancare, lo confesso, io verso lacrime di gioia. Ogni mio desiderio è esaudito e non ho più nulla da chiedere al cielo. Abbracciami, figlio mio, e persisti, ti scongiuro, in questo lodevole pensiero. Io intanto vado a portare il felice annunzio a tua madre, a dividere con lei la gioia dolce della mia commozione e a rendere grazie al cielo per le sante decisioni che si è degnato di ispirarti.
7: Signore, che gioia vedervi convertito al bene, è tanto che aspettavo questo, ed ecco che grazie al cielo tutti esauditi i miei voti.
0: Al diavolo, Baggiano!
7: Come, Baggiano?
0: Che? Hai preso per buona moneta quello che ho detto adesso? Hai creduto che la mia bocca fosse d'accordo col mio cuore?
7: Ma come, padrone? Non è... Voi non... Il vostro... Oh, che uomo!
0: No, io non sono cambiato e i miei sentimenti sono sempre quelli.
7: Sicché voi non vi arrendete neanche al miracolo della statua parlante che si muove.
0: Lì sotto c'è di certo qualche cosa che non riesco a capire. Ma comunque sia, non sarà mai questo a persuadere la mia ragione, né a dare la minima scossa all'anima mia. Se ho detto di volermi emendare e mettermi sulla via di una vita esemplare, l'ho fatto per pura politica. Un utile stratagemma, un trucco necessario a cui voglio costringermi per tenere a bada mio padre, di cui ho bisogno, e mettermi al coperto di fronte agli uomini dai mille casi importuni che mi potrebbero capitare. Mi lascio andare con te, Sganarello, a queste confidenze, perché mi piace di avere un testimone del vero fondo dell'anima mia e dei veri motivi che mi spingono a fare quello che faccio.
7: Ma come? Oddio mio, voi non credete in niente? E intanto vorreste farvi passare per un uomo timorato.
0: E perché no? Ce n'è tanti, come me, che si ingegnano in questo mestiere e si servono proprio di questa maschera per ingannare la gente.
7: Ah, che uomo!
0: Oggigiorno non c'è più nessuno che se ne vergogni. L'ipocrisia è un vizio di moda e tutti i vizi di moda passano per virtù. La parte dell'uomo da bene è la migliore di tutte le parti che si possono recitare. Oggi la professione d'ipocrita rende a meraviglia. È un'arte sempre rispettata nei suoi inganni e quando anche si scoprono, nessuno osa rinfacciarli. Tutti gli altri vizi degli uomini sono esposti a censura. Ognuno è libero di attaccarli a gran voce. Ma l'ipocrisia è un vizio privilegiato. Con la sua mano chiude la bocca a tutti e si gode in pace il privilegio di una sovrana impunità. A forza di finzioni si riesce a stringere un accordo serrato con tutti i componenti di questo partito, e chi ne tocca uno si tira addosso tutti gli altri, e quelli che nelle loro azioni sono magari di un'abituale buona fede, di una notoria e riconosciuta sincerità di sentimenti, proprio quelli, dico, restano sempre gabbati. Incappano pari pari nella rete dei mistificatori e spalleggiano senza accorgersene quelli che li scimmiottano. Credi che ne conosca pochi di costoro che con questo sotterfugio hanno rivestito con disinvoltura una svergognata giovinezza? E che, fattisi scudo del manto della religione, sotto quelle ossequiate spoglie si sono autorizzati ad agire impunemente da grandissime canaglie? Oh, sia un bel conoscere tutti i loro raggiri e pesarli per quel che sono. Non per questo cessano di aver credito tra la gente. E con qualche abbassar di testa, un sospiro di mortificazione, due stralunar d'occhi, rimediano in faccia al mondo tutte le loro malefatte. Ecco, sotto questo comodo riparo voglio salvarmi e mettere i miei affari in sicurezza. Non lascerò affatto le mie care abitudini, ma avrò cura di non mostrarmi e sotto sotto farò il comodo mio. Che se mai sarò scoperto, potrò assistere senza scomodarmi all'accorrere di tutti i compari in mio aiuto e sarò difeso da loro contro tutti. Insomma, ho trovato il vero modo per fare impunemente quel che mi pare. Mi erigerò a censore delle azioni altrui, dirò male di tutti e non avrò stima d'altri che di me. Se appena appena una volta oseranno toccarmi, non perdonerò più. Serberò senza parere un odio irriducibile. Sarò l'assertore delle ragioni del cielo e sotto questo comodo pretesto incalzerò i miei nemici, li accuserò di impietà, saprò scatenare contro loro l'invadenza degli zelanti, i quali, senza cognizione di causa, li urleranno in pubblico, li copriranno di improperi, li condanneranno dall'alto della loro privata autorità. Così si ha ad approfittare delle debolezze degli uomini. Così uno spirito illuminato si adegua ai vizi del suo secolo.
12: Oh cielo! Ma che mi tocca sentire adesso? Non vi mancava più che fare l'ipocrita per essere rifinito di tutto punto. Eccoci al colmo dell'abominio, padrone. Ma quest'ultima mi rivolta e non posso esimermi dal dirvi il fatto vostro. Sì, sì, fatemi tutto quello che volete. Sì, picchiatemi, bastonatemi, ammazzatemi magari, ma bisogna che io mi scarichi il cuore e che da servo fedele ve la canti a dovere. Sappiate dunque, padrone, che tanto va la gatta al lardo che si lascia lo zampino. Sì, e come dice benissimo quell'autore che io conosco, l'uomo è in questo mondo come l'uccello sul ramo e il ramo è attaccato all'albero. Sì,
7: E chi si attacca all'albero segue buon precetto. E buon precetto vale più che buona parola. Le belle parole si trovano a corte, padrone. E a corte ci stanno i cortigiani. I cortigiani seguono la moda. E la moda viene da fantasia. Fantasia è facoltà dell'anima. L'anima dà la vita. La vita finisce con la morte. La morte fa pensare al cielo. Il cielo è sopra la terra. E la terra non è il mare. E il mare è soggetto alla tempesta. Certo, la tempesta fa danni ai bastimenti. I bastimenti hanno bisogno di pilota. Il buon pilota porta prudenza. La prudenza non è dei giovani. I giovani devono obbedienza ai vecchi. I vecchi sono attaccati ai quattrini. I quattrini fanno l'uomo ricco. E sì, e i ricchi non sono poveri. I poveri sono in necessità. Necessità non ha legge. E chi non ha legge vive da bestia bruta. E di conseguenza voi andrete dritto, dritto all'inferno.
0: Bel ragionamento.
7: Sì, dopodiché, se non metterete giudizio, peggio per voi.
16: Don Giovanni, vi trovo appunto. E sono contento di parlarvi qui piuttosto che a casa vostra per domandarvi le vostre decisioni. Voi sapete che questo è affar mio e che io me ne sono preso il carico in presenza vostra. Per me, non lo nascondo, desidero molto che le cose vadano all'amichevole. E non tralascio nulla per avviare in questo senso l'animo vostro e vedervi pubblicamente confermare a mia sorella il nome di vostra sposa.
7: Ahimè, vorrei ben io, con tutta l'anima, darvi la soddisfazione che desiderate, ma vi si oppone direttamente il cielo che mi ha ispirato il proposito di cambiar vita. Sicché ora non ho altro pensiero che di lasciare ogni affetto mondano, di spogliarmi sollecitamente di ogni sorta di vanità, di emendare ormai con un'austera pratica di vita tutti i delittuosi trascorsi a cui mi ha condotto l'ardore di una cieca giovinezza.
16: Questi propositi, Don Giovanni, non contrastano affatto con quello che dico io. E la compagnia di una legittima sposa può bene accordarsi con i buoni pensieri che il cielo ci ispira.
7: Ahimè, no. È una linea di condotta impostami dalla stessa sorella vostra. Ella ha scelto il ritiro. La grazia ci ha toccato entrambi allo stesso tempo.
16: Noi non possiamo accettare che si ritiri in convento. Parrebbe un ripudio da parte vostra. E il nostro onore esige che ella viva con voi.
7: Questo non è possibile, credetemi. Ne avevo il più gran desiderio del mondo, ma anche oggi ho chiesto al cielo di illuminarmi, ma proprio in quel punto ho sentito una voce ammonirmi di non pensare più a Donna Elvira, perché con lei non c'è dubbio. Non può esserci salvezza per me.
16: E credete proprio, Don Giovanni, di incantarci con queste belle scuse?
7: Obbedisco alla voce del cielo.
16: E supponete che io mi appaghi di simili ragioni?
7: Il cielo ha così disposto.
16: E mia sorella? L'avreste fatta uscire di convento per poi abbandonarla?
7: Il cielo vuole così.
16: E noi sopporteremo questa macchia sulla nostra famiglia?
7: Rivolgetevi al cielo.
16: Ah sì, il cielo, sempre il cielo.
7: Il cielo.
16: Basta, Don Giovanni. Non posso fermarmi qui. Il luogo non lo consente. Ma più presto che non crediate, saprò ritrovarvi.
7: Come v'aggrada. Voi sapete che il coraggio non mi manca e che all'occorrenza so servirmi della mia spada. Mi troverò tra poco per la stradetta fuorimano che porta al convento, ma sia ben chiaro che non sono io a volermi battere. Il cielo me lo proibisce. Se voi mi assalirete, vedremo che ne seguirà.
16: Lo vedremo, certo, lo vedremo.
7: No, padrone, ma che razza di stile andate assumendo? Questo è peggio di tutto il resto. Mi piacevate infinitamente di più come eravate prima. Sì, io speravo sempre nella vostra salvezza, padrone, ma ora sì che dispero. E credo che il cielo che vi ha sopportato fin qui, questo

0: Avete inteso, padrone? Chi osa parlarmi così? Questa voce io la conosco!
1: È l'anima, la valente, è la fantasima, padrone! La riconosco dall'andatura!
0: Spettro! Fantasma! Oh, diavolo! Voglio vedere che è!
1: Gesù, padrone! Avete visto? Che trasformazione!
0: No, niente potrà mai ridurmi al terrore. E adesso voglio provare a punta di spada se è un corpo o uno spirito.
1: No, padrone, arrendetevi all'evidenza di tante prove! Buttatevi subito al pentimento!
0: No, no, caschi il mondo! Non sarà mai detto che io mi pento! Andiamo!
2: Ieri mi avete dato parola di venire a cena da me.
0: Sì. Dove si va?
2: La mano.
0: Eccola.

che è questo fuoco che mi brucia? Non esiste! Sento il mio corpo tutto un braciere.

E adesso, le mie mesate. Già, le mie mesate. Ecco, ora che se n'è andato, tutti soddisfatti. Cielo offeso, leggi violate, ragazze sedotte, famiglie infamate, genitori oltraggiati, mogli messe nei guai, mariti spinti agli estremi, tutti soddisfatti adesso. Soltanto io ho da essere così disgraziato da non ricavarne dopo tanti anni di servizio altra mercede che la soddisfazione degli occhi a veder punita col più spaventoso castigo del mondo l'impietà del mio padrone. Ma e le mie mesate? Già, e le mie mesate? Ah, le mie mesate!

E con la fine del Don Giovanni di Molière, interpretato da Giorgio De Lullo, con Romolo Valli nel ruolo di Sganarello, finisce il lungo speciale dedicato alla Compagnia dei Giovani, una delle formazioni teatrali più longeve e ammirate delle nostre scene. Nata nel 1954 ad opera di Rossella Falk, De Lullo, Valli e Anna Maria Guarnieri, la Compagnia ha dato vita a un teatro di qualità, elegante, raffinato, e alla creazione di uno stile decisamente nuovo, in cui rigore, professionalità, studio attento dei testi e desiderio di novità si fondevano. Grande attenzione è stata data, infatti, alla scelta del repertorio, che puntava molto alla valorizzazione di autori italiani ancora sconosciuti al grande pubblico, come Giuseppe Padroni Griffi. Attraverso l'ascolto di alcune opere custodite negli archivi dell'Audioteca Rai, testimonianze d'epoca e una lunga conversazione con il critico teatrale Andrea Bisicchia, che ha conosciuto i giovani, abbiamo voluto ricostruire una storia unica delle nostre scene, basata sull'amicizia e la gioia del lavoro condiviso. Lo speciale sulla Compagnia dei Giovani avrà comunque un appendice, perché questa settimana vi faremo ascoltare due commedie, Due voci per una solo di Tom Kempinski e Il racconto di giovani mogli di Ronald James, che vedono protagoniste rispettivamente Rossella Falk e Anna Maria Guarnieri, le due grandi signore del teatro italiano che hanno fondato, come dicevamo, con Giorgio De Lullo e Romolo Valli, questa prestigiosa compagnia. Grazie a tutti per l'ascolto da Silvana Matarazzo e l'appuntamento dunque con i teatri alla radio è per domani.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech e Te.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Damasco 50 è il turno di Lidia Ravera, scrittrice che quando registra le 5 puntate originarie a Damasco su Radio 3 nel 2005 ha già pubblicato 20 romanzi, da quello d'esordio nel 76, il famosissimo Porci con le ali, scritto in forma di diario insieme a Marco Lombardo Radice e che ha segnato un'epoca. Noi di Tech & Te vi proponiamo in due trasmissioni i libri da lei segnalati nel 2005. Cominciamo con L'idiota di Dostoevskij e con La linea d'ombra di Joseph Conrad.

0: Damasco con Lidia Ravera.
1: Sono molto contenta di essere qua a parlare del mio argomento preferito, che sono i libri. E ve ne voglio parlare non raccontando i libri secondo me più importanti o più belli, non la mia top 5, non la mia classifica di persona che ha letto tanto e che tanto ancora ha da leggere, ma vi voglio raccontare proprio i 5 libri che hanno segnato 5 passaggi importanti della mia vita, di quei passaggi esistenziali che, se non ci fosse l'arte, la letteratura, il cinema, forse a segnalarceli, ci risulterebbero quasi invisibili. E invece l'abitudine, l'esercizio di riflettere su di sé, che è quello a cui ci obbliga, a cui ci destina la letteratura, il frequentare la letteratura, questo esercizio rende questi passaggi esistenziali molto ben visibili e molto commoventi e molto affascinanti quando ci si volta indietro a cercare di riviverli. Io li ho rivissuti per voi attraverso 5 libri che hanno segnato proprio 5 passaggi quasi anagrafici della mia esistenza. La prima adolescenza, L'idiota di Dostoevskij, l'adolescenza, La linea d'ombra di Conrad, la giovinezza, Gita al faro, l'uscita dalla giovinezza, L'educazione sentimentale, l'inizio del viaggio verso la maturità, Rumore bianco di Don DeLillo. Staremo insieme 5 giorni e cercherò di rivivere con voi a ritroso la gioia e il piacere di questi miei antichi amori. Con buona pace di quelli, e sono parecchi, che mettono per abitudine e spesso alquanto meccanicamente la TV in contrapposizione alle buone letture, dirò che la mia prima folgorazione letteraria, il primo romanzo che mi ha letteralmente conquistata la letteratura e per sempre, fu proprio il regalo di uno sceneggiato televisivo. Correva l'anno 63-64, io avevo 11-12 anni e la Rai, allora unica padrona del campo catodico, mandò in onda L'idiota di Fyodor Dostoevskij, romanzo sceneggiato. Io, che avevo il permesso di stare alzata proprio quella sera lì, fui molto attratta da quello che vedevo. Fui attratta soprattutto dal personaggio principale del romanzo, il principe Myshkin. Ma chi era il principe Myshkin? Era l'ultimo erede di una famiglia decaduta nella Russia zarista della prima metà dell'Ottocento, una creatura spiritualmente superiore in cui la generosità d'animo e una fede nel prossimo assoluta, candida fino alla soglia della demenza, si accompagnavano a una totale inesperienza di vita. Un personaggio quasi perfettamente buono che mi folgorò. Per la prima volta ebbi la percezione che esistono le idee, che si può giocare con le idee. Ero poco più di una bambina. All'inizio della storia, il principe Myshkin torna in patria per la prima volta dopo un lungo soggiorno in Svizzera, dove è stato curato per una malattia nervosa. Ha 26 anni, ma è come se ne avesse 12. Potrebbe essere un ragazzino come me. E nello stesso tempo è come se ne avesse 100. È senza età, come le idee, come i santi, come le creature della mitologia. Io lo guardo, lo ascolto e poi mia madre compra un disco in cui Giorgio Albertazzi, l'attore che recitava la parte, recita un monologo tratto da una delle scene finali del libro. Quello che resta stampato nella mia memoria come monologo sugli alberi, quello in cui si dice: non capisco come si può passare davanti a un albero e non essere felice di vederlo.
2: Ascoltate, so che non è una bella cosa limitarsi a parlare. È meglio dare un semplice esempio. È meglio cominciare. Io l'ho già fatto e si può forse essere infelici. Cosa sono il mio dolore, la mia povertà, se ho la forza di essere felice? Sapete, io non capisco come si possa passare vicino a un albero e non essere felici di vederlo. Parlare con un uomo e non essere felici di amarlo. Ah, io non sono capace di esprimermi come si conviene. Eppure quante cose meravigliose vediamo a ogni angolo, cose che persino l'uomo più infelice può trovare straordinarie. Guardate un bambino, guardate l'alba, come cresce l'erba, guardate negli occhi coloro che vi guardano e che vi amano.

0: Dunque incomincio a convivere in una strana intimità con questo principe Myshkin, personaggio dostoevskiano, e chiedo a mio padre a quel punto di farmi leggere il libro da cui è stato tratto questo sceneggiato, di cui ho sentito quel disco sul suo giradischi. E lui mi guarda con un tantino di sufficienza e mi dice: no, sei troppo piccola, Dostoevskij è Dostoevskij. Io insisto, gli dico: provami, poi se non ce la faccio lo lascio. E lo leggo tutto, e sarà il primo di tutta la serie. Leggerò tutto Dostoevskij nel corso delle scuole medie inferiori. E una delle cose che mi ricordo benissimo, mi affascinavano, a parte questo continuare a lavorare con le idee, con i grandi temi, la felicità, l'infelicità, la bontà, la colpa, era il rapporto che aveva con i bambini. Il principe Myshkin si trovava bene soltanto con i bambini, perché non indossano ancora le maschere sociali. E la mia nascente identità ribelle mi faceva trovare estremamente offensivo essere trattata come un oggetto senza valore e tuttavia da proteggere. E quindi fui colpita profondamente e durevolmente dalla possibile esistenza di quell'ibrido meraviglioso. Un adulto perfettamente buono e quindi idiota e quindi contiguo alla condizione bambina che era la mia. Della trama non mi ricordo granché. Ricordo che aveva l'andamento convulso e frammentario del feuilleton a puntate. Ma anche di questo, anche di questa trama, Dostoevskij lo pubblicò a puntate su una rivista, ma anche di questa trama sono grata al destino, perché il mio primo approccio con la grande letteratura avvenne attraverso una trama forte, fitta, commovente, inverosimile, mal costruita, col gusto affinato con gli anni, anche mi rendo conto, di grana grossa, ma piena di sentimento, piena di idee, di emotività e di intelligenza e di profondità, tutta cuore e testa. Cuore e testa, che è esattamente ciò di cui si ha bisogno per sorreggere la propria evoluzione in quel momento delicatissimo, il passaggio dalla fanciullezza all'adolescenza. Se posso dare un consiglio che può sembrare folle a tutte le mamme di ragazzini di quell'età, avvicinateli a Dostoevskij. Conquisterete alla letteratura molti nuovi adepti.
1: Io desidero spiegarvi tutto, tutto, tutto, tutto. Oh, certo, pensate che io sia un utopista, un ideologo? No, no, no, no, grazie al cielo, i miei sono tutti pensieri semplici. Non ci credete, sorridete? Sapete che a volte sono vigliacco, perché perdo la fede. Poco fa sono arrivato qui e ho pensato: beh, in che modo comincerò a rivolgermi a loro? Con quali parole devo cominciare perché possano comprendere anche solo una minima parte di ciò che dirò? Avevo paura, ma più che per me, temevo per voi. È terribile, terribile. Eppure di cosa dovevo aver paura? Non è vergognoso provare un simile sentimento? Che importa se in rapporto a un progressista esistono abissi di arretratezza e malvagità? In questo consiste la mia felicità. Adesso infatti sono convinto che quegli abissi non esistono. Al loro posto ho trovato un materiale estremamente vitale. E non c'è motivo di turbarsi se siamo così ridicoli, non è forse vero? È proprio così, siamo ridicoli, avventati, abbiamo delle stupide abitudini, ci annoiamo. Non siamo capaci di vedere, non siamo in grado di comprendere, siamo tutti uguali, tutti, e io e voi e gli altri. Vedo che non vi offendete se vi dico apertamente che siete ridicoli. E se così è, non siete forse il materiale umano di cui parlavo prima? Sapete, a mio parere, essere ridicoli talvolta è addirittura un bene, anzi è meglio. Ci si può scusare reciprocamente in modo molto più sbrigativo, ci si può rappacificare più facilmente. Non si può capire tutto subito, non si può cominciare dalla perfezione. Per raggiungere la perfezione è necessario prima cominciare dal non capire molte cose. Se si comprende troppo in fretta, capita che non si capisca bene. Questo lo dico a voi, che molte cose le avete comprese e non comprese. Adesso non mi fate più paura. Non la prendete se un ragazzo come me vi dice queste cose, vero? Voi state ridendo, Ivan Petrovich. Pensate che io avessi paura per quegli altri, che fossi il loro avvocato, un democratico, un oratore dell'uguaglianza. Detto questo, scoppiò a ridere in modo isterico. Ad ogni momento esplodeva in una risata breve ed eccitata. Io temo per voi e per noi tutti al tempo stesso. Io sono un principe di antica stirpe e siedo con dei principi. Parlo allo scopo di salvare tutti noi, perché il nostro ceto non si estingua invano nelle tenebre, senza aver capito nulla, rimproverando tutto. tutto e tutti e dopo aver perso tutto? Perché estinguersi e lasciare il posto ad altri quando si può essere gente all'avanguardia e capi al tempo stesso? Se siamo all'avanguardia, saremo anche capi. Cominciamo a essere servi per diventare capi.

0: Ho scoperto poi che L'idiota di Dostoevskij non è considerato un libro facile. È molto dettagliato. Pensate che una giornata del principe Myshkin, della durata di 15 ore, parte di una sua giornata, viene narrata addirittura in 16 capitoli, dalle 9 del mattino fin verso la mezzanotte. È inverosimilmente, fantasticamente stracolma. E ci sono delle digressioni che vengono considerate noiose. Invece io fui catturata subito, e questo è qualche cosa che mi ha sempre colpita quando ripenso al mio rapporto con la letteratura. Mi sono subito identificata in questo Myshkin che per 15 ore, 16 capitoli passa di salotto in salotto, perché ascolta, guarda e soprattutto parla. Ma parla come una bambina, come farei io se osassi farlo, la me stessa di allora. Cioè, dicendo sempre la verità, per lo più a sproposito, sempre mal armonizzato sui ritmi e sui riti sociali degli altri, sempre lirico, sempre profondo e sempre ossessivamente teso a cercare la verità, l'essenza, ciò che corre sotto l'apparenza, a smascherare i maneggi superficiali dei grandi, nell'unico modo veramente efficace che esiste, che è il non capirli. In una parola, quello che Myshkin esercita con grazia sublime è il contrario dello small talk, il piccolo trotto mondano della conversazione, quello che poi negli anni ti viene imposto in tutte le cene cenette della tua vita, no? La piccola conversazione, il parlare di niente, no? Lui parla sempre di cose esagerate. Il principe Myshkin racconta di uno che viveva in prigione, racconta di un condannato a morte e racconta questo nei salotti della Russia zarista della metà dell'Ottocento, in mezzo a delle dame di varia età e avvenenza che lo guardano soggiogate, stupite, anche vagamente disgustate, perché non sono abituate. Lo small talk d'epoca era forse diverso dal nostro, ma esisteva. Il rituale sociale del riconoscersi, quello stare insieme senza dire niente, che annoia moltissimo i bambini. I bambini si alzano da tavola e incominciano a correre attorno al tavolo a tirare palline di pane perché si annoiano alle cene e ai pranzi quando durano troppo, perché li annoia la piccola conversazione. E invece i bambini sono sedotti dalle idee. Ai bambini sarebbe piaciuto ascoltare il brano che state per ascoltare.
1: Ma è meglio che io vi racconti di un mio incontro dell'anno scorso con un'altra persona. Si tratta di un episodio molto strano, strano nel vero senso della parola, perché casi simili accadono molto raramente. Quell'uomo una volta fu portato sul patibolo insieme ad altri e gli fu letta la sentenza di condanna a morte per fucilazione per un reato politico. Una ventina di minuti dopo gli fu letta la sentenza di grazia e gli venne commutata la pena. Però nell'intervallo di tempo tra le due sentenze, se non 20 almeno 15 minuti, lui visse con l'assoluta certezza che d'un tratto, entro pochi minuti, sarebbe morto. Mi interessava immensamente ascoltarlo quando a volte ricordava le sue sensazioni di allora e talvolta gli facevo ripetere il racconto ponendogli molte domande. Ricordava tutto con straordinaria chiarezza e diceva che non avrebbe mai dimenticato nulla di quei minuti. A una ventina di passi dal patibolo presso cui stavano la folla e i soldati erano stati piantati 3 pali, siccome i condannati erano parecchi. Condussero i primi 3 ai pali, li legarono, li vestirono con gli abiti mortuari, lunghe tuniche bianche e infilarono loro dei cappucci bianchi fin sugli occhi perché non vedessero i fucili. Dopodiché, di fronte a ogni palo, si schierò un plotone di alcuni soldati. Il mio conoscente era l'ottavo e perciò gli sarebbe toccato andare al palo con il terzo turno. Il prete benedisse tutti con la croce. Significava che restavano da vivere non più di 5 minuti. Lui diceva che quei 5 minuti gli erano sembrati un tempo infinito, un'immensa ricchezza. Gli pareva di poter vivere tante vite in quei 5 minuti, che per il momento non doveva ancora pensare all'ultimo istante. E prese anche delle decisioni. Calcolò il tempo per dare l'addio ai suoi compagni e dispose per questo 2 minuti. Altri 2 minuti per pensare un'ultima volta a se stesso e il resto per guardarsi intorno per l'ultima volta. Ricordava molto bene di aver preso precisamente queste 3 decisioni e di aver suddiviso il tempo proprio così. Moriva a 27 anni, sano e forte. Ricordava che nel salutare i compagni a uno di loro aveva posto una domanda che non c'entrava nulla e si era anche molto interessato alla risposta. Dopo che ebbe dato l'addio ai compagni, vennero i due minuti che aveva destinato a pensare a se stesso. Sapeva già prima a che cosa avrebbe pensato. Aveva sempre desiderato figurarsi nel modo più rapido e chiaro possibile quel che sarebbe accaduto. Lui adesso esisteva e viveva, ma in capo a 3 minuti sarebbe stato già un non so che, qualcuno o qualcosa, ma chi e dove? Pensava di risolvere tutto questo in quei 2 minuti. Non lontano c'era una chiesa, il suo tetto dorato brillava sotto il sole splendente. Ricordava di aver fissato molto intensamente quella cupola e i raggi che vi si riflettevano. Non poteva staccarsi dai raggi. Gli pareva che quei raggi sarebbero stati la sua nuova natura e che 3 minuti dopo sarebbe in qualche modo confluito in essi. L'incertezza e la repulsione verso quell'ignoto che sarebbe diventato e che stava proprio per giungere erano tremende. Ma lui diceva che in quel momento niente per lui era più penoso dell'incessante pensiero: oh, poter non morire, poter far tornare indietro la vita, che eternità, e tutto questo sarebbe mio. Allora trasformerei ogni minuto in un intero secolo, non ne perderei niente, terrei in conto ogni minuto per non sprecare invano nemmeno più un istante. Diceva che questo pensiero alla fine gli era degenerato in una rabbia, ma una rabbia tale da fargli desiderare che gli sparassero al più presto.
0: Mi ricordo che, piccola com'ero, consideravo la letteratura una faccenda piuttosto personale, ogni libro era rivolto a me. Mi offesi un po' che la storia di quest'uomo che avevo imparato ad amare, il principe Myshkin, portasse per titolo L'idiota. Myshkin non somiglia agli idioti. Quando più tardi lessi Don Chisciotte, altro tentativo di protagonista perfettamente buono, almeno fuori dal tempo e innocente, non somiglia neanche a Don Chisciotte il principe Myshkin. Non vive in un mondo fantastico, non combatte contro i mulini a vento, non è innamorato di ciò che non è. Semmai sprofonda nel reale, come se non riuscisse a tenersi a galla. Sprofonda nel troppo umano, ma non è risibile. Né di lui ridono, anche se tutte quelle signore a cui regala le sue perle di profondità giudicano eccessiva la sua serietà, la sua coerenza, la sua generosità, e dicono idiota come per dispetto, perché la sua disponibilità assoluta all'altro da sé urta la loro tiepidezza. Cominciano ad ascoltarlo con un sorriso, quasi di compianto, ma finiscono sempre seri, perché Myshkin non è mai comico. Di che cosa parla? Prima l'avete ascoltato, parla degli occhi di un condannato a morte. È qualcosa che mi è tornato in mente quando recentemente abbiamo visto le fotografie e il video di uno degli ultimi decapitati, gli occhi di un condannato a morte. Mi è tornato in mente quel brano letto quasi 40 anni fa, gli occhi di un condannato a morte. Oppure parla di una ragazza povera e brutta, violata e messa al bando nel paese svizzero dove lui viene curato per la sua malattia nervosa e dove vive in mezzo ai bambini, e racconta come lui insegna ai bambini ad amare questa Marie, che poi morirà di tisi, abbandonata in una capanna, una storia straziantissima, però lui insegna ai bambini ad amarla e i bambini recepiscono. I bambini nell'idiota sono sempre un elemento positivo, sono un segnale di innocenza, sono quello che viene prima che la vita ti sporchi, che la vita ti lavori contro. Con l'amore che si ha per i propri primi innamoramenti letterari ho poi letto varie cose critiche, ma molti anni dopo, sull'idiota di Dostoevskij, mi ha colpito uno particolare, un saggio di Rossana Rossanda che diceva: la bontà non ha fortuna in letteratura. Sarà perché la letteratura rispecchia la vita? Devo a questo mio primo amore letterario una scoperta importante circa la letteratura, che diventerà poi il massimo conforto della mia vita. E la scoperta è questa: che la letteratura è il luogo delle ragioni di tutti. che c'è spazio per ogni punto di vista, che i belli, brutti, buoni, cattivi, tutti hanno diritto di cittadinanza e di ricevere la loro quota di pietà. Il doppio cattivo del principe Myshkin si chiama Rogojin. Uccide per amore la bella Anastasia Filippovna. E anche il principe Myshkin ama Anastasia Filippovna anche in quel suo modo idiota, infantile, santo. Sotto finale lui è lì, seduto accanto all'assassino della ragazza che lui ama, che ha amato. E invece di odiarlo, veglia il suo delirio di colpevole e gli carezza la testa. Riuscite a immaginarvi l'impatto che una scena come questa può avere su un essere umano negli anni della formazione, nella prima adolescenza, a 11-12 anni? L'impatto che questa scena ha avuto su di me è stato enorme. Ed è stato enorme perché è accaduto in quell'età. Forse adesso mi colpirebbe meno, mi sembrerebbe forse anche un tantino stucchevole. Ma quando fai esperienza della pietà della letteratura a quell'età, tu non dimentichi. Non dimentichi più che la letteratura è il territorio della sospensione del giudizio, che la letteratura è il luogo dell'empatia, che soltanto chi si esercita a mettersi dal punto di vista degli altri, come accade a qualsiasi scrittore degno di questo nome, soltanto a chi si esercita a mettersi dal punto di vista degli altri è dato di essere una persona tollerante, di essere una persona non perfettamente buona come il nostro idiota principe Myshkin, ma tollerante e giusta, compassionevole, capace di non pensare solo a se stessa e di non valutare tutto sul metro dei propri interessi. Questo è uno dei miracoli della letteratura e forse uno dei più importanti. Io ho capito di averlo capito, l'ho capito dopo naturalmente, però sono certa di aver capito in quel momento, leggendo quella pagina, che non esiste nessun essere perfettamente cattivo. Così come forse non esiste nessun essere perfettamente buono, tant'è vero che Dostoevskij, che era un grande scrittore, ha dovuto fare del principe Myshkin un malato, uno che morirà giovane, non arriverà certo al traguardo della maturità, perché la vita ti rema contro e rimanere quasi perfettamente buoni fino a 50 anni è quasi perfettamente impossibile.
1: Tirò fuori dalla tasca un mazzo di carte avvolto in un pezzo di carta e lo porse al principe. Questi lo prese, quasi con esitazione. Un sentimento nuovo, malinconico e sconsolato attanagliò il suo cuore. Improvvisamente comprese che in quell'istante, così come era accaduto anche prima, aveva parlato di tutto fuorché di ciò di cui aveva bisogno di parlare. Che non aveva fatto tutto ciò che avrebbe dovuto fare e che quel mazzo di carte di cui si era rallegrato tanto, in quel momento, non gli sarebbe servito a niente. Si alzò e congiunse le mani. Rogojin se ne stava disteso, immobile, come se non avesse sentito o visto i movimenti del principe. Ma i suoi occhi brillavano in maniera assai intensa nelle tenebre, aperti e immobili, anch'essi. Il principe si mise a sedere sulla sedia e cominciò a guardarlo con terrore. Trascorse mezz'ora. All'improvviso Rogojin cominciò a gridare forte, a ridere a scatti, come dimenticandosi che bisognava parlare sottovoce. «E l'ufficiale, ti ricordi? Che scodisciata ha dato a quell'ufficiale al concerto, ti ricordi? E quel cadetto, il cadetto che l'aveva aggredita a parole!» Il principe balzò dalla sedia, colto da un nuovo spavento. Quando Rogojin si calmò e lo fece immediatamente, il principe si chinò piano verso di lui. Gli si sedette accanto e col cuore che gli batteva forte, respirando a fatica, cominciò a guardarlo. Rogojin non voltò la testa verso di lui e sembrava quasi si fosse dimenticato della sua presenza. Il principe continuava a guardarlo e aspettava. Il tempo passava e cominciò ad albeggiare. Rogojin di tanto in tanto si metteva a brontolare ad alta voce, diceva parole senza senso, sconnesse, cominciava a gridare e a ridere. Il principe allora tendeva verso di lui la sua mano tremante e dolcemente gli accarezzava la testa, i capelli, le guance. Più di così non poteva fare. Anche lui ricominciò a tremare e si sentì venir meno improvvisamente. Una sensazione del tutto nuova addormentava il suo cuore, provava un'angoscia infinita. Intanto si era fatto giorno. Finalmente si lasciò cadere sul cuscino, quasi privo di forze e disperato. premette il proprio viso contro quello pallido e immobile di Rogoshin. Le sue lacrime cominciarono a scorrere dai suoi occhi e a bagnare le guance di Rogoshin, ma forse allora non si rendeva nemmeno conto che erano le sue, non le percepiva neanche più. Comunque, quando molte ore dopo alcune persone aprirono la porta ed entrarono, trovarono l'assassino completamente fuori di sé e in preda alla febbre. Il principe stava seduto accanto a lui, immobile, sul giaciglio, e sempre dolcemente, ogni volta che il malato emetteva dei gridi o delirava, si affrettava a passargli la sua mano tremante sui capelli e sulla testa, carezzandolo per calmarlo. Ma ormai anche lui non capiva più nulla di ciò che gli chiedevano e non riconosceva le persone che erano entrate e che lo circondavano. E se Schneider in persona fosse arrivato dalla Svizzera in quel momento per visitare il suo antico discepolo e paziente, memore della condizione in cui versava talvolta il principe nei primi anni di cura in Svizzera, avrebbe fatto sicuramente un gesto di scoramento con la mano e avrebbe commentato, come allora, idiota.
0: Oggi vi ho parlato del primo grande capolavoro della letteratura che ho letto nella mia vita, L'idiota di Dostoevskij, letto a 11-12 anni. Domani vi parlerò della scoperta dell'adolescenza attraverso La linea d'ombra di Joseph Conrad. È diventata già un'abitudine a quel punto nella mia vita quello di aiutarmi con la letteratura a passare da una fase all'altra dell'esistenza. E quindi a domani.
2: Damasco con Lidia Ravera.
0: Dunque, come vi ho raccontato ieri, scopersi la letteratura sugli 11-12 anni attraverso L'idiota di Dostoevskij e scopersi soprattutto che la letteratura aiuta a vivere, questo è il messaggio fondamentale. A quel punto divento avida, non faccio che leggere, e spigolando fra i libri sempre della libreria di mio padre, parliamo di pochi anni dopo, cerco quelli che mi possano illuminare sulla mia condizione esistenziale, perché io ho sempre faticato un po' a vivere, non a caso faccio la scrittrice, se no avrei fatto un'altra cosa. Ed è così che casco su Linea d'ombra di Joseph Conrad. È un vecchio Einaudi del 1947 che ancora possiedo, ormai completamente sgangherato. Apro questo libro, ho 14-15 anni, e casco su questa frase: è privilegio della prima gioventù di vivere in anticipo sui propri giorni. Leggo: uno chiude dietro a sé il piccolo cancello della mera fanciullezza ed entra in un giardino incantato. Mirabile descrizione del momento in cui mi trovavo. Stavo per entrare nel giardino incantato e ne ero spaventata e eccitata a fasi alterne. Tra l'altro, la prima adolescenza per me coincise con quella sorta di esplosione adolescente generale mondiale che fu il 68 e anni limitrofi. Tutto sembrava possibile, là, nel mondo, dove, cito da Joseph Conrad, perfino le ombre splendono di promesse. Tutto sembrava possibile e tutto ci metteva fretta. Avevamo voglia, come il protagonista della Linea d'ombra, di crescere, di assumere il nostro primo comando. È la storia di questo, La linea d'ombra, è un libro autobiografico. E racconta il primo comando che assunse il giovane Joseph Conrad come capitano di lungo corso. Avevamo voglia di emanciparci dalle famiglie. Emanciparci dalle famiglie aveva assunto la forma di un'ansia collettiva. Come Joseph, nella Linea d'ombra, che abbandona il bastimento a vapore su cui copre il ruolo di secondo, in preda a un'impazienza intrisa di noia e di desiderio, che è l'impazienza dei principianti. La voglia di cominciare a vivere davvero, cioè a comandare la propria nave. A non essere più secondi, ma diventare i titolari della propria responsabilità. Divorai Linea d'ombra, romanzo breve, nitido, netto, pulito, essenziale, che andò a depositarsi sulla mia ansia di diventare grande, su questa fretta che mi buttava fuori di casa, come un balsamo e anche come una spiegazione psicologica. E questo è chiaro già fin dall'inizio, infatti ascolterete la prima pagina.
1: Solo i giovani hanno di questi momenti. Non parlo dei giovanissimi, no, i giovanissimi, per essere esatti, non hanno momenti. È privilegio della prima gioventù di vivere in anticipo sui propri giorni, in tutta una bella continuità di speranze che non conosce pause né introspezioni. Uno chiude dietro di sé il piccolo cancello della mera fanciullezza ed entra in un giardino incantato. Là perfino le ombre splendono di promesse. Ogni svolta del sentiero ha una sua seduzione. E non perché sia una terra ignota. Si sa bene che tutta l'umanità ha percorso quella strada, ma si è attratti dall'incanto dell'esperienza universale, da cui ci si attende di trovare una sensazione singolare o personale, un po' di se stessi. Si va avanti, allegri, frementi, riconoscendo le orme di chi ci ha preceduto, accogliendo il bene e il male insieme, le rose e le spine, come si dice, la variopinta sorte comune che offre tante possibilità a chi le merita, o forse a chi ha fortuna. Sì, uno va avanti. E il tempo pure va avanti, finché ci si scorge di fronte una linea d'ombra che ci avverte di dover lasciare alle spalle anche la regione della prima gioventù. Questo è il periodo della vita che può portare i momenti ai quali ho accennato. Quali momenti? Momenti di tedio, di stanchezza, di scontento, momenti di irriflessione. Parlo di quei momenti nei quali i giovani sono propensi a commettere atti inconsulti, come sposarsi all'improvviso o rinunziare a un'occupazione senza motivo. Questa non è la storia di un matrimonio, non andò così male. Il mio atto, per quanto avventato, ebbe più il carattere di un divorzio, quasi di una diserzione, senza una ragione plausibile per una persona di buon senso. Io piantai il mio lavoro, abbandonai il mio posto, lasciai il bastimento di cui non si sarebbe potuto dire altro di peggio che era un bastimento a vapore e che perciò forse non esigeva quella cieca fedeltà. Ma è inutile voler giustificare quel che io stesso, anche allora, immaginai fosse un po' un capriccio.
0: Linea d'ombra non parlava ai ragazzi di un ragazzo che imprevedibilmente assume anzitempo il comando di una nave, né della persistente bonaccia che prima lo costringe a stare fermo per settimane in acque stagnanti mentre tutto l'equipaggio si ammala e poi sparisce anche il chinino. Ma non parlava di questo, non parlava solo delle tempeste che poi la nave dovrà affrontare con gli unici due uomini quasi esenti da malaria, uno dei quali è malato di cuore. Non parlava soltanto di queste avventure marinare. Linea d'ombra parla di quella impervia navigazione che è la vita. Detto così sembra una banalità, però percepire questo dà tutta un'altra emozione nel leggere il libro, perché c'è la calma piatta che ti snerva e tu la rivedi nella tua vita, perché ci sono gli altri, no? L'equipaggio della tua esistenza, che di volta in volta sono deliranti, minacciosi, teneri, pericolosi, inutili, adorabili, solidali, odiosi, e tu sei il capitano della tua barca. Tu devi fare fronte. Ed è esattamente questo che significa crescere. Ed è molto importante scoprirlo leggendo un capolavoro sui 14-15 anni, perché poi la vita ti fa meno paura. Ho letto poi tanti anni dopo, in un bel saggio di Nadia Fusini, questa frase. Perché la vita non è che questo. Non è fatta né di premi né di successi, ma di prove. E questo è profondamente vero. Bisogna superare le prove. Bisogna dimostrare la propria forza. Non tanto agli altri quanto a se stessi. Bisogna tracciare il perimetro della propria esistenza adulta. Bisogna abitare il proprio destino da protagonisti. Non bisogna arrendersi, non bisogna subire, non bisogna essere mai passivi ma combattivi. E questo dentro i limiti imposti dalla natura. Bisogna regnare, monarchi incontrastati dei propri giorni, ma nei limiti imposti dalla natura che è, come si sa, matrigna e non madre. Questo stato d'animo che mi comunicò la linea d'ombra era così vicino allo stato d'animo mio nostro, cioè a quello mio personale e a quello generazionale dei quindicenni di quegli anni, che io mi identificai con il protagonista della linea d'ombra, che era poi lo stesso Conrad, perché si chiama, il sottotitolo è Una confessione, un libro autobiografico. Mi identificai con questo giovane marinaio al suo primo comando, cioè al suo ingresso nella vita. Mi stupì poi a scoprire che Conrad aveva quasi 50 anni quando decise di scrivere questo piccolo romanzo e lo dedicò a suo figlio, che ne aveva allora 17 e che stava per partire volontario per la guerra. La dedica è stampata all'inizio del libro, è questa. A Boris era suo figlio, e a tutti coloro che, come lui, nella prima gioventù, hanno passato la linea d'ombra della loro generazione, con affetto. La linea d'ombra di Boris era la guerra, quella di Conrad, il primo comando di una nave. Qual era la mia? Qual era la linea d'ombra della nostra generazione? La Seconda Guerra Mondiale era già finita da un pezzo prima che nascessimo. Vivevamo nell'Italia del boom economico, del benessere. Qual era la prova da superare per diventare grandi? Con grande clamore la maggior parte di noi scappò di casa, contestò professori, governo, capitalismo, divisione sociale del lavoro, poi anche quella sessuale. Ci rovesciamo nelle piazze, prendemmo qualche botta, qualche denuncia, qualche espulsione da scuola, qualche scenata paterna. Erano queste le tempeste che dovevamo attraversare? Qual era la dimensione straordinaria che ci avrebbe permesso di evadere dal conformismo, di non crescere uguali ai nostri padri e alle nostre madri, ai quali ci legava un rifiuto totale? Leggevo Linea d'ombra e piano piano capii quello che dovevo capire, che la linea d'ombra era un luogo dell'anima, che si trattava di ontologia, non di storia, che l'ansia con cui cercavo di sbarazzarmi della mia condizione e attingere a una libertà sognata era già il viaggio, ero già salita sulla nave e dovevo già destreggiarmi fra i marosi, ed era già cominciata la tempesta, quella che viene mirabilmente descritta nelle pagine che state per ascoltare, che comincia con una delle frasi, quelle frasi che mi conquistano, scusate il mio entusiasmo patetico. A un tratto, come devo dire, a un tratto le tenebre si convertirono in pioggia.
1: Questa è l'unica immagine adatta. Una pioggia torrenziale, un acquazzone, nell'avvicinarsi fa rumore. Si sente sul mare, nell'aria, venir da lontano, almeno mi pare. Ma qui fu tutt'altra cosa. Senza un mormorio, senza un fruscio preliminare, senza uno spruzzo, senza neppure il minimo tocco. In un baleno mi trovai bagnato fino alle ossa. Veramente non ci voleva molto perché avevo indosso soltanto il pigiama. E in un batter d'occhio l'acqua cominciò a grondarmi dai capelli, a scorrermi sulla pelle, entrandomi nel naso, negli occhi, negli orecchi, in un attimo ne inghiottì non so quanta. Gambril poi era mezzo soffocato. Tossiva da far pietà con dei colpi di tosse secca da malato e m'appariva come un pesce in un acquario alla luce di una lampada elettrica, una forma vaga, fosforescente, solo che non guizzò via, ma accadde dell'altro. Si spensero tutte e due le lampade della chiesola. Doveva esserci entrata dentro dell'acqua, sebbene ciò sembrasse impossibile, dato che il coperchio era ermeticamente chiuso. L'ultimo bagliore di luce nell'universo era scomparso, seguito da una sorda esclamazione di sgomento da parte di Gambril. Lo cercai a tastoni, l'afferrai per un braccio. Era magro da far paura. E gli dissi: non è niente, non hai bisogno di luce, non hai da fare altro che tenere sempre il vento alle spalle, capito? Sì, sì, sì, capitano, ma preferirei vederci, soggiunse con un certo nervosismo. La nave intanto era rimasta immobile come una roccia. Il rumore dell'acqua che si riversava a torrenti giù dalle vele, dagli alberi e via dal pozzetto di poppa era cessato di colpo. Gli ombrinali gorgogliarono ancora per poco con suoni interrotti come singulti. Poi un assoluto silenzio, un'assoluta quiete mostrarono che il malefizio, non ancora spezzato, era sempre là, nascosto nel buio, a minacciarci una tragica fine.
0: Sapete come funziona da giovani, no? Ci si innamora. Succede con le persone, succede anche coi libri. Se incontri un libro che ti piace e c'hai 14, 15, 16 anni, non ti limiti a leggere soltanto quello. Devi leggere tutto quello che ha scritto l'autore di quel libro. E subito, come se dovesse scapparti via, come L'idiota fu il mio primo Dostoevskij e seguirono tutti gli altri, così La linea d'ombra fu il mio primo Conrad. E dovetti leggere tutto. Dalla follia di Almayer all'Orgime, da Tifone all'agente segreto. Leggevo come andando a un incontro con un innamorato, questo me lo ricordo. Mi resi conto che avevo incominciato con La fine, perché La linea d'ombra del 1917 è la sua penultima opera. Però cercai di ricostruire all'indietro la sua vita, il suo percorso. C'è una maniacalità nel rapporto d'amore, questo anche tra esseri umani, ne converrete, che si può trovare anche nel rapporto con la letteratura, perché non è la relazione fredda, compassata, razionale, dotta del letterato, è la passione acritica della groupie. Io ero come quelle lì che seguono i concerti rock. Amavo Conrad, lo amavo e in misura del mio amore lui prendeva corpo nei miei giorni, diventava una presenza fisica, diventava lui stesso uno dei suoi eroi solitari, quasi sempre fuggiaschi o reietti, segnati dalla sventura o dal rimorso, una specie di angeli caduti capaci di riscattarsi affrontando tempeste e salvando navi. Oppure, come il protagonista di Linea d'ombra, principianti assoluti, e anche questa è una stagione dell'eroismo. Come capita ai divoratori di libri, che non sono, lo ripeto, lettori comuni, il periodo Conrad della mia vita coincise, questo è buffo, con la nascita del mio culto per la virilità, intesa in senso alto. Lo descrive bene Nadia Fusini, in quel saggio che ho letto molti anni dopo. È la virilità come valore e ideale che le donne adorano, dice la Fusini, e ha ragione. La virilità come giusta commistione di forza e compassione, di violenza e tenerezza. È la consapevole virtù di chi sta di fronte alla sventura, agli errori propri e altrui, alla coscienza propria come di fronte alla necessità stessa. Di questa virilità, di questo uomo ideale, io mi innamorai attraverso i romanzi di Conrad, di questa alone di silenzio attorno a cui questi eroi taciturni, accigliati e in qualche modo sempre dolci e compassionevoli si muovevano. Mi innamorai di questo, mi innamorai anche della loro depressione, della leggera malinconia che sempre accompagnava le riflessioni che l'autore regalava ai suoi protagonisti maschili. Com'era mia tendenza all'epoca, quando mi innamoravo, invece di agghindarmi per conquistarne uno di questi eroi della virilità, mi ci identificai. Ero io quello. Voi sapete che l'identità sessuale è una faccenda alquanto delicata a quell'età. Esci dall'infanzia. L'infanzia è la stagione in cui il corpo non presenta delle forme che ti inchiodino a essere visibilmente una femmina. Finché non hai seni, non hai fianchi, puoi darla a bere. Io ero una bambina che si arrampicava sugli alberi, seconda figlia femmina di una madre che anche alla prima gravidanza voleva un maschio. Ero sempre stata quella che pantaloncini, capelli corti, eccetera, eccetera. Il maschio mancato più che la ragazzina. A carnevale mi travestivano sempre da cowboy, mia sorella faceva la damina, insomma, sono disgrazie anche queste. Ma quando l'esplosione odiosa della pubertà mi restituì un corpo di donna e molto femminile, non sapevo assolutamente che farmene. Compresi con strazio che non sarei mai stata mozzo su una nave né capitano di lungo corso. Quel microcosmo di soli maschi che dondolava sull'oceano infuriato, l'avrei soltanto letto sui libri. E se ci avessi mai messo piede, sarei stata, come diceva mia madre, abusata e buttata. La linea d'ombra, i maschi erano attrezzati a superarla, perché avevano i corpi giusti, e noi, con l'impaccio mentale e materiale delle gonne, no? Mi ricordo benissimo i miei tormenti, il senso di non appartenere alla casta privilegiata dei coraggiosi. A 15 anni avrei volentieri venduto l'anima al diavolo per tramutarmi in maschio. Se un Faust prefemminista fosse comparso a propormi l'accordo, Conrad, con la sua prosa secca, con la sua tenerezza senza smarcerie, mi forniva l'invidiato modello. Avrei dato a Faust qualunque cosa per diventare maschio e diventare come uno dei capitani tristi e coraggiosi dei romanzi di Conrad. E ascoltate questa pagina per innamorarvi un po' anche voi e vedete che cosa pensavo di perdere. C'è un capitano anziano che parla col capitano giovane ed è un dialogo iniziatico tra maschi. Dovete sentirvi davvero molto stanco. No, risposi, non stanco. Ecco come mi sento, capitano Gilles. Mi sento vecchio. Ascoltate.
1: Dovete sentirvi davvero molto stanco, osservò acutamente. No, risposi, non stanco. Ecco, capitano Gilles, come mi sento. Mi sento vecchio e debbo esserlo diventato. Tutti voi qui a terra mi fate l'effetto di giovincelli spensierati che non hanno mai avuto preoccupazioni in vita loro. Non sorrise. Aveva un atteggiamento così compassato che urtava i nervi. Passerà, ma è un fatto che sembrate più vecchio. Oh, esclamai. No, no, la verità è che nella vita non bisogna dar troppo peso a nulla, né al bene né al male. Ah, vivere a velocità moderata, mormorai malignamente. Non tutti ne sono capaci. Potreste essere contento se vi riuscisse di andare sempre a quella velocità, ribatté con la sua aria virtuosa e compresa. Ho ancora una cosa da dirvi. Un uomo deve sapere affrontare la cattiva sorte, i propri errori, la propria coscienza. Del resto, con che altro mai si dovrebbe lottare? Tacqui. Dovette leggermi qualcosa in faccia perché a un tratto disse: «Come? Siete scoraggiato?» «Dio solo lo sa», fu la mia risposta sincera. «Bene», disse calmo. «Imparerete presto anche a non scoraggiarvi. Un uomo deve imparare tutto. Ecco quel che i giovani non vogliono capire. Sì, ma io non sono più un giovane». «È vero», annuì. «Partite presto?» «Vado dritto a bordo», risposi. «Appena arriverà il nuovo equipaggio, tireremo su una delle ancore e alzeremo mezzo cavo dell'altra e domani mattina all'alba ce ne andremo». «Proprio», mormorò il capitano Gilla approvando. «Così mi piace». «Che cosa credevate? Che volessi stare una settimana a riposarmi?» Dissi irritato dal tono che aveva preso. «Non avrò pace finché non avrò portato la nave fuori dall'oceano indiano e forse neppure allora». Stava fumando il sigaro sopra pensiero, come se fosse cambiato. «Sì, questo è l'essenziale», disse con aria assorta. Pareva che a un tratto si fosse alzato il sipario e fosse apparso un capitano Gil quale nessuno si sarebbe mai aspettato, solo per un istante. Appena il tempo di aggiungere: «Non c'è un momento di riposo nella vita per nessuno. Meglio non pensarci».
0: Avete sentito che cosa ha detto il capitano anziano al capitano principiante nella linea d'ombra? «Non c'è un momento di riposo nella vita per nessuno. Meglio non pensarci». Con questa verità talmente malinconica da essere allegra, vi lascio per oggi e vi ritroverò domani a parlare di Gita al faro di Virginia Woolf, il libro che per me ha segnato l'uscita dall'adolescenza.
3: E finisce così la prima parte del racconto di Lidia Ravera a Damasco. Appuntamento a domani per altri tre libri ed altri tre autori.
2: Rai Radio Tech & Tech.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno, buongiorno Marino, buongiorno agli ascoltatori. Questa è una puntata un po' particolare perché la nostra oca Sylvie Coyot non è qui in studio con noi, ma bensì fa l'inviata speciale. Sylvie, mi senti? Ecco, buongiorno.
2: Buongiorno agli ascoltatori, io mi trovo in un tempio dove sta un feticcio sacrosanto che è la fisica nucleare, quella delle particelle. Mi trovo a Ginevra, anzi poco distante da Ginevra, al CERN, che è il grande laboratorio, il più grande laboratorio al mondo per la ricerca sulle particelle elementari e al quale partecipano tutti i paesi dell'Unione Europea, altri 16 paesi esterni all'Unione Europea e poi inviati da tutto il mondo, non solo io oggi per conto delle oche di Lorenz, ma se attraversate i corridoi qui o andate appunto nelle sale dove ci sono i computer, vedete gente di tutti i colori. In realtà da ieri si è aperta qui la sesta conferenza internazionale sulla comunicazione al pubblico della scienza e della tecnologia. Sono una serie di seminari chiusi, diciamo, che si svolgono in parallelo. I più affollati in questo momento sono quelli che vedono gli scienziati presi un po' nella morsa fra opinione pubblica e opinione politica e decisioni politiche. Allora, per esempio, uno dei problemi sono gli scienziati che fanno gli esperti, mettiamo su mucca pazza, e che si trovano a dare dei pareri come se parlassero a degli scienziati, invece parlano della gente che poi usa questi pareri per prendere delle decisioni di tipo politico e tendono a dire è colpa degli scienziati se abbiamo fatto questo o quello. E loro poi, i pareri che sono appoggiati su conclusioni dopo ragionamenti complicatissimi, calcoli, statistiche, eccetera, loro hanno dato solo un parere, hanno dato per esempio delle probabilità e poi si trovano a dover spiegare in giro al pubblico che cosa vuol dire per esempio prevedere le possibilità, le probabilità che qualcuno sia infettato attraverso il prione della mucca pazza. Però volevo, a proposito di questa interfaccia un po' scomoda fra la scienza, gli scienziati, i politici e il pubblico, volevo dire che durante l'intervallo della mensa ho incontrato Mariano Gago. José Mariano Gago è il ministro della ricerca del Portogallo e come spesso succede dice giornalista italiana, madonna cosa avete fatto voi, che complicazioni che ci avete creato con questa storia dei 7 leucemici soldati tornati dal Kosovo, l'uranio impoverito. Lui ha fatto una cosa straordinaria che credo altri ministri in Europa non hanno fatto. Quando ha avuto tutte queste notizie, ha chiesto al suo Ministero della Difesa di procurargli attraverso la NATO la mappa dei bombardamenti. Ha mandato due squadre di esperti scienziati a fare dei rilevamenti su 50 siti in Kosovo e 50 siti in Bosnia. E poi è andato di persona in Kosovo e in Bosnia a controllare anche lui, perché lui fra l'altro prima di fare il ministro, diciamo da giovane, fa il ministro dal 96 e è stato rieletto e quindi riscelto nel nuovo governo, quindi lo farà per altri 4 anni, cosa ha fatto? È andato a controllare quello che facevano quelli che lui aveva mandato a controllare. È tornato con circa mezza tonnellata di campioni prelevati nell'acqua, suolo, cibo, materiali anche da costruzione per esempio. E dice che loro hanno poi analizzato e rianalizzato, loro civili, attenzione, non loro militari, hanno poi rianalizzato il tutto, fatto controllare da esperti stranieri quello che avevano fatto i portoghesi e scoperto che non c'era nessuna radiazione aggiunta, salvo quando avevano prelevato i campioni dentro i buchi fatti dai proiettili a più di un metro di profondità. Ma, esempio ultimo che vi faccio, gli ascoltatori ricorderanno benissimo che era stata bombardata la stazione dei Pullman di Pristina. Loro sono andati lì ed è stato uno dei siti che hanno controllato più attentamente, dove ha fatto i prelievi più attenti, ci sono stati sì i bombardamenti e le distruzioni, non ci sono tracce aggiunte rispetto a altri siti dove non c'è stato nessun bombardamento, non ci sono tracce aggiunte di radioattività. Io credo che questa sia una buona notizia.
1: Beh, certo.
2: E su questa vi ripasso la linea, ma non senza avervi detto che ci risentiamo tra poco con la persona che ha aperto questa conferenza internazionale, che è un italiano, si chiama Massimiano Bucchi, lavora all'Università di Trento, normalmente in questi giorni però è occupato qui, e ci parlerà del perché agli scienziati tocca comunicare col pubblico.
1: Va bene, allora ci sentiamo dopo. Se verso il mese di giugno vi troverete per caso negli Stati Uniti, potreste incontrare la prima persona con un cuore completamente artificiale. Pochi giorni fa, la Food and Drug Administration ha dato il via libera a due società americane che li produrranno, e almeno 5 centri specializzati in cardiochirurgia sono pronti ad eseguire gli interventi. Ogni anno, oltre 100.000 americani aspettano un intervento urgente perché soffrono di malattie cardiocircolatorie congenite o perché hanno gravi lesioni alle coronarie. Visto che i donatori per i trapianti sono solo 2.000, gran parte della ricerca puntava sugli xenotrapianti, cioè su organi prelevati da maiali modificati geneticamente perché i loro organi non siano rigettati dagli esseri umani. Il cuore artificiale, a cui stanno lavorando la Biomed di Danvers e un'altra società che ha voluto restare anonima, è costituito da un motore alimentato da una batteria a litio e da una pompa di materiale plastico forte e flessibile. La batteria dura 1 ora e mezzo. Quando sta per esaurirsi, può essere ricaricata attraverso la pelle con un dispositivo portatile che funziona con un sistema di induzione di corrente. In più, un sensore mantiene sotto controllo la pressione, in modo da incrementare il battito cardiaco in caso di necessità. Il paziente con il nuovo cuore meccanico peserà circa 900 grammi in più. La contaminazione dei suoli con l'arsenico, sostanza velenosa e cancerogena, è un fenomeno estremamente diffuso. Ripulire questi territori è spesso problematico e costoso, perché per questo gli scienziati sono sempre alla ricerca di nuove strategie. Buone notizie arrivano dall'Università della Florida, dove un gruppo di ricercatori ha scoperto che una particolare varietà di felce, la Pteris vittata, è in grado di accumulare grandi quantità di veleno nelle radici e soprattutto nelle foglie. Confrontando 14 specie di piante capaci di crescere su diversi terreni contaminati con varie quantità di composti chimici, i ricercatori hanno osservato che questa varietà di felce ha una capacità di assorbire ed accumulare arsenico in quantità molto superiori rispetto a tutte le altre specie esaminate. Sottoponendo foglie e radici ad analisi chimiche, i ricercatori hanno compreso che la pianta riesce ad accumulare una concentrazione di composti tossici anche 6 volte superiore a quella dello stesso suolo contaminato. Ma ancora più sorprendente è la scoperta che questa felce accumula arsenico anche quando cresce in terreni non contaminati, che ne contengono quindi solo una percentuale minima naturale. La Pteris vittata presenta ulteriori caratteristiche interessanti che la distinguono dalle altre felci e che la rendono una potenziale alleata nel recupero ambientale senza che sia necessariamente manipolata geneticamente. È una pianta forte e versatile, cresce al sole e non nel sottobosco, può raggiungere dimensioni notevoli e predilige i climi miti. Dalla descrizione riportata nell'articolo pubblicato sull'ultimo numero di Nature, la Pteris vittata sembra proprio adatta al nostro paese, anche questo un po' inquinato.

0: Allora, Ginevra, pronto, Cerna?
1: Sì, ci siamo.
0: Eccovi. Silvi, tu lì hai un ospite, ci dicevi?
1: Sì, in realtà la cosa che poteva colpire, diciamo, per chi arrivasse qui per la prima volta era che questa conferenza internazionale, c'è gente dall'Australia, c'è gente che viene da tutti i posti, soprattutto moltissimi scienziati, sia stata aperta dopo il buongiorno del direttore generale del CERN, che come sapete è un italiano, si chiama Luciano Maiani, e sia stata aperta da un altro italiano, che è un ricercatore, un giovane ricercatore in sociologia all'Università di Trento, il professor Massimiano Bucchi, e il quale aveva pubblicato in inglese, credo un paio di anni fa, ma lui mi correggerà, un libro che è stato tradotto adesso in italiano e si chiama La scienza e il pubblico, ed è pubblicato in italiano da McGraw-Hill, che forse qualcuno ricorderà perché aveva pubblicato poco prima un libro intitolato Vino, alghe e mucche pazze, la rappresentazione televisiva del rischio, per le edizioni Rai Eri o Eri Rai forse, ecco. Quindi Massimiano Bucchi questa mattina, ieri mattina, ha iniziato questa 3 giorni di seminari, incontri, workshop e dibattito, dicendo più o meno, spiegando a questo suo auditorio di scienziati perché era importante che loro si rivolgessero al pubblico. E volevo sapere se gentilmente Massimiano Bucchi ci prendeva anche noi per degli scienziati e ci riassumesse quello che ha detto.
2: Volentieri, io ho cercato semplicemente di dimostrare che la comunicazione della scienza, la comunicazione pubblica della scienza, ormai non è solo un dovere morale, come spesso si sente dire, o un interesse per gli scienziati, ma ormai è nei fatti, cioè gli scienziati non riescono più, dal mio punto di vista, a non comunicare con il pubblico, perché anche quando tacciono, lo abbiamo visto credo in molti casi recentemente, soprattutto di emergenze per la salute pubblica, è una comunicazione a volte che ha un impatto ancora maggiore sulla società. Per questo il mio intervento un po' provocatorio puntava a dire che in realtà la comunicazione pubblica della scienza, dal mio punto di vista, non è una cosa che comincia dopo che la scienza è già finita, ma è una parte ormai del fare scienza. E qui si possono fare tantissimi esempi, ne faccio soltanto uno. Uno studioso americano ha scoperto che gli articoli che compaiono sul New England Journal of Medicine, che è una delle più prestigiose riviste di medicina negli Stati Uniti, se vengono citati nel New York Times, quindi su un quotidiano, poi hanno 3 volte la probabilità, cioè si triplica la probabilità che vengano citati dagli stessi scienziati. Quindi in realtà ormai la sfera pubblica, i mass media, sono inevitabilmente, anche per la complessità che la letteratura scientifica ha assunto per gli stessi scienziati, uno spazio con il quale lo scienziato si trova inevitabilmente a confrontarsi.
1: Allora, il tema, diciamo, di questa 6ª conferenza era un po' cercare di vedere se la teoria di cui si è prodotto tanto, insomma, nel passato, poi si fosse tradotta in una pratica corretta. Cioè, funziona questa comunicazione degli scienziati con il pubblico o non funziona? Chiedo a Massimiano Bucchi.
2: Dunque, io credo che il fatto importante, la notizia, diciamo, giornalisticamente parlando, di questo convegno sia il fatto che si tiene al CERN, quindi in una delle istituzioni scientifiche più rilevanti, non solo nell'ambito europeo ma in quello internazionale, cosa che sarebbe stata impensabile, credo, fino a 10 anni fa. Ecco. Quindi in qualche modo gli scienziati, le istituzioni scientifiche cominciano a capire l'importanza della comunicazione scientifica. Ecco, il praticarla poi in modo efficace, credo che questo sia ancora lontano e anche questo l'attualità ce lo mostra continuamente.
1: Secondo me Massimiano Bucchi può farci un esempio limpido di come non siano riusciti gli scienziati a comunicare il proprio lavoro, perché ha coordinato per poster, mi sembra, una ricerca che ha fatto parecchio rumore qualche mese fa, che riguardava le nuove tecnologie, le biotecnologie in particolare, e mi sembra che nonostante gli sforzi fatti sia dai divulgatori di mestiere come le oche di Lawrence, diciamo, sia dagli scienziati, c'erano parecchi italiani convinti che com'era uno...
2: circa un terzo convinti che i pomodori non contengano geni, i normali pomodori, ma solo i pomodori geneticamente modificati contengano geni.
1: Quindi la percezione della scienza è cioè la percezione del lavoro scientifico o comunque la comunicazione degli scienziati è mal percepita, è mal ascoltata, ci sarà qualcosa che non funziona perché, oddio, dai tempi in cui si è cominciato a parlare di geni si è detto che tutti gli esseri viventi, tutte le creature, le piante, i batteri hanno i geni. Quindi cosa è successo? Che cosa manca?
2: Io credo che quello che manca non sia solo l'informazione o non sia tanto l'informazione spicciola, credo che soprattutto in Italia manchi ad esempio un'educazione su come funziona la scienza, su qual è il metodo della scienza, senza la quale poi è chiaro che qualunque informazione non può acquisire un senso, non può essere inserita in un contesto e quindi rischia di essere mal compresa, dimenticata, e però credo che da questo punto di vista si accusano sempre, a mio avviso ingenerosamente, i giornalisti e i mass media. Credo che qui invece ci sia un ruolo per le istituzioni educative, per la scuola, perché chiaramente i giornalisti cercano di informare, ma ripeto, dal mio punto di vista, nell'opinione pubblica, soprattutto italiana, ci sono delle lacune più strutturali che forse altre istituzioni avrebbero il compito di colmare.
1: Silvia Baglioni, forse ha qualche domanda?
0: No, io avevo qualche curiosità più che altro.
1: Sì?
0: Mi ricordo qualche giorno fa noi abbiamo parlato dell'articolo di Grillo.
1: Sì.
0: Sì. E che
1: dunque era un articolo, diciamo, contro i giornalisti italiani incapaci di fare informazione, un po' venduti, che era apparso sull'Avvenire. Sì.
0: Allora mi domandavo come noi facciamo comunicazione, cioè perché forse...
1: Vabbè, speriamo di no, dai, non chiediamocelo, non per adesso. Quello che però volevo dire è che appunto gli scienziati hanno difficoltà a capire che cos'è un mezzo di comunicazione e in qualche modo credo che l'interesse, Massimiano poi mi dirà se ho ragione o no, l'interesse di questo tipo di seminario, diciamo di conferenza internazionale, ma dei singoli seminari, è che li si può spiegare che noi alle 4:22 dobbiamo chiudere.
0: Esatto.
1: No, vero? È giusto.
0: Comunque mi rimane la curiosità di sapere se gli scienziati pensano che comunichiamo la scienza così male.
1: Ah, te lo chiederemo.
2: Beh, questo bisognerebbe chiederlo agli scienziati. Io volevo dire un'ultima cosa, se ne ho il tempo. È che credo che ci sia un equivoco però a volte tra due concetti, tra quello di scienziato e quello di esperto. Allora, dal mio punto di vista non sono la stessa cosa, cioè lo scienziato secondo me è una persona che fa un certo mestiere, che cerca di capire delle cose, mentre l'esperto, che è una figura secondo me di cui il pubblico, i policy maker, i giornalisti hanno legittimamente bisogno, è un'altra cosa, è una persona che dà le risposte puntuali nei tempi in cui gli vengono chieste, che cerca di dare certezze a volte anche dove la scienza le certezze non le ha. Allora credo che molti dei problemi spesso vengano dal fatto di chiedere agli scienziati di fare gli esperti e viceversa, per cui a volte, ripeto, l'ottimo scienziato, il grande scienziato può non essere un esperto adatto, perché l'esperto per esempio a volte è non lo specialista ma chi ha una visione un po' più ampia, una visione che tiene conto anche dei vincoli politici o ad esempio di come funzionano i mass media, che credo che oggi sia parte della nostra vita.
1: Massimiano Bucchi, grazie per questo intervento. Tutti e due dobbiamo tornare ai seminari, se no siamo un po' venuti qui per niente, quindi passeremo la linea a Milano ringraziando Milano dell'ospitalità.
0: Grazie a voi, ci sentiamo e ci rivediamo presto. Silvi, ti aspettiamo.
1: Mi frullano nell'acceleratore di partizione e torno intera domani.
0: Bene, ciao.

0: Il nostro ospite Massimiliano Bucchi diceva che la comunicazione della scienza ha un impatto sempre maggiore sulla società. Infatti comunicare la scienza spesso vuol dire anche parlare di argomenti che possono suscitare preoccupazione, come nel caso dei campi elettromagnetici. È giustificata questa preoccupazione o no? Lo chiediamo alla nostra ospite Margherita Fronte, giornalista scientifica qui in studio.
1: Buongiorno, questa preoccupazione sui campi elettromagnetici in effetti è diffusa fra la popolazione da almeno una decina d'anni. In realtà non è giustificata dai dati scientifici, anche se è comprensibile se si analizzano i metodi con cui gli aspetti sanitari dell'esposizione ai campi elettromagnetici sono stati divulgati sia dalla stampa sia dalle istituzioni. Gli errori sono iniziati molto presto, perché il primo studio che metteva in relazione i campi elettromagnetici con l'insorgenza della leucemia infantile, quindi nei bambini, è del 1979. Questo studio conteneva moltissimi aspetti che dovevano essere chiariti, e gli scienziati, che erano due americani, Nancy Wertheimer e Ed Lieper, gli stessi due scienziati avevano sottolineato nel loro articolo quali erano i punti che andavano chiariti, e avevano messo bene in chiaro che le loro conclusioni non erano definitive.
0: Quindi diciamo che in questo caso gli scienziati avevano preso tutte le loro precauzioni nel comunicare gli esperimenti e i risultati ottenuti, ma c'è stato un po' uno spingere il piede sull'acceleratore della paura.
1: C'è stato uno spingere il piede da parte di moltissime organizzazioni e anche da parte di molti scienziati, perché quello studio iniziale riguardava i bambini, in particolare era stato fatto a Denver. E la leucemia infantile è una malattia che colpisce moltissimo l'immaginario collettivo, proprio perché è una malattia che può avere esito letale, anche se adesso molte tecniche permettono di curarla, e soprattutto perché colpisce i bambini. Oltretutto, ai campi elettromagnetici siamo tutti esposti, quindi il rischio è stato percepito come qualcosa con cui tutti dovevano fare i conti, e come qualcosa di molto molto pericoloso. In realtà non era così. Gli studi successivi hanno in parte confermato e in parte smentito i risultati iniziali. Il problema è che la maggior parte delle volte i mezzi di informazione hanno diffuso soltanto i risultati che confermavano l'esistenza di un'associazione fra esposizione ai campi elettromagnetici e leucemia infantile, mentre mai diffondevano e divulgavano quegli studi che smentivano questa relazione.
0: Questo, dal tuo punto di osservazione di giornalista scientifico, succede spesso che si predilige, diciamo, il lavoro che fa allarmismo piuttosto che i lavori che tranquillizzerebbero?
1: E questo sicuramente succede spesso, anzi è quasi una regola. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici, però, sicuramente c'è stato un cambiamento nell'atteggiamento dei mezzi di comunicazione e anche degli stessi scienziati, perché ultimamente l'allarme è un po' rientrato. I campi elettromagnetici fanno ugualmente sempre paura, però se si leggono con attenzione gli articoli che compaiono sulla maggior parte dei giornali, la questione è trattata in modo obiettivo, piuttosto obiettivo, anche se non è una regola che vale sempre.
0: Mi sembra che recentemente siano stati pubblicati dei lavori in Inghilterra.
1: Recentemente sono stati pubblicati dei lavori sui telefoni cellulari. Allora bisogna fare una distinzione, perché questo primo studio, e per molti anni anche la maggior parte degli studi successivi, si riferiva ai campi elettromagnetici emessi dalle linee dell'alta tensione, quindi quelli a bassissima frequenza. Questi campi elettromagnetici sono diversi e hanno effetti diversi rispetto ai campi elettromagnetici ad alta frequenza emessi dai cellulari. E in questo settore, in quest'ultimo settore, cioè quello dei cellulari e delle antenne radiobase e anche dei ripetitori radiotelevisivi, gli studi sono più recenti, quindi anche meno uniformi fra loro e più contestabili, e diciamo non arrivano ancora a conclusioni certe ed effettivamente andranno approfondite. Quegli studi a cui ti riferivi tu sono due studi statunitensi in realtà, e entrambi hanno studiato la relazione fra esposizione ai campi elettromagnetici emessi dai telefoni cellulari e tumore al cervello. Entrambi gli studi escludono che esista una relazione fra la malattia e l'esposizione alle onde emesse dal cellulare.
0: Mi sembra che si prendevano in esame anche i bambini, no? Questi studi più recenti.
1: Questi ultimi due studi non prendevano in esame i bambini, mentre altri studi precedenti hanno analizzato il problema dei bambini. Bisogna dire che per i bambini non esistono ancora in realtà degli studi abbastanza consistenti come per esempio come numero di pazienti esaminati da poter dare delle conclusioni. Gli studi sono abbastanza ristretti e comunque molto difformi, per cui per i bambini è veramente giustificata l'applicazione di quello che l'OMS chiama il principio di precauzione, ovvero è il principio in base al quale nessuno deve essere esposto a un fattore di rischio di cui non sono noti gli effetti, compatibilmente con i costi economici. Ora, privare un bambino di un telefono cellulare non comporta costi economici rilevanti per la società e sicuramente lo evita che il bambino sia esposto a un agente i cui effetti non sono noti completamente.
0: Senti, come ultima domanda, tornando un po' a quello che diceva il nostro ospite Bucchi, lui diceva che c'è una mancanza di educazione alla scienza, a come funziona la scienza, e questa mancanza di educazione può essere un elemento in più per fare una cattiva informazione o comunque scatenare il panico.
1: Sì,
0: insomma.
1: Questo è sicuramente vero e nei campi elettromagnetici è stato molto evidente, perché l'incertezza iniziale dei ricercatori, che non riuscivano a capire se i campi elettromagnetici facevano male oppure no, è stata interpretata molto male sia dai media che poi dall'opinione pubblica. Cioè l'incertezza scientifica per chi si occupa di scienza, per gli scienziati, non significa che l'effetto, se c'è, è catastrofico. Significa, anzi, al contrario, che se c'è è piccolissimo, oppure che non c'è addirittura. Perché quando un effetto è grande, è importante, gli scienziati non hanno incertezze così rilevanti come quelle che c'erano all'inizio sui campi elettromagnetici.

Ringraziamo Margherita Fronte, ringraziamo la nostra inviata speciale Sylvie Coyot e il nostro ospite da Ginevra Massimiliano Bucchi. Ringraziamo anche Lauro Filiputti qui di Milano e Alberto Fognini e passiamo la linea a Roma.

0: Paris.
1: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
3: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
4: Setlist, la musica che gira intorno al mondo. Interviste, dischi e concerti. In un programma di e con Ugo Coccia.

Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia, ben ritrovati su Setlist. Oggi nuova puntata dei dischi del 68, abbiamo un po' trascurato il jazz, ma ci sono delle gemme che non possono non essere citate e anche in quell'anno uscirono dei dischi eccezionali e innovativi soprattutto. Il 68 fu un anno che travolse un po' tutto, quindi anche le arti vennero così rivoluzionate da veri rivoluzionari della musica e non possiamo non citare e non coinvolgere Miles Davis, il grande jazzista che stava vivendo in quel momento il periodo più importante per quanto riguarda la sua musica, più importante perché la svolta in quel periodo fu veramente radicale, influenzato anche dai suoni del rock. Entrò anche lui in quella piccola rivoluzione del new jazz, o meglio rock jazz, e il disco del 68 che oggi ascolteremo si intitola Miles in the Sky. Già dalla copertina non sembra un disco jazz, alcuni dicono che ci sia un riferimento alla canzone dei Beatles Lucy in the Sky with Diamonds, forse ci si spinge troppo in là, ma sicuramente il rock cominciava a entrare nelle orecchie del grande Miles. Miles in the Sky è però un disco in bilico tra il jazz acustico e i primi strumenti elettrici che vengono introdotti da Davis. È ovviamente un gradino verso quei cambiamenti che poi si consolideranno in Beaches Brew. Comunque già qui si notano diverse cose nuove. La prima parte di questo disco vede due brani lunghi, uno si intitola Stuff e l'altro Parafernalia. Questi due sono i più innovativi rispetto alla facciata AB, proprio perché vengono introdotti pianoforte elettrico e chitarra elettrica. Il primo brano, Stuff, è composto dallo stesso Miles Davis e vede Herbie Hancock al pianoforte elettrico, mentre il successivo, Parafernalia, è composto invece da Wayne Shorter e vedrà invece George Benson alla chitarra elettrica. Quindi questi due strumenti già fanno capire come Miles Davis poi avrebbe intrapreso altre strade. Bene, buon ascolto con la prima parte di Miles in the Sky, i brani Stuff e Parafernalia.

Di nuovo Ugo Coccia in studio per parlare del disco di Miles Davis realizzato nel 1968, Miles in the Sky. Abbiamo ascoltato due brani intitolati Stuff e Parafernalia, adesso ne affrontiamo altri due, dove invece Miles Davis fa ancora affidamento alle sonorità del quintetto acustico, quello che tanto aveva influenzato molti jazzisti dell'epoca ed è riconosciuto come l'esempio più splendente della musica di Miles, quella del vecchio tipo, ovviamente, quella pre-rock jazz. E a proposito, dobbiamo dire chi partecipa a questo disco, oltre a Miles Davis ovviamente alla tromba, Wayne Shorter al sax tenore, Herbie Hancock piano e pianoforte elettrico, George Benson, come abbiamo sentito, ospite con la sua chitarra elettrica in parafernalia, e Ron Carter contrabbasso e basso elettrico in Stuff. Ron Carter che poi abbandonerà Miles Davis, anche perché la turnazione intorno a Davis in quel momento era feroce, lui era sempre in cerca di nuovi musicisti innovativi, e poi tutti questi nomi che abbiamo sentito negli anni 70 esploderanno e daranno veramente linfa nuova al jazz, ma sempre con un'ottica modernista, quindi legata molto anche al rock. E Tony Williams, batteria, l'ho lasciato alla fine perché è anche colui che firma il primo brano che ascolteremo, Black Comedy. Tony Williams è stato importantissimo con il suo gruppo Lifetime, dove sono entrati tantissimi jazzisti come John McLaughlin e tanti altri. Quindi ascoltiamo la seconda parte di Miles in the Sky con i due brani Black Comedy e Country Son, che chiude l'album firmato dallo stesso Miles Davis. Voglio ricordare solo che il disco fu registrato in quel mitico maggio del 68. Probabilmente Miles Davis non era legato alle tematiche europee di rivoluzione, ma sicuramente nel suo paese, per quanto riguarda la cultura, è stato sicuramente un rivoluzionario. Buon ascolto da parte di Ugo Coccia.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti penso e mi risponde una vertigine. Uno tsunami arriva dalle Hawaii. Cerco riparo ma è del tutto inutile. Ed ogni volta non mi salvo mai.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
2: Scritto e diretto da Giovanni Fago, doppia indagine per il commissario Ferro, si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 30 puntate. Ve lo riproponiamo per la sua sorprendente attualità in termini di tutela dell'ambiente, tema principale i rifiuti tossici con alle spalle mafia e camorra, e per il suo impianto narrativo moderno, grazie a quattro ingredienti fondamentali. La bellezza dei luoghi dell'ambientazione, Puglia e Liguria principalmente. La bravura degli attori, tra gli altri Omero Antonutti nei panni del commissario di polizia in pensione Giulio Ferro, il protagonista, e Armando Bandini nelle vesti del suo amico Santini, archivista capo della questura. La narrazione con i ritmi e il susseguirsi delle vicende, al pari delle migliori fiction televisive dei giorni nostri. La caratterizzazione dei vari personaggi, che ci parla non solo di loro, ma dei valori e dei principi fondamentali del nostro vivere. Un esempio? Certe volte fare il proprio dovere significa quasi fare la rivoluzione, dice al maresciallo Terzi il cronista Gianni Pellegrini mentre pranzano con la frittura di Nunzio, la migliore di tutto il Mediterraneo. Non vi ricorda forse Salvo Montalbano mentre pranza in riva al mare nel suo ristorante preferito, magari con Mimì Augello?

doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. Terza puntata.

0: Come era prevedibile, è stata una battaglia dura su quella nave.
1: Siete riusciti ad ispezionare il carico?
0: Ci siamo dovuti accontentare delle loro dichiarazioni e dei documenti di porto. Siccome formalmente tutto era a posto, loro hanno avuto buon gioco a impedire una ricognizione diretta.
1: E che cosa trasporta la nave, ufficialmente?
0: Ufficialmente si tratta di materiali chimici, designati come pericolosi e tossici, chiusi in fusti metallici sigillati, con assoluto divieto di verifica diretta.
1: Con quale destinazione?
0: Il carico è stato effettuato a Tolone. La destinazione dovrebbe essere Lagos, Nigeria.
1: E perché dovrebbe essere?
0: Pare che la nave sia andata a zonzo per il Mediterraneo, senza dirigersi effettivamente verso il porto di destinazione. Almeno non ancora. E poi c'è stato quel Sauro, un assicuratore, un broker, come si dice, rappresentante della società armatoriale, che ha protestato in continuazione, dicendo che il fermo era illegale, che tutti i documenti erano in ordine, che il ritardo nella consegna poteva arrecare gravi danni economici all'armatore, danni di cui avremmo potuto rispondere.
1: Una bella faccia tosta. E il tuo amico capitano della finanza?
0: Tutto quello che siamo riusciti a sapere lo dobbiamo praticamente a lui. Sai, questa gente ha molta più paura della finanza che di noi. Ci tiene a restare in buoni rapporti con loro.
1: Ma chi sono gli armatori della nave?
0: Questa è una domanda da $1 milioni. Una società italiana che fa parte di un gruppo di società con sedi esotiche tipo Bahamas e che magari fa capo ad altre holding con nomi impossibili e con cittadinanza fiscale inafferrabile. Sai come succede in questi settori? Il rappresentante generale è proprio questo Sauro, che ha un'agenzia di assicurazioni navali e si occupa praticamente di tutto, almeno per quanto attiene all'Italia.
1: E il problema del marinaio scomparso?
0: Il comandante mi ha mostrato l'elenco dei componenti dell'equipaggio, dal quale non risulta alcun elemento mancante. Allora mi sono fatto mostrare i libri di bordo, i diari, gli elenchi precedenti e finalmente è venuto fuori che c'era un marinaio, un italiano, ma che è sbarcato a Marsiglia più di 10 giorni fa.
1: Insomma, un buco nell'acqua praticamente.
0: Poi è successo qualcosa di interessante. Mentre il capitano e Sauro discutevano sulla verifica del carico, io mi sono fatto un giro sul ponte, verso prua. Alcuni marinai stavano lavorando, ma un nero, doveva essere senegalese o guineano, senza farsi vedere dagli altri, mi ha fatto un gesto rapido, indicando la murata e qualcuno che sarebbe finito in mare.
1: Non sei riuscito a sapere altro?
0: Gli ho detto solo italiano. E lui ha fatto un breve cenno di assenso. Poi si è rimesso ad armeggiare al suo lavoro. Evidentemente aveva paura di tutto, anche dei suoi compagni.
1: Il che significherebbe che l'italiano non è sceso a Marsiglia, ma è stato buttato in mare.
0: O ci si è buttato da solo, anche se è meno probabile.
1: Hai tutti i nomi dell'equipaggio?
0: Ho fotocopiato tutti i documenti che ho potuto visionare, sia quelli sul personale che sul carico. Ecco, qui c'è il nome del marinaio italiano, quello che sarebbe sbarcato a Marsiglia, Cataldi. Nicola Cataldi, nato a Lecce nel 1965.
1: Forse converrà fare qualche accertamento supplementare. Prendi contatto con la questura di Lecce per sapere qualcosa di più.
0: Se è davvero sbarcato a Marsiglia, prima o poi si farà vivo da qualche parte. Anche se questi marittimi sono come gli zingari. Il primo imbarco che trovano vanno su e stanno in mare 6-8 mesi, magari nelle Antille o nel Pacifico.
1: E qual è stato l'ultimo scalo di questa Azimut prima di arrivare qui a Genova?
0: Tolone.
1: Quindi il marinaio non è stato rimpiazzato?
0: Pare di no, a meno che uno di quelli attuali sia salito a Tolone. Bisogna spulciare meglio gli elenchi. Ma spesso queste notizie non ci sono, sai, su questi mercantili i regolamenti spesso sono trascurati, soprattutto se si tratta di marinai africani o asiatici.
1: Come ai tempi dei corsari. Senti, Alberto, fammi una relazione, così posso dare notizie al questore. Mi aveva chiesto di tenerlo informato. Ah, e adesso la nave dov'è?
0: In banchina, nel porto. C'è voluta tutta la grinta del capitano della finanza. Forse lui vuole vederci più chiaro. Quel Sauro ha fatto fuoco e fiamme per impedirlo, dicendo che la nave doveva ripartire subito e ha minacciato di ricorrere in alto.
1: Senti, facciamo qualche indagine anche su questo Sauro. Non mi dispiacerebbe sapere chi è, cosa ha fatto. Forse riusciamo a sapere qualcosa anche su chi gli sta dietro. Perché questo tizio, con tutta la sua prosopopea, mi pare soltanto un gregario.

0: Pronto, Armando?
1: Giulio, bentornato. Hai trovato il mio messaggio?
0: Sì, ti ho cercato in questura, all'archivio, ma mi hanno detto che eri ancora in ferie.
1: Veramente sì, ho preso un'altra settimana anche perché avevo alcune cose da fare. Poi ho una montagna di ferie arretrate. E tu? Hai fatto un bel viaggio con il nipotino?
0: Ah, bellissimo, bellissimo. Ma perché non ci vediamo? Fuori dall'ufficio per una volta. Andiamo a prenderci un bel gelato sul mare.
1: Mi pare un'ottima idea. Così ti racconto un po' di cose e ti chiederò un consiglio.
0: Non fidarti troppo dei miei consigli. Senti, allora facciamo domattina, eh? Alle 11, da Gino, a Bocca d'Asse.
1: D'accordo, Giulio. A domani. Ciao.
0: Ciao. Venerdì? Dove ti sei cacciato? Guarda che il tuo pranzo è pronto. Oggi hai la pasta con i ritagli delle acciughe. Lo so che questo è uno dei tuoi piatti preferiti. Ecco, ecco qua.
2: Si calcola che quest'anno, grazie ai prezzi stabili e al cambio della lira favorevole agli stranieri, il turismo sia in aumento di oltre il 40%. Permane il mistero sul mercantile attraccato nel porto di Genova. La finanza e la polizia stanno cercando di chiarire la natura del carico e il mistero della presunta scomparsa di un marittimo italiano, componente dell'equipaggio. Il comandante ha dichiarato che non si tratta di alcuna scomparsa. Il marittimo sarebbe sbarcato volontariamente in un altro scalo. È probabile che il mercantile trasporti rifiuti tossici destinati ad un porto africano. Si annunciano altre agitazioni nel settore dei trasporti urbani.
0: Chissà perché non ha detto il nome del mercantile. E se fosse quello che abbiamo incrociato all'Elba?

0: Insomma, ho fatto 10 giorni in Val d'Aosta da mia sorella. Ho appena scampato la punta del caldo ed eccomi qua.
1: Sai, è abbastanza insolito vederci fuori dall'archivio a mangiare un gelato in santa pace. Ah. E poi qui il gelato è squisito, eh?
0: Sai, Giulio, mi hanno proposto il trasferimento a Roma, all'archivio centrale del ministero.
1: Perbacco, Armando, ma questo è un salto formidabile. Quello è un posto da alto dirigente. Credo che sia un livello da viceprefetto.
0: Ho detto che ci penserò. In realtà sarei tentato di rifiutare.
1: Senti, tu sai quanto mi dispiacerebbe perdere la compagnia di un amico affezionato come te. Ma penso che faresti una grande sciocchezza rifiutare. È un segno di grande stima e apprezzamento nei tuoi confronti.
0: Sì, tutto quello che ti pare, ma ormai sono vicino alla pensione. L'idea di spostare tutta la mia vita in una città come Roma, no, non so. Io sono genovese abitudinario, la mia vita è sempre stata qui, tra i caruggi, con la vista del mare. E poi, se quel posto lo danno a me, vuol dire che c'è da sistemare un sacco di grani.
1: Avranno saputo come hai organizzato il lavoro qui all'archivio di Genova. Tutto perfetto e razionale. Ed è per questo che ti vogliono a Roma.
0: Comunque, guarda. La cosa non è imminente. La proposta mi è arrivata in via del tutto ufficiosa da un vecchio amico che ora è un pezzo grosso alla direzione del personale.
1: Anche se Roma è una città bellissima, dove non abiterei mai, in nome dell'antica amicizia verrei a trovarti spesso.
0: Io credo che anche il lavoro che abbiamo fatto insieme sia arrivato in qualche modo all'orecchio di qualche papavero.
1: È probabile. Ma se fosse per questo dovresti prendere la promozione non solo come premio, ma come pretesto per levarti di qui e fare un torto anche a me.
0: Devo confessarti che questa idea mi ha sfiorato subito, ma non credo che si possa arrivare a tanto.
1: Certamente i tuoi meriti sono il vero motivo, ma guarda che la gelosia dei colleghi è capace di questo e altro. Ti ricordi quelle frasi che mi disse quel funzionario mentre indagavamo sulla Banca Ligure?
0: Ma gli invidiosi sono sempre esistiti in tutti i mestieri.
1: Appunto, ma spesso gli invidiosi sono potenti o amici di potenti. È il fatto che abbia tagliato un po' d'erba sotto i piedi a qualcuno e per di più da pensionato deve aver irritato più di una persona. E magari tu sarai stato accusato di complicità.
0: Essere tuo complice è un'accusa che mi fa onore.
1: Beh, adesso non esagerare, altrimenti mi monto la testa. Un fatto è certo. Insieme ci siamo divertiti a fare i detective. E senza il tuo aiuto non sarei davvero riuscito a combinare un granché.
0: Io spero proprio che avremo qualche altra occasione per divertirci allo stesso modo.
1: Chissà. Ti ho già detto che ho fatto un bellissimo viaggio col mio nipotino omonimo.
0: Avrai sfoderato tutto il tuo fascino di nonno esploratore e segugio.
1: Giulietto è un ragazzo davvero intelligente, pieno di intuito, di fantasia e poi è molto riflessivo. Confesso che quando era più piccolo l'ho trascurato un po', non so perché, ma i bambini troppo piccoli mi annoiano un tantino, anche se si tratta del primo nipote.
0: E il Giulio Junior si sarà divertito un mondo.
1: Abbiamo girato la Francia in lungo e in largo, dalla Bretagna alla Provenza. Sai, a Tolone è successo un episodio curioso. Visitando il porto, abbiamo conosciuto un marinaio italiano, direi pugliese, a giudicare dal suo accento, imbarcato su uno di quei mercantili un po' misteriosi. Insomma, Giulietto ha fatto amicizia con lui. Si è messo a parlare di navi, di pesca. Il marinaio gli ha insegnato alcuni trucchi per le esche. Sembravano due ragazzini. Poi Giulietto voleva visitare la nave, ma il nostro uomo non ha voluto. Il marinaio ha detto che si chiamava Nicola e che sarebbe venuto presto in Italia. All'Elba, addirittura. Giulietto era tutto elettrizzato.
0: Insomma, hanno proprio legato.
1: Già. Quando ho riaccompagnato mio nipote, da Anna, all'Elba, mi sono fermato un paio di giorni. E ho fatto una gita in motoscafo intorno all'isola con lui. E abbiamo avvistato il mercantile alla fonda, al largo di Portoferraio.
0: Il marinaio aveva detto la verità.
1: È stato Giulietto a riconoscere la nave subito. E poi si ricordava il nome, Azimut. Ci siamo avvicinati. E lui con il binocolo ha guardato sul ponte e crede di aver riconosciuto Nicola. Allora si è messo a chiamarlo.
0: E lui gli ha risposto?
1: No, non so neanche se l'abbia sentito. Ma si è affacciato un tipo burbero e villano, credo il nostro uomo, il quale ci ha gridato di andarcene subito. Allora io gli ho detto che il ragazzo voleva salutare un marinaio, Nicola. Ma lui, con un cattivo accento italiano, ha detto che a bordo non c'era nessun Nicola e che dovevamo allontanarci immediatamente.
0: Ma Giulietto l'aveva visto, vero?
1: Penso proprio di sì. Il ragazzo non è affatto un visionario, ma ci è rimasto molto male. E poi il tono minaccioso di quel tipo.
0: Ah, guarda, con quella gente c'è da stare attenti. Non ci mettono niente a sparare. Magari il cargo trasportava merce clandestina.
1: L'ho pensato anch'io. Poi, ieri sera alla radio, ho sentito che hanno fermato un mercantile al largo di Genova. Pare che un membro dell'equipaggio sia scomparso misteriosamente, anche se il comandante lo nega. Però non hanno detto il nome del mercantile. Ho il presentimento che si tratti della stessa nave.
0: È possibile. Beh, un giallo in piena regola. Di la verità, questo caso solletica la tua immaginazione.
1: Ma non proprio, anche se la deformazione professionale... No, mi dispiace per il mio nipotino. Chissà se anche lui ha sentito il notiziario.
0: Quando ritorna glielo puoi chiedere. Oppure sarà lui stesso a dirtelo.
1: Quasi quasi, domattina faccio un salto da Finardi. Può darsi che lui ne sappia qualcosa.
0: Se la nave è ancora ferma a Genova e c'è stata un'ispezione, sicuramente lui lo sa.
2: Avete ascoltato la terza puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione, Omero Antonutti. Santini, capo archivista della questura, Armando Bandini. Ennio Finardi, commissario di polizia, Brizio Montinaro. Alberto De Santis, ispettore di polizia, Saverio Indrio. Lettore notiziario radio, Laura Restivo. Coordinamento tecnico, Violetta Parodi. Assistente alla produzione, Giovanni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

Propria indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. Quarta puntata.

0: Sì, il mercantile si chiama Azimut e batte bandiera liberiana. Sia noi che la finanza abbiamo dovuto faticare molto con la burocrazia marittima per salire a bordo.
1: E il marinaio è scomparso?
0: Il comandante dice che è solo sbarcato, non è affatto scomparso. Ed è italiano. L'unico di quell'equipaggio assortito di almeno 10 nazionalità.
1: E il marinaio si chiama Nicola.
0: Sì. Ma come fa a saperlo, commissario?
1: Tra un momento te lo dico. Continua a raccontare.
0: Infatti, si chiama Nicola Cataldi, nato a Lecce.
1: L'avevo capito dall'accento.
0: Ma lei lo ha conosciuto allora?
1: Diciamo di sì. Chi lo ha conosciuto meglio è il mio nipotino. Ci ha parlato a lungo del porto di Tolone.
0: Nel porto di Tolone, ha detto?
1: Sì, eravamo sulle banchine del porto e il mercantile era lì. Sarebbe salpato in serata.
0: È strano. Il comandante ha detto che questo Nicola sarebbe sbarcato a Marsiglia. E nel diario di bordo lo scalo a Marsiglia ha preceduto quello di Tolone.
1: Non solo, ma noi, il mercantile, alcuni giorni dopo l'abbiamo rivisto all'Elba, al largo di Portoferraio, alla fonda. Mio nipote ed io eravamo su un motoscafo. Ci siamo anche avvicinati e mio nipote lo ha chiamato più volte.
0: E quel Nicola era ancora a bordo?
1: Secondo mio nipote sì, e anche secondo me. Però non ci ha risposto.
0: Forse non era in condizione di farlo.
1: È possibile. Un nostromo ci ha cacciato via brutalmente, minacciandoci. Ma, scusa Finardi, voi come facevate a sapere che un marinaio era scomparso? Se il comandante dice il contrario.
0: È una notizia assolutamente riservata, commissario. Ma è arrivato un dispaccio anonimo niente meno che al questore in persona.
1: Al questore? Un dispaccio anonimo? E da dove partiva quel messaggio?
0: Non lo sappiamo con esattezza. Ma forse dalla stessa nave.
1: Allora, l'unico che può averlo inviato è proprio Nicola, il marinaio scomparso. O qualcuno suo amico che magari sapeva della sua eliminazione.
0: In effetti De Santis mi ha parlato di un africano, un marinaio, che a bordo gli ha fatto un cenno molto sommesso, che indicava che qualcuno era finito in mare. Ma non è stato possibile interrogare nessun altro. E probabilmente per paura anche l'africano avrebbe negato.
1: Ma accidenti, ma un interrogatorio andava fatto comunque.
0: Veramente ci si preparava a farlo. Tanto è vero che siamo riusciti, contro il parere del broker assicurativo, a far entrare la nave in porto e a farla attraccare in banchina.
1: Bene, e allora?
0: Allora, questa notte, la nave è ripartita.
1: Senza il permesso dell'autorità, è un reato!
0: Diciamo senza il nostro permesso. Perché un'autorità evidentemente più importante ha premuto perché la nave lasciasse il porto e ai ficcanaso come noi fosse impedito di continuare le indagini.
1: E questo? Chi te lo ha detto, il questore?
0: Praticamente sì. Ha detto che aveva ricevuto una telefonata da molto in alto, che si trattava evidentemente di un malinteso e che la nave non poteva subire ulteriori ritardi. Per cui la capitaneria ha dato l'ok per la partenza.
1: Dove era diretta la nave?
0: A Lagos, in Nigeria. E recava un carico non ispezionabile. Prodotti chimici ad alta tossicità, chiusi in fusti metallici.
1: Secondo me erano scorie radioattive. Sai anche tu che c'è un traffico molto intenso con l'Africa, che è diventata praticamente la pattumiera dell'Europa per quanto riguarda tutte le scorie pericolose.
0: Beh, certo, dopo quello che mi ha detto lei sulla nave e sul marinaio Nicola, le indagini potevano essere più mirate.
1: Se è arrivata quella telefonata da molto in alto, quelle indagini nessuno ve le avrebbe lasciate fare. Non avere rimorsi, Ennio. Comunque il mistero di Nicola resta intatto.
0: Diciamo che le probabilità che sia ancora vivo sono molto ridotte ora.
1: Forse lui stesso ha trasmesso quel messaggio, sapendo che sarebbe stato l'ultimo. E poi? Poi è stato tramortito e gettato fuori bordo. In mare è molto facile sbarazzarsi di gente fastidiosa. Al resto ci pensano gli squali o il freddo.
0: Chissà cosa voleva veramente dirci quel poveretto.
1: Comunque ha scelto il sistema peggiore per dirlo. Pace all'anima sua. Sai, Ennio, non so se racconterò tutta questa storia a mio nipote.

0: Se non veniva a prenderci l'elicottero, erano almeno 3 ore di macchina.
1: Su strade di montagna, poi.
0: Beh, le Alpi bavaresi non sono alte come le nostre.
1: Comunque sono bellissime.
0: Guarda, mi sembra di intravedere un castello.
1: Lì ce ne sono parecchi di quel genere. Come avranno fatto a costruirli? Sembrano nidi di aquile.
0: Non ti ricordi il film Ludwig? Magari è proprio uno di quelli.
1: Sì, ma a quell'epoca ci si arrivava in carrozza, mica in elicottero.
0: Deve essere proprio quello il castello. Mi sembra di vedere l'eliporto. È come un piattino appoggiato a picco tra le rocce.
1: Infatti stiamo scendendo.

0: Buongiorno, Margherita.
1: Buongiorno, Mr. Klaus. Credo che lei non conosca il nostro incaricato navale, il signor Sauro.
2: Molto piacere.
0: Buongiorno. Prego, accomodatevi. Qualcosa da bere?
1: Per me solo un bicchiere d'acqua.
2: Io prenderei un caffè.
0: Un caffè? Non sarà certo come quello italiano. Dell'acqua un caffè per questo giovanotto. Margherita, lei forse immagina il motivo per questa convocazione insolita?
1: Credo di sì.
0: E della mia richiesta di parlare personalmente con il signor Sauro?
1: Lo immagino. Siamo a sua disposizione.

0: Voglio dire subito che un episodio come quello accaduto alla nave Azimuth non si dovrà mai più verificare.
1: Mr. Klaus, io le assicuro che...
0: Lei parli solo quando è interrogato e non interrompa più, prego.
1: Mi scusi.
2: Si sono sommate diverse circostanze. La scomparsa del marinaio, l'ispezione.
0: Margherita, lei sa che per sistemare questo increscioso incidente siamo stati costretti a provocare un intervento assai autorevole.
2: L'ho immaginato, Mr. Klaus.
0: Intervento rischioso per chi ha dovuto farlo, imputabile solo alla leggerezza del comportamento del signor Sauro.
1: Guardi che io...
2: Stia zitto almeno. Lasci parlare, Mr. Klaus.
0: Non credo che lei abbia validi giustificazioni da opporre. Comunque, per questa volta l'organizzazione non intende assumere provvedimenti definitivi nei suoi confronti. Ma lei deve toccare con mano gli errori che ha commesso e sapere che se situazioni simili dovessero ripetersi, il nostro atteggiamento non sarebbe più così indulgente.
1: Certo, capisco.
0: Non ne sono così sicuro. Lei non ha impedito validamente l'ispezione della vostra finanza.
1: Ma io...
0: Lei ha lasciato che la nave fosse attraccata in banchina, quando le disposizioni che aveva erano tassativi. Una breve sosta in rada e nessuno, dico nessuno, che avesse accesso a bordo.
1: Ma l'ispezione era stata chiesta dalla polizia. Non è facile impedire procedimenti ufficiali.
0: Questo è proprio la sua funzione laggiù. Altrimenti potremo fare a meno dei suoi servigi e delle spese che comportano.
1: Ma sono riuscito ad impedire l'ispezione del carico.
0: Il vero carico non c'era più a bordo, per fortuna. Ma anche quello di copertura poteva farci correre dei rischi molto seri.
2: Questo io non lo sapevo, Mr. Klaus.
1: E neanche io.
0: Non eravate tenuti a saperlo. Tantomeno lei, signor Sauro. Ecco perché, giovanotto, doveva attenersi strettamente alle disposizioni. Il suo compito è solo questo: rispettare rigorosamente gli ordini, senza iniziative personali e a qualsiasi prezzo.
1: Ci sono molte persone incorruttibili, mi creda, e non tutti hanno un prezzo.
0: Questo è affar suo. La cosa non ci interessa. Il suo atteggiamento superficiale e tracotante ha messo in difficoltà l'organizzazione.
2: Ci deve essere stata una spiata alla polizia. Finora era filato tutto liscio.
0: Questo è un aspetto che dobbiamo ancora approfondire. Comunque, era una ragione in più per usare prudenza. Ora non è più il caso di discutere ulteriormente su questo incidente. Bisogna pensare alle prossime scadenze. Signor Sauro, mi uso la cortesia di accomodarsi nell'altra stanza. Ho bisogno di parlare privatamente con la signora Margherita.
1: Certo, Mr. Klaus.
0: Occorre sorvegliare meglio questo giovanotto. La prego di seguire personalmente la faccenda.
2: Lo farò, Mr. Klaus, stia tranquillo.
0: Bene. A questo punto bisogna anticipare l'attuazione del programma Omega per quanto concerne l'Azimuth. Appena avremo deciso la data, lo comunichi lei stessa al comandante tramite la consueta linea protetta.
2: Va bene.
0: L'Azimuth, fino a quel momento, incrocerà nel Tirreno e non toccherà più nessuno scalo. Ormai le autorità sono allerta e la loro curiosità potrebbe danneggiarci. La zona le sarà comunicata quanto prima. Gli esperti stanno cercando l'area più adatta.
2: Le modalità saranno simili alle precedenti?
0: Più o meno. Forse ci sarà qualche cambiamento. Diciamo una certa drammatizzazione. Quando sarà scoperta la vicenda dovrà risultare assolutamente credibile.
2: E per bloccare la stampa?
0: Come lei sa, abbiamo mezzi persuasivi per intervenire sugli organi più influenti.
2: Gli ambientalisti e i verdi sono poco addomesticabili, lei lo sa.
0: Lo so. E a volte anche pericolosi. Comunque, l'operazione avverrà di notte. E allora le golette verdi e gli scalmanati di Greenpeace dormiranno.
2: E la faccenda del marinaio scomparso? Forse la polizia vorrà vederci più chiaro.
0: La versione ufficiale è che non c'è alcun marinaio scomparso, se lo ricordi bene. Il mare è profondo e i pesci, come lei sa, non parlano. Questo è un ulteriore motivo per accelerare il programma Omega. Ora è bene che rientriate in sede.
2: Certo, Mr. Klaus. Attendo disposizioni.
0: Le avrà. E occhio a quel giovanotto, mi raccomando.
2: Non dubiti. Lo sorveglierò personalmente.

Avete ascoltato la quarta puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione, Omero Antonutti. Ennio Finardi, commissario di polizia, Brizio Montinaro. Mr. Klaus, boss dei trafficanti, Jeffrey Copleston. Margherita Bellini, manager, Patrizia De Clara. Sauro Alvisi, assicuratore marittimo, Massimo Palazzini. Assistente Mr. Klaus, Cinzia Villari. Coordinamento tecnico, Violetta Parodi. Assistente alla produzione, Giovanni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

fa logiche supposizioni nel delirio generale. Qualcuno fa sul generale, ci aspettano al barcone uno con le valigie di cartone. E tu, che ci hai creduto di più?

0: Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono.
1: Verso la metà degli anni 50, l'avvento della televisione spinge la radio a cercare nuove strategie per sostenere la concorrenza del nuovo mezzo di comunicazione. Viene così avviata una programmazione totalmente nuova che arricchisce l'offerta quotidiana e sperimenta anche un palinsesto notturno. La radio aggiunge nuove fasce orarie e raggiunge nuovi spazi. Tutto concorre a dare un assetto più moderno delle trasmissioni radiofoniche che cercano di catturare sempre più l'attenzione del pubblico giovane e naturalmente delle casalinghe. L'invenzione del transistor e dell'autoradio, poi, trasforma la radio in un oggetto pratico, portatile e, negli anni del boom economico, accompagna la voglia di libertà che caratterizza soprattutto i giovani del dopoguerra. Nonostante il successo strepitoso della TV, la radio riesce a reggere la concorrenza, grazie anche a personaggi e programmi che scrivono pagine importanti e indelebili della storia della radiofonia italiana. Uno dei programmi più ricordati dopo Il Rosso e il Nero è sicuramente Gran Gala, un varietà di Mario Brancacci con la regia del grande Riccardo Mantoni, andato in onda sul secondo programma tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, e al quale oggi dedichiamo questa nuova puntata di Vi racconto la radio.
2: Sì, sì, pronto, dottore? Dottore? Grazie, dottore. Dottore, sono rovinato. Dottore, è un disastro. Ma no, non è tanto il raffreddore in sé. No, io sto aspettando la mia fidanzata, capisci? E per la prima volta la mia piccola Luciana verrà a casa mia a prendere il tè. Grazie. No, dicevo, e pensi se proprio nell'attimo, nel divino attimo in cui quella dolce creatura consentirà a darmi il primo bacio d'amore, a me viene da starnutire in faccia. Ma no. E che sono cose che capitano solo ai vivi? E una cosa simile io non vorrei che mi capitasse nemmeno da morto. Come? Mi metto a letto, faccio una bella sudatina e domattina... Ha disgraziato in medicina, la mia Luciana sarà qui a momenti.
3: Eccole lei, è lei dottore, la supplico, mi suggerisca un rimedio rapidissimo. Un medicinale fulmineo, ecco.
2: Che? Una compressa di Micron che essendo a base di acetil salicil sulfamin canfo di azol barizonte tramilci di paronzoli... Adotto! E prima che ho finito di chiedere al farmacista mi passa il raffreddore, scusi. Buonasera dottore, arrivederci. Ecco, mio amore, apro, Luciana.
4: Disturbo?
2: Disturbare? Tesoro, ma che dici mai? Io contavo i minuti.
4: Io invece contavo ad andarmene, guarda un po'.
2: Amore mio.
4: Non aprivi mai.
2: Amore mio, io ti attendevo come oddio. Oddio, ecco, sta arrivando.
4: Chi? Chi?
2: Nessuno.
4: No, caro, ho sentito benissimo, hai detto sta arrivando.
2: Sì, ma io volevo dire, era una domanda retorica che rivolgevo a me stesso. Dicevo, sta arrivando qui traboccante d'amore? Tiepidamente? O è una semplice visita di cortesia?
4: E fra tutti coloro che invieranno una cartolina postale con l'esatta indicazione di come sta arrivando, oh. Ma che stava a fare il concorso alla radio?
2: Tesoro, mi mortifichi.
4: Sei molto strano oggi, molto. E ti dirò che ti trovo molto raffreddato.
2: Hai visto? Uno sta bene, si alleggerisce un pochetto e all'improvviso...
4: No. Sei freddo, sai freddo. Come mi decido ad accettare un convegno a casa tua. E tu? Un'accoglienza così distaccata, senza nemmeno prendermi fra le braccia.
2: Amore, ho solo paura che mentre ti bacio... Ma pensa che tragedia, se proprio mentre le mie labbra si accostano alle tue... Alla guerra come alla guerra. Ecco, questo è il momento.
5: Mi sento un pochino meglio.
2: Amore, un bacio.
4: No.
2: Ah, sì, invece.
4: No.
2: Sì, se sapessi quante volte ho atteso questo momento per dirti con voce chiara e squillante, io ti amo.
4: Come?
2: Io ti amo.
4: Hai detto?
5: Io ti amo.
4: E di bene, io ti amo.
3: Quante volte ti ho pensata qui con me, tu che chiudi gli occhi innamorata e pudica, io che castamente, ma insieme a Dio appassionato, mi accingo a cogliere sulle tue labbra quel bacio che tante volte ti ho chiesto in sogno e che ora con decisione e forse con mascolina brutalità... Però, dopo l'edizione sta arrivando, mi sento il pizzicolino nel naso, eccolo Dio.
4: Dio un po', uomo brutale... No, ma dico, ma non stavi dicendo che volevi cogliere anche con una certa brutalità?
3: Ah sì, certo, anima mia, io voglio baciarti.
4: Ma quando, dico io?
3: Luciana, tesoro, non crederai che io non bruci d'amore per te se prima non ho osato cogliere sulle tue labbra il fiore della tua anima azzurra? E perché? Ma perché amore un bacio?
4: No, adesso non te lo do più.
3: Un bacio presto, no. Prima che succeda qualche disgrazia, tesoro. Tesoro, come sei bella così, un poco tremante,
4: sì.
3: Con gli occhi chiusi,
4: sì.
3: Io mi curo sulla tua boccuccia.
4: Eccomi, attendo, più fermo.
3: Sto per baciarti.
4: Sarebbe ora?
3: Sto per cogliere il fiore della tua anima appassionata.
4: Forza!
3: Sto finalmente per attingere.
4: Sì. E che?
3: Luciana.
4: E sto per cogliere, e sto cogliendo, e mi accingo a cogliere, e quasi quasi penso che coglierò. E anche questa volta ho una mezz'idea di cogliere, quanto ci vuole per darmi un bacio.
3: Ma cara, tesoro!
4: Lasciami, sciocchina io a credere alle tue parole da romanzo a fumetti.
3: No, Luciana, aspetta!
4: Me ne vado!
3: Luciana, aspetta, ti prego!
4: Non aspetto niente, me ne vado. Apro la porta e prima di chiudertela sul naso, ho il piacere di... Sì!
3: Amore!
4: Eh?
3: Hai sternutito!
4: Certo che ho sternutito, cretino! Sono 3 ore che aspetto che mi baci, che sono raffreddata morta!

0: Faele, Amurri, Jürgens, Verde, Isidori, Broccoli. Ecco, questi i giovani autori che hanno gettato le basi dei nuovi palinsesti della radio. Tanta gavetta, qualche azzardo, ma tanta voglia di sperimentare. Gran Gala, il programma a cui è dedicata la puntata di oggi, è stato una pietra miliare nella storia del recente passato della RAI. Ecco, abbiamo citato alcuni degli autori che hanno contribuito a portare alla ribalta questo programma e che successivamente hanno conosciuto il successo. Penne sopraffine, ironiche, pungenti, che hanno lasciato in eredità a tutti noi pezzi memorabili di spettacolo radiofonico, televisivo e teatrale. Ma torniamo a Gran Gala, lo spettacolo di punta del secondo programma, l'attuale Radio 2, in onda dal 1958 al 1962, con la regia appunto di Riccardo Mantoni, fratello dell'indimenticabile Corrado, che ha firmato molti dei programmi più riusciti degli anni 50. L'appuntamento per gli ascoltatori era il venerdì sera alle ore 21. Una sottile strategia, una sorta di controprogrammazione rispetto all'offerta televisiva della prima serata, in un momento storico in cui la maggior parte degli italiani ancora non possedeva un televisore e la radio rappresentava quel trade union per la famiglia che si riuniva così intorno all'apparecchio passando del tempo in totale leggerezza e allegria. Dalla storica sala A di Via Asiago, sede di Radio Rai anche oggi, ogni settimana si dava il via ad uno spettacolo ricchissimo che si basava sulla classica formula del varietà radiofonico. Una combinazione esplosiva di musica, comicità ed ospiti celebri. Alla conduzione del programma nelle varie edizioni, pensate, si sono sempre avvicendate delle donne. Lidia Pasqualini, la prima annunciatrice televisiva in assoluto della RAI. Mina, Lauretta Masiero, Delia Scala e Antonella Steni. Unica eccezione, l'edizione del 1961, condotta quell'anno dal grande Pippo Baudo, che riuscì ad inserirsi nella rosa delle bellissime voci al femminile.
1: È permesso? Si può?
2: Avanti.
1: Il professor Misterio? Sono venuto a farmi leggere la mano.
2: Chi gliel'ha scritta?
1: No, dico, sono venuto a farmi leggere la mano, voglio sapere che cosa mi riserva l'avvenire.
2: Ah, beh, sì. Ma vengi un po' qui alla luce perché anche ieri...
1: Cosa è successo ieri?
2: Niente, è venuto un signore a farsi leggere la mano e col fatto che stavo senza occhiali.
1: Sì,
2: Dico, lei c'ha 150 anni, è stato votato 6 volte e risulta innestato su un melo cotogno.
1: Cosa?
2: Non mi ero accorto che mi aveva dato la mano di legno.
1: Ho capito.
2: Beh, ma ora basta con gli scherzi e veniamo al vero motivo della mia presenza a Gran Gala. Dice, chiamiamo un attore famoso. Poi non so in questo famoso se c'è un'allusione alla fame, ma comunque... E gli facciamo fare le sue previsioni per il 1961. È una parola... Perché va bene che io qualche attitudine chiromantesca ce l'ho, tant'è vero che proprio ieri diceva un controllore dell'ASA che sì, la sua linea del cuore è buona, anche la linea di testa pure è buona, però c'è la linea del 28 che fa proprio schifo. Lei capisce che altro è leggere in una mano di controllore, altro è leggere in tutto un anno.
1: Già.
2: Ad ogni modo vedremo un po' sulla scorta di quello che è successo nel 60 di dare una sbirciatina anche a quello che succederà nel 1961. È un anno lungo per cui facciamo delle previsioni telegrafiche.
1: Benissimo. Pronti?
2: Via!
1: Gennaio 1961.
2: Cominciamo male.
1: Come sul serio?
2: Sì. Ritorna Paolo Carlini dall'America.
1: Ah.
2: Ma in compenso...
1: Ci dica, in compenso?
2: Compenso, però, pare che il ritorno in TV di Virnalici non sia definitivo.
1: Ah, e febbraio?
2: A febbraio andiamo meglio.
1: Ah, bene.
2: Perché a febbraio l'annoso dissidio sul tratto Firenze-Roma dell'Autostrada del Sole, tra quelli che avrebbero voluto che l'autostrada passasse per Orte e quelli che avrebbero voluto che la Firenze-Roma avesse dato una allargatina per Perugia, viene finalmente composto.
1: Ah, meno male!
2: Il tratto Firenze-Roma passerà per Campobasso.
1: Ottimamente. E marzo?
2: Marzo buriana di avvenimenti. Al Colo di Buenos Aires la calla si stecca e schiaffeggia il tenore. e il direttore del teatro, un pompiere e un ombrellaro che passava lì davanti e non c'entrava niente. A campanile sera, Mike Buongiorno e Stromette Tortora. Dulcis in fondo le famose sette note della canzone romantica che secondo alcuni insigni psicologi si troverebbero nella canzone Angiolella del reumatologo Festa, vengono trovate da un'altra insigne commissione di esperti nella Traviata. Risultato? Verdi, querela Rasce e Festa.
1: Ottimo! Aprile?
2: Aprile ribassa il prezzo dei lupini.
1: Piccoli, piccoli lupi, cuccioli, cuccioli?
2: No, no, lupini, le fusaglie.
1: Ah, i lupini, fusaglie, sì. come mai?
2: E beh, aumenta tutto, una cosa bisogna che ribassi.
1: Giusto.
2: Per equilibrare un po'.
1: E dica, maggio?
2: Maggio è una bella notizia che commuove l'opinione pubblica di tutto il mondo.
1: Meno male.
2: Pensi che un marittimo italiano naufragato su un atollo del Pacifico nel lontano 1931 viene finalmente avvistato e avviato in patria? Sì. Il naufrago che ignora tutto dallo scoppio della seconda guerra mondiale all'invenzione della bomba atomica.
1: Cosa dice appena tratto in salvo?
2: Beh, dice, quello che più mi preoccupa è che mia moglie sicuramente si sarà dimenticata di rinnovarmi la tessera del fascio.
1: È buona questa. E giugno?
2: Giugno mi hanno ulteriormente ribassato il prezzo dei lupini, provocando incontenibili manifestazioni di gioia in un signore che quel giorno a Piazza Cavour deve comprarne un cartoncetto.
1: Ah, e luglio?
2: A luglio succederà poco. La solita robetta, guerra, pace, giunte difficili. Ma tutto passerà in secondo ordine di fronte al problema veramente grave dell'ora.
1: Cioè?
2: L'interrogativo tremendo. Dove andremo quest'anno in villeggiatura?
1: Ah, vabbè, ma proprio questo dovrebbe suggerirle qualche previsione un po' piccante, qualche previsione mondana. È impossibile che a luglio non succeda proprio niente.
2: Oh, beh, sì, il principe Borbone smentirà le proprie nozze con Soraya precedentemente fissate per il periodo delle ferie.
1: E il motivo?
2: Il motivo, dice, non vorrei rovinare le mie ferie.
1: È giusto. E agosto?
2: Agosto, finalmente la notizia che tutto il mondo attende da anni a proposito dell'atterraggio del primo uomo sulla Luna. Dunque, il 20 agosto del 1961 viene infatti deciso che nel marzo del 62 una commissione di esperti fisserà nel luglio del 63 la data definitiva della partenza per la Luna, che dovrà avvenire non oltre il settembre del 1970. E mentre nel febbraio del 1981, non trovandosi più né un cane né una scimmia né un sorcio da incapsulare, il segretario dell'ONU sta per dare il via, si viene a sapere che un uomo è sbarcato sulla Luna.
3: E chi sarà? Un russo? O un americano?
2: O è uno della Repubblica di San Marino che si è su.
1: A settembre?
2: Beh, a settembre non posso dirle niente.
1: Come? Perché, scusa?
2: Perché a settembre, dico, vorrà darmi un mese di riposo anche.
1: Troppo giusto. Allora ottobre?
2: Ottobre, altra buriana di avvenimenti. A campanile sera, dove ormai è rimasto lui, Enza Sampo, un pulsante e mezza cabina, Mike Buongiorno e Stromette il notaio. Oh. Inoltre, l'ormai acceso dissidio circa il tratto Firenze-Roma dell'autostrada del Sole, tra quelli che volevano il tracciato di Orto e quelli che caldeggiavano rispettivamente il tracciato di Perugia e di Campobasso, viene definitivamente e conclusivamamente composto.
1: Ah, finalmente!
2: Il tratto Firenze-Roma non si fa più.
1: Come? Novembre?
2: Novembre si ricerca affannosamente uno che abbia bisogno di comprare un cartoccetto di fusaglie in modo di poter ribassare per la terza volta il prezzo dei lupini e permettere ai giornali di parlare dell'incontenibile entusiasmo provocato nella popolazione dal ribasso dei lupini stessi.
1: Scusi, ma perché questa frenesia di ribassare il prezzo dei lupini?
2: Come dovrà aumentare il prezzo della benzina?
1: Ho capito. Dicembre 1961?
2: Beh, è un mese un po' malinconico questo. Tutti quanti abbiamo un anno di più sulle spalle, almeno si spera. Però in compenso c'è una grande notizia, una notizia destinata a fare epoca.
1: Davvero, e quale?
2: A campanile sera, Enza Sampo e Stromette Mike Buongiorno e finalmente diventa simpatica a tutti.
1: Buona! E così abbiamo esaurito le previsioni dell'anno nuovo.
2: Sì, non ci resta che augurare una buona fine e un buon principio a tutta l'Italia, anzi, già che ci siamo, a tutto il mondo. E poi, già che ci siamo, vogliamo l'occasione di fare tanti auguri anche alla Luna.
3: E buona notte. Alla Luna? E perché alla Luna, scusa?
2: La Luna, poveraccia, c'ha più bisogno di tutti degli auguri, perché se ci sbarca veramente un uomo, qui la finisce di stare tranquilla, io lo dico io.
0: In ogni puntata di Gran Gala, dicevamo, veniva proposta una miscela ben dosata di musica e parole, armonie orecchiabili e umorismo, che sono stati il binomio vincente di questo show, dove insieme all'esibizione dei più popolari cantanti del momento si cimentavano anche attori del calibro di Tino Buazzelli e Carlo da Porto con le loro divertentissime gag e naturalmente il principe delle imitazioni Alighiero Noschese. E poi ancora alcune trovate comiche di grande successo come I quadretti sulle città italiane di Renato Raschel e il giochino della voce fantasma di Corrado. Fra tutti i vari attori e comici, ecco, volevo riproporvene uno in particolare che forse anche voi ricorderete, Alberto Talegalli. Eclettico, sfrontato, si impose al grande pubblico grazie ad una serie di sketch comici nei quali interpretava un singolare personaggio, il Sor Clemente, un campagnolo arricchitosi grazie ad un'eredità. La sua bonaria ed efficace comicità era basata su un irresistibile accento spoletino e su trovate sempre originali e genuine. Alberto Talegalli non può essere definito in maniera riduttiva comico dialettale, ma un umorista vero, un attore capace, un uomo sensibile che attraverso la lingua vernacolare ha dato voce in chiave ironica ai pensieri di Clemente, un uomo semplice e lavoratore, facendone una macchietta di grande successo. E allora ascoltiamocelo insieme alla grande Mina.
4: Le parole hanno poteri magici, strani. Ecco, io dico per esempio la parola binario. E voi cosa vedete per associazione di idee? Bravi, lo so. Vedete Claudio Villa col cappello da capotreno che canta Stazione di Trastevere, stazione di mamma mia. Poi io dico invece, non so, la parola simpatia. E sono sicura che vedete subito lui, l'inventore della risata alla Casareccia. Signori, Alberto Talegalli.

0: Roscopo della settimana. Il copricorno è il simbolo che dominerà di più su sopra gli avvenimenti dei prossimi giorni, come segno dello zotico. E è proprio per questo che vi parlo io, che ripresento la bocca ufficiale dell'FFSSS. Oh, mo però questa sigla non significa per niente Ferrovie dello Stato abbondante di esse, no, ma bensì significa Federazione Fattucchieri Streghe Sibille Astrologhi. E così io vi voglio informare sui lavori del congresso di questo FSS, che sarebbe sempre la FFSSS, ancora più abbreviato. Oh, all'ultima seduta, dentro agli scantinati di un castello pieno di ragnatele e pipistrelli a pennoloni dal soffitto, seduti intorno a un grande tavolo rotondo, dove che le tenebre erano squarciate da un lume di moccolotto sdearico infilato dentro al collo di un fiascaccio di ex veleno, erano presenti tutti quanti i più strologhi del mondo. C'era io, il tenente Sheridan, il mago di Napoli, Barba Nera, Gutolo, quella faccetta nera del fio di Selassie più piccolo, Peppino Di Capri, un gorilla, Nicola Ligliano e altri 12 o 13 gufi in fila, che era uno spettacolo impressionante a vedessi. Beh, dopo una trentina di 6C6 che non rispondeva nessuno, tutto d'un botto, dopo il botto, è riscappata fuori la voce di Lesandro, ma mica magno, no, del professor Lesandro Gutolo in persona, il quale ha riattaccato in pelterio da parlare come una volta per via orale, col naso. Beh, per questo fatto è aumentato talmente il glamore che l'onorevole presidente Chan Cherin, no, non Fung, di Canton, di Cina, ha detto, senti che ha detto, è inutile provarci, onorevoli colleghi, a zittarlo, perché tanto quando che questo gli scappa di parlare non ci può essere magia che lo trattenga. Dunque, lasciamolo perdere e sayonara al secchio. E si è sciolta la seduta. Ma adesso passiamo a esaminare i fatti della settimana dal punto di vista astrologico-oroscopico, senza lasciarsi impressionare per niente dal eventuale fatto negativo. Perché tanto è provato che lungo andare il positivo si sviluppa da sé. Guarda il caso di quel fotografo di Mestrong e Jones. Aveva passata tutta la vita fra mezzo a tanti negativi lui. Improvvisamente si vede che gli si deve essere aperto talmente l'obiettivo di fortuna che guarda un po' se che straccio di positivo gli è scappato fuori. Quindi si può dire che la sua vita ha avuto improvvisamente un grande sviluppo e stampa, perché ne hanno parlato anche i giornali. E quello che ha vinto i 100 milioni della lotteria di Capodanno, quello dico io, non lo so se fa il fotografo, ma però pure lui, accidenti. Oh, questo dimostra che il copricorno non è poi così brutto come gli dicono. Sì, è vero, da una parte il zoofistico abituato a spiluccare il gavillo potrebbe obiettarmi, oh, e il Belgio, dico, dove lo metti? Dico, vabbè, ma chi lo do che il Belgio? Lì dentro si tratta di moglie e marito, sarebbe ventato di metterci il dito. Dice, ah sì? E sul fatto che sono 10 anni che non ha smesso mai di piovere, che ne dici? Dico, beh, domandiamolo un po' agli scienziati, medici, orologici. Ti risponderanno come a me, dice, domandolo a Modugno, che non ci ha dato più disposizioni da quando ci disse piove. E questo è tutto, da una parte. Ma dico, da quell'altra parte i fatti positivi della settimana si spregono, sa, te ne dico solo qualcuno dei più positivi. Guarda, Carlini è in partenza. Con questa lotta contro i rumori, a Mina pare che gli oscureranno l'urlo. La Lazio si è salvata con la nebbia. È finita canzonissima. Oh, dico, perché è poco. E a Soraglia dice che gli daranno tutti gli addietrati dei soldi persiani, più il caro vita, e cioè caro Capri, caro Beveraggi di Nicket Club, caro Schubert, caro Christian Dior, caro Giacche Fatte, più caro Orsini di spese postali. Voglio dire, questa scienza di oroscopia che gli dicono occulta è come la televisione, basta entrarci dentro una volta e il resto va da sé, via, via, via, via. Io per esempio oramai c'ho proprio l'hobby per l'oroscopia, tanto è vero che quando viene la sera io, se non mi leggo una mezz'oretta la mano, non mi addormento con l'occhio. E adesso vi saluto con questa bustilla oroscopica della settimana. Consigli per i coltivatori. Piate appunti, prego. Se il terreno che c'hai è pantanoso, pozzangheroso, sterposo, sbrozzoloso di pietre, franoso di voragini, eccetera, seminici, rapette, alberi di cicoria, barbabietoloni giganti e anche favette nane, ma almeno mettici un cartello di avvertimento con scritto: oh, attenzione, è l'orto di Zio Angelino, non il rioporto di Fiumicino.
1: Altro punto di forza del programma era naturalmente la musica. Eh sì, la musica, che rendeva ancora più accattivante l'ascolto. Le voci più in voga dell'epoca si esibivano ciclicamente a gran gala. E come non citare il quartetto Cetra, Johnny Dorelli, Miranda Martino, Domenico Modugno, ognuno con il suo stile e ognuno con il suo indiscusso talento, rafforzato dalla presenza dell'illustre orchestra della RAI che suonava ogni volta dal vivo. Anche la musica aveva firme di successo. Solo per citare alcune virtuose direzioni, ricordiamo Armando Trovaglioli, Gorni Kramer, Tony De Vita, Franco Pisano e Marcello De Martino.
2: Vi canterò una canzone. Quale preferite? Oh, quella che ho scelto io? Che simpatici. Bene, allora vi canterò Non sei felice.

Per due edizioni, 1959-1960 e 1960-1961, Gran Gala fu abbinato ad una trasmissione pomeridiana dal titolo Il Butta Fuori. Pensate, era la prima volta che veniva sperimentata questa formula, questo tandem fra due programmi. Si trattava di una rassegna di dilettanti condotta da Luciano Rispoli, che andava in onda ogni martedì pomeriggio, sempre sul secondo programma. Ogni puntata si svolgeva in una città diversa e i dilettanti del posto si cimentavano nell'interpretazione di canzoni. Una giuria locale poi decretava il vincitore, che partecipava poi di diritto a Gran Gala e rimaneva campione fino a quando un altro dilettante, sempre scelto nel programma pomeridiano, non l'avesse battuto nel confronto diretto. La seconda edizione del Butta Fuori fu parzialmente modificata, ma lo scopo principale rimaneva lo stesso: incentivare l'ascolto pomeridiano della radio e inaugurare un nuovo spazio che fidelizzasse il pubblico del secondo programma. Ecco, non era certo per fare da traino al serale, che già viaggiava a gonfie vele per conto suo. E sì, perché il successo di Gran Gala era talmente grande che nell'ultima edizione, nel 1962, fu addirittura inserita nel palinsesto della domenica la replica della puntata del venerdì sera. Amici, siamo così arrivati al termine di questa puntata di Vi racconto la radio. Grazie alla preziosa Elisabetta Malantrucco, che ha curato la regia, e grazie a voi che avete scelto di passare un po' di tempo in nostra compagnia. Per commenti e naturalmente suggerimenti mettetevi in contatto con noi attraverso i social ufficiali di Radio Tech e Te, Facebook, Instagram e Twitter. Da Marco Di Buono per il momento è tutto, appuntamento al prossimo racconto. Ciao!

Avete ascoltato Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono. Regia di Elisabetta Malantrò.

0: in arrivo da Cagliari, Giovanni Mannu, milionario da un giorno. Congratulazioni di Telesio del Totocalcio.
1: Quanto sei bello,
0: gli dice la cognata. Gliel'ha detto anche la fortuna e Mannu è stupito. I fratelli, uno fa l'autista, avevano già il biglietto per portargli in Sardegna questi abbracci. Sapeva le vie dei pozzi di carbonia, si sorprende viandante su quelle della ricchezza. Al Totocalcio fotografi e microfono. Mia moglie, dirà, mi ha consigliato di giocare la Juve perdente. Sempre 6 schede facevo, questa settimana una sola. La consegna al direttore ingegner Orsini. Sono venuto a incassare 77 milioni, aveva detto all'aeroporto. Ma adesso, a vederli sull'assegno, dubita quasi di essere lui, Giovanni Mannu. Ci sono anche i biglietti da 1000, vecchie conoscenze quantunque rade. 1 milione subito così in contanti. Cinematografia delle ultime 24 ore. La sera di domenica l'hanno svegliato alle 11 con la notizia. Come farà a portarne 77? Prima di tutto vuol comprare una macchina da cucire alla moglie, un pallone per il suo Mario, e poi penserà alla mamma e ai fratelli. E loro sono già contenti che un Mannu sia l'uomo del giorno, sì, ma non lo succhiate.
2: Destinato a segnare un'impronta indelebile nella storia del paese, il Totocalcio fu ideato nel 1946 dal giornalista Massimo Pergola. Inizialmente era una sorta di concorso a premi ispirato alle partite delle squadre italiane, amministrato dai monopoli di Stato. Le casse avevano bisogno di soldi e gli italiani di un sogno.
3: Ecco qua un altro dei vostri, eh? Un altro che vuole ciurlare nel manico. Ma chi vuol darla bere, anche questo qui?
4: Ma di chi parla?
3: Di sicuro è un vostro compagno. Ha vinto 10 milioni al Totocalcio.
4: Uno qui del paese?
3: Lui vorrebbe far credere di no, che è forestiero. Si capisce, altrimenti deve cedere una fetta di torta al partito.
4: Ma lei come fa a essere così sicuro che si tratta di un nostro compagno?
3: Sfido, la schedina è stata giocata al bar del Mengo. Chi non è dei vostri lì non c'entra neanche a prendere un caffè.
4: E se fosse veramente un forestiero, come è scritto qui?
3: Legge un po' come ha firmato la schedina.
5: Pepito Sbazzeguti.
6: La notizia della grossa vincita a Totocalcio eccitò immediatamente l'interesse generale. Il mistero del compagno milionario Pepito Sbazzeguti dominò i pensieri della gente. Solo Don Camillo non fu contagiato da quella specie di febbre dell'oro. Gli interessava molto di più la febbre di Peppone.
2: La prima schedina venne emessa il 5 maggio e fu subito mania. Il primo vincitore fu Emilio Biasotti, un milanese che si aggiudicò un premio di 486.826 lire. La funzione del CONI come ente regolatore dell'attività sportiva nel 1944 venne condotta dall'avvocato del Partito Socialista Giulio Onesti, coadiuvato da un giovane sottosegretario con delega alla cultura e allo sport di matrice democristiana. Giulio Andreotti.
7: A speranza, ogni settimana faccio una schedina, ma leva bocca che la cento lire, e corro quando sabato mattina ho dato calcio per mai aiutare. Cuccato quando è notte, d'indolietta, faccio castille in aria, a scendanare, piglia schedina ad indago un letto, a volta a gira e mi torna a stipare. I gambe buono tutta una settimana, soltanto l'onorista un cabacchiato, ma o sabato che scende lì a mano, gli torna nata volta a già giocare. Non piglia niente, saccia, e che mi importa, i gambe sulla mente che ha speranza. Con chi me l'ha già pigliata che stia sorta, chi sto destino mio, che c'ha già fa? A quando ha già trovato il suo sistema, i song milionari tutto l'anno. La gente mi può dire, ma tu sei scemo, ma allora tu non gioca per pigliare. Se avesse già pigliato i milioni, a quest'ora mo starei già disperata. Invece sto cagato d'indalone, tengo sempre la speranza di pigliare.
2: Entrata da protagonista nella storia del costume, la schedina del Totocalcio è ormai presente in molti film.
8: Aspetti,
9: non dica d'aggiataggio, il mio amico soffre da cuore.
8: A Biscelli.
9: Sì, a Biscelli.
8: L'incontro tra Biscelli e Lecce è terminato
9: con aspetti.
8: Questo risultato. Che avete messo voi?
9: Noi abbiamo messo due.
8: Avete indovinato.
9: Tre, Biscelli.
10: carrette!
11: Sono ricco!
10: Siamo milionari!
11: Sono milionario!
10: Finalmente! Tira fuori la schedina!
9: Quale schedina?
10: Quella che abbiamo giocato in società, no?
9: Non l'hai giocata tu! Io non l'ho giocata!

0: Vincenzo, fatte Cavese 2-0, 1.
1: La lana azzurra, quella per il mio
0: gol. I risultati di C, Atalanta Forlì 0-0, X. E Carrarese Propatria 0-0, X.
1: Quello col collettivo.
2: Carrarese Propatria,
1: X.
0: Ed ora ci colleghiamo con i vari campi. A te Olimpico.
1: Azzurro o nera? Risultato del primo tempo. Però forse l'azzurro è meglio.
2: Carrarese Propatria,
1: X.
3: 13.
4: La vostra farsa è finita, vi ringrazio della partecipazione, ma da questo momento in poi sono libero. Libero, sono libero dalle luride per molti giorni ancora. Sono libero dalle fetide, voglio restare così.
5: Pronto? Per piacere, c'è Franco?
1: No, non sta più qui quel brutto pirla. No, non so dov'è. Non me ne frega niente, non voglio saperlo. E se lo incontro gli strappo via anche gli occhi. Oh.
6: Ragazzi, lo scherzo è venuto benissimo. L'animalone è andato via di casa. C'è cascato?
4: Per forza, ci sarebbe cascato chiunque. Guarda qui, schedine vincenti per aspiranti gonzi milionari.
3: Lo sai cosa cucca il 13 sta settimana?
4: No, quanto?
3: 800.420.038.
4: No.
2: Quanto?
3: 800.420.038.
2: Che bomba, che scherzo ragazzi, che bomba!
4: Sono stato bravo a compilare schedina vincente con tanto bollino. Ebbene, sono stato bravo.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Flab, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
2: E allora, amici nerazzurri, bentrovati al Super Club. In quest'ultima puntata dedicata al racconto della gloriosa Inter, avremo davvero un grande piacere, ovvero poter parlare di queste meravigliose ed indimenticabili stagioni, luci ed ombre, chiaramente nel percorso sportivo, con tre campioni indimenticabili nero-azzurri. Il capitano Javier Zanetti, Marco Materazzi e Francesco Toldo. Dunque, iniziamo subito. Nell'estate del 2001 Marco Materazzi divenne ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter del presidente Moratti. Sulla panchina nero-azzurra quell'anno c'era mister Hector Cooper e insieme a Materazzi dal mercato estivo arrivarono a vestire la maglia nero-azzurra anche Toldo, Fontana, Vivas, Sorondo, Georgatos, Guglielmin Pietro, Emre, Buruk, Sergio Conceição e Adriano, mentre rientrarono dai prestiti Cristiano Zanetti, Mohamed Callon e Nicola Ventola. Insomma, un Inter davvero rinnovata che al contempo cedette Ballotta, Frey, Macellari, Blanc, Cirillo, Ferrari, Coè, Vampeta, Pacheco, Hakan Şükür e Andrea Pirlo. Un campionato davvero pazzesco, con l'Inter che partì subito forte in campionato conquistando ben presto la vetta della classifica. A 5 giornate dalla fine del campionato l'Inter era prima con 6 punti di vantaggio sulla Juventus e 3 sulla Roma. Poi arrivò l'eliminazione nelle semifinali di Coppa UEFA contro il Feyenoord. L'Inter tornò a concentrarsi dunque totalmente sul campionato, ma nell'immediata sfida contro il Chievo, nei minuti finali della partita, i clivensi trovarono il gol del pareggio del 2-2. Inter, Juve e Roma hanno soltanto pochi punti di distacco. Tutto si deciderà nell'ultima giornata di campionato. 5 maggio del 2002 l'Inter gioca in trasferta contro la Lazio, la Juve affronta fuori casa l'Udinese, mentre la Roma se la vedrà contro il Torino. Contro ogni pronostico, quei 90 minuti finali di stagione ribaltarono ogni scenario possibile. La Lazio vinse 4-2, la Juve vinse a Udine conquistando lo scudetto, la Roma trionfò a Torino aggiudicandosi il secondo posto finale, mentre l'Inter scivolò al terzo posto. Benvenuto Marco Materazzi al Super Club. Marco, che momento fu?
3: Che momento, perdemmo lo scudetto noi stessi all'ultima giornata, ma non è retorica dire sappiamo tutto cosa succedeva. Non lo vedevamo in campo già quando succedeva, quindi non voglio stare qui nemmeno a polemizzare perché non avrebbe senso. Rimaniamo all'ultima partita che abbiamo buttato già uno scudetto, e io ho sempre detto che quello scudetto probabilmente lo baratterei con altri 2-3 che ho vinto, perché era quello più bello, perché era quello dove l'Inter si era rinnovata tantissimo, dove tanti giocatori erano arrivati, e probabilmente eravamo più deboli degli altri, perché la Juve sicuramente era più forte di noi, però con i denti avevamo difeso quel primo posto e secondo me l'avremmo meritato. Poi stare qui a guardare gli episodi non avrebbe senso, quindi purtroppo è andata così e mi tengo i 5 scudetti che ho vinto dopo.
2: Stagione 2002-2003, questa volta il testa a testa in campionato è con il Milan di Ancelotti. Nel girone di andata i rossoneri si laurearono campioni d'inverno, poi a febbraio riusciste nel sorpasso conquistando la vetta. Ma una serie di passi falsi impedì di proseguire la corsa a scudetto. In Europa invece arrivaste a giocare il primo derby della storia in ambito continentale, la semifinale di Champions League e Inter-Milan. Entrambe le sfide terminarono 1-1, ma in virtù della vecchia regola dei gol in trasferta, il Milan passò in finale che poi vinse contro la Juventus. Il ricordo di questa stagione lo chiediamo a Francesco Toldo. Francesco, benvenuto al Super Club. Fu proprio grazie alle tue prodezze contro il Valencia e ai gol di Bobovieri, chiaramente, che l'Inter riuscì a raggiungere quella semifinale contro il Milan.
4: Eravamo al top, tutti quanti. E il campionato italiano era fatto da grandi squadre con grandi giocatori. E ogni volta che si andavano a contatto queste grandi squadre venivano fuori scintille. Sì, mi ricordo la partita di Valencia, che fu una partita incredibile, dove attaccavano in tutti i modi, ma io gliele paravo tutte. Era un momento veramente bellissimo della mia carriera, cresciuto, strutturato e da comando. E avrei voluto anche qualche spazio in più in nazionale, però vabbè, non è andata come doveva. Sono stati anni belli tosti. Siamo arrivati anche in semifinale e grazie alla regola del gol in trasferta che finalmente hanno tolto. Non siamo passati, ma comunque eravamo una squadra ad altissimo livello, ecco. Ovviamente sono partite che ti segnano e che ti fanno crescere, però sono abitudini consolidate nel tempo, che sia che ci siano 1000 o che ce ne siano 80.000, per la concentrazione di un portiere è indifferente. Quindi sei come un robot che entra in campo e che devi fare quello che sai.
2: Nell'estate del 2004 Roberto Mancini è chiamato ad assumere la guida tecnica dell'Inter. In campionato non riuscisti ad insediare la corsa di Juve e Milan, ma in Champions League dominaste il girone superando agli ottavi i campioni in carica del Porto, e ai quarti di finale ritrovaste ancora una volta i cugini del Milan. Il 12 aprile del 2005 l'Inter è chiamata all'impresa a ribaltare il 2-0 subito nella partita di andata. Quella sera Shevchenko segnò nel primo tempo il gol del vantaggio rossonero, poi nella ripresa San Siro si trasformò in un orrendo spettacolo. Dalla curva dell'Inter iniziarono a piovere fumogeni e petardi, uno dei quali colpì il portiere del Milan, Nelson Dida. L'arbitro Merck fischiò anzitempo la fine, dichiarando la vittoria a tavolino dei rossoneri per 3-0. Bentornato Javier al Superclub, che momento è stato quello?
5: Il momento duro, perché la partita è stata interrotta per un episodio che dispiace che magari si vedano in un campo di calcio. Anche lì, trattandosi di un derby, c'era tanta tensione da entrambe le parti e siamo stati eliminati.
2: Arriviamo invece al 15 giugno del 2005, finale di ritorno di Coppa Italia, Inter a Roma. All'andata espugnaste l'Olimpico con una doppietta di Adriano, mentre quella sera ci pensò Sinisa Mihajlovic a chiudere i conti segnando al 52esimo minuto. Così l'Inter tornò a vincere la Coppa Italia dopo 23 anni. Francesco?
4: Fu una liberazione perché faticosamente riuscimmo a conquistare un trofeo e così da dare una gioia, anche se parziale, perché la Coppa Italia veniva considerata un rimedio. Però quando l'hai vinta fa festa tutta la città e tutto il club. E fu faticoso, perché bisognava sempre passare dalle grandi squadre, che eravamo noi, Milan, l'Inter e la Juventus e via dicendo, oppure le alternative, la Fiorentina del periodo o l'Atalanta, erano sempre prove su prove, però è stato si vedeva la speranza che potevamo vincere anche noi, ecco, questo sì.
2: Il 20 agosto del 2005 invece si arrivò in campo a giocare la finale di Supercoppa Italiana Juventus-Inter. Al 96esimo ci pensa Juan Sebastian Verón a sbloccare il risultato segnando il gol del vantaggio, e questa volta Capitan Zanetti poté alzare al cielo la Supercoppa Italiana.
5: Sì, è stato un momento di grande felicità, perché come capitano alzare la Supercoppa Italiana vincendo contro la Juventus al delle Alpi, una partita che è andata ai supplementari, che sembrava che non finisse più, siamo riusciti a fare l'impresa e a dare continuità a quello della Coppa Italia precedente.
2: 11 maggio 2006 la finale di Coppa Italia fu ancora una volta Inter a Roma, e con un secco 3-1 conquistaste un'altra Coppa Italia. Che emozione fu?
5: Sempre grandi emozioni, perché quando si arriva in finale, si alza un trofeo, vuol dire che tutto il lavoro che uno sta facendo viene ripagato, e soprattutto per la gioia di questo gruppo di grandi giocatori che meritavano scrivere delle pagine importanti per l'Inter.
2: Nel 2006 scoppiò tra l'altro il caso Calciopoli. Il mondo del calcio italiano venne sconvolto da ciò che emerse dalle varie indagini. Il 26 luglio 2006 lo scudetto 2005-2006 venne assegnato così dal commissario straordinario della FIGC Guido Rossi all'Inter. La Juventus venne retrocessa in Serie B.
5: Sì, è stata una cosa che purtroppo è stata una bruttissima immagine per il calcio italiano a livello mondiale, perché tutto quello che è successo di sicuro non aiutava al calcio italiano, però vabbè, è successo, quelli che erano responsabili alla fine hanno pagato e il calcio italiano ha potuto ripartire.
2: Arriviamo al 26 agosto 2006, toccò ad un altro bis al Meazza di Milano, la finale di Supercoppa Italiana terminò con il risultato di Inter 4, Roma 3. Arrivò così la seconda Supercoppa Italiana della storia neroazzurra, una partita incredibile. A fine primo tempo la Roma vinceva per 3-1, poi nella ripresa vi ritrovaste protagonisti di una incredibile ed indimenticabile rimonta, capovolgendo totalmente il risultato.
5: Partita incredibile, perché sinceramente dopo il primo tempo che perdevamo 3-1, credo che nessuno si immaginasse che questa squadra poteva fare questa rimonta, però dentro di quella squadra lì avevamo giocatori di grandi qualità, dove tutto era possibile, e lo abbiamo dimostrato in quella sera lì, vincendo questa Supercoppa contro una grandissima squadra che era la Roma.
2: La stagione 2006-2007 iniziò con la tristissima notizia della dipartita del presidente in carica, Giacinto Facchetti. Un momento tristissimo per il popolo nerazzurro e per tutti gli appassionati di calcio. In campionato foste chiamati a vincere anche per lui. E così accadde. Lo strapotere dell'Inter quell'anno creò il dominio assoluto, 17 vittorie consecutive e scudetto vinto con 5 giornate di anticipo. Con 97 punti finali, l'Inter conquista il 15° scudetto della sua storia.
5: Sì, sì, credo che la supremazia in quel campionato lì è stata molto evidente, perché era una squadra molto forte. Dalla prima partita già si capiva che noi volevamo stravincere quel campionato lì, persistire tutto quello che si diceva da noi l'anno precedente. Allora, vincendo in quella maniera, credo che tutti si hanno messo l'anima in pace e hanno riconosciuto quello che abbiamo fatto, e dedicato al nostro grandissimo Giacinto Facchetti, che per noi è stato e sarà sempre un grandissimo punto di riferimento.
2: Per Marco Materazzi quello fu un anno davvero indimenticabile, perché oltre a conquistare lo scudetto con l'Inter, aveva conquistato un mondiale in Germania con la nazionale italiana. Marco.
3: Bella, perché anche lì ho messo la ciliegina sulla torta al mio anno incredibile, perché tornavo da campione del mondo, feci 10 gol quell'anno e vincemmo uno scudetto. Cioè, strameritato, che eravamo nettamente più forti. Detto questo, leggere o vedere che un difensore, Marco, italiano, proprio il mondo, riusciva finalmente a vincere quello scudetto sul campo con la maglia che oramai sentiva sua, era veramente la soddisfazione più grande.
2: La stagione 2007-2008 partì con la sconfitta subita contro la Roma, che si aggiudicò la Supercoppa Italiana. Quel duello tra le due squadre si confermerà anche in campionato. L'Inter di Mancini partì forte e chiuse il girone di andata in vetta alla classifica con 7 punti di distacco dalla seconda classificata, la Roma. Poi i punti diventarono 11, ma subito dopo lo scontro perso in Champions contro il Liverpool subiste un calo di concentrazione. Mister Mancini, accusato di scarsi risultati in ambito europeo, minacciò quasi le dimissioni. Il divario di 11 punti si ridusse a soli 3, ma con la vittoria ottenuta a Parma nell'ultima giornata di campionato riusciste a conquistare il 16° scudetto. Francesco.
6: Sì, la squadra divenne sempre più forte di anno in anno grazie agli inserimenti del presidente Moratti. E la Roma, mi ricordo che era la squadra che poteva tenerci testa, e ogni volta che la incontravamo c'era Totti che esprimeva il suo talento, e quindi ci voleva anche tanto bene, tanto rispetto, perché eravamo anche in nazionale insieme, e ti faceva vedere veramente i colpi di genio che poteva fare. E quindi la Roma era la nostra antagonista, e lo è rimasto fino a anche al 2010, quando noi primi e loro secondi, per pochi punti, se mollavi ti superavano. È stato belli anni, quelli bei campionati.
2: A fine stagione mister Mancini venne sollevato dall'incarico, e dal suo posto sulla panchina dell'Inter venne ingaggiato mister José Mourinho. Se in Coppa Italia la Roma conquistò il trofeo battendovi per 2-1, la neonata Inter di Mourinho si presentò nella nuova stagione 2008-2009 conquistando un primo trofeo, la Supercoppa Italiana. 24 agosto 2008, in campo nuovamente Inter e Roma. Nei tempi regolamentari la partita finì 2-2 e si va ai calci di rigore. Capitan Zanetti la mette dentro e l'Inter conquista la quarta Supercoppa nazionale. Javier.
5: Una grande emozione, perché è stato único calcio e rigore che ho calciato durante la mia carriera, e ho avuto la possibilità di fare gol e di portare un trofeo per noi, per la nostra società. Hanno avuto la possibilità loro con Totti, che non so come ha sbagliato, perché Totti difficilmente sbaglia un rigore, ha preso la traversa, dopo io non ho sbagliato e la Supercoppa è rimasta a Milano. E lì, ancora lì, si vedeva una squadra guidata da un grandissimo condottiere come José Mourinho.
2: L'inizio dell'era Mourinho diede un primo segnale che venne confermato assolutamente anche in campionato 2008-2009. La partenza non fu delle migliori, ma quella squadra ormai ben collaudata cambiò subito marcia ed arrivaste così a conquistare il 17° scudetto nero-azzurro, questa volta con 2 giornate di anticipo. Marco.
3: Che bello, l'unico rammarico è non aver vinto per una vittoria dell'avversario, però eravamo, ricordo ancora, alla Pinetina, tutti che aspettavamo il risultato di Udine, perché dovevamo andare a festeggiare in Duomo, e così fu, anche se Mourinho era un po' titubante in questo, però lo costringemmo perché era giusto godersi il momento con i nostri tifosi. Lui il timore aveva che il giorno dopo avessimo fatto una partita pessima, invece vincemmo insieme a 3-0.
2: Nella stagione 2009-2010 partì la rivoluzione targata Mourinho, via Ibrahimovic arrivò Samuel Eto'o, dal Bayern arrivò Lusio, mentre dal Real Madrid Schneider, dal Genoa invece arrivarono Thiago Motta e un certo Diego Milito. L'8 agosto la Lazio vinse 2-1 la Supercoppa italiana, ma la falsa partenza fu solo un piccolo passo falso, perché quell'anno l'Inter si dimostrò davvero imbattibile in tutte le altre competizioni. In campionato conquistaste il 18° scudetto nero-azzurro, il 5° di fila, mentre il 5 maggio 2010 toccò alla Coppa Italia. All'Olimpico di Roma Milito segna il gol della vittoria e l'Inter conquista la 6ª Coppa Italia. Ma lo strapotere nero-azzurro quell'anno si affermò il 22 maggio del 2010. Al Santiago Bernabéu di Madrid, la finale di Champions League e Bayern Monaco-Inter. E ancora una volta Milito, l'uomo della provvidenza, che con una personale doppietta al 35° e al 70° stende i tedeschi. L'Inter, dopo 45 lunghi anni, conquista la 3ª Coppa dalle grandi orecchie. Il suo capitano Javier Zanetti poté alzare al cielo il trofeo tanto ambito. E per i neroazzurri questo significò soltanto una cosa: triplete. Javier, che emozione fu!
5: Credo che quell'anno lì per noi è stato e sarà sempre un anno indimenticabile, perché non fu soltanto vincere la Champions, sino vincere il triplete, essere l'unica squadra italiana a farlo, e veramente aver scritto delle pagine importanti per il nostro club, che rimarranno nella storia del nostro club. La sera di Madrid credo che conclude e corona un sogno che l'Inter non aveva da 45 anni, e l'onore, l'orgoglio, il privilegio di essere il capitano e di alzare quel trofeo lì nella notte del Bernabéu e riportare la Champions dopo tanti anni a Milano, per me sarà uno dei momenti più alti della mia carriera. Non ho mai visto tanti tifosi interisti da tutto il mondo così felici, così contenti, e credo che ogni volta che si ricorda sempre con grandi emozioni.
2: Marco.
3: Per me soprattutto era mettere un punto alla mia carriera, perché ero stato campione del mondo con la nazionale, e tutti dicono quale è meglio, è come dire voler più bene a papà o mamma, perché oramai dell'Inter ne ero tifoso e veramente mi mancava dal 5 maggio 2002 quella grande rivincita. E sì, uno scudetto ti dà, ma una Champions non ha prezzo, quindi per noi fu veramente una cosa incredibile. Basti pensare che quel tipo di lavoretto l'hanno fatto 4-5 squadre soltanto, e quindi è nessuna italiana. Questa è la cosa fondamentale che preferisco a tenere la stretta, e quindi che dire, è stata veramente l'apoteosi della.
2: Francesco.
7: Sì, sono stagioni caratterizzate dalla guida di José Mourinho, che prima ancora di essere l'allenatore della squadra ha messo in pratica gli studi che ha avuto di psicologia, e quindi era più psicologo che allenatore. Sta di fatto che i risultati che sono arrivati sono stati frutto di campagne di mercato azzeccate, ogni anno si alzava il livello dei giocatori che arrivavano, e in qualche modo bisognava anche avere un pizzico di fortuna per completare la stagione. Ecco, tutte le situazioni sono arrivate tra tifosi, società, giocatori e ambiente, e si è remato tutti dalla stessa parte, perché arrivavamo sempre in fondo e c'era sempre qualche cosuccia da aver timore che poteva saltare la combinazione del triplete oppure lo scudetto, proprio perché c'era una squadra agguerrita come la Roma, o in Champions c'erano altre dinamiche. E rifiutai gentilmente, elegantemente, tantissime altre proposte, perché amavo l'Inter e volevo vincere con questa squadra tutto quello che si poteva vincere da italiano e da portiere dell'Inter.
2: Francesco, quella 2009-2010 fu anche la tua ultima stagione nel calcio giocato. A 38 anni, nell'estate del 2010, annunciasti l'addio con i neroazzurri, 147 partite ufficiali ed una carriera che poi negli anni è continuata al fianco della società.
7: È stata un'emozione lunga, e a differenza della Fiorentina è stata molto molto più dura, ma alla fine siamo riusciti lo stesso a vincere e a rendere gioia a noi stessi e ai tifosi. E quell'anno del 2009-2010 francamente non avevo più benzina, e di una cosa sono orgoglioso: di aver accettato la responsabilità che ho avuto. Ho sentito che mi pesava e me ne sono reso conto, e ho detto: a fine di questo campionato mollo e vado a fare altro nella vita, ed è stato così.
2: Dopo lo storico triplete, Mourinho passò ad allenare il Real Madrid e sulla panchina dell'Inter arrivò mister Rafa Benitez, che si ritrovò il 21 agosto del 2010 a giocare la sua prima finale con i neroazzurri. In palio la Supercoppa italiana contro, ancora una volta, Inter e Roma. Al 21esimo i giallorossi andarono in vantaggio, ma al 41esimo Pandev pareggiò per i neroazzurri. Nella ripresa Samuel Eto'o segnò la doppietta vincente e l'Inter conquistò così la quinta Supercoppa italiana. Capitano.
5: Sì, è stato il cambio d'allenatore, non è stato semplice, è arrivato Benitez con altre idee, che come era giusto che sia, perché ogni allenatore ha le sue idee. Subito questa finale di Supercoppa, nella quale anche lì abbiamo dimostrato che questa squadra qui aveva ancora voglia di vincere, aveva ancora fame, e per questo abbiamo vinto questa Supercoppa.
2: Sei giorni più tardi, il 27 agosto 2010, arrivò la finale di Supercoppa europea, ma questa volta non riusciste nell'impresa di portare a casa il trofeo. L'Atletico Madrid vinse 2-0. Mentre il 15 dicembre di quello stesso anno arrivò la semifinale della Coppa del Mondo per club contro il Seongnam. Stankovic, Zanetti e Milito travolgono i sudcoreani e portano l'Inter a volare ad Abu Dhabi per la finale contro il Mazembe. Fu ancora una volta 3-0 e l'Inter salì sul tetto del mondo.
5: Diciamo che mancava, dopo aver conquistato l'Europa, mancava conquistare il mondo. E abbiamo avuto questa grande opportunità, dove abbiamo vinto la semifinale con un ampio 3-0, e la finale anche dimostrando tutto il nostro valore. Condotta ancora con Rafa Benitez, e siamo riusciti a conquistare il mondo, e è stata una grande gioia, perché sinceramente a quella partita lì non abbiamo arrivato nelle migliori condizioni, perché c'erano dei compagni che erano infortunati. Allora siamo arrivati, diciamo, con la benzina giusta, diciamo.
2: Subito dopo il successo di Abu Dhabi, Benitez lasciò l'Inter e al suo posto arrivò Leonardo. In Champions il cammino dei neroazzurri venne interrotto ai quarti per mano dello Schalke 04, mentre in Coppa Italia l'Inter arrivò nuovamente fino in fondo. Da segnalare tra l'altro lo storico traguardo di Capitan Zanetti, che l'11 maggio del 2011, proprio nella partita di ritorno delle semifinali di Coppa Italia, festeggiò la 1000ª partita in carriera. La finale della Coppa Nazionale fu Inter-Palermo, terminata 3-1 per i neroazzurri, e Capitan Zanetti alzò al cielo la 7ª Coppa Italia neroazzurra, che sarà tra l'altro il suo ultimo trofeo da calciatore. Javier.
5: Sì, dopo Benitez arriva Leonardo, che anche lui con le sue idee, però quel gruppo lì ci teneva tantissimo ad arrivare fino in fondo in quel campionato. Purtroppo siamo arrivati secondi, però siamo riusciti a vincere un'altra Coppa Italia all'Olimpico contro il Palermo 3-1, meritatamente. e da lì credo che gran parte di noi iniziava a pensare che quel ciclo vincente stava finendo.
2: Quella 2010-2011 però fu anche l'ultima stagione per Marco Materazzi all'Inter. 10 stagioni in nero-azzurro, 276 partite ufficiali con quella maglia, impreziosite da 20 gol. Marco, tu hai scritto per sempre il tuo nome nella storia del club. Che cosa ha significato per te l'Inter?
3: Tutto, a livello sportivo tutto, a livello di crescita come uomo tutto, perché sono andato lì. Secondo me nel momento giusto, nella maturità giusta, che quando arrivi a 26-27 anni su una grande squadra arrivi per starci, non arrivi come ragazzo e speriamo che diventi qualcuno. Quello fu fondamentale, perché io mi ricordo potevo arrivare l'anno prima, dove arrivò il mio collega Cirillo, e tutto andò male, infatti lui tornò poi mi sembra la regina e arriva io. Probabilmente fossi arrivato magari l'anno prima dove c'erano tanti problemi, dove non si era tirata questa linea, forse sarei tornato anch'io nella mia Perugia. Invece le cose arrivano al momento giusto, in quel momento arrivo veramente il momento più indicato per me, per la mia carriera.
2: Javier, il tuo amore per questi colori ti legheranno a vita alla storia del club. Nel 2014, dopo il ritiro dal calcio giocato, fosti nominato vicepresidente dell'Inter dall'allora presidente Toir. Qualche anno più tardi, nel 2018, lasciò la carica di presidente a Steven Zhang, che qualche anno più tardi, nel 2018, lasciò la carica di presidente a Steven Zhang. Nella più recente stagione 2020-2021, con Mister Conte sulla panchina nero-azzurra, l'Inter conquistò il suo 19° scudetto. Il primo da vicepresidente per Javier Zanetti e dunque il primo anche per Zhang, oltre che primo scudetto vinto da una proprietà straniera in Italia. Che emozione hai provato?
5: Una grandissima emozione, diversa a quella che provai come calciatore, però sempre una grandissima emozione, perché ci è stato fatto un lavoro molto importante. Penso che i due anni insieme ad Antonio Conte sono stati anni importanti, perché la squadra è cresciuta tantissimo e i valori dei giocatori sono aumentati, questo gruppo è cresciuto in personalità, in mentalità, e tutto questo le ha permesso di vincere meritatamente lo scudetto.
2: Beh, ragazzi, siamo arrivati al gran finale. Non possiamo evitare di porre questa nostra domanda, lo sapete, al Super Club si canta. E allora, Francesco, ti chiedo il coro dei tifosi nero-azzurri che porterai per sempre nel cuore.
7: Francesco, Toldo, e battevano le mani.
2: Grazie, Francesco. Il saluto di Francesco Toldo a tutti i tifosi nero-azzurri nel mondo.
7: A tutti i tifosi dell'Inter auguro di rivivere delle situazioni meravigliose che ho vissuto io, tra mille difficoltà ma tra mille gioie finali. Ecco, sempre forza Inter.
2: Arriva anche lui, Marco Materazzi. Marco, il tuo coro preferito della Nord?
3: Tutti pazzi per Materazzi.
2: Il saluto di Marco Materazzi al popolo nero azzurro.
3: Ragazzi, ogni volta ringraziate me, ma sono io che devo ringraziare voi per come mi avete fatto sentire, per tutto ciò che mi avete dato. Grazie.
2: Beh, ci tocca chiudere con il capitano. Javier, prima dei saluti c'è qualcosa che dobbiamo aggiungere. Tu sei davvero l'uomo dei record. Lasciasti l'Inter dopo 19 stagioni nero-azzurro. Con 858 partite giocate, di cui 813 da titolare, sei ad oggi il giocatore in assoluto con più presenze nella storia dell'Inter. Le tue 615 presenze in Serie A ti rendono inoltre il primo calciatore per presenze ed anche il primo fra i giocatori non nati in Italia. Hai giocato per un totale di 73.284 minuti, segnando 21 gol, ma soprattutto ricevendo in tutta la tua carriera soltanto due espulsioni. La prima in Coppa Italia nel 99 e la seconda in campionato nel 2011, e da 40 anni e 281 giorni sei nella top 10 dei calciatori più anziani, si fa per dire, ad aver mai calcato i campi di Serie A. Non esiste al mondo alcun appassionato sportivo che non abbia riconosciuto in te il valore del calciatore modello, esempio di lealtà fuori e dentro il campo. Pupi, che cos'è per te il calcio?
5: Il calcio è la mia passione. È stato compiere un sogno che avevo quando ero bambino, quando iniziavo a giocare nel quartiere in Argentina insieme ai miei amici, e che poi ho avuto la fortuna di poter realizzare questo sogno, e sinceramente farà parte sempre della mia vita. La cosa che mi porto di più è non sono stato le vittorie, sino il percorso che io ho fatto per tutto quello che sono riuscito a fare. E adesso che ho smesso, dopo un po' di anni, il rispetto nei miei confronti, non soltanto dei tifosi interisti, sino di altre tifoserie, il rispetto di tanti miei colleghi, dell'ambiente del calcio in sé, questo per me ha un valore molto importante. E dopo, quando uno si ferma un attimino e ti iniziano a dire tutti questi numeri, tutti questi record, veramente ti riempie di orgoglio, perché non è semplice avere tantissima continuità, giocare fino a quasi 41 anni ad alti livelli e superare tutti questi traguardi. Credo che per uno sportivo che ama questo sport fa grandissimo piacere.
2: Capitano, non posso non chiedertelo, lo sai, il coro dei tifosi neroazzurri che ti resterà per sempre nel cuore e nella mente.
5: Sarò sempre a tuo fianco, io di te non mi stanco, sei la cosa più bella che c'è, perché l'interi forti, quello lì.
2: Siamo arrivati ai saluti finali, perciò chiedo il saluto del vicepresidente, il capitano Javier Zanetti, a tutti i tifosi dell'Inter nel mondo.
5: A tutti i tifosi interisti del mondo, prima di salutarli, ringraziare il loro supporto a 360 gradi, ovunque loro siano, li sentiamo sempre molto vicini, e credo che la loro forza aiuta tantissimo a noi a continuare ad essere protagonisti e a puntare sui traguardi importanti.

nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio, tra un manifesto e lo specchio.

fa presto a cantare d'amore, se non si ha altro da dire, se non si ha altro a cui pensare, se questo mondo ti sembra normale. Si fa presto a mandare dei fiori, a rispondere ai sorrisi coi cuori, se non si ha altro che scuote, che neutralizza, che oscura la luce. Nella paralisi di questa stanza riecheggia la voce del radiogiornale. Un altro uomo è caduto al lavoro, un'altra ragazza che è finita male. Nella paralisi di queste macerie vedo in giro solo facce più serie, visi oscurati dall'apprensione. Si fa presto a sentire il profumo, se non si annusa con un po' più di attenzione, se non si lascia varcare l'istinto oltre la soglia del solito odore. Perché il bottone che fa la camicia, perché un bottone che rende la giacca, se in una botte ne versi un litro o una goccia, il vino comunque saprà di cacca. Si fa presto a suonare un flamenco, se non si hanno le dita mozzate, a calciare un rigore sbilenco, se le gambe te le hanno spezzate. Si fa presto a parlare di pace, con un coltello piantato nel fianco, con un fucile sporco di pece, con chi torna a casa nella sera stanco.

Se questo mondo ti sembra normale, si fa presto a mandare dei fiori, a rispondere ai sorrisi coi cuori, se non si altro che scuote, che neutralizza, che oscura la luce. Si fa presto a sfoderare una rima, se non si ha un romanzo nel cuore, nella carcassa della sera prima o nella vita di un ascensore. Si fa presto a infiorettare parole, se non si ha un groviglio nel petto. Si balocca e ci gioca il buon gatto, si sveglia, si stira e poi torna a letto.